0: Buonasera ai ragazzi di Olevincoli Cappotto. So che avete come ospite questa sera Giulian Frasnelli. Volevo salutarlo. Ciao Giulian. E volevo farti un in bocca al lupo per il proseguo della stagione, visto che stanno arrivando delle date importanti, delle gare importanti come il campionato europeo. E ti voglio dire di continuare a spingere, a cercare di migliorarsi, perché questo è importante per un ragazzo come te, giovane. E niente, vi faccio un saluto a tutti, buona serata.
1: Beh, grande Marco, Julian, no?
2: Lo ringrazio molto per questo messaggio e cercherò di fare il mio meglio per il mondiale, per l'Europeo, per tutte le prossime gare.
1: Bene, esatto, infatti come ha detto lui stanno arrivando delle date molto molto importanti, ma andiamo a ripercorrere un po' il
2: Sauro, però voleva
1: 2026.
2: dire qualcosa, mi sa, poco prima del video, no, Sauro? Te l'ho visto.
3: Guarda, sono curioso solo di sapere, no, Julian, non ti abbattere se tante volte Roberto Robazzi ti arriva dritto nella schiena, nel senso che forse la cosa più bella che ho di ricordi con Roberto è il fatto che lui mi diceva che non riusciva a gestire il mio carattere, perché io ero talmente forte, sono un carattere forte, e perciò quando mi girava per me non c'era nessuno, neanche lui. Perciò non ti abbattere, se lui te lo dice è perché ti vuole insegnare. Io mi ricordo la prima esperienza che mi disse: vai a vedere la pista e basta. Io lo guardai e dissi: ma cosa devo vedere la pista? Che poi fondamentalmente la conosco, no? Poi lui mi insiste e mi dice: vai a vedere la pista. E da lì mi si è accesa una lampadina. Ho detto: questa domanda mi ronzava nella testa, dico, ma per quale motivo? E ho capito che la pista cambiava. Perciò prima, quando la pista si gommava molto, dovevi adeguare la tua guida al cambiamento della pista. Perciò è un insegnante con un'esperienza che va ben oltre quello che finché uno non ci lavora, va ben oltre proprio all'impossibile. Però a volte arriva dritto, dritto, perciò se c'è il carattere debole non ti abbattere, e lui ti carica, lui ti vuole tirare fuori tutto quello che hai dentro per poi metterlo nel momento che sei in pista. Perciò questo è un consiglio, perché lo conosco e lo conosco molto bene.
1: Eh beh, tu hai
2: Grazie.
1: corso sia per Tonic che per Cosmic, che è la stessa famiglia, quindi insomma hai passato tanto tempo. Andiamo a ripercorrere un po' il 2026, caro Julian, che è partito da poco, anche se di gare ce ne sono già state tante. Andiamo a vedere qualche frangente di questa annata. Beh,
2: Allora,
1: naturalmente c'è da dire che ti hanno riconfermato dopo il 2025 in casa Tony Kart, ed eccoti qua.
2: super felice di aver fatto parte anche quest'anno del team Tony Kart, e siamo riusciti a vincere la prima gara in OKJ alla Conca, il primo round del Champions of the Future.
1: Eccoti qua.
2: Abbiamo fatto dei buoni risultati quest'anno.
1: Eccoti qua che tagli proprio adesso il traguardo vincitore.
2: Abbiamo fatto dei molti buoni risultati quest'anno, e cerchiamo di migliorarci ancora per le prossime gare.
1: Bene, tra l'altro, caro Julian, c'è stato un tuo sorpasso alla Conca che è diventato virale. Lo vogliamo andare a vedere? Aspetta che la regia lo va a trovare. Come mai secondo te è diventato virale, innanzitutto?
2: È quello della chicane, vero?
1: E
2: Eravamo all'Europeo, il primo round dell'Europeo alla Conca, ero terzo all'ultimo giro, Miron e Priam e io avevamo fatto una battaglia fino all'ultimo sangue, e ci ho provato alla chicane, ci siamo un po' toccati, però, e Miron ci ha incrociati e ci avevo provato, ma Priam in qualche modo mi ha risorpassato e ho finito.

0: quarto, però ci ho provato e è andata così.
1: Adesso tra un po' arriverà il sorpasso, poi vorrei chiedere a Sauro quanto può essere difficile a Muro Leccese passare alla S Senna.
2: Beh, la S Senna è una delle, è una delle, dei punti della pista più difficili. È difficilissimo passare alla S Senna. Forse se trovi uno che ha un po' di esperienza,
1: Eccolo qua, eccolo qua.
2: non ti lascia lo spazio. Lui è stato bravissimo che ci ha provato e deve continuare a provarci. Perché poi la S Senna è una di quelle chicane dove tu salti sul cordolo, puoi tagliarla più o meno, senza che ti vada a sbilanciare poi il carte. Però lui gli ha fatto un bel sorpasso.
1: Oh, ma che duelli che fate, ragazzi! Bravissimo.
2: Bellissimi, eh? Sono,
1: Adesso.
2: devo dire la verità, dopo aver visto il campionato, diciamo la Coppa del Mondo o il campionato del Mondo KZ2 a Francia Corta, qui loro si stanno rispettando molto, molto tra di loro, perciò è molto bello, eh.
1: Qua alla fine è chiuso quarto, Julian. Questa è la
0: Esatto.
1: classifica del campionato, questa è una bella giornata.
0: Anche quello è stato un buon risultato. Volevo il podio, però ero anche molto soddisfatto. E anche per il campionato erano buoni punti.
2: Ma ti volevo fare una domanda, Julian. La chicane, il sorpasso che tu hai fatto alla chicane, l'avevi già pensato qualche giro prima o ti è venuto spontaneamente?
0: Allora, lui là prima non ha chiuso. Però io avevo visto che ha iniziato a chiudere e da là ci ho pensato, la allargo e poi la chiudo e da là ci ho provato. Però un po' lo sapevo già che chiudeva e ci ho provato.
3: E questa è una risposta molto importante che hai dato.
2: Certo,
3: Molto, molto
2: perché
3: importante.
2: significa che sotto, che dentro il casco c'è un cervello che
3: Luna. Esatto,
2: lavora.
3: cosa che
1: Meno
3: magari non tutti fanno. Quindi bravo, Julian, bravo.
1: male. E
0: Grazie.
1: poi c'è da dire che quest'anno hai vinto una gara molto importante al Champion of the Future. Sempre a Muro Leccese, se non andiamo errati, giusto?
0: Esatto.
1: Io
0: Siamo,
1: amo.
0: abbiamo fatto i test, sono andati molto bene. Non me l'aspettavo di vincere, però siamo riusciti a vincere perché all'inizio pioveva perché il primo giorno l'hanno annullato per troppa pioggia. Poi il venerdì c'era anche ha piovuto e poi dal sabato e la domenica era asciutta, andavamo molto molto molto forte e siamo riusciti a vincere.
1: Tra l'altro hai vinto anche con un bel margine, con un bel gap sui tuoi
0: Sì,
1: inseguitori.
0: ogni mancia andavo molto bene e andavo quel weekend andavo molto. Anche all'Europeo sono andato bene. E sì, quei 2 weekend siamo andati molto
1: Ascolta,
0: bene.
1: Julian, possiamo dire che la pista di Muro Leccese ti è amica, no?
0: Sì, perché ho vinto anche là la mia prima gara in mini, il campionato italiano, e anche la prima gara in junior.
3: E allora?
1: Ti
3: Sì,
1: piace come pista?
0: è la mia pista preferita.
1: Ah, beh, si è visto. Poi dopo quel sorpasso, secondo me, lo è ancora di più.
2: Guarda, posso Riccardo, vado fuori dal tema, voglio pizzicarlo in un contesto, visto che ho carta e penna, Julian, devo scrivere, no? E quanto metto in percentuale il pilota? Quanto metto in percentuale il telaio o il motore?
0: Allora, secondo me senza il pilota non vai da nessuna parte. Quindi,
2: Perfetto.
0: secondo me, 70% pilota, 50% il pilota, 25% il motore, no, anzi, 15% il motore e 35% il telaio.
1: Però
0: Perché
3: è
0: se non sei un
3: giusto, eh.
0: pilota buono e il resto va bene, non vinci, tutto deve essere perfetto.
3: Quindi,
0: Essere
3: Giulia, quando
0: perfetto
3: non va
0: pilota.
3: bene qualcosa, non ce la prendiamo sempre allora come con il telaio, col motore?

0: quando non va qualcosa, si va a
1: Valuti.
0: guardare, si fa male di guida e si cerca di migliorare.
1: Beh, però da quello che dici tu, se va male qualcosa, il 50% delle volte è colpa tua.
0: Qualche volta è colpa del pilota, che qualche volta pensi di far tutto giusto ma metti le ruote nel posto sbagliato, invece qualche volta, cioè, ci sarà qualche pista, il telaio scivola, tipo noi a Viva Valencia il go-kart non era, non è, facevamo un po' di fatica, però ci abbiamo provato e ci abbiamo
1: Io
0: provato e
1: dico
0: ci
1: questa
0: siamo.
1: cosa al volo, visto che adesso da diversi anni si studia molto la telemetria. Te sei più, ok, telemetria, la telemetria la guardi, ma appena esci dal kart, aspetti di vedere i dati? Oppure magari con il tuo meccanico o con lo stesso Marco Ardigò, se trovi un piccolo problema o qualcosa, già glielo dici? O aspetti
0: Allora,
1: di vedere i dati?
0: finisco il turno, vado in bilancia, e alzo il go-kart, parlo col meccanico, andiamo in tenda, Ardigò, parlo un attimo con Ardigò, gli ingegneri telemetristi scaricano i dati e poi piano piano, quando hanno scaricato tutto, vado a guardare la telemetria
1: Però
0: con
1: diciamo,
0: Marco.
1: se non ti, adesso ti faccio un esempio, sei in pista un turno e non ti inserisci il kart, aspetti però, non lo dici subito, che ti dà la conferma la telemetria, oppure già dici, guarda ragazzi, io ho il davanti che non mi gira. Perfetto.
0: Entra in tenda, quando c'è Ardigò gli dico esattamente, tipo il telaio scivola davanti,
1: Oh.
0: dietro, esatto.
1: Bravo. Quanto è importante avere un Marco Ardigò che ti dà i consigli?
0: Importantissimo, importantissimo, perché è veramente, veramente bravo. Anche a mettere a posto il telaio è veramente, veramente bravo e i consigli che dà sono veramente incredibili.
1: Beh, da un 3 volte campione del mondo, un 5 volte campione europeo, insomma, metterei la firma anch'io avercelo sotto la tenda, insomma. Ecco.
0: Sì, sono veramente, lo ringrazio molto che sta facendo un lavoro incredibile.
1: Io non voglio fare paragoni, ma però voglio capire le differenze, quello sì, tra la scuola di Gianluca Beggio e quella di Marco Ardigò.
0: Allora, Beggio ha iniziato un po' prima, i go-kart erano un po' più vecchi, insomma, Ardigò era un po' più nuova generazione, però con tutti e due ho imparato un sacco, proprio senza di loro e la mia famiglia non ce l'avrei fatta. Li ringrazio molto
1: Bene.
0: perché hanno fatto un lavoro e stanno ancora facendo un lavoro incredibile.
1: Che belle parole. Queste sono veramente belle parole e sicuramente vi farà piacere sia a Marco che a Gianluca, che naturalmente salutiamo e ringraziamo. Siamo quasi in chiusura della prima parte. Dopo avremo, come anticipato, Manuel Scolgnamiglio, campione del mondo 2025. Hai un'amicizia particolare, sappiamo, eh? Con
0: Sì.
1: un super campione, non delle due ruote, ma della racchetta, che è Jannik Sinner. Vi allenate insieme.
0: Esatto. Qualche volta all'anno viene nella pista a girare con i noleggi, ma l'ultima volta che è venuto ha girato con me in go-kart, con i go-kart veloci, veloci. È una bravissima persona, anche con
1: E gli hai
0: lui.
1: fatto da istruttore.
0: Sì, esatto. Però era anche lui per la prima volta su quei go-kart, andava veramente bene. Però anche lui da persona, come parla, anche da lui ho imparato molto.
1: Beh,
0: E
1: sicuramente
0: anche lui veramente una brava, brava persona.
1: a livello mentale ti può insegnare. Qui sei tu
0: Esatto.
1: dietro che insomma li guardi un attimino. Le traiettorie, quindi se la cava bene anche con le quattro ruote?
0: Esatto.
1: Beh, buona sapersi.
2: Bene.
1: Buona
2: Sì, ma lui
1: sapersi.
2: va spesso a girare.

0: Yannick, sia con Giovinazzi che anche con il ciclista, adesso mi ricordo che poi ci segue, non mi torna il nome, vanno spesso a girare con il kart, quindi questa cosa
1: Certo.
0: proprio io non la sapevo, che avevi questa amicizia particolare.
1: Bellissimo.
0: Bello.
1: Yannick, se vuoi sponsorizzare le prossime stagioni di Julian, è qua pronto. Scherzi a parte, Julian, cosa ti aspetti dal proseguo della stagione?
2: Devo lavorare sodo, però secondo me riusciremo a fare un bel lavoro per il mondiale, per le prossime gare.
1: Bene, e noi te lo
2: E
1: auguriamo,
2: l'obiettivo è vincere il mondiale.
1: ti vogliamo da qui a fine anno ancora ospite in studio, così ci racconti un po' come sono andate le cose.
2: Esatto, spero, vi ringrazio per tutto
1: Ma figurati, grazie mille a te e ti terremo monitorato. Io vado a ringraziare tantissimo Julian Frasnelli.
2: grazie. Ci vediamo a
1: In
2: fine anno.
1: pista o comunque durante
2: Pista
1: la
2: prima
1: stagione.
2: possibile.
1: Julian, saluta
2: Esatto.
1: papà, eh?
2: Saluto, grazie.
1: Assolutamente. Il grande
2: Grazie.
1: Martin.
2: E in bocca
1: Allora,
2: al lupo
1: ragazzi.
2: perché te lo meriti. Bravo ragazzo, veloce, ma non lo conoscevo bene, ma testa veramente dritta e se ne vedono pochi. Quindi tifiamo molto per tutti i nostri italiani, ma per te adesso che abbiamo visto, quindi in bocca al lupo e Grazie.
1: focus. E ci rivediamo
2: Bene.
1: presto. Ragazzi,
2: Grazie.
1: noi andiamo un attimino in pubblicità, al nostro rientro avremo un altro grande campione. A tra poco, ciao Julian! A
2: Ciao,
1: tra
2: grazie. Ciao, grazie.
1: poco, rimanete con noi.
3: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
1: Ancora tanto karting in questa seconda parte di puntata e abbiamo un grandissimo super ospite, è con noi il campione del mondo Manuel Scoglia Miglio. Ciao Manuel.
8: Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito.
1: Ma figurati, grazie a te. Allora, anche con te ripercorreremo un po' le fasi clou della tua carriera, ce ne sono tante, però come con tutti vogliamo partire anche con te dai tuoi inizi. Raccontaci un po' questa prima volta sul go-kart, questo amore scoppiato.
8: Sì, ho iniziato all'età di 4 anni e la passione me l'ha trasmessa mio papà. E diciamo all'inizio ho iniziato con il 50 Top Comer, penso che conoscete. E diciamo, ho iniziato in un parcheggio con mio papà che mi aiutava con la corda. E poi da lì ho iniziato a fare alcune gare di regionale, ma sempre a livello basso. E per poi più avanti iniziare a fare gare più importanti, intorno al 2017-2018.
1: Beh, qui comunque si vede già l'aggressività, ragazzi, cosa ne dite?
2: No, no, un ragazzo che va, che accelera.
8: Sì,
1: poi che pista eri?
8: Non me lo ricordo, però penso Aprilia, Latina, quelle piste lì in Lazio.
1: Perché tu, ricordiamo, sei di quelle zone lì, no?
8: No, io sono di Napoli, praticamente, di Torre del Greco, vicino a Napoli.
1: Ah, di Torre del Greco.
8: Sì, sì, okay. Sì. E andavo con mio padre a fare gare, diciamo, di regionale, queste gare qui.
9: Ti piace più Battipaglia o Sarno?
2: Hai fissato con Vettel, Manuel, che io mi ricordo sto
8: sì,
2: caso.
8: Il casco è copiato da Vettel, diciamo, un po' modificato, ma il disegno è quello lì.
1: Ecco, non so se l'avete sentito da casa, Sauro ha chiesto se preferisce Sarno o Battipaglia e Manuel ha risposto Sarno, giusto?
8: Sarno, perché? Sì, Sarno. Ho vinto anche la mia prima gara internazionale mini e vado sempre molto bene lì a Sarno e poi mi piace tanto come pista.
9: Perché ti piace? Cioè, cos'ha che ti fa impazzire tanto? Io ti premetto, Manuel, che Sarno l'ho conosciuta, penso che sia la quarta generazione, questa se non sbaglio, se non vado indietro, io l'ho conosciuta da quando è nata, poi è cambiata, poi ricambiata ancora, poi adesso questa dovrebbe essere la sua quarta / quinta versione.
8: Sì, a me piaceva tanto la versione, non quella prima ancora, che è quella dove ho iniziato io, e quindi quella là con, diciamo, il pettine. Sì. Penso che la conoscessi, quella era la mia preferita. E però diciamo quella che mi piace di Sarno, che anche in mini, cioè dalla mini fino a passare all'OKN, per esempio tutte le categorie che ho fatto, è una pista che non riesce a scappare, quindi ci sarà sempre del combattimento fino all'ultimo giro, perché c'è tanta scia, senti tanto l'effetto della scia, quindi puoi combattere tanto.
1: Ecco, seppur la tua giovanissima età, Manuel, hai già un palmarès molto invidiabile. Ci vuoi dire alcuni dei tuoi successi pre-2025?
8: Ho iniziato nel 2019, appunto, che ero con Gamoto in mini. Ho sfiorato il titolo italiano all'ultima gara a Val di Brada, perché la settimana prima, nei test, ho fatto un incidente e mi sono rotto la clavicola. E diciamo che ho partecipato lo stesso alla gara, però perché all'epoca era ancora finale 1, finale 2, e in finale 1 era arrivato quarto, ma mi diedero penalità e lì ho perso il campionato praticamente. E in gara 2 partivo poi primo, perché si faceva l'inversione della griglia, ero arrivato ottavo con la penalità e sono arrivato secondo, però facevo fatica a guidare, non riuscivo bene.
1: Beh, insomma, e veniamo ai giorni nostri. Vabbè, arriviamo al 2025, soprattutto che è sì. Stato per te un anno veramente straordinario.
8: Sì, vabbè, poi anche nel 2020 ho vinto il campionato italiano con l'X30 sì. Junior e ho vinto vari campionati Yame Series, quando c'erano tanti piloti nella senior, anche nella junior c'erano dai 40 ai 70 piloti, mi ricordo anche alcune gare pre-europeo arrivavamo a 100 piloti e ho vinto due volte il campionato Yamaha.
1: Esatto, sì, infatti questi qua sono alcuni dei, infatti come dicevamo prima è un palmarès veramente invidiabile, soprattutto vista la tua giovane età. Nel 2025 arriva un po' l'anno della super consacrazione a livello internazionale, dove hai praticamente vinto tutto. Quando hai capito che sarebbe stata una stagione speciale?
8: Diciamo che l'ho capito già l'anno prima, nel 2024, perché nel 2024 eravamo sempre molto molto veloci, ma siamo stati tanto sfortunati e abbiamo avuto vari problemi tecnici in molte gare e anche lì ho perso l'italiano per problemi tecnici. E l'anno successivo, cioè già a fine 2024, siamo riusciti a vincere due gare di seguito all'Onato, quindi campione italiano e trofeo delle industrie. E poi siamo ripartiti nel 2025 sempre da Lonato, dove sono riuscito a vincere di nuovo subito la prima gara a Lonato, che era il Margutti. nel 2025.
0: E poi te, Manuel, stavi con Nettellone, sei stato tanti anni, giusto? Quindi un team privato, sbaglio?

0: Sì, sono stato con Tellone per 4 anni e mezzo.
1: Mi ricordo.
0: Sì.
1: Quindi team
0: Ma
1: privati, non molti come, però diciamo che comunque avete fatto un grande lavoro, soprattutto il 2025.
0: Sì, abbiamo fatto un lavoro fantastico.
2: Qui stiamo vedendo proprio le immagini della WSK Series, Euro Series, che
0: Euroseries.
2: poi hai vinto. Qui siamo a Cremona, dove
1: Tutte le vinte, mi sembra,
2: vai a
1: Riccardo, eh.
2: vincere. Scusa, Matteo. No, quello che volevo dire è che in tante gare che io, insomma, ho seguito, che Manuel Scogliamiglio non solo vince, ma vince anche con tanto margine sui suoi inseguitori. Spesso succede.
0: Sì, diciamo che qui l'WSK Euroseries ho vinto tutte e due le prove, perché erano due prove l'anno scorso, sia a Viterbo la prima e la seconda a Cremona, appunto. E la prima prova eravamo col Tony, eravamo ancora Tony, poi siamo passati in KR e questa era la prima gara col KR, sempre con Tellone.
1: Che differenza ci hai trovato tra Tony e Capello?
0: È un bel po' diverso, soprattutto col freno, e poi con il Tony, diciamo, avevamo una scocca solamente, cioè quelle standard e basta, invece con KR hai tante scocche da provare.
1: Vabbè, al di là della standard, la sensazione di una scocca, vai sul tecnico. Cioè, la mia domanda è più tecnica, perciò da uno come te, essendo più maturo, mi aspetto una risposta più tecnica. Nel senso, che ti posso dire? Ti posso dare degli
0: Ho
1: input.
0: capito, ho capito.
1: Un appoggio di più, un appoggio di meno, una più trazione, l'altra gira di più, cioè.
0: Sì, allora, comunque dipende anche da quale scocca usi KR. Quella che ho usato io, la maggior parte, rispetto al Tony, quello che sentivo è che era più anteriore. E aveva molto più inserimento rispetto al Tony. Poi ci sono varie scocche, cioè, quindi magari c'è una scocca che c'ha più appoggio al posteriore, altra meno, cioè dipende. Però quella che ho usato io maggiormente.
1: E dato che sei entrato nel tecnico, giustamente mi piacerebbe farti una domanda un pochino più particolare. Manuel, quando deve fare una scelta, in questo caso telaistica, lasciamo perdere il motore perché anche lì poi c'è una selezione, gli piace più un telaio che gli permette di fare 5 giri forte, poi cala, diciamo, di un paio di decimi, o gli piace un telaio che gli permette di andare più piano magari all'inizio, ma è costante per tutta la gara?
0: Mi piace che è costante per tutta la gara.
1: Sai che devi soffrire, nel senso, però lo devi
0: Sì.
1: gestire. Perfetto.
2: E infatti, ragazzi, dicevamo prima che entrava dietro le quinte, lui le ultime gare, soprattutto quelle del campionato italiano, diciamo no che soffre all'inizio. Però si vede proprio molto evidente la cosa, che cerca di far lavorare il telaio e poi prende e va, e si vede proprio la differenza.
0: Esatto.
2: Come lui, e poi dopo vedremo dopo all'ultima prova che diremo alcune cose del campionato italiano che ha vinto la Esatto,
1: finale.
2: Teo. Prima di parlare del 2026, con la prima vittoria del campionato italiano, anche perché ci sarà molto da parlare, anche perché erano in più di 100 piloti ai nastri di partenza, quindi un super successo anche per l'ACI Karting. Io vorrei arrivare un po' alla gara clou della carriera fino a questo momento, naturalmente, di Manuel Scogliamiglio, ossia la vittoria al mondiale. Sempre a Cremona, quindi pista che non puoi dire che non ti piace, non puoi dirlo.
0: No.
2: Ed è arrivata questa super, super vittoria. Questi qui sono gli attimi prima del semaforo verde.
0: Sì,
2: Cosa
0: allora
2: ricordi di questa super giornata?
0: allora è stata comunque un'emozione indescrivibile, molto bella. Però arrivavamo dalla settimana prima che avevamo vinto l'italiano, perché è stata la settimana una dopo l'altra. Abbiamo vinto l'italiano, cioè il campionato, la settimana prima, e quindi la settimana dopo abbiamo vinto appunto il mondiale. Quindi sono state 2 settimane, una più bella dell'altra. Però
2: Immagino.
0: ovviamente vincere il mondiale è un'altra sensazione, cioè davvero qualcosa di indescrivibile. C'era tanta ansia già prima della prefinale, ammetto, e sia in prefinale che in finale ho avuto tanta ansia. E in finale poi abbiamo fatto la scelta di invertire la griglia, siamo partiti all'esterno perché sapevamo che il terzo, e quindi quello dietro di me, William, era molto veloce ed era l'unico forse che poteva un po' infastidirmi, e alla fine non

0: è stato così perché ne avevo tanto di più in finale, però è stato un po' rischioso partire all'esterno.
1: Infatti, sai che te la
0: Vedi?
1: volevo fare questa domanda, perché abbiamo visto che avevi la pole, ma hai deciso di partire esterno, però insomma,
0: Sì,
1: ti ha dato ragione
0: perché
1: questa scelta.
0: diciamo, vedendo le prefinali, ero prefinale A e l'avevo vinta. Nella prefinale B c'era un altro pilota, William.

0: di seguirmi e avrebbe perso più tempo a sorpassare gli altri.
1: Beh, c'è stata anche un po' di strategia in casa Tellone, no?
0: Sì, ovviamente è una scelta che abbiamo preso tutti insieme col team.
1: Cosa provi a rivedere questa scritta?
0: È bellissima. Veramente
1: Immagino.
0: molto bella. Penso
1: Ne
0: di
1: parliamo in
0: averla,
1: molti, ragazzi.
0: sì, penso di averla rivista almeno 4 volte.
1: Vabbè, immagino. Vincere il mondiale cambia davvero la vita di un pilota?
0: Ma secondo me no. Cioè, nel senso, io ho vinto la settimana dopo, pensavo già alla prossima, a vincere la prossima. Che poi, diciamo, dopo aver vinto il mondiale, ho fatto qualche gara in OK e ho
1: Otto
0: fatto le
1: secondi
0: ultime.
1: comunque al secondo, qua leggevo.
0: Sì. Che poi la cosa bella è che non ho tirato perché.
1: Immaginavo gli ultimi giri.
0: No, no, no, dal nono giro io non ho tirato perché perdevo acqua. Perdevo
1: Ah sì,
0: acqua
1: no.
0: dal. Sì.
1: Ma tu te ne sei accorto? Come vedevi?
0: No, io non avevo capito che perdevo acqua, però mi dicevano di andare piano, da fuori.
1: E la temperatura tu sulle, non so se usate Micron,
0: Sì,
1: Alfano, l'avevi vista che
0: saliva, ma
1: saliva oppure?
0: di qualche grado, perché perdevo poca poca acqua, la perdevo dal tappo.
1: Quindi, ok, sicuramente perché salita di poco era una
0: Sì.
1: perdita, però vedi che delle
0: Meno
1: volte bisogna avere
0: male,
1: anche un pizzico di
0: meno
1: fortuna.
0: male, meno male.
1: Mannaggia.
0: Sì, e infatti poi quando mi hanno detto che ero arrivato in bilancia, che aspettava il mio turno per pesarmi, speravo di non essere
1: Ah, è
0: sottopeso.
1: vero, perché sì, perché perdi anche,
0: Ma
1: certo, liquido.
0: infatti,
1: Sì,
0: Manuel, dalle immagini abbiamo visto che hai esultato proprio tanto quando ti sei pesato. esatto, c'avevo un'ansia che non riuscivo ad aspettare.
1: Beh,
0: Ma
1: immagino. Che scusa, Sauro, poi che range avete voi? Perché so che molti vanno talmente al limite che non considerano queste cose qui, nel senso alla pesa. Quali vi
0: no,
1: lasciate come un chilo? Molti lavorano su 200-300 grammi, che secondo me è
0: no,
1: follia.
0: almeno un chilo e mezzo in più, di
1: Ecco,
0: solito. Io sono uscito perdendo acqua, sono uscito a 600 grammi su, 500-600 grammi su, mi
1: ok.
0: ricordo, sì.
1: Madonna, Madonna.
0: Vai,
1: Vabbè.
0: Sauro!
1: Mi sarebbe gelato il sangue.
0: Ci credo.
1: Vai, Sauro.
2: Allora, come la domanda che ho fatto a Julian, ma non è la stessa, eh. Non è che sono vecchio, ma non sono esaurito. Cioè,
1: Questo lo dici tu. Questo lo dici tu.
2: in percentuale, quanto tempo guarda la telemetria, il telefono o appena finito o quando è la possibilità di andare a vedere i tuoi rivali in pista?
0: Allora,
1: Per telefono intendiamo anche la gnocca sul telefono, noi.
2: sì, no,
1: No.
2: perché i ragazzi di oggi è mirata la cosa, perché da noi, quando correvo
1: Non
2: io,
1: tutti, eh. Non tutti, Sauro, eh. Ci sono anche magari.
2: il telefono non esisteva, perciò era la telemetria per quei pochi dati che erano e soprattutto la cosa visiva della pista. Perciò quando partiva io faccio dei nomi, Bezzo, Manetti, giusto dei nomi dei piloti che erano miei rivali, tante volte Fernando Alonso, Hamilton o quel che sia, tutta questa gente qui che poi mettevano le gomme nuove, io andavo in pista a guardare quando non era nel mio turno, perciò li curavo visivamente. Perciò mi piacerebbe sapere se questo è cambiato, cioè fondamentalmente.
0: Allora, la telemetria la guardo molto molto poco.
1: Adesso ci devi rispondere, vai. C'è stata la rullata.
0: Ah, ok.
1: Ma infatti non sapevo se avevo
0: Allora.
1: bloccato perché c'ho problemi di segnale, sentivo che lui parlava e sotto è andato. No,
0: anch'io.
1: perché la domanda di Sauro è interessante, allora c'è un po' di
0: Suspense. Sì.
1: suspense.
0: E no, allora, la telemetria la guardo poco, molto poco. E
2: Percentuale?
0: 20%.
1: Questo perché adesso è le percentuali di Mughini questa puntata.
0: No, il telefono pure poco, cioè al massimo preferisco andare a parlare o comunque guardare gli altri turni o parlare con altri miei compagni o rivali, ma uso poco anche il telefono.
2: Perciò mettiamo un 20 anche il telefono.
0: Sì.
2: Perciò è rimasto un 60% di osservazione, diciamo, dei rivali.
0: Sì,
1: Ma
0: allora,
1: te l'ha spiegato al mondiale? Beh, penso che, spero almeno, che quasi tutti. della categoria vedono le altre.

0: manche o le finali A e B viceversa, perché spero almeno che almeno quello è rimasto, però ti ha fatto capire che ha visto che l'altro come era partito e ha
1: Andava
0: preferito.
1: forte.
0: Esatto, e questo comunque è un segnale che ti fa vincere anche delle gare delle volte.
1: Sì, anche perché il sabato nelle manche che ha piovuto, poi asciugava, c'era cioè velocissima ad asciugare la pista, proprio pioveva. E c'era un pilota molto molto veloce sul bagnato, che non andava fortissimo sull'asciutto, ma andava fortissimo sul bagnato. E infatti io provavo a capire come faceva ad andare così.
2: Certo, ma questa è una bella cosa.
1: Alla fine ci siamo scontrati, ho provato a copiare, ma non ci sono riuscito.
2: Insomma,
1: Andava.
2: secondo me, dopo questa puntata, tutti i piloti non guarderanno più la telemetria, perché
0: Ma
2: se.
0: difatti sono, guarda, Riccardo, sono seriamente preoccupato, perché fondamentalmente mi aspettavo, per dire, non so, a tempo perso, quando tutto è finito, mi guardo la telemetria e capisco se il motore ha un'erogazione giusta, se quello che, tutto quello che mi serve per migliorare il giorno dopo.
2: Però c'è da puntualizzare una cosa, ragazzi, che abbiamo due piloti, non a caso, veloci, che sanno il fatto loro, e spesso la telemetria serve che ti dà un piccolo aiuto, ma prima le basi te le devi creare te. Magari
1: Beh,
2: un
1: certo.
2: 50-60% di altri piloti che hanno più problemi, che non capiscono delle situazioni, perché, ahimè, non sono tutti bravi, si affidano alla telemetria, perché delle volte magari un pilota che non sa se attacca o scivola, perché delle volte è stato sentito pure un pilota che scende, il meccanico cosa ti fa? Mi fa, o addirittura attacca e scivola. Io quando sento quelle cose lì, o attacca o scivola, quindi fa anche Ma
0: andare.
2: quei piloti lì, Matteo, non vengono in trasmissione da noi.
0: Momentaneamente ancora no, almeno che non arriva lì, ma Riccardo controlla ogni tanto che lo facciamo
2: Ah,
0: venire.
2: giusto.
0: Vabbè, però a parte le cavolate, la telemetria.
2: No, non so cavolate, però guarda che è importante
0: No,
2: sta cosa qua.
0: giusto. No, nel senso, non volevo dire col senno di
2: Cavolata
0: poi,
2: la
0: cioè, nel
2: finale, però vabbè.
0: senso, no, è bello perché loro sono genuini, è bello perché comunque si hanno una sensazione, danno anche delle buone informazioni quando scendono. Perciò la telemetria
1: Sì.
0: passa anche un filo di secondo piano. La
1: Quando
0: telemetria la vai a utilizzare per trovare delle piccolezze che mancano, magari come erogazione motore e quant'altro, perché il telaio poi. Mi fa piacere invece vedere un 60% che lui va a vedere gli altri rivali dove passano, come girano. Non so se come me si porta. Io non mi portavo mai il cronometro, rompevo le palle a tutti quelli che erano sulla rete. Gli dicevo: prendi quello, che è quello che mi interessava a me. Quello mi diceva: ma io sto prendendo un altro, ma prendi quello che dico io, che va più veloce, magari. Invece lui si porterà il cronometro e
1: sì.
0: eviterà
1: E
0: questa situazione.
2: di rompere le scatole è già rimasto, ma
0: però.
2: oggi ormai ci sono c'è il time table, il time
0: Timetable.
2: lapse, che uno su
0: Ma se
2: cui
0: Sauro sarebbe lì, neanche lo guarda, rompe le scatole sempre alle persone a fianco. Lui è così.
2: esatto.
0: Anche ce l'ha qui davanti, dice: me lo fai.
2: Allora, il 2025 lo facciamo terminare in questo momento. Perfetto. Allora, io parlerei del 2026 perché insomma sei partito alla grande a Lonato con questa super, dobbiamo fare i complimenti alla federazione perché insomma ha portato più di 340 piloti alla prima
0: Numeri
2: prova,
0: assurdi.
2: più di 100 solamente nella tua categoria e a vincere però è il campione del mondo in carica, Manuel Scognamiglio. Eccoci qua per
0: Ricordiamo che avevamo
2: la
0: avuto la
2: partenza.
0: discussione cambio di casacca con Giorgio Bandano, il panno team, che non è uno che prende i piloti così, quindi ci vede bene. E ecco qua.
1: Sì, è stato un bel weekend, è stato un bel weekend, abbiamo fatto molte molte manche, perché eravamo 101 piloti mi sembra, e avevamo il giovedì solo 4 turni da 8 minuti, considerando che due motori, diciamo il primo e il secondo motore li devi rodare, quindi fai solamente due turni il giovedì, e poi fai un turno il venerdì, poi fai qualifiche e manche. Quindi abbiamo potuto provare veramente poco. E la settimana prima invece avevamo l'USK, però con altre gomme, quindi diciamo che provi relativamente. E quindi siamo riusciti a trovare subito un buon setup sia per le qualifiche, perché sono riuscito a fare la pole non solo di gruppo, ma anche totale. e anche per le manche, perché diciamo, sì, sono riuscito a vincere tutte le manche, tra cui anche la prefinale e la finale. E la finale è stata un po' più dura, perché ne avevo un po' meno rispetto alle manche, quindi non sono riuscito a scappare via. Anzi, a un certo punto, nella prima fase di gara, sono sfilato terzo. E poi mi sono rimesso primo dopo qualche giro. C'è stato un po' di bagarre, di combattimento, in cui mi sono dovuto difendere, fino a quando, diciamo, a quattro giri dalla fine circa, si sono un po' presi dietro, hanno fatto bagarre, non so cosa sia
2: Fastidio.
1: successo. Sono dati fastidio, ho preso un po' di margine, allora lì ho iniziato a tirare e non sono riuscito a prendermi.
2: E lì su questa gara, Manuel, io l'ho rivista, viene fuori i piloti con la P maiuscola, perché chi è al di dentro magari dice ha vinto, però io ci siamo sentiti per telefono, cosa ti ho detto? Ti faccio i miei complimenti perché queste gare qui le vengono in poche persone, perché comunque hai dominato tutto, i primi giri tu comunque, almeno quello che ho visto io, soffrivi sia sulle manche prefinali, poi andavi, la finale io l'ho vista tutta perché è stata una bellissima gara, il pilota di Lenzo che vediamo qui era molto veloce, però si vedeva che faceva troppi errori, era molto, a un certo punto era molto veloce, e tu come sei, no, piantato, andavi molto piano, cioè avevi perso
1: Sì, no, c'è
2: molto.
1: stato proprio un momento, diciamo, la prima
2: Un
1: fase che
2: momento di,
1: ero.
2: esatto, metà gara, però lì sei stato concentrato, ti sei messo lì, hai attaccato quando era il momento di attaccare, e sono le gare che, secondo me, una gara del genere vale 10 gare, perché comunque come l'ha interpretata è da piloti veri, comunque nella
1: Sì,
2: difficoltà
1: diciamo.
2: sono riuscito a vincere. E ricorda che quello che dico io l'avrà visto anche Giorgio, questa cosa qua.
1: Penso di
2: Bella,
1: sì.
2: scusate, è bellissima questa immagine dove un membro della squadra Tellone ti ha
1: Sì,
2: abbracciato.
1: lui è, sì, è il papà. Il papà di Tellone, lui è.
2: Ecco, ma ti posso fare una domanda, scusa Manuel. Con Tellone praticamente hai vinto tutto, no? Hai vinto anche un mondiale.
1: Sì.
2: Come mai sei andato via?
1: Beh, perché comunque c'è una proposta molto bella, cioè poi ho sempre stimato Giorgio come pilota, mi piace tanto Giorgio come pilota e ho deciso quindi di accettare, ma sono rimasto comunque in buon rapporto con tutto il team.
0: Che voto ti dai dopo la gara?
1: Ah, cosa, a me?
0: Eh sì, visto che
1: Ah.
0: Matteo ti ha elogiato e hai vinto la gara con la P maiuscola, che voto ti daresti?
1: Questa gara, diciamo, mi do un 8.
2: Vabbè,
1: Sì, perché
2: ma
1: è
2: ti posso
1: stato.
2: dire, è giusto e modesto, la gara che ha fatto è da 10,
0: Ti
2: no, perché
1: posso
2: bisogna
0: dire,
2: avere,
0: oggi
2: è bravo davvero.
0: se ne vedono poche, perciò un 8 pieno ci sta tutto, se te lo sei dato, te lo meriti alla grande.
1: Sì, è stato più
0: Bravo.
1: soddisfacente di vincere gare, sai, con distacco, così. Questa è stata una gara
2: La
1: che ho
2: sudata.
1: vinto. Sì, esatto, sudata.
2: C'era un altro ragazzo che non mi ricordo, che poi si è toccato con Carinini, che andava pure bene,
1: Giudice.
2: col giudice.
1: Sì.
2: Però non me ne vogliono, su alcune fasi di gara si vede chi ha, no, più esperienza, comunque più
1: Beh, sì.
2: fame, cosa, più ragionamento. Alcuni piloti magari si lasciano andare, questa è la maturità che con le gare poi magari acquisisci. E una cosa, Giorgio, cosa ti ha detto?
1: No, Giorgio mi ha fatto solo i complimenti per la gara e basta. Lui non c'era lì domenica, quindi il giorno dopo. La mattina seguente ci siamo sentiti.
2: Beh, una bella cosa, anche una bella sfida per te, perché insomma, lasciare il certo per l'incerto, beh, sei andato in un team
1: Ma
2: super, non è che andavi in
1: sì.
2: un team, però insomma, riconfermarsi con un altro telaio è un po' chi vince il mondiale con la McLaren, l'anno dopo lo vince con la Mercedes, insomma, non è così facile, no?
1: No, vabbè, ma comunque i telai vanno molto bene, mi sono trovato bene da subito. Già a Viterbo, che era l'USK, che è la prima gara che ho fatto con il Pantano, andavo molto bene sull'asciutto. Poi sul bagnato, a parte abbiamo avuto un po' di sfortune varie e un po' di rotture anche nelle prove libere, però sull'asciutto infatti avevo vinto già le prime, cioè avevo vinto le due manche sull'asciutto, quindi andavo molto bene.
2: Però penso anche per te, Manuel, sia una bella sfida, però una bella soddisfazione, perché comunque Tellone ti ha portato ai vertici, è evidente, però da un team che ovviamente non è casa costruttrice, andare comunque dalla Pantano Team, che è casa costruttrice, ti porti anche avanti lo sviluppo e tutto quanto, quindi sono due cose diverse.

0: E hai fatto una bella scelta, cioè, ragazzi. Quindi passi
1: No.
0: comunque, sei il lode ufficiale di una casa costruttrice.
1: Sì, no, infatti sono molto contento, cioè nel senso è stata una bella scelta,
0: E
1: cioè.
0: lo sviluppo, chi se ne occupa? Perché sappiamo che delle volte magari se ne occupa solo un pilota. Come funziona lì? Raccontaci, insomma.
1: No, vabbè, diciamo per l'OKN, quindi per il 125, per i grandi, per adesso io, però ci sono anche altri piloti, ovviamente ogni pilota magari ha bisogno delle proprie cose, magari un pilota vuole un telaio con più anteriore, con più posteriore, quindi magari si adatta un telaio, cioè non per forza tutti quanti usiamo lo stesso telaio, cioè se io vado forte con un telaio, non per forza gli altri usano il mio telaio. Cioè, loro riescono ad
0: Certo.
1: adattare i telai per tutti.
0: Bene ragazzi, noi siamo purtroppo in super
1: Beh,
0: chiusura, io ti
1: scusa
0: devo
1: Ricky,
0: fare.
1: velocissimamente, il programma di Manuel di quest'anno, che almeno così abbiamo fatto con entrambi. E vabbè, sicuramente finiamo il WSK Euro Series, che manca l'ultima prova, mi sembra sia a Cremona, tutto il campionato italiano, e il mondiale OKN, e Trofeo delle Industrie e forse WSK a fine anno, la Final Cup. E non
0: Bene,
1: so
0: vai.
1: se faremo altro.
0: Io ti volevo solo chiedere velocissimamente, secondo te, cioè, insomma, la pressione, che hai da favorito, se ti carica o ti pesa? Insomma, essere in pista col campione del mondo della categoria può essere un vantaggio o uno svantaggio, perché insomma hai tutti gli occhi puntati addosso.
1: Ma secondo me non è né un vantaggio né uno svantaggio. Cioè, io non ci penserò quando faremo il mondiale a questa cosa. Cioè. Voglio
0: Ah, ok.
1: vincerlo. E poi un'altra cosa, farò anche gare in Cina io. Cioè, sono stato già ad aprile in Cina, a Macao, e ci andrò questa settimana.
0: Ah,
1: Spero.
0: bene.
1: Bene.
0: Ti
1: Sì.
0: facciamo un grande in bocca al lupo. Buon
1: Crepi.
0: viaggio. Quindi avete pensato anche in Cina, Giorgio, diciamo, per correre là.
1: Grazie. No, in Cina per adesso sto
0: Ok.
1: usando KR, però se continuo le prossime gare userò Panta.
0: Bene. Ragazzi, che super, super,
1: Bella, bella.
0: super puntata. Io sono contento di aver avuto questi due super giovani talenti del panorama internazionale del karting che portano in alto la nostra bandiera e vado a ringraziare naturalmente i miei compagni di viaggio, Matteo Traini e Sauro Cesetti.
1: Ricky.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi, in bocca al
0: Ciao.
1: lupo.
0: E
1: Vediamo alla prossima.
0: naturalmente vado a ringraziare e fare i complimenti per sia tutto quello che ha fatto, ma per tutto quello che farà il nostro Manuel Spragnolini.
1: Grazie.
0: Ragazzi, settimana prossima abbiamo un altro ospite, un altro super ospite che
1: E
0: lo
1: noi ci piace
0: diremo.
1: svariare, che non diremo, ma è particolare, un cartista, ex
0: Esatto.
1: cartista, poi ritornato, ma personaggio a 360, veramente a 360 gradi.
0: Sulle pagine di Io le vinco le capoto, naturalmente a breve, nei prossimi giorni saprete il nome. Voi continuate a seguirci perché le puntate si sì, vanno in onda su GoTV Channel, ma poi gli spezzoni vengono poi replicati sui nostri social. Grazie mille ancora a tutti, naturalmente continuate a seguire le nostre frequenze di GoTV. Una buona serata a tutti. Ciao e viva il karting!
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi!
3: Questo programma è offerto da
4: Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: Luca, vai a guardare di là con la telecamera, guardala in fondo, mira il dito, guarda là, là, là, vedi, vedi là in fondo, vedi là in fondo. Là in fondo c'è il fatidico e meraviglioso Jurassic Park. Il Jurassic Park, anche questo, ma oddio, guardate che arriva, guardate che arriva,
1: Eccola,
0: guardate che
1: guarda.
0: arriva, guardala, guardala, guardala, via che va, via che va.
1: Tutti felici
0: Tutti
1: parte che arriva.
0: felici, esatto. Nasce questo Jurassic Park, ma primo, ma da dove nasce e come mai proprio chiamato, è stato chiamato Jurassic Park?
2: Allora, è vero, siamo un po' matti, hai ragione. Prima per aver pensato a un lago e poi al Jurassic Park.
0: Esatto.
2: Non è tutta colpa mia, nel senso che il Jurassic Park è un progetto meraviglioso che io ho voluto condividere al 100%. È stato creato dall'amico fraterno, collega Luca Baggi dei Pelosi in Gita. Ha voluto inventare un luogo dove poter riportare i cani alle origini, quindi ai tempi giurassici, perché purtroppo nella società di oggi
0: Sì, è un po'
2: tendiamo,
0: complicato.
2: diciamo, ad umanizzare un po' troppo i nostri amici a quattro zampe, che poi magari diventano un po' aggressivi o con qualche comportamento non del tutto corretto e quindi poi non possono venire qui d'estate
0: Certo.
2: per i motivi che dicevamo prima. Quindi col Jurassic Park cerchiamo di riportare i cani alle origini, di farli sentire, diciamo, nella natura, quindi ampi spazi. Elementi della natura, fango, terra, tornano a casa sporchi, non torneranno mai a casa puliti, quindi Federica, poi dovete pensarci voi.
0: Grassiancati, esatto, Fede.
2: Però sicuramente con un bagaglio di conoscenza e di capacità sicuramente maggiori di quando ce li hanno portati.
0: E allora, sapete cosa c'è di bello? Andiamo a vedere il Jurassic Park. Oggi è una giornata meravigliosa perché per questo episodio di Zampe in Acqua andremo a conoscere molto molto da vicino il Jurassic Park qui all'interno del Green Dog Club. Intanto per raggiungerlo ci vogliono almeno un paio di chilometri dal punto della postazione della piscina. Infatti sto camminando, pian pianino, ma guardate che panorama.

Allora, quello che adesso state vedendo è tutta la parte dove nella stagione estiva si formano tutte le famiglie, le persone che vengono qui con i propri cagnolini a fare il bagno, a prendere il sole, a divertirsi senza problemi. Proprio il sano divertimento tra uomo e cagnolino. Sento già abbaiare, sento già questo suono, questa musica che conosco molto molto bene. Continua a camminare, zainetto in spalla. Insomma, è una bella passeggiata, devo dire la verità, una bella passeggiata. Ma guardate cosa ho trovato, guardate cosa ho trovato. Meravigliosi, guardate che belli.

0: Allora Luca, ci troviamo qui al Jurassic Park, questo nome che io ero curiosissimo ovviamente, e qua per zampe in acqua, insomma, dovevamo capire fondamentalmente che cos'è il Jurassic Park.
1: Ottima domanda, il Jurassic Park a tutti gli effetti è un luogo di socializzazione, di sgambo e di qualunque altra cosa permetta ai cani di relazionarsi fra loro in modo sano.
0: E come nasce?
1: Nasce dall'idea di qualche anno fa, per l'esattezza 5 anni fa, quando è nata l'idea dei pelosi in gita, in sostanza, con il presupposto di portare i cani, chiamiamoli tipicamente milanesi, mettiamola così, in aree verdi, limitrofe alla città, in modo che si riducessero ai minimi termini i tempi di percorrenza sul furgone, nonostante siano climatizzati, caldo, freddo, per qualunque stagione, che si riducessero i tempi per poi beneficiare di più tempo in campo aperto, diciamo così.
0: E l'arrivo qui al Green Dog Club?
1: L'arrivo al Green Dog Club nasce dal concetto della distanza, visto che siamo a 30 minuti in condizioni di non traffico dal centro di Milano, dal Duomo, cronometrato una volta addirittura, e proprio per questa ragione, alle porte di Milano, una location con gli spazi adeguati, confinati, perché trattiamo anche cani fobici potenzialmente fuggitivi, per poter mettere tutti in condizioni di lavorare con i membri del nostro branco che nell'arco di questi 5 anni si sono consolidati tra loro e hanno imparato a insegnare agli altri come gestire gli equilibri o le difficoltà, perché molti cani arrivano con grandi difficoltà.

0: Jurassic Park non è soltanto un momento di svago per i cani, ma è anche un momento di socializzazione e educazione.
1: Assolutamente sì, nell'ottica di unire le sinergie dei pelosi in gita prima e del Jurassic Park dopo, nell'ambito del Green Dog che, come ricorderai, prevede proprietari e cani liberi, ovviamente, l'idea era quella di aiutare i singoli proprietari nell'immediato nella gestione relazionale del loro cane e quindi poi di offrirgli continuità. Cose che in termini di autoapprendimento nell'ambito del branco il cane tende a portare a casa nell'area cani tipicamente o nei parchi che poi vive quotidianamente con i proprietari.
0: E poi nell'estate vengono qui, fanno il bagno e sono educati.
1: Assolutamente sì, l'obiettivo ovviamente è legato dal punto di vista deontologico e professionale al benessere degli animali, l'idea che poi possano fruire di un'attività a tutti gli effetti come quella del Green Dog è un altro degli scopi perché ne va a beneficiare la qualità della vita quotidiana dell'animale senz'altro in prima battuta, ma di conseguenza del proprietario che finalmente non avrà più il problema di dover fuggire da un marciapiede o dalle aree cani che diventano di difficile gestione quando il cane è condizionato al, diciamo così, alla parte più nevrile più che aggressiva, perché ovviamente le aggressività, quelle vere, vanno gestite separatamente.
0: Esatto.

0: Sveglia al mattino?
1: Sveglia mattino tendenzialmente per le 6. Il furgone, i furgoni iniziano a muoversi per le 7.30 circa. Le prese avvengono fra le 8 e le 9 del mattino e quindi in quel lasso di tempo c'è poi modo di arrivare attraverso la città, solitamente, al Green Dog nell'arco di un'oretta e un quarto massimo circa, che è quello che ci permette poi di gestirci anche qualunque tipo di imprevisto, certo, e dei proprietari e del traffico, perché con la viabilità urbana anche il traffico può essere gestito cambiando strada di pochi minuti, visto che gli incidenti capitano e il traffico milanese è abbastanza famoso, e quindi ritrovarci in quest'oasi di pace assoluta e di divertimento nel giro di un'ora. I cani sgambano e socializzano per 2 ore circa e poi rientrano a casa.
0: Sderenati.
1: L'unico problema che gli rimane tendenzialmente è mangiare, bere e dormire al pomeriggio.
0: Esatto. E i proprietari sono felicissimi.
1: Assolutamente sì, o a casa loro, a maggior ragione perché il cane è inutile che rimanga fuori ulteriormente. Se ci sono necessità particolari o di lavoro o di altri tipi di impegni, il cane può rimanere al Green Dog nella formula, diciamo così, pomeridiana, in fase di asilo o chiamiamolo come vogliamo, perché chiamarlo asilo, no, con tutto rispetto per, certo, gli asili, ovviamente viene inteso solitamente come un posto chiuso, anche con locali magari grandi eccetera, ma con spazi abbastanza confinati. I Pelosi in gita hanno scelto il Green Dog per il Jurassic Park proprio perché doveva avere anche le sembianze reali e non solo sulla carta come operazione di marketing.
0: È vero, è vero. Allora Luca, sei stato un grande, un'idea fantastica e una location fantastica, e noi rientriamo all'interno proprio dello spazio del Green Dog per ascoltare gli altri consigli di Federica. Fede, tocca a te adesso.
2: Marco, quotidianamente quello che Federica si sente di consigliare a tutti quanti voi è sicuramente la spazzolatura e l'idratazione del mantello, sempre collegandoci al nostro vecchio discorso dell'idratazione, della secchezza, dell'umidità, cosa molto importante. Rimuovere il pelo in eccesso, il pelo morto dal nostro amico a quattro zampe, sicuramente è una cosa molto molto importante, utilizzando ovviamente i prodotti e gli strumenti idonei. Ci sono delle spazzole specifiche, in questo caso ve ne sto mostrando un tipo ed è un cardatore a dente basso. Ci sono vari tipi di mantello, quindi ci saranno quelli con i denti più lunghi, quelli con i denti più stretti, più larghi, dei pettini. Ecco, lo strumento è una cosa molto importante, sulla quale potete appunto chiedere anche sicuramente al vostro negoziante di fiducia, oltre che al toelettatore, sia anche il negoziante che vi potrà suggerire l'alimentazione e gli strumenti per la gestione quotidiana dell'animale. L'idratazione è un'altra cosa sulla quale io proprio premo, perché dal pelo raso al pelo lungo si ha bisogno di idratare proprio per quello che è la nostra aria che ci circonda, che tende sempre a seccare come noi stessi. Stessa cosa è su di loro, quindi uno shampoo che va a pulire, un mantenimento quotidiano di uno shampoo secco liquido, e in più abbiamo dei condizionatori di vari tipi, varie specie, ma sicuramente idonei ad ognuno di voi.
0: Ah, già mi vedo, già mi vedo qui quest'estate sotto questa pianta a prendere un po' di ombra, ma anche prendere un po' di sole, a fare il bagno con i pelosetti, in mezzo alla natura, in mezzo a questo posto meraviglioso, alle porte di Milano. Sì, bello, bello. E ci vediamo al prossimo episodio di Zampe in Acqua.

0: Presso la scuola cinofila Viridea di Rho siamo andati a conoscere Eugenio Bove, noto addestratore cinofilo responsabile nazionale del progetto PCR Xen, progettato e scritto nel 2011, come esame per quei proprietari che hanno raggiunto un livello di conoscenze cinofile in grado di sviluppare un corretto rapporto con il proprio cane e che sono capaci di rapportarsi come binomio sia in casa sia nella comunità.
1: Fare in modo che il cane non sia provocato. Sei pronta? È un cane correttamente socializzato.

la tipica situazione che riscontriamo in un parco pubblico quando una persona sta camminando col proprio cane e incrocia due persone che fanno jogging, che corrono tranquillamente. Il cane deve essere sostanzialmente socializzato al punto da ignorare, ci sta bene un medio interesse, però deve ignorare i corridori.

programma si suddivide in due fasi, una relativa al proprietario ed una al cane. La prima, il proprietario dimostra di conoscere le regole fondamentali di una sana convivenza con il proprio cane. La seconda è la dimostrazione pratica che il cane conosce le buone maniere ed è tenuto sotto controllo dal proprietario.

0: questo caso qua il proprietario e il cane devono dimostrare di aver compreso esattamente quello che sono i comandi base. Quindi io chiederò di farmi una posizione di seduto. Vieni verso di me e metti il cane seduto. Alto.
1: Seduto.
0: Ok. Una posizione di terra, una posizione di resta. Metti il cane a terra. Lasci il guinzaglio e vieni dove sono io, dai il comando resta al cane. Il proprietario si allontanerà per qualche tempo dal cane e poi effettuerà un richiamo.
1: Vieni,

0: programma costituisce la base fondamentale di tante altre attività Xen, come l'agility, l'obedience, la dog dance, il this dog.
1: In questo caso la salita e la discesa dell'auto è un momento controllato, proprio per garantire la salita e la discesa in maniera controllata e per dimostrare che il cane effettua questa manovra in completa sicurezza col proprietario.
2: Apri il portellone.
3: Resta.
2: Anche in questo Resta. Caso qua viene aperto lo sportello, il cane non deve salire finché non viene dato il comando da parte del proprietario. Ok, fai salire pure il cane. Ok, alcuni cani nel momento in cui riconoscono che la macchina viene accesa incominciano a manifestare segni di disagio. Questo danno indice che probabilmente il trasporto causa qualche problema al cane e quindi poi in sede di lavorazione si andranno a correggere questi problemi che hanno. La fase di discesa dall'auto anche in questo caso è una fase controllata. Il cane e il proprietario devono dimostrare di avere la situazione sotto controllo. Adesso aggancerà il cane, il cane deve rimanere fermo, la discesa deve essere fatta su comando ma comunque il cane deve rimanere molto vicino al proprietario perché potrebbe trovarsi in una situazione di bordo strada e quindi essere in pericolo o mettere in pericolo la circolazione. Ok, prova superata.

0: voto di PCR è: un cane non è solo un privilegio, è anche una responsabilità. E un cane educato è anche un cane fortunato. Parola di Eugenio Bovi. Porti via?
1: Sì.
0: Porti via, vai. Allora, Max...
1: Mamma che fico, sei più fico di me qua. Ma che bello, ma che bell'uomo.
0: Si fa quel che si può.

Oggi è una giornata importante per Kazzamp e per la clinica veterinaria del Levante qui a Chiavari. Abbiamo inaugurato una nuova struttura in Liguria, la terza di Kazzamp nel territorio, ma soprattutto soltanto all'inizio siamo, perché contiamo comunque di più che raddoppiare la nostra presenza nel territorio entro la fine dell'anno. Nuova struttura di Kazzampa con un gruppo di professionisti di altissima competenza e soprattutto con delle strutture e dell'attrezzatura medica assolutamente all'avanguardia, e aggiungo una grande attenzione a quella che è la qualità del servizio, perché davvero questo è uno degli aspetti che contraddistingue la clinica veterinaria del Levante di Kazzampa. Per un membro che in molti casi, per il 31% dei casi, viene considerato equiparabile ad un figlio, io ho delle aspettative in termini di servizio che sono molto importanti. Ed è qui che entra in gioco Kazzampa, con l'obiettivo di poter offrire servizi e una qualità di questi servizi che possa sposare questa domanda molto importante del territorio ligure.

Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao, ciao. Yeah, siamo di guerra.

Ciao e bentornati su Curiosità e Gatto, questa rubrica dedicata al favoloso mondo dei gatti. Nella mia esperienza con Ginevra ho notato molti cambiamenti di umore in diverse situazioni e in questo nuovo video di Cani e Gatti TV Channel parleremo delle 9 cose che più stressano e nervosiscono i gatti, dando alcuni consigli per vivere al meglio la vita al fianco del tuo amato peloso. Prima di tutto ti invito a seguirci cliccando su iscriviti e per non perderti nemmeno un video cliccando sulla campanella. Metti un mi piace e ti aspettiamo nei commenti, ne saremo molto molto onorati. Partiamo dalla prima cosa, la visita dal veterinario. Per me è sempre stata un'avventura, dalla partenza dove appena vedeva il trasportino dovevi giocare a nascondino perché non si faceva trovare, al viaggio in auto con un continuo miagolare, al veterinario dove si trasformava in pantera bianca. Ecco, principalmente il trasportino o lo stress che implica arrivare in un posto sconosciuto, l'ideale è abituare il gatto sin da cucciolo. Ma come me, molti di voi hanno adottato un gatto e questo implica molto lavoro da fare. Oppure sapere bene a cosa comporta. Io ho risolto con molta pazienza trovando anche un veterinario molto preparato e attento. 2. Il trasloco. Negli ultimi anni ho fatto circa 6 traslochi e lei poverina ne ha sicuramente sofferto, ma fortunatamente essendo io il suo punto di riferimento non ha impiegato molto ad adattarsi, a tornare a dormire con me e a giocare come al solito. Ricordatevi che i gatti sono animali territoriali che amano tenere tutto sotto controllo e sicuramente avrai notato che il tuo micione si strusciava, va contro i mobili e lo fa per marcare il territorio e impregnare la casa con il suo odore, perché la considera sua. Quando arriva in una casa nuova, un gatto si comporta in maniera diversa e tali comportamenti hanno a che vedere con lo stesso luogo sconosciuto. Numero 3, il cambio della disposizione dei mobili. Lo avete notato? Provate a cambiare la disposizione e noterete che arriva subito a curiosare su tutto ciò che stai facendo, annusando dappertutto e una volta che avrai finito gironzolerà intorno cercando di capire cosa è cambiato e ci vorrà un po' di tempo prima che si abitui di nuovo. Numero 4, un nuovo membro in famiglia. Quando nella sua vita è arrivata la Lola, Ginevra era molto curiosa, ma nello stesso tempo gelosa di questo esserino arrivato a dividere le nostre coccole al 50%, quando prima era tutto per lei e questo implica anche quando arriva un figlio in casa. Ci è voluta tanta pazienza e calma, li abbiamo lasciati fare sempre sotto il nostro controllo, li facevamo annusare. Lola aveva 4 mesi e vi assicuro che Ginevra aveva compreso perfettamente la tenera età e alla fine sono diventate due sorelline complici l'uno dell'altra. 5. Gridargli e dargli dei castighi. Le grida sono dei rumori forti e sono le cause di stress nei gatti. Inoltre il castigo non è una soluzione efficace per educare un gatto. Usa il rinforzo positivo per fargli capire come si deve comportare e quali sono invece i comportamenti da evitare. Ti accorgerai subito, quando alzerai la voce, come cambieranno le espressioni del tuo gatto. Tipo così, si tira indietro. E se cambierai tono calmandoti con lui o con lei, apprezzerà moltissimo, anche se a volte non è così semplice, assolutamente. Numero 6, i rumori forti. L'udito del gatto è molto più sviluppato

del nostro e di conseguenza più sensibile. Per questo motivo il rumore costante per noi è fastidioso, ma tollerabile, mentre per il gatto è insopportabile, è molto stressante. Evita di urlargli contro, ascoltare musica ad alto volume e mettergli il campanellino. Ricordati, ma so bene che se hai un peloso in casa lo saprai sicuramente, dei botti di Capodanno. Per loro sono un vero e proprio trauma e molto rischiosi per la salute. Numero 7. Il gioco con il laser. Ammettilo, chi possiede un gatto almeno una volta ha giocato con il laser. Ma tuttavia non è un buon gioco da svolgere perché a lungo andare genera frustrazione. Dato che i gatti hanno bisogno di inseguire e alla fine acchiappare la preda per soddisfare il loro istinto, in questo modo loro non lo prenderanno mai e aumenterà la frustrazione. Quindi sì, giocaci pure, ma per poco tempo, e poi premialo, ma mi raccomando. Sarebbe più consigliato un gioco tipo la canna con appeso il giochino. Sono molto meno stressanti per l'inizio. Numero 8. Ospiti in casa o a cena. Se il gatto non è stato ben socializzato con le persone, la presenza di estranei in casa può destabilizzarlo e farlo innervosire. Lo capirai perché non farà altro che nascondersi oppure starà sulle sue pronto ad attaccare al primo avvicinamento, tipo soffiare o fare dei suoni non proprio socievoli. Puoi provare a dare agli ospiti una crocchetta da offrirgli mentre gli rivolgono parole dolci, in modo da averli il primo approccio. Ricorda però di non portarlo mai a loro controvoglia, non faresti altro che peggiorare la situazione. Numero 9. Non avere un tiragraffi. Io ne so qualcosa, all'inizio ho snobbato la presenza di un tiragraffi, pensavo fosse una cosa inutile, ma col tempo crescendo Ginevra ha iniziato a farsi le unghie sul divano, sulle sedie, lasciando strisce inconfondibili. Beh, alla fine le ho preso un bel tiragraffi di 2 metri e mentre lo montavo le era già prontissima a giocare, era felicissima e in breve tempo il suo sfogo era solo ed esclusivamente quello, per nostra felicità. Ad oggi quei momenti mi mancano molto. Mi mancano i nostri momenti di gioco, i suoi graffi, i suoi miagolii, la vita a volte è ingiusta. È venuta a mancare pochi mesi fa per un'ischemia fulminante, ma va accettata, bisogna essere pronti ad aprire le porte ed il cuore ad altri pelosi. Vabbè, ciao Ginevrina. Condividi nei commenti le esperienze del tuo gatto e non dimenticare di iscriverti al canale lasciando un like e restare sintonizzato per il prossimo video. Ci vediamo presto!

Ciao, sono Massimo Beccati, medico veterinario di Kazampa. Ci troviamo qui con Marley, un bellissimo Amstaff di 8 anni, che ahimè, come tanti suoi amici, è un cane allergico. Un cane allergico vuol dire che purtroppo uno dei sintomi e uno dei motivi anche più frequenti del consulto veterinario è il prurito. Il prurito che può essere sviluppato in tutto il corpo, quindi può iniziare, ahimè, dalle otiti e quindi dal prurito, lo scuotimento della testa, oppure anche lo struccamento del muso sulla ciotola, per terra, sui tappeti. Un altro punto classico di prurito del cane è quello di leccarsi in maniera spasmodica le mani e i piedi. Molto spesso anche il prurito può essere poi generalizzato all'addome, all'ano e in tutte, diciamo, le parti più facili per arrivare col cane. Quindi sia il grattamento con le zampe verso la testa, sia il leccamento con la testa verso tutte le altre parti del corpo fa sempre parte del prurito ed è il primo sintomo dell'allergia, che più specificatamente si potrebbe chiamare dermatite atopica. La dermatite atopica molto frequentemente colpisce questo tipo di razze e molto frequentemente può essere associato ad allergeni ambientali oppure ad allergeni

alimentare. Questo sarà poi il medico veterinario o il dermatologo veterinario specialista a individuare la vera causa per poterla allontanare o almeno gestire tutti i sintomi, che molto spesso sono sintomi a vita. Quindi il proprietario, ahimè, si deve abituare a gestire tutta questa patologia, che molto spesso può essere frustrante sia per il paziente, ma anche per il proprietario e soprattutto anche per il medico veterinario.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Basilikos, funzionario bizantino che nel 1175 amministrava buona parte dell'antica regione. Un visitatore che per la prima volta secoli fa fosse giunto in questi luoghi sarebbe rimasto impressionato, così come lo siamo noi in questo momento di fronte a tante bellezze della natura. Sicuramente accadde anche a Roberto il Guiscardo, che da questi territori partì alla conquista del Regno del Sud.

0: La Basilicata, regione dell'Italia meridionale, è compresa tra le Puglie, Campania e Calabria. L'antico appellativo di Lucania evoca l'immagine di una regione montuosa, ricca di boschi e votata alla pastorizia. Così scriveva nel 1908 Francesco Saverio Nitti.
1: Che cos'era la Basilicata? La Basilicata è un immenso bosco. E che cosa può essere la Basilicata? Un immenso bosco. Bisogna tornare all'antico se si vuole tentare una soluzione seria.
0: Al silenzio della montagna, alla solitudine dei paesi arroccati sui monti, all'amenità dei boschi, alla bellezza delle vallate, alla vita a contatto con la natura, a tutto ciò si sono ispirati i poeti di questa straordinaria terra che ha lasciato noi muti per la meraviglia. Iniziamo ora a percorrere l'itinerario attraverso l'area geografica del Potentino nord-occidentale, tra la rotonda di Monte Marmo e il torrente Platano, uno dei corsi d'acqua che solcano i rilievi lucani presso il confine con la Campania. Sono questi elementi geografici a dare il nome a quest'area, comprendente paesi con un comune bagaglio di cultura, arte e storia, di cui sono testimoni i castelli di fondazione medievale e le chiese dagli inaspettati arredi interni. Il primo paese che incontriamo nel nostro viaggio è Pesco Pagano, situato sull'alta valle del fiume Ofanto. Anticamente era chiamato Petra Pagana, probabilmente per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e da iscrizioni al dio Silvano. Presso la torre dell'orologio, posta sull'antica porta della città, sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. A nord-est del paese, annessa all'abbazia benedettina, si incontra la chiesa di San Lorenzo in Tufara, fatta costruire nell'XI secolo da Roberto I il Guiscardo e oggi ridotta a rudere. Ruderi di un castello di origine longobarda presidiano il paese di Castelgrande, la cui antica origine è testimoniata dai resti di un abitato del V secolo a.C. e da mura megalitiche. Assieme al fortilizio, domina l'abitato la chiesa madre, dedicata all'Assunta e risalente al 1631. Un'escursione di 6 km verso nord permette di raggiungere presso il lago di Saitta l'osservatorio astronomico Singao.

Ora spostiamoci verso Muro Lucano. Il grosso centro è come aggrappato alla parete montuosa e quasi a strapiombo sulla sottostante folla. Nel quartiere Pianello si rifugiarono per sfuggire alle invasioni barbariche gli abitanti di Numistro, centro abitato nei pressi della Raia San Basile, dove avvenne la leggendaria battaglia

Annibale e Marcello nel 210 a.C. Al culmine della collinetta si erge il castello, triste la sua fama, perché nel 1382 vi fu uccisa Giovanna I d'Angiò, regina di Napoli. Ora rechiamoci a Bella, visibile da qualunque punto si arrivi. È il suo castello, attorno al quale si raggruppano le case dall'intonaco policromo del nucleo abitato. La piccola chiesa della Madonna delle Grazie del XVI-XVII secolo affaccia sull'omonima piazzetta. Dal castello aragonese possiamo ammirare la splendida vista del paese e dei boschi del circondario. Eccoci giunti a Baragiano, paese posto su una collina che domina una vallata solcata da tre fiumi: Platano, Isca della Botte e il Marno. Dedicata al protettore del paese è la chiesetta di San Rocco, costruita nel XVI secolo. All'estremità orientale dell'abitato si trova la Cappella dell'Annunziata, eretta nel 1586, riutilizzando antichi blocchi di pietra arenaria provenienti dalle mura di cinta del V-IV secolo a.C. Con Ruoti termina il nostro primo itinerario, il paese le cui origini romane sono attestate da svariati ritrovamenti.

Vera perla naturalistica, Ruoti vanta una superficie complessiva di 113 ettari di bosco di abete, nel quale è documentata la presenza dell'abete bianco, testimone dell'ultima espansione glaciale. Dopo aver lasciato il Marmo Platano e prima di intraprendere il secondo itinerario del Melandro, fermiamoci a gustare le specialità di questa terra, che eccelle nei primi piatti di pasta, con varietà di formati e di sapori. Le lagane, fettuccine condite con sugo di ceci, pomodori e aglio. I cavatelli, insaporiti con le cime di rapa, aglio e peperoncino. I fusilli, arrotolati su un ferretto. Gli strascinati, più lunghi e stretti di cavatelli, che si abbinano a un ragù di salsiccia, carni miste e pecorino.

Terminata la lieta e gustosa sosta, riprendiamo il nostro suggestivo viaggio nel Melandro. Questo secondo itinerario interessa i centri più occidentali della provincia della Basilicata, posti a ridosso del confine con la Campania. Terra di alte montagne, dove gli abitanti si segnalano per il ridotto numero dei residenti. Il primo paese che incontriamo è Valvano, che sorge lungo il bacino del Sele, alle pendici dei ruderi del castello, risalente, nel nucleo originario, all'epoca normanna,

va nel tempo ampliato e riattato. Completamente restaurati sono la chiesa e il convento di Sant'Antonio, edificato nel 1591 all'ingresso del paese. Il chiostro è ornato da 22 lunette affrescate da Girolamo Bresciano, nella prima metà del XVII secolo, che raccontano episodi della vita del santo francescano.

Picerno è una cittadina che si allunga sul crinale di un monte visibile da tutta la sottostante vallata. Dominato da una parte della chiesa madre e dall'altra da un massiccio e alto torrione cilindrico di epoca normanna, si estende l'antico borgo fatto di stretti vicoli,

Tito è un paese di oltre 6.000 abitanti. La sua particolarità è il convento francescano del 1514, con la chiesa annessa. Il chiostro del convento fu affrescato da Pietrafesa nel 1606, con le storie di Sant'Antonio. Ad un chilometro dal paese, in località Acqua Bianca, sgorgano acque ferrose. Ora ci troviamo a Satriano, roccaforte longobarda, sorta su un insediamento dell'età del ferro. La sua storia è caratterizzata da continue distruzioni. La prima nel corso della rivolta ghibellina del 1268, l'ultima nel 1420, a seguito della quale gli abitanti si trasferirono a Tito e a Pietrafesa, ora Satriano di Lucania. Nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli è custodito il sarcofago del principe di Satriano, Francesco Pietrafesa, del XIII secolo. Nella chiesa si trovano alcune tele del Pietrafasano, nato proprio a Satriano nel XVII secolo. I palazzi gentilizi sono abbelliti da portali di pietra. Satriano è anche conosciuta per i suoi murales.

Brienza è tra i pochi centri della Basilicata ad avere conservato quasi intatta la compagine architettonica del borgo medievale. In bella posizione panoramica, domina, con i ruderi spettacolari del castello, una forra. Brienza fu roccaforte del Principato di Salerno. Dal castello riscendiamo in una suggestiva passeggiata attraverso il borgo, verso il paese. E qui ammiriamo il monumento a Mario Pagano, uno dei promotori della Repubblica Partenopea, e per questo giustiziato a Napoli nel 1799. A 6,5 km a nord-est di Brienza c'è il paese di Sasso di Castalda. Il paese è circondato dal massiccio di Monte Mareggio, che domina il territorio con ruderi del castello. Segnaliamo la chiesa dell'Immacolata del 1769 per il suo portale barocco. Di particolare interesse è il reticolato medievale dell'antico nucleo del paese.

Continuiamo il nostro affascinante viaggio e dal fondale del Fosso Melandro, in alto a destra, appare, appollaiata sul monte, Savoia di Lucania. Nel nucleo abitato, sulla sommità del picco, si eleva il castello fatto costruire da Federico II di Svevia, la chiesa di San Nicola del XVI secolo, presenta un portale in pietra arenaria.

Ora spostiamoci a Sant'Angelo le Fratte. L'origine del nome di Sant'Angelo le Fratte deriverebbe dalla presenza di una cappella dedicata all'angelo San Michele, e il termine fractus indica la montagna rocciosa che sovrasta il paese. Notevole la tela della Madonna del Rosario dipinta fra il 1630-1633 da Pietrafese.

Ora richiamoci a Vietri di Potenza, ultima tappa di questo meraviglioso, seppur breve viaggio. Qui, come afferma lo storico romano Tito Livio, e come alcuni ritrovamenti di manufatti romani confermerebbero, avvenne il famoso agguato che Lucano Flavio nel 212 a.C. tese al proconsole Sempronio Gracco. A monte dell'abitato c'è il convento dei Cappuccini della Trinità. Il processo di rivisitazione dell'antico, della cultura e delle tradizioni che la Basilicata ha da tempo avviato ha consentito l'affermarsi dell'artigianato artistico. La bottega di ferro battuto che visitiamo è un esempio di produzione di altissimo pregio che contribuisce a far conoscere questa terra appartata e misteriosa, ma profondamente ospitale.

il nostro viaggio attraverso il marmo melandro è terminato. Con nostalgia ricorderemo la magia dei suoi boschi incontaminati, i suoi panorami mozzafiato e i suoi castelli medievali. Questo luogo ripaga il turista che lo visita di emozioni profonde e sensazioni magiche.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì.

0: sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Domani, a distanza di una settimana dall'incidente stradale nel quale ha perso la vita Pasquale Morello, il motociclista di 31 anni, originario di Sala Consilina, verrà consegnato l'incarico al perito che eseguirà l'autopsia sul corpo della vittima. Vediamo.
1: Nella giornata di venerdì verrà conferito l'incarico al perito della Procura di Lagonegro per effettuare l'autopsia sulla salma di Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina, di 31 anni, deceduto venerdì scorso tra Sassano e Sala Consilina. Il giovane, ricordiamo, è morto dopo uno caduto dalla sua motocicletta nei pressi del Ponte Cappuccini. La famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano per far chiarezza sulla tragedia e sulla dinamica dell'incidente. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Dopo una settimana dalla morte sarà quindi conferito l'incarico e si presume già nella stessa giornata di venerdì ci sarà anche l'esame autoptico, poi il rilascio della salma per l'ultimo saluto per i funerali. Oggi non risultano esserci indagati per la morte di Morello. Ancora sotto sequestro invece la salma di Maria Mastrangelo, la 75enne, residente a Sant'Arsenio, deceduta 20 giorni dopo l'incidente di Teggiano. Nel tamponamento che fece uscire fuori strada l'auto sulla quale viaggiava, morì 12 ore dopo il tragico incidente anche il marito Luigi Pepe, anch'egli aveva 75 anni. Anche su questo incidente indagano i carabinieri salesi e risultano due le persone indagate per omicidio stradale colposo plurimo.
0: Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, adesso torniamo ad occuparci del grave incendio che nei giorni scorsi ha interessato l'azienda Infravie, che al termine dell'emergenza ha diffuso una nota ufficiale per esprimere riconoscenza a tutti gli operatori intervenuti. Sentiamo.
1: Soltanto un imponente dispiegamento di forze e un intervento coordinato tra Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, strutture sanitarie e volontari ha fatto sì che l'incendio che ha distrutto un capannone dello stabilimento Infravie nell'area industriale di Sant'Arsenio avesse conseguenze non così devastanti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area, ricordiamo, si sono protratte

0: per diverse ore si attendono anche gli esiti degli esami di ARPAC. Al termine dell'emergenza, l'azienda ha diffuso una nota ufficiale per esprimere riconoscenza a tutti gli operatori intervenuti, sottolineando la tempestività e la professionalità che hanno consentito di contenere la situazione e prevenire conseguenze ancora più gravi. Ricordiamo che Infravie si occupa di segnaletica stradale. Desideriamo esprimere il più sincero e profondo ringraziamento ai vigili del fuoco, si legge nella nota dell'azienda, e a tutte le autorità intervenute in occasione del grave incendio che si è verificato presso il nostro stabilimento di Sant'Arsenio. Grazie alla tempestività, alla professionalità e al grande spirito di servizio dimostrato dalle squadre operative è stato possibile, si legge ancora nella nota di Infravie, affrontare un'emergenza di eccezionale complessità, evitando conseguenze ancora più gravi e mettendo in sicurezza l'area interessata. Nella lunga nota, Infravie ringrazia tutti coloro i quali sono intervenuti, tra vigili del fuoco, carabinieri, carabinieri forestali, 118, volontari della protezione civile, tecnici comunali. Tutti, secondo l'azienda, hanno fatto al meglio il loro lavoro e per questo a loro va il ringraziamento di Infravie.
1: Restiamo nel Vallo di Diano, dove questa notte dei ladri hanno colpito un'azienda di costruzione a Buonabitacolo. I malviventi si sono introdotti in via Tempa Petrini e hanno prelevato diverse attrezzature da lavoro. A fare l'amara scoperta è stato il titolare dell'azienda nelle prime ore del mattino. Immediato l'arrivo dei carabinieri sul posto, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. E adesso ci spostiamo a Fisciano, dove il rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Virgilio D'Antonio, ha annunciato l'avvio di verifiche interne all'Ateneo dopo diverse segnalazioni anonime su presunte molestie.
2: Segnalazioni anonime e post circolati sui social hanno riportato all'attenzione il tema delle presunte molestie ai danni di alcune studentesse all'Università degli Studi di Salerno. A far emergere il caso è stata la pagina Instagram Spotted Unisa, dove diverse ragazze hanno raccontato episodi di comportamenti insistenti e domande personali da parte di uomini che si sarebbero presentati come addetti alla sorveglianza nell'area del terminal bus e delle biblioteche del campus. Secondo le testimonianze, i presunti operatori avrebbero inizialmente posto domande generiche per poi arrivare a richieste più invasive relative a orari di uscita e abitudini quotidiane delle studentesse. Alcune segnalazioni parlano di una situazione che andrebbe avanti da tempo e che avrebbe generato disagio e timore tra le giovani frequentatrici del campus. Sulla vicenda è intervenuto il rettore dell'Ateneo, Virgilio D'Antonio, annunciando l'avvio di verifiche interne per accertare la natura dei fatti segnalati e valutare eventuali responsabilità. Nel frattempo un gruppo di dipendenti dell'università ha diffuso una nota in cui viene espresso apprezzamento per le misure già adottate dall'Ateneo in materia di tutela e prevenzione, tra cui sportelli di ascolto, figure di riferimento contro la discriminazione e servizi di supporto psicologico. Nello stesso documento si sottolinea però la necessità di garantire la stessa attenzione anche alle condizioni di lavoro del personale tecnico amministrativo bibliotecario. Nel testo viene ribadito che ogni forma di violenza, abuso o comportamento lesivo della dignità deve essere condannata senza ambiguità, ma al tempo stesso si richiama l'esigenza di un approccio equilibrato, basato su accertamenti rigorosi e garanzie per tutte le parti coinvolte. Il gruppo di dipendenti evidenzia inoltre come il tema del rispetto non debba essere affrontato in modo selettivo, ma esteso all'intera comunità accademica, includendo studenti, docenti e personale amministrativo. Viene infine richiamata la necessità di prevenzione, ascolto e gestione trasparente dei conflitti interni, per evitare che situazioni di disagio si trasformino in tensioni strutturali.
1: In prefettura a Salerno si è svolto un incontro dedicato al contrasto dello sfruttamento lavorativo, al lavoro in nero e al fenomeno del caporalato. Scopriamo meglio di cosa si tratta nel prossimo servizio.
2: Si è tenuto in prefettura a Salerno un incontro dedicato al contrasto dello sfruttamento lavorativo, al lavoro nero e al fenomeno del caporalato, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra istituzioni, forze dell'ordine e parti sociali. Al tavolo hanno partecipato rappresentanti delle forze di polizia, degli enti ispettivi e sanitari, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali, insieme all'assessorato regionale al lavoro e alla formazione della Regione Campania. Il confronto ha evidenziato come il fenomeno interessi diversi settori produttivi del territorio, in particolare agricoltura, edilizia, logistica e servizi, incidendo sia sulla tutela dei diritti dei lavoratori sia sulla concorrenza tra imprese. Nel corso della riunione è emersa la necessità di rafforzare le attività di controllo e di migliorare l'individuazione delle situazioni di sfruttamento, spesso difficili da intercettare a causa della natura sommersa del fenomeno. Tra le misure annunciate, la costituzione di un osservatorio in prefettura, incaricato di analizzare e sistematizzare indicatori utili a individuare le dinamiche di lavoro irregolare. Prevista anche l'istituzione di un tavolo operativo per coordinare i controlli congiunti, evitando sovrapposizioni e aumentando l'efficacia delle verifiche sul territorio. Particolare attenzione è stata dedicata alla condizione dei lavoratori stranieri, spesso impiegati in situazioni di vulnerabilità e rischio sfruttamento, con ricadute sociali ed economiche sul sistema produttivo locale. Nel corso dell'incontro sono stati inoltre presentati dati sull'andamento degli infortuni sul lavoro elaborati dagli enti competenti, che mostrano una diminuzione degli incidenti non mortali tra il 2023 e il 2025, a fronte però di un incremento degli eventi mortali nell'ultimo anno. Tra le proposte emerse anche la realizzazione di un vademecum informativo sui diritti e sulle tutele dei lavoratori, da diffondere attraverso istituzioni, associazioni e sindacati. In chiusura è stato ribadito l'obiettivo di rafforzare la collaborazione stabile tra tutti gli attori coinvolti, puntando non solo sulla repressione dei reati ma soprattutto sulla prevenzione attraverso formazione, informazione e maggiore consapevolezza.
1: Adesso diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99€. Colonna portapiante libreria a 75€. Letto contenitore a 459,99€. Scaffale portapiante libreria a 55€. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99€. Sedia a 35€. Fioriera a 45€. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99€. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia.

0: pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati in studio. Una coppia di Orria è stata arrestata dopo che i carabinieri hanno scoperto un traffico di droga nascosto dietro una tranquilla attività di allevamento di ovini. Sentiamo.
1: Nel cuore del Cilento, dietro una tranquilla attività di allevamento di ovini, si sarebbe nascosto un traffico di droga. E quanto emerso da un'operazione condotta dai carabinieri ad Orria, dove una coppia di coniugi è stata arrestata nelle scorse ore su disposizione dell'autorità giudiziaria. I due, lui un italiano, lei straniera, sono stati raggiunti dalla misura della custodia cautelare in carcere con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti. Secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, nei loro confronti potrebbe essere contestato anche il reato di spaccio. Le indagini dei militari si sono concentrate su una regolare attività di allevamento di pecore che, secondo gli investigatori, sarebbe stata utilizzata come copertura per occultare un presunto giro di droga. Le perquisizioni hanno interessato l'abitazione della coppia nel centro abitato di Orria, l'automobile in uso ai due e una casa di campagna adibita al ricovero degli animali. Nel corso dei controlli sarebbero stati rinvenuti elementi ritenuti utili dagli inquirenti per ricostruire il presunto sistema di gestione e distribuzione dello stupefacente. I carabinieri stanno ora approfondendo gli accertamenti per individuare eventuali complici e chiarire l'estensione della rete di spaccio sul territorio. L'operazione si inserisce nell'ambito delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti intensificate nelle aree interne. Rimangono in corso ulteriori verifiche investigative coordinate dall'autorità giudiziaria competente.
0: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Quattro persone sono state arrestate al termine di un blitz antidroga nel centro storico di Potenza e nell'Interland. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
2: Operazione dei carabinieri nel territorio di Potenza contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'ultimo fine settimana, un'azione coordinata tra centro cittadino e aree dell'Interland ha portato a quattro arresti e a diversi sequestri di droga. L'attività, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri, ha visto l'intervento congiunto di reparti investigativi e stazioni territoriali, impegnati in una serie di controlli mirati nelle zone ritenute più sensibili. Il primo intervento si è sviluppato lungo le vie di collegamento verso l'Interland potentino. In località Costa della Caveta, i militari hanno fermato un uomo in sella a un ciclomotore, trovandolo in possesso di cocaina e denaro contante. Le successive perquisizioni hanno permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente e ulteriori somme di denaro che, secondo le forze dell'ordine, sono frutto della vendita di sostanze stupefacenti in un'abitazione collegata all'indagato. Un secondo intervento ha riguardato invece il centro storico di Potenza, dove i carabinieri hanno osservato e poi bloccato due giovani di origini straniere mentre cedevano hashish a un acquirente. La sostanza è stata sequestrata, l'attività di spaccio interrotta sul posto. L'acquirente è stato segnalato alla prefettura. Gli arrestati sono stati poi trasferiti in carcere e il giudice ha convalidato la misura cautelare, disponendo per gli indagati l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione si inserisce, secondo quanto riferito dai carabinieri, nel più ampio dispositivo di controllo del territorio finalizzato al controllo e alla verifica e alla sicurezza di Potenza e dell'Interland del capoluogo lucano.
0: Ed ora parliamo di un'iniziativa della Banca Montepruno che ha donato un'automobile.

Mobile all'ASL Salerno per il progetto Botteghe di Comunità. Vediamo! La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno distretto 6970. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sia in presenza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bello Sguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine e produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.

0: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Apriamo quest'ultima parte del nostro telegiornale con una bella storia che arriva da San Giovanni a Piro, dove da poco è arrivato uno studente universitario originario di Gaza. Ci racconta tutto Marianna Feliciello.
1: San Giovanni a Piro ha accolto lo studente palestinese Ahmed al-Draimli, proveniente da Gaza. Sguardo determinato e un sorriso pieno di gratitudine. Ahmed è nato a Gaza circa 30 anni fa e, da qualche giorno, è arrivato in Italia, dove ha completato tutte le procedure necessarie per ufficializzare la sua permanenza nel comune cilentano. L'arrivo dello studente rappresenta l'attuazione della delibera con cui il comune di San Giovanni a Piro ha deciso di garantire ospitalità e supporto a uno studente palestinese impegnato in un percorso universitario presso la Federico II di Napoli. A tal proposito, sono già state attivate le misure necessarie per accompagnare il giovane nel percorso di integrazione e di studio attraverso il sostegno nelle procedure universitarie e forme di assistenza logistica e informativa. Un'iniziativa questa messa in atto anche grazie alla collaborazione con tutte le istituzioni coinvolte, tra le quali l'Università di Napoli, Federico II, il suo rettore Matteo Laurito, il professore Gianluigi Mauriello e la Protezione Civile, nel segno dell'accoglienza e del diritto allo studio. Emozionato, Ahmed ha salutato in palestinese, per poi terminare con un timido thank you, portandosi la mano destra sul cuore, nel segno universale che mostra tutta la sua riconoscenza per l'ospitalità ricevuta.
0: E restiamo in Cilento per parlare dell'assegnazione delle bandiere blu con l'arrivo della nuova stagione estiva. Vediamo.
2: Il Cilento continua a brillare di colore blu nel panorama turistico nazionale grazie al riconoscimento della bandiera blu 2026 assegnato dalla fondazione che si occupa dell'educazione delle località costiere che si distinguono per qualità delle acque, servizi, sostenibilità ambientale e gestione del territorio. Anche quest'anno il comprensorio cilentano si conferma quindi protagonista lungo la costa della provincia di Salerno con numerosi comuni che hanno ottenuto l'ambito vessillo simbolo di mare pulito e turismo sostenibile. Tra le località premiate figurano Positano con le spiagge di Fornillo, Arienzo, Spiaggia Grande e poi risultano ancora Laurito, Agropoli con Torre San Marco, Trento.

Tova, il lungomare San Marco, oltre a Castellabate, contiene il riconoscimento per aree come il lago Tresino, Marina Piccolo e Oiastra Marino. Bandiera blu anche per Monte Corice, San Mauro Cilento e Pollica, con le rinomate località di Acciaiuole e Pioppi che continuano a rappresentare un punto di riferimento per il turismo balneare di tutta Italia. Conferme importanti arrivano anche per Casalvelino, Ascea e Pisciotta,

0: del Hispanic Vibonati e Sapri, un riconoscimento che certifica ancora una volta il valore ambientale della costa cilentana. In tutto sono 257 i comuni con la bandiera blu in tutta Italia, 11 più dell'anno scorso, 14 sono della provincia di Salerno e della Liguria, con 35 comuni con bandiera blu a fare da padroni in tutta Italia.
1: Concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata, dove sono stati approvati due provvedimenti a favore della tutela e della valorizzazione dei sentieri lucani. Vediamo.
2: La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dell'assessore all'ambiente e alla transizione energetica Laura Mongiello, due importanti provvedimenti destinati a rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio ambientale e paesaggistico lucano. Il primo intervento riguarda l'inserimento di nuovi percorsi nel catasto della rete escursionistica regionale, previsto dalla legge regionale numero 51 del 2000. I sentieri interessano aree di straordinario pregio naturalistico come il Parco delle Chiese Rupestri del Materano, il Parco Nazionale del Pollino e il Parco regionale di Gallipoli Cognato e delle piccole Dolomiti Lucane. Tra i percorsi inseriti figurano itinerari di grande valore paesaggistico ambientale, come quelli della Murgia Materana, del Pollino e delle Dolomiti Lucane. La selezione è avvenuta sulla base di criteri legati alla reale fruibilità dei tracciati, alla presenza di adeguata segnaletica e alla manutenzione garantita dagli enti gestori. Con questo provvedimento, dichiara l'assessore Mongiello, continuiamo a investire su un modello di valorizzazione del territorio che mette insieme tutela ambientale, turismo sostenibile, sicurezza ed identità dei luoghi. La rete sentieristica rappresenta una straordinaria infrastruttura verde della Basilicata, capace di connettere paesaggi, comunità e patrimonio culturale, offrendo nuove opportunità di sviluppo ai territori interni. Il secondo provvedimento, approvato dalla Giunta regionale, riguarda invece le nuove linee guida e disposizioni regolamentari per il conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia paesaggistica. Le linee guida definiscono i requisiti tecnico-organizzativi necessari affinché i comuni possano esercitare le funzioni delegate in ambito paesaggistico, con l'obiettivo di garantire uniformità amministrativa, certezza del diritto e maggiore efficacia nella tutela del paesaggio su tutto il territorio regionale. Il documento punta inoltre a semplificare e a rendere più omogenee le procedure autorizzative, chiarendo modalità operative, competenze tecniche e criteri organizzativi per gli enti locali.
1: È tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italia2news.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service.

0: possesso da oltre 20 anni disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience, e quindi che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Bra Fenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025, ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Bra Gravel Experience 2025.

0: ha detto adesso mi fiderà anche sul paragone calcistico, visto anche il pantano della maglia.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63.
0: 63, oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè un figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica. C'è qualcosa di una bici che mi ha scritto. Ecco.
2: Allora, qua ci abbiamo
0: parlare. Aspetta, via. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Arteri. E beh, Marco, poi Marco.
0: E Marco Pantani.
3: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Pra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere

0: Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Vrà, il formaggio di Vrà e tante altre buone cose, annaffiate con del vino, non solo la buona cola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei dei, diciamo, di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alla Trevalli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo, è una corsa bellissima la Bra Bra, e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alla Trevalli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per me che non siamo tanto allenati dura, per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati, però bella, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi,
4: eh?
3: I primi.
4: Siamo i primi,
3: ah ecco, oh, non credo.
5: Come il percorso?
4: Ottimo, un po' di fango ma bellissimo, ci siamo divertiti.
6: Bello, bello, divertentissimo, bellissimo.

0: deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Guarno Minore, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì, l'esperienza va bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: Adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango. Via.
1: Ovviamente per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family grazie. Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una... è solo il Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
3: Gli altri vanno al ristorante diretti.
2: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
3: Speriamo.
2: Con gli striscioni, grazie.
3: Speriamo. Grazie a voi.
4: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Brava Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Phoenix. Vi aspettiamo!

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Up. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Up. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere, e con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria, e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Capella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la setta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Seta alla Seta Legend, forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via, e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un habitué all'interno della Seta Legend, e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.

0: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Setta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla Gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domani, domenica, la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
1: Dal 10 anni che la faccio. Poi qua e adesso sono col 2002.
2: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo e una per caduta.
3: Assietta è la gara più familiare che c'è e sto ritornando in ciclismo e con Assietta sono sicura che me la godo.
4: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi. Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni, molto affezionato a questa cosa.
5: Come sempre, puntualmente il sindaco di Sestrè Gianni Pulcè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike, giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
6: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota. Prima per il Giro d'Italia e ora per la Sieta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo, in cui si crede anche per il discorso turistico, che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
7: Partiti come 120!

0: volta che fai la settima, la decima, è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'Indiana è la decima. L'angolo da solo sono in crisi, da fatto so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico anche tu della seta legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Alba, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, dai. La vita è bella, Luca. Di dove sei? Di Cuneo?
2: Sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh?
2: Infatti,
0: ma insomma, i ristori sono ancora più belli, eh? Perfetto, tutto ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina. Sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
4: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
4: La Isla. Situazione è stata sull'ultima laterale. Domenica scorsa c'è stata la Randone Narcisate, proprio fu organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
1: Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere tante belle cose.
4: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano.
4: Indietro, magari.
0: Le parole in inglese, Stefano. What's your name?
5: Oh, Stefano.
4: Good morning.
0: Good morning. Non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
5: Torino.
0: Torino. Prima volta?
5: No, ho già fatto una volta con... La prima volta con i bike.
1: Quelli che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene? Tutto bene?
5: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fammi
6: okay. Attenzione! 3, 2, 1, Ozia! Ale, Italia Rata! 5 contro 5! Non picchiatevi, per favore, dividete a mangiare le ristori, fate bravi, grazie.
0: Prima volta qui?
2: Sì, prima volta.
0: Prima volta?
2: Prima volta la grave, sì.
0: Considerazioni per particolare?
2: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.

0: Ciao Nicolò, da dove arrivi?
1: Varese.
0: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai strada di solito?
1: Sì, solita strada.
0: Gravel?
1: Vorrei ogni tanto.
0: Prima volta per la seta?
1: Sì, questa è la prima volta.
0: Sei un po' emozionato?
1: Abbastanza.
0: Va bene, sei bocca al lupo da vedere cose, che bello, ti piace?
2: Eh sì, domani si fa anche la...
0: Ah, quindi fai un po' la combinata. In bocca al lupo, divertiti, per pane.
2: Ciao, grazie.
0: Piacere, Giorgia, come stai?
3: In attesa, bene.
0: Com'è la tua tattica? Spiegaci. Seguito it.
3: Guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto due giri in gravel prima di oggi, quindi io tengo. La mia tattica è pregare.
0: Ah, poi qua c'è la debuttata allo sbagliare, eh? Però il sorriso è quello che parlo per te. Mi diverti di bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci penso io.
3: Va bene, grazie.
0: Quando hai fatto l'anno scorso?
1: Avevo vinto.
0: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
1: Per forza, sono qua per divertirmi.
0: Palle!
3: Che cazzo, va due!
2: E dove sapevo che...
0: Ti diverti! Dai, salutate con lo speaker! Salutate, ciao! Grande, grande, grande! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! E buono, ciao, ciao!

sono appena passate il numero 81-87, le donne alle ore 10.

0: sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Setta Legge, Mountain Bike, Gravel, strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare il sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère sestriere del Tour de France.

Ciao, sono di Saluzzo, è la prima volta che faccio questa gara qua, il percorso sembra molto bello e il paesaggio anche.

Beh, sono la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere una buona gamba in salita in vista anche del copyright land grab che sarà molto duro.

0: Siamo al chiame Jacopo.
1: Io che sei Jacopo?
0: Pistoli.
1: Dai, Pistoli. Pistoia, Toscana, bella, bellissima la Toscana. Piota qua?
0: Piota, sì.
1: Ecco, queste sono le tue considerazioni quando riguarda la location e tutto.
0: Poi, benissimo, andiamo della iPod.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
2: Ottimo. Bellissimo percorso come sempre. Duro. Più si va in alto, più si fa fatica.

0: Abbiamo finito il nostro giro, per oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito del pubblico di Sestriere, e lui il vincitore, Michele Guadagnini, di Todesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare, dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una bella soddisfazione. Ci credevo fin da stamattina, mi sentivo bene. In salita sono riuscito ad andare via sulla salita lunga. Però li avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre alto. E la sull'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare. È andata bene.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'Albo d'Oro della Seta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso Arias Cuervo, mi fermo qua. Tu entri nella storia?
3: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccio e
4: era adatto a me, sono contento di entrare nell'Albo d'Oro. Una grande soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica. La dedica, ovviamente, se non ti picchia.
3: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
4: al mio team che mi ha sempre sostenuto e nel team stesso, perché ho fatto un sacco di

0: Che dice?
1: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
2: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
1: È andato tutto bene secondo te o hai sbagliato qualche cosa, Giorgio?
3: No, no, tutto benissimo, cioè sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è il tap-tap veramente dura, poi i paesaggi fantastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione per il nuovo possibile. Complimenti.
1: Bellissimo, bellissimo, però mi fa molto piacere. La setta legge è sempre la setta legge, possiamo dirlo, Giorgio?
3: Sì, sì, decisamente. Cioè, anche se un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sempre durissimo.
1: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
3: Lo sognato. Poi, vabbè, Norbrun aveva uno leggermente di più e sa niente. Ho dovuto lasciare il passo di di più. Però sono contento, dai, qualche update, lo sputta lì.
1: Assolutamente, grazie!
4: Io nella prima parte sono rimasto un po' più indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla Rivos.
5: Diciamo che la mountain bike a volte ti regala anche queste sorprese, posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che per caso non ti aspetti che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
4: Del sabato. Sì, sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando sei in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi, io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
5: Grazie mille, grazie mille, Adriano Caratini. Ciao.

0: vincitrice della Setta Legge 2025, Carlotta Morello! Vincicolari!
1: Ora i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine nel vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga ascesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borrello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
3: Sì, purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto. Domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara e che dire, un grazie agli organizzatori degli Assetta Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
4: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Assetta Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da ricordare ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestri al Colle delle Finestre. Qui a Sestri facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestri è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialize che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike, viva la Assetta Legend!

0: si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo, che si sta già iscrivendo e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora, se mi...
0: Ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
3: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e...
2: questa experience.
0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
4: No, io devo fare sfida alle 7:30.
5: Va benissimo.
0: Sta riprendendo.
6: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicap Sport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Però conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie,
4: perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. Quattro, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, è il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
5: Quanti anni è che si va in bicicletta?
6: Non so, non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
7: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle. Quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, cerca, chi non ha la traccia me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa, perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti!
8: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
9: Ma la gravel

0: È la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
1: Allora, anche quest'anno la Trevalle Varesina, nuovo record a Gran Fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma, tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
0: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche Gran Fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questa, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
1: Poi martedì la Trevalle Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
0: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, vincitore del Giro d'Italia, Alaphilippe, c'è veramente tutto il mondo, e a Varese mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa a Varese, venite a trovarci.
1: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questi 4 giorni. Scusa, saluti a tutti.
0: Complimenti a chi viene qua.
1: Grazie.
2: Buona pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Polvo Cycling a pedalare, oltre che lo stand.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi non...
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, copriamo come diceva il collega la partenza e verso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: pasta e fagioli con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: C'è tè, e la vino e l'acqua.

0: Ma sei al secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. No, non lo faccio. Ne volevo poco, se me ne
2: è finita tutta.
1: No, dai, così basta. Buonissimo. Bravo.
3: Grazie. Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
5: Grazie. Prego.
6: Già mangiato.
0: Com'era?
6: Buono. Percorso bello.
0: E il paesaggio?
6: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
7: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, sempre doc, ristoro.
8: State già andando?
9: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
8: Com'era?
9: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello.
8: Ristoro?
9: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
8: grazie,
9: ottimo.
8: Grazie mille.
10: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
8: Fotoricordo?
11: Fotoricordo, vieni.
8: Cioè, no, dico, è un
11: come
8: momento...
11: Fotoricordo?
12: Sì, bello. No.
13: Ricordiamoci di lui.
11: Tra un po' non c'è più.
8: Avete mangiato?
9: Sì, mangiato benissimo. Sto posto adesso.
11: Quello che c'è rimasto,
9: manetta fino a Varese.
11: Certa gente...
13: Ma tutto lui. Lui di Varese ha mangiato tutto.
9: E vino?
8: Ecco, pasta e fagioli ci vuole, dai.
11: Salute.
8: Un bicchiere di vino con pasta e fagioli ci vuole.
7: No. Ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
9: Un ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
14: Siamo arrivati prestissimo questa volta, l'altra volta siamo arrivati più tardi e adesso mangiamo, ok?
8: Come sta andando?
9: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi il buffet è fantastico, cosa si può dire?
8: Quanta pasta fa giocare?
9: Mi sa che mi hanno beccato 3 giri? No, dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
8: Grazie.
10: Ottimo, buona la pizza, buono tutto, pasta e fagioli top, grandi. Adesso non guido più però.
15: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.
16: Ciao, andiamo a Varese.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa. Un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

la cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare, e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village, che si trova a Varese, e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo, e mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

saluto dal Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo, prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Trevalli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620

alla sesta edizione su questo canale di Gusto Yoga. Io sono Gaia Chon, ormai dovreste conoscermi perché questa è la penultima puntata, ma non dovete dispiacervi perché poi chi vorrà proseguire la pratica, a parte rivedere tutte le puntate, potrà anche andare sulla pagina Facebook Gaia Yoga Official e vedere dove insegno dal vivo online e perché no magari continuare a praticare insieme. Perché mi trovo così in piedi oggi? Perché abbiamo, diciamo, imparato l'ABC dello scioglimento yoga da seduti. Allora, oggi voglio insegnarvi invece come fare anche le asanas in piedi. Non mi vedete perfettamente le gambe, ma diciamo che l'importante è appoggiare i piedi a terra. Ovviamente niente tacchi o comunque niente scarpe scomode, ok? Come sempre abbigliamento comodo, io ho già tolto orecchini, anelli, tutto quello che poteva darmi fastidio e adesso cominciamo. E allora anche da qui chiudiamo gli occhi. Se c'è qualche rumore che arriva dall'esterno o anche qualche pensiero che mi distrae, io lo allontano concentrandomi ancora di più sul mio respiro, sull'aria che entra e l'aria che esce. Io inspiro, mi gonfio come un palloncino, espiro e mi svuoto, mi svuoto, mi svuoto. Ancora, inspira, riempiti d'aria, espira e svuotati d'aria. E ora, come sempre, sciogliamo il

torniamo dritti. Attenzione, siamo già in un periodo dell'anno caldo. Quando è troppo caldo o comunque se soffro di pressione bassa, mi raccomando, gira la testa un po' più piano. E se quando apri gli occhi hai luccichi, un attimo, un buon bicchiere d'acqua, nel senso che non è una gara mai, se non con noi stessi, cioè cerchiamo di spronarci sì, ma assolutamente in comfort zone, cioè cerchiamo comunque di sentire, lo dico perché tante persone in questo periodo dell'anno iniziano a soffrire troppo il caldo, quindi vai più gradualmente. Però sciogliere il collo è importante anche d'estate, perché d'estate da un lato siamo più sciolti, il corpo è più sciolto, dall'altro lato freddo, caldo, aria condizionata, ventilatori, questa parte è spesso molto rigida. Quindi anche dai piedi la sciogliamo. Una cosa, se qualcuno di voi comunque non si sente a suo agio a fare questa lezione in piedi, si può sedere e tutta la prima parte la potrà seguire appunto sulla sedia, da qui. Adesso una spalla sale, una scende e giù, una sale, una scende e giù. Abbiamo sperimentato puntata dopo puntata, quindi dovremo già riuscire a farlo come sto facendo io, abbastanza ampio. Se invece vedi questo video per la prima volta o mi hai trovata per caso, accennalo solo, cioè anche questo. L'importante è che una spalla vada giù, l'altra salga senza fare questo. Quindi destra sale, l'altra scende, o così o anche più grande, abbiamo detto, o così o anche più grande, un po' più veloce, tac, tac, tac, tac, perfetto. Poi spalla destra avanti, in alto, indietro e stop, sinistra avanti, in alto, indietro e stop. Dovete sapere che anche dei miei allievi storici dal vivo, spesso quando io dico indietro, io sono ancora qua e loro hanno già finito. Tendiamo tutti a correre, ma lo yoga dovrebbe anche insegnarti un po' a rallentare. Quindi ti chiedo di seguire il mio ritmo, non perché sia il mio, ma perché è il ritmo giusto per le spalle. Quindi avanti, in alto, indietro e giù. Avanti, in alto, indietro e giù. Errore molto tipico è fare questo, invece qui dovreste proprio solo muovere le spalle. Se appunto siamo già abbastanza allenati, lo facciamo un po' più velocemente, cioè dopo averlo fatto lentamente, esserci sciolti, lo facciamo un po' più in velocità, sempre visualizzando un infinito. Quindi è come se avessi questo 8 e quindi tac, tac, tac, tac, ricreo il mio infinito. E ora, come facevamo anche a terra, gomiti a punta. Non è questo, ma è questo e tac, a lungo, a lungo, a lungo. E scendo. E inspiro, a lungo, e espiro tutto. Quasi come delle ali di un gabbiano. Inspiro, espiro a lungo, a lungo, a lungo, a lungo. E scendo. Lo so, un po' mi mimetizzo tutta in rosa, ma ormai a fine serie dovreste già essere capacissimi, giusto? Bene. E adesso vai, tac, ruota i palmi verso l'alto e saliamo, saliamo, saliamo e scendiamo. Ormai dovremmo aver imparato. Spingiamo correttamente una mano all'altra e salgono le braccia senza fare questo, ma è questo. E scendo giù, scendo giù, scendo giù. E ancora a lungo, salgono le braccia, piuttosto staccale, e scendi, scendi, scendi. E ancora vai, stai a lunga, espira, illumini giù. Bene, quindi quello che facciamo di solito anche a terra, quella variante, la difficoltà di essere dritti, di non stare troppo inarcati, di avere l'appoggio della pianta. Quindi da qui apri il braccio destro, che non è qua, non è qua, è all'altezza della tua spalla. Le dita non sono tutte accartocciate, ma si allunga. Guardo a destra e oltre. E torno. Inspiro, espiro, appunto allungo tutto, guardo. Ritorno. Ripeti, allunga a destra, guarda oltre la mano destra per quanto lo permetta il tuo collo e ritorna. Sinistra, stessa cosa, lungo, lungo, lungo, ritorno. Attenzione, ora andremo a fare
come si dice, il raggio del sole in alto. Qual è il rischio, soprattutto per le donne, di fare tac? L'ho esagerato, ma in realtà è molto comune. Quindi, pianta dei piedi giù, postura controllata, allungo, guardo la mano in alto, diagonale, e torno, e l'altra allungo, allungo, allungo, e torno. Ripetiamo, allunga, quindi vedi il braccio crea una diagonale, le dita sono belle allungate, torno giù, stessa cosa di qua, allungo, allungo, allungo, e ritorno giù. E adesso i raggi sotto, quindi allungo, non è qui, non è qui, è qua, allungo, questo aiuta molto a spingere giù anche la spalla, guardiamo giù senza venire avanti, quindi solo lo sguardo, un pochino il collo, e torno, e scendo, tiro giù quella spalla, allungo il braccio, e torno. Ok, ora simboleggiamo un po', rappresentiamo tutto il nostro sole, dove il centro di quella palla, di quella sfera del sole è il torace, quindi larghi, belle spalle larghe, respiro profondo, inspiro e tac, vado a ricordare tutti i raggi di questo sole. Se ti fanno male le braccia, ho obbligato le spalle, ti fermi qui, se no scendi fino a giù e veloce salgo, inspiro, espiro, ne facciamo solo alcuni dei raggi, ma ne immaginiamo tantissimi, ancora salgo, e apro, apro i miei raggi, apro, apro, apro, apro, apro e scendono giù, perfetto. Ora di nuovo mani all'altezza del cuore, apro un po' di più le gambe, mi raccomando incolla correttamente i piedi a terra, ok? Da qui io

piego le gambe, guardo avanti, non esagerare appunto se ti può girare la testa, e allungo le mie ali indietro, allungo, allungo, allungo. Ritorno, devi proprio spingere bene la pianta del piede a terra. È come quando facevamo preghiera ribaltata. Quindi inspiro, espiro, vado a lungo, a lungo, a lungo, a lungo. Ritorno, inspiro, espiro, a lungo, a lungo, a lungo, a lungo. Ritorno. Ok, adesso sciogliamo anche un po' le mani. Facciamo questi movimenti, chiudiamo, apriamo, chiudiamo, apriamo, chiudiamo, apriamo, sciogliamo i polsi, soprattutto chi lavora molto in ufficio, al computer, sciogliamo i gomiti, dentro e fuori, spalle dentro e fuori, ok. Andiamo lievemente un po' a destra, un po' a sinistra, in modo da comunque essere dritti ma non essere rigidi. È il momento di fare la nostra luna. Abbiamo fatto il sole, facciamo la luna. Ok. Quindi immagino un'altra sfera, ma non quella del sole, appunto, quella della luna, che sale sopra la mia testa. E vedete, a parlare anche mi distraggo, dovevamo piegare le gambe, quindi piego le gambe, sale la luna, sale sulla mia testa e va a destra. E centro. Sinistra e centro, destra un po' di più, un po' di più, e centro, sinistra un po' di più, centro. La luna scende, mentre la luna scende io mi addrizzo e la luna si dice scende nel mare, scende, scende, scende. Ok, allora ho fatto questo esercizio rapidamente perché siamo alla fine del nostro percorso yoga e in teoria dovreste già averla imparata. Se ti è sembrato troppo veloce, vai a rivedere le altre puntate e scrivimi e te la proverò a spiegare un po' meglio, ma assolutamente tutti dobbiamo ricordarci di piegare abbastanza le gambe, poi di immaginare davvero questa sfera. Dopotutto la luna ha le fasi lunari, infatti sale, cala, ritorna. Prova a immaginare quello se ti aiuta. Non siamo a danza, quindi non devi avere le gambe spalancate da ballerina, non devi avere le braccia morbide da ballerina, ma immaginare questa sfera che di nuovo facciamo insieme, sale, va a destra. Attenzione, non è questo, non è questo, cerca proprio di immaginarla. Vengo su e vado dall'altra parte. Adesso vado un po' più giù, sempre non ti chiudere, quindi apri il lato e ritorno. E l'altra. Ritorno, scende la mia luna, salgo io, scendono le braccia. Ok, com'è andata con la luna? Se ti va, scrivimelo, fammelo sapere anche alla pagina Gaia Yoga Official. Io amo molto la luna. Amo molto i suoi simboli, organizzo meditazioni sulla luna, ma perché nello yoga è tanto importante il sole, tanto importante la luna come simbolo? Perché il sole è la forza, è l'energia, si fa spesso il saluto al sole, anche se in realtà devo dire molti non sarebbero pronti a livello fisico a fare il saluto al sole, ecco perché non lo propongo, ma propongo delle piccole parti. Che in realtà poi il saluto al sole è una coreografia, no? Di più asana. Ma il sole che cos'è? È la forza, l'energia, è anche il saper decidere a volte, essere un po' dominanti. E invece la luna è l'accoglienza, è anche la dolcezza, è saper raccogliere, saper stare a volte un passo indietro, o anche comunque in ombra, ma in senso positivo, cioè saper accogliere le nostre ombre, guardarle, imparare a interpretare un po' anche i nostri sogni. E allora un'altra luna che facciamo, piedi paralleli, mani unite, questa l'abbiamo già fatta varie volte anche a sedere, ma in piedi si fa ancora di più, salgo, vado a destra, torno con una mezza luna C, vado a sinistra, torno e dovresti ripetere destra, torno, sinistra, torno. Errori molto comuni, questo.

questo, soprattutto le ragazze, oppure chiudermi troppo, quindi piuttosto stai con la punta della C, diciamo, sarà un pochino più piegata, ma mi raccomando qua, dovresti proprio allungare, fare questo e questo. Se da poco fai yoga o appunto ti sembra ancora molto difficile, piuttosto fai questo e immagina però di avere come una puntina sulla testa per non chiuderti ma stare appunto così. Quindi vai a destra grande, torna, vai a sinistra grande, torna. Se invece riesci, ripetiamo insieme, sale la mia luna, tac, una C verso destra, torna. Una C verso sinistra, torno, scendono le braccia e di nuovo sciolgo. Adesso sì che il movimento si fa un po' più largo, le braccia si staccano un po'. Bene, altra cosa che abbiamo imparato è che a volte lo sguardo frontale non segue il movimento, non è come a danza che io cado e enfatizzo il movimento, ma sono centrato. Altre volte, al contrario, invece, io decido di seguirlo, però deve essere una decisione, non deve essere a caso. Facciamo questo, infatti. Braccio destro, il mio corpo è fermo, è la spalla che verrà avanti e lo sguardo seguirà il braccio, ok? Quindi guardo la mano che viene avanti, sale, fa tutto un giro, cade indietro e torna. Sinistra allungo, quindi non sono io che la seguo. È il braccio che va avanti, si allunga, fa tutto il giro, io lo seguo con lo sguardo e ritorno. Se per oggi è troppo faticoso, farai un giro più piccolo ovviamente. Guardate che differenza, sentitela, provatela nel fare questo. Cosa succede? Io ho un po' staccato i piedi, mi sono deconcentrata, quindi piuttosto fai appunto un cerchietto più piccolino, ma molto concentrato, quindi segui, segui, segui con lo sguardo, perfetto. Adesso siamo arrivati un po', non dico alla fine, ma quasi, perché è il momento di ripassare l'albero. Prima di ripassare l'albero andiamo a concentrarci sul respiro di pancia. Se ti serve appoggia le mani sulla tua pancia. Puoi anche chiudere gli occhi un momento. L'aria entra.

un respiro. E adesso portiamo il peso a sinistra, stacchiamo la gamba destra, appoggiamo la pianta del piede a contatto con la coscia e salgono le braccia. E guardiamo avanti, mi raccomando non chiudere gli occhi nelle posizioni di equilibrio. Ritorno giù, ritorno giù, ritorno giù. Noi lo ripeto, l'abbiamo fatto tante volte, però è importante fare sempre respiro, cambio di peso e ginocchio largo, cioè non fare questo, piuttosto tieni la gamba un po' più bassa e sempre le braccia salgono e guarda avanti e ritorna giù. Quest'asana, che ha tante varianti, è molto importante, molto sottovalutata, ma molto importante, perché intanto ci abitua a stare scalzi, ad aprire la pianta del piede che sempre soffre un po'. D'inverno a freddo tendiamo a tenere troppo le scarpe, d'estate spesso ci gonfiamo i piedi, quindi comunque già si torna, si dice un po' al grounding, al contatto con la terra. Poi mi aiuta a livello di postura, perché un albero tutto storto non va. Poi mi ricorda la respirazione corretta, mi ricorda anche di rallentare. Non solo, se ho avuto una giornata faticosa, pesante, mi sento chiamata o chiamato di qua e di là da mille impegni, quest'asana ti può veramente aiutare a centrarti. Quindi ti invito a ripeterla, prova, prova e riprova anche per chi è ancora un po' traballante. Poi, se vuoi

della respirazione corretta, anche di come utilizzare la visualizzazione, ti ricordo il mio manuale di yoga. Nel manuale di yoga ci sono un sacco di indicazioni proprio sulla parte che non è la parte fisica, che magari quella l'hai già imparata in palestra o in un corso, ma ci sono tante indicazioni sui colori, sulle visualizzazioni, come quella che stiamo per fare. Siamo arrivati appunto un po' a conclusione del nostro viaggio nello yoga, quindi sarai sicuramente già bravissimo, già bravissima. Puoi sciogliere gli occhi, puoi anche sederti, arrivato a questo punto. Ti chiedo di metterti comodo, comoda. Io sto in piedi per una questione tecnica di video per il momento, ma ti invito davvero a prenderti un momento per te stesso, te stessa. Quindi, occhi chiusi, concentrati di nuovo sul respiro. Puoi partire dalla pancia che si gonfia e si svuota. Ancora la pancia si gonfia e si svuota. E poi puoi proseguire gonfiando lo stomaco e sgonfiandolo. Gonfia tutto il petto e poi lo svuoti. Tutto il tuo corpo si gonfia come un pallone.

0: fiaba che finisce, ma è il momento di fare un bel respiro profondo, risvegliarci, risciogliere un po' le mani, risciogliere i piedi e prepararti al risveglio. Spero che questa piccola lezione ti sia piaciuta. Ogni volta, ovviamente, a lezione si fanno varie asanas, è sempre un mix, un po' di teoria e pratica. Ci sono tante puntate online dove puoi andare a rivedere alcune delle principali asanas o alcune delle principali visualizzazioni che io guido. La prossima settimana ci sarà l'ultima puntata di questo progetto Gusto Yoga, ma non si ferma il progetto Gaia Yoga, quindi se hai ancora dubbi o curiosità, continua a seguirmi. Grazie a tutti di aver seguito, quindi alla prossima settimana, sempre su questo canale, sempre con Gusto Yoga, come si dice, buona pratica a tutti. Namaste.
1: Questa è la mia storia.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito

0: Chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il Montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il Montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un Montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un Montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un Montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.

0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
0: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente E in casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
0: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente

0: tutte le vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.

0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita.

la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente

0: facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Si annuncia un'estate con un caldo record, colpa del super El Niño che porterà, secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, l'oceano a raggiungere temperature di almeno 2 gradi oltre i valori climatici di riferimento per minimo 3 mesi, trasformando appunto il semplice El Niño in super. L'evento precedente di questo tipo di El Niño tra il 2023 e il 2024 ha provocato temperature medie record ed eventi estremi. Per Pierluigi Randi, presidente di AMPRO, l'associazione meteo professionisti, con il super El Niño ci sarà anche un aumento del rischio di fenomeni atmosferici particolarmente intensi e violenti. In Italia il fronte delle criticità idriche si sta spostando dal mezzogiorno alle regioni settentrionali. Nonostante alcuni dati rassicuranti, i livelli idrometrici di grandi laghi regolati o i volumi idrici invasati nei serbatoi piacentini e veneti, diversi elementi riportano i difficili periodi del recente decennio. A dirlo è l'osservatorio AMBI, che segnala preoccupanti analogie con il 2022, anno record per la siccità. Ad allarmare è soprattutto la carenza di neve dell'inverno. Tra poche settimane, quando le alte temperature avranno fuso il residuo manto nevoso in quota, ha detto Massimo Gargano di GAMBI, potremo affidarci solo alle piogge estive per la ricarica degli acquiferi, che già ora mostrano casi di criticità. Entro 10 anni speriamo di arrivare al nucleare anche noi, come paesi tipo Francia e Spagna. Parole e auspicio del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Ospite dell'assemblea elettiva della Confederazione Italiana Agricoltori, ha raccontato il cronoprogramma stabilito dal governo. La legge delega comincerà il suo iter in commissione, poi mi auguro che il Parlamento italiano, nella sua totale indipendenza, riesca a dare il voto finale entro la pausa estiva. Il ministro vede nel nucleare una soluzione anche per affrontare la crisi energetica e nei confronti dei cittadini italiani è stata fatta tanta informazione, per cui il clima è completamente cambiato, ha chiosato Pichetto Fratin rispetto ai referendum del 1987 e del 2011 che bocciarono il nucleare. Gianluca Artizzu, amministratore delegato di Sogin, la società di Stato italiana responsabile del commissioning degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi, e Davide Peatti, Chief Executive Office della Nuclear Decommissioning Authority, organismo pubblico inglese che ha il compito di bonificare e smantellare gli impianti nucleari del Regno Unito, hanno firmato un accordo per iniziare uno studio congiunto sulle tecniche di smantellamento dei reattori nucleari moderate a grafite. Tre gli obiettivi strategici: la condivisione delle esperienze e la promozione dello scambio di know-how sulle tecniche di smantellamento, il rafforzamento delle competenze del personale tecnico anche mediante specifici percorsi formativi, con il terzo e ulteriore obiettivo di aprire la strada a nuove e potenziali collaborazioni future.
3: A Baghdad sono sempre più richiesti i peperoni verdi coltivati a Karakosh. Con riso, agnello e spezie danno sapore al dolma, uno dei piatti più tipici della cucina irachena. Prodotti localmente e coltivati con cura, questi ortaggi sono diventati anche un simbolo di rinascita in un paese segnato da anni di guerra e violenze. Nelle serre crescono anche i cocomeri, spiega Franz Avdar Barbar.
4: All'inizio le principali sfide erano il tempo e l'impegno, perché le piante richiedono molta cura ed energia.

0: Non si tratta solo di piantare e innaffiare, serve un'attenzione continua.
1: Franz è uno dei 60 agricoltori al lavoro nelle serre, 20 strutture ai margini del deserto nel nord dell'Iraq, che stanno ridando vita alla terra e prospettive alle famiglie. L'iniziativa è coordinata dalla Federazione Foxiv. Decisivi i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta gratuita che si può sommare al 5x1000 in favore di Foxiv per coltivare la pace in Iraq. Un po' stanca ma felice per i tanti compagni di strada. Lilia Dulan, ex attrice e produttrice televisiva, appassionata di sport e giardinaggio, ha festeggiato 92 anni. È stato un compleanno un po' speciale dopo una traversata dell'Irlanda a piedi, una marcia cominciata dall'aeroporto di Shannon in riva all'Atlantico che si è conclusa a 220 km più a est, raggiungendo il Parlamento di Dublino. Con Lilia c'erano gli attivisti di Shannon Watch, un gruppo della società civile. La richiesta è che l'aeroporto, al centro di un accordo tra Stati Uniti e Irlanda, non sia più utilizzato come base per azioni militari americane. Sono tempi di guerra in Medio Oriente e Lilia, a 92 anni, continua a preferire la pace.
2: Voglio diventare regista, davvero, lo voglio.
1: Mira Tomar è originaria di un villaggio nei pressi di Hebron in Cisgiordania, in Palestina. A Roma è arrivata per partecipare alla scuola di cinematografia LEND, un percorso offerto a 12 giovani palestinesi grazie al Comune di Roma, all'Università La Sapienza, all'Istituto Europeo di Design e all'ONG Associazione di Cooperazione e Solidarietà. Tomar è convinta che in Palestina non ci siano solo violenze e conflitti.
2: Abbiamo molte storie, storie palestinesi, non solo di uccisioni.
3: Ogni chicco di riso ha una storia, un valore.
1: Torna nelle piazze e nelle parrocchie d'Italia la campagna Foxiv Abbiamo Riso per una cosa seria. L'appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 maggio e poi nel fine settimana successivo quello di sabato 23 e domenica 24 maggio. Per sostenere il diritto al cibo e un'agricoltura familiare sostenibile, nelle piazze saranno in offerta pacchi di riso certificati prodotti dalla riseria Giuseppino Viazzo di Tricerro in provincia di Vercelli. I pacchetti saranno distribuiti a fronte di una donazione minima di 7 euro. I fondi raccolti serviranno a finanziare 26 progetti di cooperazione in Africa, Asia, America Latina ed Europa, in favore di 15.195 famiglie e circa 62.000 bambini.
4: Carlo Nordio interviene su Garlasco. Al termine di un convegno gli viene chiesto un parere sul caso. Il ministro della giustizia premette di non potersi pronunciare su un procedimento in corso, però osserva: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una corte d'assise e da una corte d'appello? Secondo Nordio, questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, per la quale una persona assolta in primo grado e assolta in secondo può, senza l'intervento di nuove prove, poi essere condannata. Negativi all'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano assieme a un amico. Negativi anche la donna argentina ricoverata a Messina e il giovane paziente calabrese. Secondo l'ultimo bilancio OMS, i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, conferma la linea della cautela. Il rischio è molto basso, sottolinea. I cittadini stiano tranquilli. Il governo sta monitorando l'evolversi della situazione e il nuovo piano pandemico consente, a differenza del precedente, di muoverci di fronte a scenari diversi perché non riguarda più solo l'influenza, ma tutti i virus respiratori. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo ribadiscono i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani.

0: Crosetto aggiunge che in via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto. Non sono navi armate, ha precisato, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. Un nano additivo per gasolio per la riduzione dei consumi di carburante fino al 25% e per migliorare l'efficienza dei mezzi senza modifiche tecniche o investimenti strutturali. Si chiama Diesel Revolution ed è la proposta illustrata a Montecitorio Meeting Center dalla Bromanza SRL. Come spiega Carlo Russo, direttore generale, oggi il costo del carburante rappresenta una delle principali sfide per il settore dell'autotrasporto, con un impatto diretto sulla competitività delle imprese. Per questo abbiamo sviluppato una soluzione concreta e immediatamente applicabile, spiega, una nanotecnologia per carburanti.
1: Assicurare responsabili alla giustizia, ripristinare il diritto internazionale umanitario e implementare meccanismi di monitoraggio e sostegno per le vittime. È l'impegno che i 35 paesi della PAM, l'Assemblea dei Parlamenti del Mediterraneo, assume con una risoluzione centrata sulla tutela di bambini e adolescenti nelle zone di guerra. Il documento è stato adottato durante la 20ª sessione plenaria che si è svolta a Budva, in Montenegro. Il segretario generale dell'Assemblea, l'ambasciatore Sergio Piazzi, spiega:
2: noi sosteniamo la soluzione dei due Stati, questo da sempre. E anche se una cosa un po' eccezionale e particolare, la Palestina è membro fondatore del PAM. Il delegato palestinese e il delegato israeliano, tutti e due occupano due posizioni di vicepresidenza del PAM, e questo permette alle due delegazioni di incontrarsi, di parlarsi in maniera molto franca e anche a volte di trovare soluzioni a cose pratiche, portando avanti il dialogo e la speranza di arrivare a una pace duratura quanto prima.
1: Lucida Europa riempie la piazza del Campidoglio a Roma. L'iniziativa si è tenuta la vigilia del 9 maggio, l'anniversario della dichiarazione Schuman. Promossa dall'Ufficio del Parlamento Europeo e dalla rappresentanza della Commissione Europea in Italia, in collaborazione con Roma Capitale, ha visto la partecipazione di circa 2.000 giovani a portare la loro testimonianza anche politici e artisti.
3: Siamo nel cuore appunto anche non solo d'Italia ma anche nel cuore d'Europa. Non soltanto questo è un evento celebrativo del passato, ma è una promessa per il futuro.
4: Ho cominciato a sentir parlare d'Europa quando ero ragazzo come loro e ho sempre creduto che l'Unione fa la forza.
1: Garanzie per una transizione politica inclusiva e per una stabilizzazione della sicurezza in Siria sono al centro di un accordo di cooperazione tra l'Unione Europea e Damasco. L'intesa ha avuto il via libera di Bruxelles dopo la revoca delle sanzioni dell'UE avvenuta lo scorso anno. L'accordo di cooperazione con Damasco era stato sospeso durante l'ultimo decennio al potere del presidente Bashar al-Assad, rovesciato da un'alleanza di gruppi ribelli nel dicembre 2024. Secondo la Commissione europea, questa decisione invia un chiaro segnale politico dell'impegno dell'UE a riallacciare il dialogo con la Siria e a sostenere la sua ripresa economica. Investimenti per 23 miliardi di euro destinati all'Africa sono stati preannunciati dal presidente francese Emmanuel Macron durante una conferenza sul futuro del continente ospitata dal Kenya. L'appuntamento a Nairobi era intitolato Africa Forward, Africa Avanti. Di fronte a capi di Stato e manager d'impresa, Macron ha detto di 14 miliardi di euro provenienti da fondi pubblici e privati francesi e di 9 miliardi che sarebbero garantiti da investitori africani. I contributi, secondo il presidente, saranno destinati a settori differenti, dalla transizione energetica all'intelligenza artificiale. Macron ha stimato che in questo modo si creeranno 250.000 posti di lavoro.
5: La rassegna Roma Summer Fest torna all'Auditorium Parco della Musica con oltre 2 mesi di programmazione da giugno a settembre e più di 70 spettacoli tra la Cavea, la Sala Santa Cecilia e la Casa del Jazz. L'edizione 2026 rafforza la sua identità nella varietà proponendo un cartellone con una forte presenza di band storiche e icone della musica internazionale come Ben Harper and the Innocent Criminals, Anastasia e Marilyn Manson.

0: accanto alle voci più nuove e originali del panorama musicale come Nicap e La Niña. Tra i protagonisti della musica italiana Niccolò Fabi, Alice, Subsonica, Levante ed Elio Le Storie Tese. La rassegna si apre il 13 giugno con Serena Brancale e si conclude il 12 e 13 settembre con il ritorno del Festival Dissonanze che tra i nomi ha annunciato Björk e Peggy Goo. Dal 22 al 24 maggio al Teatro Grande di Pompei arriva la quinta edizione di Sogno di Volare, il progetto nato nel 2022 dall'incontro fra il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, e il regista, drammaturgo e cofondatore del Teatro delle Albe, Marco Martinelli, con l'obiettivo di rimettere in vita i testi classici e riconquistare il senso collettivo e civile del teatro attraverso il coinvolgimento creativo e performativo degli studenti e degli adolescenti dell'area vesuviana. A inaugurare questo nuovo ciclo il 22 maggio sarà la prima assoluta di Antigone, riscrittura da Sofocle a opera di Marco Martinelli, con gli studenti di Pompei, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Torre del Greco. Lo spettacolo, con le musiche di Ambrogio Sparagna, sarà in replica il 24 maggio. Dal 7 maggio al 29 giugno il Palazzo Esposizioni di Roma presenta in anteprima nazionale la mostra World Press Photo 2026 con gli scatti vincitori della 69esima edizione del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. I 42 progetti vincitori dell'edizione 2026 sono stati selezionati da una giuria indipendente tra 57.376 fotografie inviate da 3.747 fotografi provenienti da 141 paesi. A vincere il premio è stata la fotografa statunitense Carol Gasi con lo scatto Separati dall'Ice per il Miami Herald. Le immagini premiate raccontano l'eccesso di potere globale, l'escalation della crisi climatica e il costo umano dei conflitti. Sono 60 i comuni della Sardegna che parteciperanno all'edizione 2026 di Monumenti Aperti, la manifestazione che coinvolge l'intero territorio regionale in un grande racconto corale del patrimonio culturale. Tra le novità le new entry di Budusò e Ulassai che arricchiscono ulteriormente la rete dei centri partecipanti, accanto a importanti ritorni come Ales, Marrubiu, Monastir, Narcao, Nuoro, Sant'Anna Resi, Teulada e Usini che rientrano nel circuito, contribuendo a rafforzare una presenza diffusa e capillare. Complessivamente, da maggio a ottobre, in tutta l'isola saranno oltre 600 i monumenti visitabili, affiancati da più di 50 itinerari pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta di luoghi, storie e identità locali. Un patrimonio reso accessibile grazie all'impegno di oltre 15.000 volontari.
1: Federica
2: Pasquale,
1: giornalista, logorroica,
2: fastidioso,
1: scombussolato,
2: sì, rompiscatole.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' freddo.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
2: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Domani, a distanza di una settimana dall'incidente stradale nel quale ha perso la vita Pasquale Morello, il motociclista di 31 anni, originario di Sala Consilina, verrà consegnato l'incarico al perito che seguirà l'autopsia sul corpo della vittima. Vediamo.
1: Nella giornata di venerdì verrà conferito l'incarico al perito della Procura di Lago Negro per effettuare l'autopsia sulla salma di Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina, di 31 anni, deceduto venerdì scorso tra Sassano e Sala Consilina. Il giovane, ricordiamo, è morto dopo uno caduto dalla sua motocicletta nei pressi del Ponte Cappuccini. La famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano per far chiarezza sulla tragedia e sulla dinamica dell'incidente. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Dopo una settimana dalla morte sarà quindi conferito l'incarico e si presume già nella stessa giornata di venerdì ci sarà anche l'esame autoptico, poi il rilascio della salma per l'ultimo saluto per i funerali. Oggi non risultano esserci indagati per la morte di Morello. Ancora sotto sequestro invece la salma di Maria Mastrangelo, la 75enne residente a Sant'Arsenio, deceduta 20 giorni dopo l'incidente di Teggiano. Nel tamponamento che fece uscire fuori strada l'auto sulla quale viaggiava, morì 12 ore dopo il tragico incidente anche il

0: marito Luigi Pepe, anche egli aveva 75 anni. Anche su questo incidente indagano i carabinieri salesi e risultano due le persone indagate per omicidio stradale colposo plurimo.
1: Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, adesso torniamo ad occuparci del grave incendio che nei giorni scorsi ha interessato l'azienda Infravie, che al termine dell'emergenza ha diffuso una nota ufficiale per esprimere riconoscenza a tutti gli operatori intervenuti. Sentiamo.
0: Soltanto un imponente dispiegamento di forze e un intervento coordinato tra Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, strutture sanitarie e volontari ha fatto sì che l'incendio che ha distrutto un capannone dello stabilimento Infravie nell'area industriale di Sant'Arsenio avesse conseguenze non così devastanti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area, ricordiamo, si sono protratte per diverse ore. Si attendono anche gli esiti degli esami di ARPAC. Al termine dell'emergenza, l'azienda ha diffuso una nota ufficiale per esprimere riconoscenza a tutti gli operatori intervenuti, sottolineando la tempestività e la professionalità che hanno consentito di contenere la situazione e prevenire conseguenze ancora più gravi. Ricordiamo che Infravie si occupa di segnaletica stradale. Desideriamo esprimere il più sincero e profondo ringraziamento ai Vigili del Fuoco, si legge nella nota dell'azienda, e a tutte le autorità intervenute in occasione del grave incendio che si è verificato presso il nostro stabilimento di Sant'Arsenio. Grazie alla tempestività, alla professionalità e al grande spirito di servizio dimostrato dalle squadre operative, è stato possibile, si legge ancora nella nota di Infravie, affrontare un'emergenza di eccezionale complessità, evitando conseguenze ancora più gravi e mettendo in sicurezza l'area interessata. Nella lunga nota, Infravie ringrazia tutti coloro i quali sono intervenuti, da Vigili del Fuoco, Carabinieri, Carabinieri Forestali, 118, volontari della Protezione Civile, tecnici comunali. Tutti, secondo l'azienda, hanno fatto al meglio il loro lavoro e per questo a loro va il ringraziamento di Infravie.
1: Restiamo nel Vallo di Diano, dove questa notte dei ladri hanno colpito un'azienda di costruzione a Buonabitacolo. I malviventi si sono introdotti in via Tempa Petrini e hanno prelevato diverse attrezzature da lavoro. A fare l'amara scoperta è stato il titolare dell'azienda nelle prime ore del mattino. Immediato l'arrivo dei carabinieri sul posto, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. E adesso ci spostiamo a Fisciano, dove il rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Virgilio D'Antonio, ha annunciato l'avvio di verifiche interne all'Ateneo dopo diverse segnalazioni anonime su presunte molestie.
3: Segnalazioni anonime e post circolati sui social hanno riportato all'attenzione il tema delle presunte molestie ai danni di alcune studentesse all'Università degli Studi di Salerno. A far emergere il caso è stata la pagina Instagram Spot ed Unisa, dove diverse ragazze hanno raccontato episodi di comportamenti insistenti e domande personali da parte di uomini che si sarebbero presentati come addetti alla sorveglianza nell'area del terminal bus e delle biblioteche del campus. Secondo le testimonianze, i presunti operatori avrebbero inizialmente posto domande generiche per poi arrivare a richieste più invasive relative a orari di uscita e abitudini quotidiane delle studentesse. Alcune segnalazioni parlano di una situazione che andrebbe avanti da tempo e che avrebbe generato disagio e timore tra le giovani frequentatrici del campus. Sulla vicenda è intervenuto il rettore dell'Ateneo, Virgilio D'Antonio, annunciando l'avvio di verifiche interne per accertare la natura dei fatti segnalati e valutare eventuali responsabilità. Nel frattempo un gruppo di dipendenti dell'università ha diffuso una nota in cui viene espresso apprezzamento per le misure già adottate dall'Ateneo in materia di tutela e prevenzione, tra cui sportelli di ascolto, figure di riferimento contro la discriminazione e servizi di supporto psicologico. Nello stesso documento si sottolinea però la necessità di garantire la stessa attenzione anche alle condizioni di lavoro del personale tecnico amministrativo bibliotecario. Nel testo viene ribadito che ogni forma di violenza, abuso o comportamento lesivo della dignità deve essere condannata senza ambiguità, ma al tempo stesso si richiama l'esigenza di un approccio equilibrato, basato su accertamenti rigorosi e garanzie per tutte le parti coinvolte.

0: volte. Il gruppo di dipendenti evidenzia inoltre come il tema del rispetto non debba essere affrontato in modo selettivo, ma esteso all'intera comunità accademica, includendo studenti, docenti e personale amministrativo. Viene infine richiamata la necessità di prevenzione, ascolto e gestione trasparente dei conflitti interni, per evitare che situazioni di disagio si trasformino in tensioni strutturali. In prefettura a Salerno si è svolto un incontro dedicato al contrasto dello sfruttamento lavorativo, al lavoro in nero e al fenomeno del caporalato. Scopriamo meglio di cosa si tratta nel prossimo servizio. Si è tenuto in prefettura a Salerno un incontro dedicato al contrasto dello sfruttamento lavorativo, al lavoro nero e al fenomeno del caporalato, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra istituzioni, forze dell'ordine e parti sociali. Al tavolo hanno partecipato rappresentanti delle forze di polizia, degli enti ispettivi e sanitari, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali, insieme all'assessorato regionale al lavoro e alla formazione della Regione Campania. Il confronto ha evidenziato come il fenomeno interessi diversi settori produttivi del territorio, in particolare agricoltura, edilizia, logistica e servizi, incidendo sia sulla tutela dei diritti dei lavoratori sia sulla concorrenza tra imprese. Nel corso della riunione è emersa la necessità di rafforzare le attività di controllo e di migliorare l'individuazione delle situazioni di sfruttamento, spesso difficili da intercettare a causa della natura sommersa del fenomeno. Tra le misure annunciate è la costituzione di un osservatorio in prefettura, incaricato di analizzare e sistematizzare indicatori utili a individuare le dinamiche di lavoro irregolare. Prevista anche l'istituzione di un tavolo operativo per coordinare i controlli congiunti, evitando sovrapposizioni e aumentando l'efficacia delle verifiche sul territorio. Particolare attenzione è stata dedicata alla condizione dei lavoratori stranieri, spesso impiegati in situazioni di vulnerabilità e rischio sfruttamento, con ricadute sociali ed economiche sul sistema produttivo locale. Nel corso dell'incontro sono stati inoltre presentati dati sull'andamento degli infortuni sul lavoro elaborati dagli enti competenti che mostrano una diminuzione degli incidenti non mortali tra il 2023 e il 2025, a fronte però di un incremento degli eventi mortali nell'ultimo anno. Tra le proposte emerse anche la realizzazione di un vademecum informativo sui diritti e sulle tutele dei lavoratori, da diffondere attraverso istituzioni, associazioni e sindacati. In chiusura è stato ribadito l'obiettivo di rafforzare la collaborazione stabile tra tutti gli attori coinvolti, puntando non solo sulla repressione dei reati ma soprattutto sulla prevenzione attraverso formazione, informazione e maggiore consapevolezza.
1: Adesso diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati in studio. Una coppia di Orria è stata arrestata dopo che i carabinieri hanno scoperto un traffico di droga nascosto dietro una tranquilla attività di allevamento di ovini. Sentiamo.
1: Nel cuore del Cilento, dietro una tranquilla attività di allevamento di ovini, si sarebbe nascosto un traffico di droga. E quanto emerso da un'operazione condotta dai carabinieri ad Orria, dove una coppia di coniugi è stata arrestata nelle scorse ore su disposizione dell'autorità giudiziaria. I due, lui un italiano, lei straniera, sono stati raggiunti dalla misura della custodia cautelare in carcere con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti. Secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, nei loro confronti potrebbe essere contestato anche il reato di spaccio. Le indagini dei militari si sono concentrate su una regolare attività di allevamento di pecore che, secondo gli investigatori, sarebbe stata utilizzata come copertura per occultare un presunto giro di droga. Le perquisizioni hanno interessato l'abitazione

0: Azione della coppia nel centro abitato di Orria, l'automobile in uso ai due e una casa di campagna adibita al ricovero degli animali. Nel corso dei controlli sarebbero stati rinvenuti elementi ritenuti utili dagli inquirenti per ricostruire il presunto sistema di gestione e distribuzione dello stupefacente. I carabinieri stanno ora approfondendo gli accertamenti per individuare eventuali complici e chiarire l'estensione della rete di spaccio sul territorio. L'operazione si inserisce nell'ambito delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti intensificate nelle aree interne. Rimangono in corso ulteriori verifiche investigative coordinate dall'autorità giudiziaria competente.
1: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Quattro persone sono state arrestate al termine di un blitz antidroga nel centro storico di Potenza e nell'Interland. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
2: Operazione dei carabinieri nel territorio di Potenza contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'ultimo fine settimana, un'azione coordinata tra centro cittadino e aree dell'Interland ha portato a quattro arresti e a diversi sequestri di droga. L'attività, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri, ha visto l'intervento congiunto di reparti investigativi e stazioni territoriali, impegnati in una serie di controlli mirati nelle zone ritenute più sensibili. Il primo intervento si è sviluppato lungo le vie di collegamento verso l'Interland potentino. In località Costa della Caveta, i militari hanno fermato un uomo in sella a un ciclomotore, trovandolo in possesso di cocaina e denaro contante. Le successive perquisizioni hanno permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente e ulteriori somme di denaro che, secondo le forze dell'ordine, sono frutto della vendita di sostanze stupefacenti in un'abitazione collegata all'indagato. Un secondo intervento ha riguardato invece il centro storico di Potenza, dove i carabinieri hanno osservato e poi bloccato due giovani di origini straniere mentre cedevano hashish a un acquirente. La sostanza è stata sequestrata, l'attività di spaccio interrotta sul posto. L'acquirente è stato segnalato alla prefettura. Gli arrestati sono stati poi trasferiti in carcere e il giudice ha convalidato la misura cautelare, disponendo per gli indagati l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione si inserisce, secondo quanto riferito dai carabinieri, nel più ampio dispositivo di controllo del territorio finalizzato al controllo e alla verifica e alla sicurezza di Potenza e dell'Interland del capoluogo lucano.
1: Ed ora parliamo di un'iniziativa della Banca Montepruno che ha donato un'automobile all'ASL Salerno per il progetto Botteghe di Comunità. Vediamo!
3: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sia in presenza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica, come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati a Italia 2 News, apriamo quest'ultima parte del nostro telegiornale con una bella storia che arriva da San Giovanni a Piro, dove da poco è arrivato uno studente universitario originario di Gaza. Ci racconta tutto Marianna Feliciello.
1: San Giovanni a Piro ha accolto lo studente palestinese Ahmed al-Draimli, proveniente da Gaza. Sguardo determinato e un sorriso pieno di gratitudine. Ahmed è nato a Gaza circa 30 anni fa e, da qualche giorno, è arrivato in Italia, dove ha completato tutte le procedure necessarie per ufficializzare la sua permanenza nel comune cilentano. L'arrivo dello studente rappresenta l'attuazione della delibera con cui il comune di San Giovanni a Piro ha deciso di garantire ospitalità e supporto a uno studente palestinese impegnato in un percorso universitario presso la Federico II di Napoli. A tal proposito, sono già state attivate le misure necessarie per accompagnare il giovane nel percorso di integrazione e di studio attraverso il sostegno nelle procedure universitarie e forme di assistenza logistica e informativa. Un'iniziativa questa messa in atto anche grazie alla collaborazione con tutte le istituzioni coinvolte, tra le quali l'Università di Napoli, Federico II, il suo rettore Matteo Laurito, il professore Gianluigi Mauriello e la Protezione Civile, nel segno dell'accoglienza e del diritto allo studio. Emozionato, Ahmed ha salutato in palestinese, per poi terminare con un timido thank you, portandosi la mano destra sul cuore, nel segno universale che mostra tutta la sua riconoscenza per l'ospitalità ricevuta.
0: E restiamo in Cilento per parlare dell'assegnazione delle bandiere blu con l'arrivo della nuova stagione estiva. Vediamo.
2: Il Cilento continua a brillare di colore blu nel panorama turistico nazionale grazie al riconoscimento della bandiera blu 2026 assegnato dalla fondazione che si occupa dell'educazione delle località costiere che si distinguono per qualità delle acque, servizi, sostenibilità ambientale e gestione del territorio. Anche quest'anno il comprensorio cilentano si conferma quindi protagonista lungo la costa della provincia di Salerno con numerosi comuni che hanno ottenuto l'ambito Vessillo, simbolo di mare pulito e turismo sostenibile. Tra le località premiate figurano Positano, con le spiagge di Fornillo, Arienzo, Spiaggia Grande e poi risultano ancora Laurito, Agropoli, con Torre San Marco, Trentova, il lungomare San Marco, oltre a Castellabate, che ottiene riconoscimento per aree come il Lago Tresino, Marina Piccolo e Astramarino. Bandiera blu anche per Monte Corice, San Mauro Cilento e Pollica, con le rinomate località di Acciaiuole e Pioppi che continuano a rappresentare un punto di riferimento per il turismo balneare di tutta Italia. Conferme importanti arrivano anche per Casalvelino, Ascea e Pisciotta, premiate per le loro spiagge e per la qualità dell'accoglienza turistica. Nell'elenco della bandiera blu 2026 figurano anche Cendola con Palinuro, Camerota con Cala Finocchiara e San Domenico Lenticelle, Ispani, Vibonati e Sapri. Un riconoscimento che certifica ancora una volta il valore ambientale della costa cilentana. In tutto sono 257 i comuni con la bandiera blu in tutta Italia, 11 più dell'anno scorso, 14 sono della provincia di Salerno e della Liguria con 35 comuni con bandiera blu a fare da padroni in tutta Italia.
0: Concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata, dove sono stati approvati due provvedimenti a favore della tutela e della valorizzazione dei sentieri lucani. Vediamo. La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dell'assessore all'ambiente e alla transizione energetica Laura Mongiello, due importanti provvedimenti destinati a rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio ambientale e paesaggistico lucano. Il primo intervento riguarda l'inserimento di

nuovi percorsi nel catasto della rete escursionistica regionale previsto dalla legge regionale numero 51 del 2000. I sentieri interessano aree di straordinario pregio naturalistico come il Parco delle Chiese Rupestri del Materano, il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Regionale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane. Tra i percorsi inseriti figurano itinerari di grande valore paesaggistico ambientale, come quelli della Murgia Materana, del Pollino e delle Dolomiti Lucane. La selezione è avvenuta sulla base di criteri legati alla reale fruibilità dei tracciati, alla presenza di adeguata segnaletica e alla manutenzione garantita dagli enti gestori. Con questo provvedimento, dichiara l'assessore Mongiello, continuiamo a investire su un modello di valorizzazione del territorio che mette insieme tutela ambientale, turismo sostenibile, sicurezza e identità dei luoghi. La rete sentieristica rappresenta una straordinaria infrastruttura verde della Basilicata, capace di connettere paesaggi, comunità e patrimonio culturale, offrendo nuove opportunità di sviluppo ai territori interni. Il secondo provvedimento, approvato dalla Giunta regionale, riguarda invece le nuove linee guida e disposizioni regolamentari per il conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia paesaggistica. Le linee guida definiscono i requisiti tecnico-organizzativi necessari affinché i comuni possano esercitare le funzioni delegate in ambito paesaggistico, con l'obiettivo di garantire uniformità amministrativa, certezza del diritto e maggiore efficacia nella tutela del paesaggio su tutto il territorio regionale. Il documento punta inoltre a semplificare e a rendere più omogenee le procedure autorizzative, chiarendo modalità operative, competenze tecniche e criteri organizzativi per gli enti locali. È tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italia2news.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista.
1: Giornalista.
0: Logorroica.
1: Fastidioso.
0: Scombussolato.
1: Sì. Rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
3: Guardate, ecco un bel pranzetto.
4: A mangiare!
2: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
5: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
6: Eh? Sì!
2: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
5: Il mio dente! Mi fa malissimo!
4: Il mio naso! Mi fa malissimo!
2: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
6: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
2: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
7: Ma mamma!
2: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
8: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
2: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
5: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
2: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
6: Stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiare?

0: Siamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata? Eh?
1: Sei così furbo, capo!
2: Mangiamoli tutti e tre!
0: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
2: Che tipo di piano, capo?
0: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
3: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
0: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
3: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
4: Chi è?
1: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
5: biscotti al muschio!
3: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
4: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
3: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
6: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
3: Così i fratelli pesci uscirono.
1: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
3: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo!
5: È uno squalo a scappare!
3: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
0: Faremo un bel banchetto con gli amici.
3: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora, la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa.
7: No, no! Dove siete, bambini miei?
3: La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
7: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
3: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
2: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
0: Eh? Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
4: Sì, sono stato io a scappare.
3: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
2: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
5: No, lo promettiamo!
2: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
5: Sì, certo, possono!
8: Faccio uscire da qui!

Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.

0: contadini un lupo affamato che stava cercando di catturare uno degli agnelli.
1: Vieni, vieni, piccolo mio. Forza, agnellino. Vieni, ci.
0: Ma in quel momento il pastore notò la scena e chiamò il cane Sultano.
2: Sultano, cosa aspetti? L'agnellino è in pericolo.
0: Ma Sultano era un cane così vecchio che il pastore era più veloce di lui. E in effetti fu l'uomo a salvare dal lupo la piccola creatura prima che riuscisse a farlo Sultano. La mattina dopo, mentre il contadino e la moglie parlavano di quanti anni avesse Sultano, il lupo, i cui occhi erano ancora sugli agnelli, si mise ad ascoltare i due contadini.
2: Non possiamo andare avanti così. Come può il nostro cane proteggere la casa quando non riesce nemmeno a vigilare di giorno sugli agnelli?
3: Sì, hai ragione, ma...
2: Sultano deve lasciare questa casa. Se perdiamo gli agnelli a causa sua, perdiamo l'unico nostro sostentamento.
0: Il vecchio sultano rimase molto turbato sentendo le parole dei due padroni. Il lupo, che aveva assistito a tutta la scena, ebbe un'idea geniale.
1: Ehi tu, vecchio cane!
4: Lupo!
1: Calmati! Non sono qui per gli agnelli questa volta. Sono qui per te.
4: Cosa? Vuoi mangiare me? Andiamo bene, cosa ti sei messo in testa?
1: No, i tuoi padroni vogliono cacciarti da casa. Ma io ho una grande idea che ti farà apparire come un eroe ai loro occhi.
0: Sultano, ormai sfinito, era curioso di conoscere l'idea del lupo.
1: Domani, quando porti gli agnelli al pascolo, lasciali liberi e sparisci. Io ne rapirò uno. Prenderò uno di quegli agnellini, poi...
4: Cosa? Non lo farò mai!
1: No, non ho finito, aspetta! Ascolta, io fingerò di rapire l'agnello e poi lo riporterò di nascosto. Così tu potrai restituirlo ai tuoi padroni e diventare un eroe. Cosa ne pensi?
4: Tu, come posso fidarmi di te?
1: In cambio... mi darai qualche gallina per riempirmi lo stomaco e saremo pari, eh?
0: Fu così che Sultano accettò l'offerta del lupo. Il mattino seguente i due contadini portarono al pascolo gli agnelli come al solito. E dopo un po' Sultano se ne andò.
2: Hai visto Sultano?
3: No, deve essere in giro da qualche parte.
2: Uffa, sono stanco di quel vecchio cane sfaticato.
0: Intanto il vecchio sultano aveva fatto intrufolare uno degli agnellini in un angolo nascosto. Trovandosi lontano dal gregge, il piccolo era spaventato e si guardava intorno con terrore. L'astuto lupo apparve improvvisamente dal cespuglio dietro al quale si era nascosto.
1: Vieni qui, piccolo agnello, agnellino. Adesso sei mio, tra poco ti mangio.
0: Il lupo si avvicinò all'agnello, ma avvenne qualcosa di imprevisto. Mentre correva verso l'agnello, il terreno cedette e lui cadde in una buca profonda.
1: Cos'è successo? Dove mi trovo? Fatemi uscire di qui, voglio uscire, aiuto!
0: Il vecchio sultano si avvicinò alla fossa e guardò dall'alto il lupo spaventato.
4: Salve, vecchio cane. C'è sempre qualcosa da imparare. Pensavi che mi sarei fidato della parola di un lupo? Sono sempre stato fedele ai miei padroni. Non sacrificherei mai un agnello né una gallina per te.
0: Sultano abbaiò forte per richiamare i due contadini.
2: Oh, sultano, ottimo lavoro, bravissimo. Catturando il lupo hai salvato tutti i nostri agnelli, sultano. Sei stato davvero in gamba.
3: Sultano, come hai fatto? Caro vecchio cucciolo!
0: Sì, sultano, pur essendo un cane molto vecchio e con poche forze, era riuscito a battere il lupo. La notte prima aveva scavato una buca profonda e l'aveva coperta di foglie per tendere una trappola al lupo. Da allora la famiglia di Sultano ne fece tesoro e adottò un nuovo cucciolo di nome Batuffolo che aiutasse al

0: Pascolo Sultano. Quest'ultimo, da parte sua, trasmise al giovane tutta la sua saggezza. Gli insegnò come proteggere al meglio il gregge e scambiare con i padroni fiducia reciproca.
1: Qualsiasi cosa accada, sii sempre un cane fedele.

0: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste, perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
1: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
1: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
1: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma come è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi.
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa, altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
2: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
1: Vostra maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
1: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti! Il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.
4: Federica
5: Pasquale.
4: Giornalista.
5: Giornalista.
4: Logorroica.
5: Fastidioso.
4: Scombussolato.
5: Sì. Rompiscatole.
4: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
5: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
4: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
5: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
4: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
5: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
6: Si annuncia un'estate con un caldo record, colpa del Super El Niño che porterà, secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, l'oceano a raggiungere temperature di almeno 2 gradi oltre i valori climatici di riferimento per minimo 3 mesi, trasformando appunto il semplice El Niño in super. L'evento precedente di questo tipo di El Niño tra il 2023 e il 2024 ha provocato temperature medie record ed eventi estremi. Per Pierluigi Randi, presidente di AMPRO, l'associazione meteo professionisti, con il Super El Niño ci sarà anche un aumento del rischio di fenomeni atmosferici particolarmente intensi e violenti. In Italia il fronte delle criticità idriche si sta spostando dal mezzogiorno alle regioni settentrionali. Nonostante alcuni dati rassicuranti, i livelli idrometrici di grandi laghi regolati o i volumi idrici invasati nei serbatoi piacentini e veneti, diversi elementi riportano i difficili periodi del recente decennio. A dirlo è l'osservatorio AMBI, che segnala preoccupanti analogie con il 2022, anno record per la siccità. Ad allarmare è soprattutto la carenza di neve dell'inverno. Tra poche settimane, quando le alte temperature avranno fuso il residuo manto nevoso in quota, ha detto Massimo Gargano di GAMBI, potremo affidarci solo alle piogge estive per la ricarica degli acquiferi, che già ora mostrano casi di criticità. Entro 10 anni speriamo di arrivare al nucleare anche noi, come paesi tipo Francia e Spagna. Parole e auspicio del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Ospite dell'assemblea elettiva della Confederazione Italiana Agricoltori, ha raccontato il cronoprogramma stabilito dal governo. La legge delega comincerà il suo iter in commissione, poi mi auguro che il Parlamento italiano, nella sua totale indipendenza, riesca a dare il voto finale entro la pausa estiva. Il ministro vede nel nucleare una soluzione anche per affrontare la crisi energetica e nei confronti dei cittadini italiani è stata fatta tanta informazione, per cui il clima è completamente cambiato, ha chiosato Pichetto Fratin rispetto ai referendum del 1987 e del 2011 che bocciarono il nucleare. Gianluca Artizzu, amministratore delegato di Sogin, la società di Stato italiana responsabile del commissioning degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi, e Davide Peatti, Chief Executive Office della Nuclear Decommissioning Authority, organismo pubblico inglese che ha il compito di bonificare e smantellare gli impianti nucleari del Regno Unito, hanno firmato un accordo per iniziare uno studio congiunto sulle tecniche di smantellamento dei reattori nucleari moderati a grafite. 3 gli obiettivi strategici: la condivisione delle esperienze e la promozione dello scambio di know-how sulle tecniche di smantellamento, il rafforzamento delle competenze del personale tecnico anche mediante specifici percorsi formativi, con il terzo e ulteriore obiettivo di aprire la strada a nuove e potenziali collaborazioni future.
7: A Baghdad sono sempre più richiesti i peperoni verdi coltivati a Karakosh. Con riso, agnello e spezie danno sapore al dolma, uno dei piatti più tipici della cucina irachena. Prodotti localmente e coltivati con cura, questi ortaggi sono diventati anche un simbolo di rinascita in un paese segnato da anni di guerra e violenze. Nelle serre crescono anche i cocomeri, spiega Franz Avdar Barbar.
8: All'inizio le principali sfide erano il tempo e l'impegno, perché le piante richiedono molta cura ed energia. Non si tratta solo di piantare e innaffiare, serve un'attenzione continua.
7: Franz è uno dei 60 agricoltori al lavoro nelle serre, 20 strutture ai margini del deserto nel nord dell'Iraq, che stanno ridando vita alla terra e prospettive alle famiglie. L'iniziativa è coordinata dalla Federazione Foxiv. Decisivi i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta gratuita che si può sommare al 5x1000 in favore di Foxiv per coltivare la pace in Iraq. Un po' stanca ma felice per i tanti compagni di strada. Lilia Dulan, ex attrice e produttrice televisiva, appassionata di sport e giardinaggio, ha festeggiato 92 anni. È stato un compleanno un po' speciale dopo una traversata dell'Irlanda a piedi. Una marcia cominciata dall'aeroporto di Shannon in riva all'Atlantico, che si è conclusa 220 km più a est, raggiungendo il Parlamento di Dublino. Con Lilia c'erano gli attivisti di Shannon Watch, un gruppo della società civile. La richiesta è che l'aeroporto, al centro di un accordo tra Stati Uniti e Irlanda, non sia più utilizzato come base per azioni militari americane. Sono tempi di guerra in Medio Oriente e Lilia, a 92 anni, continua a preferire la pace.
9: Voglio diventare regista, davvero, lo voglio.
7: Mira Tomar è originaria di un villaggio nei pressi di Hebron in Cisgiordania, in Palestina. A Roma è arrivata per partecipare alla scuola di cinematografia LEND, un percorso offerto a 12 giovani palestinesi grazie al Comune di Roma, all'Università La Sapienza, all'Istituto Europeo di Design e all'ONG Associazione di Cooperazione e Solidarietà. Tomar è convinta che in Palestina non ci siano solo violenze e conflitti.
9: Abbiamo molte storie, storie palestinesi, non solo di uccisioni.
10: Ogni chicco di riso ha una storia, un valore.
7: Torna nelle piazze e nelle parrocchie d'Italia la campagna Foxiv Abbiamo Riso per una cosa seria. L'appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 maggio e poi nel fine settimana successivo quello di sabato 23 e domenica 24 maggio. Per sostenere il diritto al cibo e un'agricoltura familiare sostenibile, nelle piazze saranno in offerta pacchi di riso certificati prodotti dalla riseria Giuseppino Viazzo di Tricerro in provincia di Vercelli. I pacchetti saranno distribuiti a fronte di una donazione minima di 7 euro. I fondi raccolti serviranno a finanziare 26 progetti di cooperazione in Africa, Asia, America Latina ed Europa, in favore di 15.195 famiglie e circa 62.000 bambini.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Domani, a distanza di una settimana dall'incidente stradale nel quale ha perso la vita Pasquale Morello, il motociclista di 31 anni, originario di Sala Consilina, verrà consegnato l'incarico al perito che seguirà l'autopsia sul corpo della vittima. Vediamo.
1: Nella giornata di venerdì verrà conferito l'incarico al perito della Procura di Lagonegro per effettuare l'autopsia sulla salma di Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina, di 31 anni, deceduto venerdì scorso tra Sassano e Sala Consilina. Il giovane, ricordiamo, è morto dopo uno caduto dalla sua motocicletta nei pressi del Ponte Cappuccini. La famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano per far chiarezza sulla tragedia e sulla dinamica dell'incidente. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Dopo una settimana dalla morte sarà quindi conferito l'incarico e si presume già nella stessa giornata di venerdì ci sarà anche l'esame autoptico, poi il rilascio della salma per l'ultimo saluto per i funerali. Oggi non risultano esserci indagati per la morte di Morello. Ancora sotto sequestro invece la salma di Maria Mastrangelo, la 75enne residente a Sant'Arsenio, deceduta 20 giorni dopo l'incidente di Teggiano. Nel tamponamento che fece uscire fuori strada l'auto sulla quale viaggiava, morì 12 ore dopo il tragico incidente anche il marito Luigi Pepe, anch'egli aveva 75 anni. Anche su questo incidente indagano i carabinieri salesi e risultano due le persone indagate per omicidio stradale colposo plurimo.
0: Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, adesso torniamo ad occuparci del grave incendio che nei giorni scorsi ha interessato l'azienda Infravie, che al termine dell'emergenza ha diffuso una nota ufficiale per esprimere riconoscenza a tutti gli operatori intervenuti. Sentiamo.
1: Soltanto un imponente dispiegamento di forze e un intervento coordinato tra Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, strutture sanitarie e volontari ha fatto sì che l'incendio che ha distrutto un capannone dello stabilimento Infravie nell'area industriale di Sant'Arsenio avesse conseguenze non così devastanti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area, ricordiamo, si sono protratte per diverse ore. Si attendono anche gli esiti degli esami di ARPAC. Al termine dell'emergenza, l'azienda ha diffuso una nota ufficiale per esprimere riconoscenza a tutti gli operatori intervenuti, sottolineando la tempestività e la professionalità che hanno consentito di contenere la situazione e prevenire conseguenze ancora più gravi. Ricordiamo che Infravie si occupa di segnaletica stradale. Desideriamo esprimere il più sincero e profondo ringraziamento ai Vigili del Fuoco, si legge nella nota dell'azienda, e a tutte le autorità intervenute in occasione del grave incendio che si è verificato presso il nostro stabilimento di Sant'Arsenio. Grazie alla tempestività, alla professionalità e al grande spirito di servizio dimostrato dalle squadre operative è stato possibile, si legge ancora nella nota di Infravie, affrontare un'emergenza di eccezionale complessità, evitando conseguenze ancora più gravi e mettendo in sicurezza l'area interessata. Nella lunga nota Infravie ringrazia tutti coloro i quali sono intervenuti, tra Vigili del Fuoco, Carabinieri, Carabinieri Forestali, 118, volontari della Protezione Civile, tecnici comunali. Tutti, secondo l'azienda, hanno fatto al meglio il loro lavoro e per questo a loro va il ringraziamento di Infravie.
0: Restiamo nel Vallo di Diano, dove questa notte dei ladri hanno colpito un'azienda di costruzione a buon abitacolo. I malviventi si sono introdotti in via Tempa Petrini e hanno prelevato diverse attrezzature da lavoro. A fare l'amara scoperta è stato il titolare dell'azienda nelle prime ore del mattino. Immediato l'arrivo dei carabinieri sul posto, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. E adesso ci spostiamo a Fisciano, dove il rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Virgilio D'Antonio, ha annunciato l'avvio di verifiche interne all'Ateneo dopo diverse segnalazioni anonime su presunte molestie.
3: Segnalazioni anonime e post circolati sui social hanno riportato all'attenzione il tema delle presunte molestie ai danni di alcune studentesse all'Università degli Studi di Salerno. A far emergere il caso è stata la pagina Instagram Spot ed Unisa, dove diverse ragazze hanno raccontato episodi di comportamenti insistenti e domande personali da parte di uomini che si sarebbero presentati come addetti alla sorveglianza nell'area del terminal bus e delle biblioteche del campus. Secondo le testimonianze, i presunti operatori avrebbero inizialmente posto domande generiche per poi arrivare a richieste più invasive relative a orari di uscita e abitudini quotidiane delle studentesse. Alcune segnalazioni parlano di una situazione che andrebbe avanti da tempo e che avrebbe generato disagio e timore tra le giovani frequentatrici del campus. Sulla vicenda è intervenuto il rettore dell'Ateneo Virgilio D'Antonio, annunciando l'avvio di verifiche interne per accertare la natura dei fatti segnalati e valutare eventuali responsabilità. Nel frattempo, un gruppo di dipendenti dell'università ha diffuso una nota in cui viene espresso apprezzamento per le misure già adottate dall'Ateneo in materia di tutela e prevenzione, tra cui sportelli di ascolto, figure di riferimento contro la discriminazione e servizi di supporto psicologico. Nello stesso documento si sottolinea però la necessità di garantire la stessa attenzione anche alle condizioni di lavoro del personale tecnico-amministrativo bibliotecario. Nel testo viene ribadito che ogni forma di violenza, abuso o comportamento lesivo della dignità deve essere condannata senza ambiguità, ma al tempo stesso si richiama l'esigenza di un approccio equilibrato, basato su accertamenti rigorosi e garanzie per tutte le parti coinvolte. Il gruppo di dipendenti evidenzia inoltre come il tema del rispetto non debba essere affrontato in modo selettivo, ma esteso all'intera comunità accademica, includendo studenti, docenti e personale amministrativo. Viene infine richiamata la necessità di prevenzione, ascolto e gestione

0: trasparente dei conflitti interni per evitare che situazioni di disagio si trasformino in tensioni strutturali.
1: In prefettura a Salerno si è svolto un incontro dedicato al contrasto dello sfruttamento lavorativo, al lavoro in nero e al fenomeno del caporalato. Scopriamo meglio di cosa si tratta nel prossimo servizio.
0: Si è tenuto in prefettura a Salerno un incontro dedicato al contrasto dello sfruttamento lavorativo, al lavoro nero e al fenomeno del caporalato, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra istituzioni, forze dell'ordine e parti sociali. Al tavolo hanno partecipato rappresentanti delle forze di polizia, degli enti ispettivi e sanitari, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali, insieme all'assessorato regionale al lavoro e alla formazione della Regione Campania. Il confronto ha evidenziato come il fenomeno interessi diversi settori produttivi del territorio, in particolare agricoltura, edilizia, logistica e servizi, incidendo sia sulla tutela dei diritti dei lavoratori sia sulla concorrenza tra imprese. Nel corso della riunione è emersa la necessità di rafforzare le attività di controllo e di migliorare l'individuazione delle situazioni di sfruttamento, spesso difficili da intercettare a causa della natura sommersa del fenomeno. Tra le misure annunciate è la costituzione di un osservatorio in prefettura, incaricato di analizzare e sistematizzare indicatori utili a individuare le dinamiche di lavoro irregolare. Prevista anche l'istituzione di un tavolo operativo per coordinare i controlli congiunti, evitando sovrapposizioni e aumentando l'efficacia delle verifiche sul territorio. Particolare attenzione è stata dedicata alla condizione dei lavoratori stranieri, spesso impiegati in situazioni di vulnerabilità e rischio sfruttamento, con ricadute sociali ed economiche sul sistema produttivo locale. Nel corso dell'incontro sono stati inoltre presentati dati sull'andamento degli infortuni sul lavoro elaborati dagli enti competenti che mostrano una diminuzione degli incidenti non mortali tra il 2023 e il 2025, a fronte però di un incremento degli eventi mortali nell'ultimo anno. Tra le proposte emerse anche la realizzazione di un vademecum informativo sui diritti e sulle tutele dei lavoratori, da diffondere attraverso istituzioni, associazioni e sindacati. In chiusura è stato ribadito l'obiettivo di rafforzare la collaborazione stabile tra tutti gli attori coinvolti, puntando non solo sulla repressione dei reati ma soprattutto sulla prevenzione attraverso formazione, informazione e maggiore consapevolezza.
1: Adesso diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati in studio, una coppia di Orria è stata arrestata dopo che i carabinieri hanno scoperto un traffico di droga nascosto dietro una tranquilla attività di allevamento di ovini. Sentiamo.
1: Nel cuore del Cilento, dietro una tranquilla attività di allevamento di ovini, si sarebbe nascosto un traffico di droga. È quanto emerso da un'operazione condotta dai carabinieri ad Orria, dove una coppia di coniugi è stata arrestata nelle scorse ore su disposizione dell'autorità giudiziaria. I due, lui un italiano, lei straniera, sono stati raggiunti dalla misura della custodia cautelare in carcere con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti. Secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, nei loro confronti potrebbe essere contestato anche il reato di spaccio. Le indagini dei militari si sono concentrate su una regolare attività di allevamento di pecore che, secondo gli investigatori, sarebbe stata utilizzata come copertura per occultare un presunto giro di droga. Le perquisizioni hanno interessato l'abitazione della coppia nel centro abitato di Orria, l'automobile in uso ai due e una casa di campagna adibita al ricovero degli animali. Nel corso dei controlli sarebbero stati rinvenuti elementi ritenuti utili dagli inquirenti per ricostruire il presunto sistema di gestione e distribuzione dello stupefacente. I carabinieri stanno ora approfondendo gli accertamenti per individuare eventuali complici e chiarire l'estensione della rete di spaccio sul territorio. L'operazione si inserisce nell'ambito delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti intensificate nelle aree interne. Rimangono in corso ulteriori verifiche investigative coordinate dall'autorità giudiziaria competente.
0: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. 4 persone sono state arrestate al termine di un blitz antidroga nel centro storico di Potenza e nell'Interland. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
2: Operazione dei carabinieri nel territorio di Potenza contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'ultimo fine settimana, un'azione coordinata tra centro cittadino e aree dell'Interland ha portato a 4 arresti e a diversi sequestri di droga. L'attività, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri, ha visto l'intervento congiunto di reparti investigativi e stazioni territoriali impegnati in una serie di controlli mirati nelle zone ritenute più sensibili. Il primo intervento si è sviluppato lungo le vie di collegamento verso l'Interland potentino. In località Costa della Gaveta, i militari hanno fermato un uomo in sella a un ciclomotore, trovandolo in possesso di cocaina e denaro contante. Le successive perquisizioni hanno permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente e ulteriori somme di denaro che, secondo le forze dell'ordine, sono frutto della vendita di sostanze stupefacenti in un'abitazione collegata all'indagato. Un secondo intervento ha riguardato invece il centro storico di Potenza, dove i carabinieri hanno osservato e poi bloccato 2 giovani di origini straniere mentre cedevano hashish a un acquirente. La sostanza è stata sequestrata, l'attività di spaccio interrotta sul posto. L'acquirente è stato segnalato alla prefettura. Gli arrestati sono stati poi trasferiti in carcere e il giudice ha convalidato la misura cautelare, disponendo per gli indagati l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione si inserisce, secondo quanto riferito dai carabinieri, nel più ampio dispositivo di controllo del territorio finalizzato al controllo e alla verifica e alla sicurezza di Potenza e dell'Interland del capoluogo lucano.
0: Ed ora parliamo di un'iniziativa della Banca Montepruno che ha donato un'automobile all'ASL Salerno per il progetto Botteghe di Comunità. Vediamo! La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sempre senza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica, come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati a Italia 2 News, apriamo quest'ultima parte del nostro telegiornale con una bella storia che arriva da San Giovanni a Piro, dove da poco è arrivato uno studente universitario originario di Gaza. Ci racconta tutto Marianna Feliciello.
1: San Giovanni a Piro ha accolto lo studente palestinese Ahmed al-Drainli, proveniente da Gaza. Sguardo determinato e un sorriso pieno di gratitudine. Ahmed è nato a Gaza circa 30 anni fa e, da qualche giorno, è arrivato in Italia, dove ha completato tutte le procedure necessarie per ufficializzare la sua permanenza nel comune cilentano. L'arrivo dello studente rappresenta l'attuazione della delibera con cui il comune di San Giovanni a Piro ha deciso di garantire ospitalità e supporto a uno studente palestinese impegnato in un percorso universitario presso la Federico II di Napoli. A tal proposito, sono già state attivate le misure necessarie per accompagnare il giovane nel percorso di integrazione e di studio attraverso il sostegno nelle procedure universitarie e forme di assistenza logistica e informativa. Un'iniziativa questa messa in atto anche grazie alla collaborazione con tutte le istituzioni coinvolte, tra le quali l'Università di Napoli, Federico II, il suo rettore Matteo Laurito, il professore Gianluigi Mauriello e la Protezione Civile, nel segno dell'accoglienza e del diritto allo studio. Emozionato, Ahmed ha salutato in palestinese, per poi terminare con un timido thank you, portandosi la mano destra sul cuore, nel segno universale che mostra tutta la sua riconoscenza per l'ospitalità ricevuta.
0: E restiamo in Cilento per parlare dell'assegnazione delle bandiere blu con l'arrivo della nuova stagione estiva. Vediamo.
2: Il Cilento continua a brillare di colore blu nel panorama turistico nazionale grazie al riconoscimento della bandiera blu 2026 assegnato dalla fondazione che si occupa dell'educazione delle località costiere che si distinguono per qualità delle acque, servizi, sostenibilità ambientale e gestione del territorio. Anche quest'anno il comprensorio cilentano si conferma quindi protagonista lungo la costa della provincia di Salerno con numerosi comuni che hanno ottenuto l'ambito vessillo simbolo di mare pulito e turismo sostenibile. Tra le località premiate figurano Positano con le spiagge di Fornillo, Arienzo, Spiaggia Grande e poi risultano ancora Laurito, Agropoli con Torre San Marco, Trentova, il lungomare San Marco oltre a Castellabate che ottiene riconoscimento per aree come il Lago Tresino, Marina Piccolo e Astramarino. Bandiera blu anche per Monte Corice, San Mauro Cilento e Pollica con le rinomate località di Acciaiuole e Pioppi che continuano a rappresentare un punto di riferimento per il turismo balneare di tutta Italia. Conferme importanti arrivano anche per Casalvelino, Ascea e Pisciotta premiate per le loro spiagge e per la qualità dell'accoglienza turistica. Nell'elenco della bandiera blu 2026 figurano anche Cendola con Palinuro, Camerota con Cala Finocchiara e San Domenico Lenticelle, Ispani, Vibonati e Sapri. Un riconoscimento che certifica ancora una volta il valore ambientale della costa cilentana. In tutto sono 257 i comuni con la bandiera blu in tutta Italia, 11 più dell'anno scorso, 14 sono della provincia di Salerno e della Liguria con 35 comuni con bandiera blu a fare da padroni in tutta Italia.
0: Concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata, dove sono stati approvati due provvedimenti a favore della tutela e della valorizzazione dei sentieri lucani. Vediamo. La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dell'assessore all'ambiente e alla transizione energetica Laura Mongiello, due importanti provvedimenti destinati a rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio ambientale e paesaggistico lucano. Il primo intervento riguarda l'inserimento di nuovi percorsi nel catasto della rete scolastica

escursionistica regionale previsto dalla legge regionale numero 51 del 2000. I sentieri interessano aree di straordinario pregio naturalistico come il Parco delle Chiese Rupestri del Materano, il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Regionale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane. Tra i percorsi inseriti figurano itinerari di grande valore paesaggistico ambientale, come quelli della Murgia Materana, del Pollino e delle Dolomiti Lucane. La selezione è avvenuta sulla base di criteri legati alla reale fruibilità dei tracciati, alla presenza di adeguata segnaletica e alla manutenzione garantita dagli enti gestori. Con questo provvedimento, dichiara l'assessore Mongiello, continuiamo a investire su un modello di valorizzazione del territorio che mette insieme tutela ambientale, turismo sostenibile, sicurezza e identità dei luoghi. La rete sentieristica rappresenta una straordinaria infrastruttura verde della Basilicata, capace di connettere paesaggi, comunità e patrimonio culturale, offrendo nuove opportunità di sviluppo ai territori interni. Il secondo provvedimento, approvato dalla Giunta regionale, riguarda invece le nuove linee guida e disposizioni regolamentari per il conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia paesaggistica. Le linee guida definiscono i requisiti tecnico-organizzativi necessari affinché i comuni possano esercitare le funzioni delegate in ambito paesaggistico, con l'obiettivo di garantire uniformità amministrativa, certezza del diritto e maggiore efficacia nella tutela del paesaggio su tutto il territorio regionale. Il documento punta inoltre a semplificare e a rendere più omogenee le procedure autorizzative, chiarendo modalità operative, competenze tecniche e criteri organizzativi per gli enti locali. È tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italia2news.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: In occasione del 25 aprile è doveroso ricordare l'impegno di chi ha combattuto contro l'oppressione. La Camera del Lavoro di Bergamo festeggia 125 anni, più di un secolo di lotta di un territorio operoso, segnato da fabbriche, crisi e ripartenze. Il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi è stato presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III. CGIL porta due proposte di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Al centro ci sono la sanità pubblica e il sistema degli appalti.
1: In occasione del 25 aprile, il segretario della CGIL Maurizio Landini ha pronunciato un discorso molto sentito su cosa significa oggi resistenza.
2: La lotta di resistenza, la resistenza, non è stata solo una cosa fatta da chi a un certo punto ha preso in mano le armi. È stato un vero e proprio processo di trasformazione culturale e sociale del paese. E se la lotta è stata vinta, se i fascisti e i nazisti sono stati sconfitti, non è stato solo con le armi, ma è stato grazie alla partecipazione di tante persone, uomini e donne. Dobbiamo sapere che se la Costituzione c'è, con tutto quello che qui è stato raccontato, è grazie a quella lotta. Lo slogan "Oro è sempre resistenza", rendiamo chiaro che la resistenza non vuol dire semplicemente resistere al cambiamento. La resistenza è invece un processo di trasformazione e di cambiamento sociale. Ed è un processo culturale ed un processo sociale. Noi, questa è la cosa che dobbiamo imparare, che prima di noi si sono battute. Loro hanno avuto il coraggio di osare. Non sapevano come andava a finire, ma sapevano che se non l'avessero fatto era finita prima ancora di cominciare, che la solidarietà, la fratellanza tra uguali, siamo tutti capaci di farla ed è la cosa più semplice del mondo. La vera solidarietà, la vera fratellanza è se quelli che stanno meglio sono pronti a batterci per quelli che stanno peggio per i loro diritti. Allora questo è il nuovo internazionalismo che noi dobbiamo fare andare e penso che siamo sulla strada giusta. Viva il 25 aprile, viva la democrazia, viva la nostra Costituzione e permettetemi, viva la CGIL.
0: Per la prima volta, nel contratto collettivo, per chi è in somministrazione, entrano misure dedicate alle donne vittime di molestie e violenza. Pensate per accompagnare l'uscita da situazioni di abuso e sostenere percorsi di autonomia. Il sistema bilaterale mette a disposizione contributi economici mensili, differenziati per chi è occupata e per chi non lo è, accessibili a chi è inserita in percorsi certificati di protezione. A questo si aggiunge un'estensione del congedo retribuito dopo quello previsto dall'INPS, con un ulteriore mese coperto e l'avvio di percorsi di riqualificazione professionale con indennità di frequenza. Le richieste possono essere presentate accedendo all'area riservata My Ebitemp nel sito

0: C'è un faro che illumina Bergamo da più di un secolo per quanto riguarda il lavoro e i diritti. È la storia della Camera del Lavoro, nata 125 anni fa e cresciuta insieme alle trasformazioni di un territorio operoso segnato da fabbriche, crisi e ripartenze.
1: Il 21 aprile 1901 è nata la Camera del Lavoro di Bergamo. Ed è nata proprio qui, in queste stanze, quelle della Società del Mutuo Soccorso di Bergamo. Oggi, a 125 anni da quella data, abbiamo deciso di tornare qui, in questo luogo, per festeggiare, per fare una festa e per ricordare lo spirito con cui è nata la nostra Camera del Lavoro.
0: Una storia che non si ferma alle celebrazioni, ma continua a vivere nelle parole e nelle scelte di oggi, tra sfide nuove e diritti da difendere.
2: Lavoro, diritti e pace. L'altro contributo importante che ha avuto anche la CGIL così come oggi è quello di continuare a pensare che abbiamo la necessità di vivere in contesti di pace e dove purtroppo ancora adesso assistiamo invece alla guerra e ai conflitti come se fosse di fatto la soluzione.
1: Mi ha molto colpito una frase che c'è nel primo statuto della nostra Camera del Lavoro che dice che tra gli obiettivi c'è quello di rappresentare i bisogni delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori in tutte le contingenze della loro vita. Questo fa capire come già 125 anni fa uno degli obiettivi di una Camera del Lavoro era quello, sì, assolutamente, di migliorare le condizioni di lavoro, ma in realtà di rispondere a tutti i bisogni della vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

0: È stato tradotto in italiano e presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi.
1: Il 2025 ha registrato molteplici violazioni del diritto internazionale, applicazione selettiva degli standard internazionali e una crescente manifestazione di disprezzo verso queste norme. Questo è stato attuato da pochi stati, quelli che noi chiamiamo gli stati predatori, Russia, Israele e Stati Uniti, ma combinato a questo attacco predatorio c'è dall'altra parte la condiscendenza di molti altri stati, Unione Europea inclusa, che hanno avuto un atteggiamento arrendevole nei confronti di tutto quello che continuava a succedere nel mondo.
0: In una situazione del genere, la posizione italiana non è consolante.
2: Rispetto all'Italia siamo messi male, non da oggi, ma anche e soprattutto oggi. Siamo in una deriva securitaria che produce a ciclo continuo norme, provvedimenti, decreti che limitano sempre di più la libertà di protesta pacifica. Insieme a questo segnaliamo provvedimenti ai danni delle persone migranti, richiedenti asilo e rifugiate, la persistenza della tortura. L'Europa dovrebbe essere l'apripista di una nuova stagione dei diritti umani.
3: La società civile ha gli anticorpi, la società civile che resiste rappresenta l'umanità che vogliamo conservare e il futuro che vogliamo costruire.

Il 2 ottobre 1925, tra gli stucchi di Palazzo Vidoni, si consuma l'atto finale di un dramma iniziato nelle piazze. Quando la Confindustria e il sindacato fascista si stringono la mano, riconoscendosi reciprocamente come unici interlocutori, non stanno solo firmando un accordo. Stanno dichiarando guerra alla storia stessa del movimento operaio italiano. Quel patto è il sigillo burocratico su un logoramento iniziato anni prima.

durante il cosiddetto Biennio Nero. Tutto comincia nell'eco delle lotte del Biennio Rosso. Dal 1921 le squadre d'azione avevano iniziato a colpire sistematicamente le sedi del sindacalismo. Le camere del lavoro venivano assaltate, le case del popolo date alle fiamme e le cooperative saccheggiate. Dietro i manganelli delle squadracce si muovevano gli interessi dei grandi agrari, decisi a recuperare il

erano perseguitati o uccisi, il fascismo si preparava alla conquista totale dello Stato. È il 3 aprile 1926, quando viene varata la legge che cambia per sempre il volto del lavoro. Per la CGIL e per ogni voce libera, lo spazio si chiude. Il pluralismo viene cancellato in favore del sindacato unico fascista e di un'architettura ambiziosa quanto soffocante, le corporazioni. Sulla carta avrebbero dovuto unire padroni e operai sotto l'egida dello Stato. Nella realtà diventano lo strumento per disarmare i lavoratori, trasformandoli in ingranaggi di una macchina burocratica che nega il conflitto per imporre un'armonia forzata. La produzione cala, la disoccupazione dilaga e i salari vengono tagliati senza pietà. Il padronato, rappresentato da una Confindustria che difende gelosamente i propri privilegi, coglie l'occasione per estromettere il sindacato dai luoghi di produzione. Nel 1927 prende forma la Carta del Lavoro, che affermava che il lavoro non era più terreno di conflitto e di rivendicazione, ma un dovere verso la nazione. La lotta di classe veniva dichiarata superata, sostituita da una collaborazione obbligatoria dentro le corporazioni, strutture che avrebbero dovuto riunire imprenditori e operai sotto la guida dello Stato. Ma il prezzo di quell'armonia era altissimo. Non esistevano più sindacati indipendenti, non esisteva più contrattazione libera, non esisteva più il diritto di sciopero. Negli anni successivi, la realtà smentì presto la propaganda. La crisi del 1929 portò licenziamenti, disoccupazione, salari in calo. Senza libertà sindacale e senza strumenti di lotta, i lavoratori si trovarono più soli e più deboli.

Alla Fenice di Venezia la tensione si scioglie dopo mesi difficili. La revoca della collaborazione con Beatrice Venezzi è per lavoratori e sindacati il risultato di una mobilitazione compatta. In platea tornano gli applausi, mentre dietro le quinte resta il bisogno di fare chiarezza su una vicenda che ha esposto il teatro a fratture interne e a un evidente danno d'immagine. A pesare sono state soprattutto le dichiarazioni pubbliche della direttrice, giudicate offensive e lesive della professionalità di orchestra e coro. Da lì una presa di distanza progressiva fino alla decisione finale del sovraintendente Nicola Colabianchi, sostenuta anche dal ministro della Cultura. Un cambio di rotta che arriva però dopo settimane di contrapposizioni, durante le quali la gestione della nomina è stata contestata nel merito e nel metodo. Per SLC e CGL il punto non è solo l'esito, ma il percorso che ha portato fin qui. La vicenda apre interrogativi sulle responsabilità e sulla gestione delle scelte artistiche, soprattutto in un contesto dove la condivisione è parte integrante del lavoro. Un teatro d'opera vive di equilibri delicati, dove ogni decisione incide sul clima e sulla qualità della produzione. Resta poi un nodo ancora da sciogliere: l'eventuale esistenza di un contratto e le possibili conseguenze economiche per la fondazione. Un aspetto che alimenta ulteriori preoccupazioni mentre si guarda alla necessità di ricostruire relazioni interne solide e trasparenti. Più che una conclusione, è l'inizio di una nuova fase. La vittoria veneziana potrebbe dare una nuova spinta alla difesa del lavoro culturale, che passa anche dal riconoscimento delle professionalità che lo rendono possibile.

0: All'Istituto Einstein De Lorenzo di Potenza la sicurezza sul lavoro diventa esperienza concreta. Il 28 aprile, nella giornata mondiale dedicata al tema, si è concluso il percorso La sicurezza prima di tutto, promosso da CGIL, FLC e Inca e rivolto agli studenti degli istituti tecnici e professionali. Un lavoro nato dentro i PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, trasformazione sui rischi, diritti e prevenzione, e trasformato poi in podcast e video realizzati dalle classi. Al centro la consapevolezza di chi si affaccia al lavoro, anche durante i tirocini. Tutele e dignità non sono opzionali. In palio, per le scuole vincitrici, un riconoscimento che premia l'impegno e la sensibilità su un tema che riguarda tutti.
1: Fondi Impresa e Primo Maggio si incontrano nel segno del futuro. Con il mondo del lavoro che cambia rapidamente, la formazione continua diventa una leva decisiva per diritti, occupazione e crescita. Ne parla il presidente di Fondi Impresa, Aurelio Regina.
2: Il Primo Maggio evoca le radici

le lotte per i diritti dei lavoratori, ma anche si intravede negli occhi e nell'entusiasmo di chi vi partecipa anche un desiderio di futuro, un desiderio di consolidare, come dire, il proprio percorso. In quegli occhi, soprattutto giovani, si capisce lo sforzo che oggi bisogna affrontare in un mondo così complesso, così dinamico, pieno di grandi contraddizioni, perché naturalmente il mondo del lavoro contiene anche tante contraddizioni tra salari non sempre all'altezza delle proprie aspettative e del lavoro che ci è legato. Però proprio in quell'entusiasmo io credo che si può costruire un percorso nuovo, un percorso diverso, in cui grazie anche alla formazione si può immaginare di guadagnare terreno, di saper affrontare con più decisione, con più sicurezza un mondo così complesso. E noi abbiamo un dovere molto importante, lo sentiamo come lavoratori di fondi impresa, di assicurare un futuro diverso, un futuro che sia più completo e che dia certezze per il benessere, soprattutto, ripeto, dei nostri giovani.

0: Ducati ha avviato un piano di sviluppo con il comune di Bologna che punta ad ampliare e riqualificare lo storico stabilimento di Borgo Panigale, trasformandolo in un hub sempre più avanzato. Il progetto, inserito nella strategia industriale del gruppo, prevede oltre 300 assunzioni tra produzione, ricerca e funzioni tecniche. Le opportunità riguardano ingegneri, tecnici e profili della logistica, con inserimenti ancora aperti. Per candidarsi basta consultare la sezione Lavora con noi sul sito ducati.com.
1: Il governo ha presentato il documento di finanza pubblica 2026, fotografando un paese chiamato a muoversi tra crescita debole, tensioni internazionali e margini di bilancio sempre più stretti. Il quadro globale, segnato anche dal conflitto in Medio Oriente e dal rincaro delle materie prime energetiche, impone scelte prudenti e una continua capacità di adattamento. Il documento si concentra soprattutto sul percorso già avviato con il piano strutturale di bilancio 2025-2029, rendicontando i risultati del 2025 e tracciando le prospettive per gli anni successivi. La crescita resta contenuta. Il PIL è atteso allo 0,6% nel 2026, leggermente sotto le previsioni precedenti, con un andamento simile anche nel 2027 e un lieve rafforzamento nel biennio successivo. Numeri che raccontano un'economia dove ogni scostamento può incidere sull'intero sistema. Sul fronte dei conti pubblici, il deficit del 2025 si attesta al 3,1%, influenzato ancora dall'impatto dei bonus edilizi, ma comunque in miglioramento rispetto alle stime più pessimistiche. Il percorso resta orientato alla riduzione, dal 2,9% atteso nel 2026 fino al 2,1% del 2029. Anche il debito, dopo un picco nel breve periodo, è previsto in graduale discesa negli anni successivi, ma si parla comunque di previsioni, non di certezze, e che indicano in ogni caso dei livelli elevati. Più che i numeri, sarà decisiva la capacità di trasformare previsioni prudenti in politiche concrete, tenendo insieme stabilità dei conti e tenuta sociale.

0: fine aprile la Colombia è diventata un punto d'incontro per chi vuole accelerare la transizione energetica. Il 28 e 29 si è tenuta la prima conferenza internazionale, dedicata all'uscita dai combustibili fossili, con il sostegno di oltre 80 paesi. Non un tavolo negoziale, ma un laboratorio operativo. Governi, territori, comunità, lavoratori e imprese si sono confrontati per individuare percorsi concreti verso economie più sostenibili. L'obiettivo è trasformare gli impegni in azioni, offrendo indicazioni utili anche alla roadmap della COP30. Un passaggio importante, anche se resta aperta la necessità di scelte globali più vincolanti.
1: Ritmi serrati, precarietà, pressioni continue, relazioni difficili. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, lo stress lavorativo provoca ogni anno oltre 840.000 morti nel mondo. Dietro questi numeri ci sono malattie cardiovascolari e disturbi mentali che in casi estremi possono far arrivare al suicidio. Un impatto che si traduce anche in quasi 45 milioni di anni di vita persi e in un costo economico pari all'1,37% del PIL globale. Il rapporto dell'OIL mette al centro il cosiddetto ambiente di lavoro psicosociale, non solo le mansioni, ma il modo in cui il lavoro è organizzato, gestito e vissuto. Conta la qualità delle attività, la chiarezza dei ruoli, il carico di lavoro, il livello di autonomia, ma anche le regole che governano orari, valutazioni, sicurezza e relazioni. Quando le richieste superano le risorse o quando mancano tutele adeguate, l'intreccio di questi fili si annoda e si formano i rischi. Le trasformazioni in corso nel mondo del lavoro stanno accelerando queste dinamiche. Digitalizzazione, lavoro da remoto e nuove forme di impiego ridefiniscono tempi e confini, creando opportunità ma anche nuove fragilità. Per questo, la prevenzione deve intervenire sull'organizzazione del lavoro, integrando politiche di salute e sicurezza che rafforzino anche il confronto tra imprese e lavoratori, perché il benessere non è un elemento accessorio, ma una condizione essenziale per poter lavorare bene.

0: A Firenze parte il corso gratuito per tecnico del restauro dei beni culturali, dedicato ai materiali lapidei e musivi e rivolto a disoccupati e inattivi, con un percorso che unisce formazione e tutela del patrimonio. Il triennio alterna teoria, laboratorio e stage in imprese del settore, fino al conseguimento di una qualifica riconosciuta dal Ministero della Cultura e valida per l'inserimento nel settore. I posti disponibili sono 15. Le iscrizioni restano aperte fino al 15 maggio. Basta compilare la scheda pubblicata sul sito Pegaso Network e inviarla via mail.
1: La CGIL ha presentato due proposte di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Temi centrali: la sanità pubblica e il sistema degli appalti, due nodi strutturali che incidono direttamente sui diritti, qualità dei servizi e condizioni di lavoro. La raccolta firme partirà il 15 e 16 maggio con due giornate straordinarie di mobilitazione.
2: Noi lanciamo una raccolta di firme e vogliamo depositare queste nostre proposte nel mese di settembre, prima che venga predisposta e presentata la legge di bilancio. Quindi non è semplicemente un'operazione, diciamo così, di marketing, è un'operazione che chiede che vengano già presi dei provvedimenti, vengano cambiate delle leggi, vengano fatte degli investimenti a partire dalla legge di bilancio che il governo deve presentare quest'anno per il prossimo anno.
1: Per migliorare il sistema sanitario nazionale è necessario tornare ad investire in sanità, un settore che ha subito molti tagli nel recente passato.
2: Uno, che non è il momento di investire in armi, è il momento di investire in salute, in sicurezza, sui diritti fondamentali delle persone. Secondo, c'è un tema che si chiama riforma fiscale. Noi nella proposta di legge indichiamo anche dove si vanno a prendere le risorse che chiediamo vengano investite. Nel nostro paese c'è un'evasione fiscale che non ha precedenti e soprattutto in questi anni è aumentata la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati, mentre è calata la tassazione sui profitti, sulle rendite finanziarie, sulle rendite immobiliari. E noi dentro alla proposta di legge indichiamo anche un'idea di riforma fiscale che nei prossime settimane, per quello che riguarda la CGIL, verrà messa a punto anche un'organica proposta di riforma fiscale da mettere in campo già nei prossimi mesi. E uno dei temi naturalmente è andare a prendere i soldi dove sono e introdurre un principio di progressività, così come oggi esiste sugli stipendi e sulle pensioni, su tutte le altre forme di reddito.
0: Mobilitarsi diventa fondamentale per far sentire la propria voce. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La Basilicata prende il nome da Basilicos, funzionario bizantino che nel 1175 amministrava buona parte dell'antica regione. Un visitatore che per la prima volta secoli fa fosse giunto in questi luoghi sarebbe rimasto impressionato, così come lo siamo noi in questo momento di fronte a tante bellezze della natura. Sicuramente accadde anche a Roberto il Guiscardo, che da questi territori partì alla conquista del Regno del Sud.

0: La Basilicata, regione dell'Italia meridionale, è compresa tra le Puglie, Campania e Calabria. L'antico appellativo di Lucania evoca l'immagine di una regione montuosa, ricca di boschi e votata alla pastorizia. Così scriveva nel 1908 Francesco Saverio Nitti.
1: Che cos'era la Basilicata? La Basilicata è un immenso bosco. E che cosa può essere la Basilicata? Un immenso bosco. Bisogna tornare all'antico se si vuole tentare una soluzione seria.
0: Al silenzio della montagna, alla solitudine dei paesi arroccati sui monti, all'amenità dei boschi, alla bellezza delle vallate, alla vita a contatto con la natura, a tutto ciò si sono ispirati i poeti di questa straordinaria terra che ha lasciato noi muti per la meraviglia. Iniziamo ora a percorrere l'itinerario attraverso l'area geografica del Potentino nord-occidentale, tra la rotonda di Monte Marmo e il torrente Platano, uno dei corsi d'acqua che solcano i rilievi lucani presso il confine con la Campania. Sono questi elementi geografici a dare il nome a quest'area, comprendente paesi con un comune bagaglio di cultura, arte e storia, di cui sono testimoni i castelli

castelli di fondazione medievale e le chiese dagli inaspettati arredi interni. Il primo paese che incontriamo nel nostro viaggio è Pesco Pagano, situato sull'alta valle del fiume Ofanto. Anticamente era chiamato Petra Pagana, probabilmente per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e da iscrizioni al dio Silvano. Presso la torre dell'orologio, posta sull'antica porta della città, sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. A nord-est del paese, annessa all'abbazia benedettina, si incontra la chiesa di San Lorenzo in Tufara, fatta costruire nell'XI secolo da Roberto I il Guiscardo e oggi ridotta a rudere. Ruderi di un castello di origine longobarda presidiano il paese di Castelgrande, la cui antica origine è testimoniata dai resti di un abitato del V secolo a.C. e da mura megalitiche. Assieme al fortilizio, domina l'abitato la chiesa madre, dedicata all'Assunta e risalente al 1631. Un'escursione di 6 km verso nord permette di raggiungere presso il lago di Saitta l'osservatorio astronomico Singao.

Ora spostiamoci verso Muro Lucano. Il grosso centro è come aggrappato alla parete montuosa e quasi a strapiombo sulla sottostante folla. Nel quartiere Pianello si rifugiarono per sfuggire alle invasioni barbariche gli abitanti di Numistro, centro abitato nei pressi della Raia San Basile, dove avvenne la leggendaria battaglia tra Annibale e Marcello nel 210 a.C. Al culmine della collinetta si erge il castello, triste la sua fama, perché nel 1382 vi fu uccisa Giovanna I d'Angiò, regina di Napoli. Ora rechiamoci a Bella, visibile da qualunque punto si arrivi. È il suo castello, attorno al quale si raggruppano le case dall'intonaco policromo del nucleo abitato. La piccola chiesa della Madonna delle Grazie del XVI-XVII secolo affaccia sull'omonima piazzetta. Dal castello aragonese possiamo ammirare la splendida vista del paese e dei boschi del circondario. Eccoci giunti a Baragiano, paese posto su una collina che domina una vallata solcata da tre fiumi: Platano, Isca della Botte e il Marno. Dedicata al protettore del paese è la chiesetta di San Rocco, costruita nel XVI secolo. All'estremità orientale dell'abitato si trova la Cappella dell'Annunziata, eretta nel 1586, riutilizzando antichi blocchi di pietra arenaria provenienti dalle mura di cinta del V-IV secolo a.C. Con Ruoti termina il nostro primo itinerario, il paese le cui origini romane sono attestate da svariati ritrovamenti.

Vera perla naturalistica, Ruoti vanta una superficie complessiva di 113 ettari di bosco di abete, nel quale è documentata la presenza dell'abete bianco, testimone dell'ultima espansione glaciale. Dopo aver lasciato il marmo platano e prima di intraprendere il secondo itinerario del melandro, fermiamoci a gustare le specialità di questa terra, che eccelle nei primi piatti di pasta, con varietà di formati e di sapori. Le lagane, fettuccine condite con sugo di ceci, pomodori e aglio. I cavatelli, insaporiti con le cime di rapa, aglio e peperoncino. I fusilli, arrotolati su un ferretto. Gli strascinati, più lunghi e stretti di cavatelli, che si abbinano a un ragù di salsiccia, carni miste e pecorino.

Terminata la lieta e gustosa sosta, riprendiamo il nostro suggestivo viaggio nel Melandro. Questo secondo itinerario interessa i centri più occidentali della provincia della Basilicata, posti a ridosso del confine con la Campania. Terra di alte montagne, dove gli abitanti si segnalano per il ridotto numero dei residenti. Il primo paese che incontriamo è Balvano, che sorge lungo il bacino del Sele, alle pendici dei ruderi del castello, risalente, nel nucleo originario, all'epoca normanna, ma nel tempo ampliato e riattato. Completamente restaurati sono la chiesa e il convento di Sant'Antonio, edificato nel 1591 all'ingresso del paese. Il chiostro è ornato da 22 lunette affrescate da Girolamo Bresciano, nella prima metà del XVII secolo, che raccontano episodi della vita del santo francescano.

Picerno è una cittadina che si allunga sul crinale di un monte visibile da tutta la sottostante vallata. Dominato da una parte della chiesa madre e dall'altra da un massiccio e alto torrione cilindrico di epoca normanna, si estende l'antico borgo fatto di stretti vicoli,

Tito è un paese di oltre 6.000 abitanti. La sua particolarità è il convento francescano del 1514, con la chiesa annessa. Il chiostro del convento fu affrescato da Pietrafesa nel 1606, con le storie di Sant'Antonio. Ad un chilometro dal paese, in località Acqua Bianca, sgorgano acque ferrose. Ora ci troviamo a Satriano, roccaforte longobarda, sorta su un insediamento dell'età del ferro. La sua storia è caratterizzata da continue distruzioni.

La prima nel corso della rivolta ghibellina del 1268, l'ultima nel 1420, a seguito della quale gli abitanti si trasferirono a Tito e a Pietrafesa, ora Satriano di Lucania. Nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli è custodito il sarcofago del principe di Satriano, Francesco Pietrafesa, del XIII secolo. Nella chiesa si trovano alcune tele del Pietrafasano, nato proprio a Satriano nel XVII secolo. I palazzi gentilizi sono abbelliti da portali di pietra. Satriano è anche conosciuta per i suoi murales.

Brienza è tra i pochi centri della Basilicata ad avere conservato quasi intatta la compagine architettonica del borgo medievale. In bella posizione panoramica, domina, con i ruderi spettacolari del castello, una forra. Brienza fu roccaforte del Principato di Salerno. Dal castello riscendiamo in una suggestiva passeggiata attraverso il borgo, verso il paese. E qui ammiriamo il monumento a Mario Pagano, uno dei promotori della Repubblica Partenopea e per questo giustiziato a Napoli nel 1799. A 6,5 chilometri a nord-est di Brienza c'è il paese di Sasso di Castalda. Il paese è circondato dal massiccio di Monte Mareggio, che domina il territorio con ruderi del castello. Segnaliamo la chiesa dell'Immacolata del 1769 per il suo portale barocco. Di particolare interesse è il reticolato medievale dell'antico nucleo del paese.

Continuiamo il nostro affascinante viaggio e dal fondale del Fosso Melandro, in alto a destra, appare, appollaiata sul monte, Savoia di Lucania. Nel nucleo abitato, sulla sommità del picco, si eleva il castello fatto costruire da Federico II di Svevia, la chiesa di San Nicola del XVI secolo, presenta un portale in pietra arenaria.

Ora spostiamoci a Sant'Angelo le Fratte. L'origine del nome di Sant'Angelo le Fratte deriverebbe dalla presenza di una cappella dedicata all'angelo San Michele, e il termine fractus indica la montagna rocciosa che sovrasta il paese. Notevole la tela della Madonna del Rosario dipinta fra il 1630-1633 da Pietrafese.

Ora richiamoci a Vietri di Potenza, ultima tappa di questo meraviglioso, seppur breve viaggio. Qui, come afferma lo storico romano Tito Livio, e come alcuni ritrovamenti di manufatti romani confermerebbero, avvenne il famoso agguato

che Lucano Flavio nel 212 a.C. tese al proconsole Sempronio Gracco. A monte dell'abitato c'è il convento dei Cappuccini della Trinità. Il processo di rivisitazione dell'antico, della cultura e delle tradizioni che la Basilicata ha da tempo avviato ha consentito l'affermarsi dell'artigianato artistico. La bottega di ferro battuto che visitiamo è un esempio di produzione di altissimo pregio che contribuisce a far conoscere questa terra appartata e misteriosa, ma profondamente ospitale.

Il nostro viaggio attraverso il marmo melandro è terminato. Con nostalgia ricorderemo la magia dei suoi boschi incontaminati, i suoi panorami mozzafiato e i suoi castelli medievali. Questo luogo ripaga il turista che lo visita di emozioni profonde e sensazioni magiche.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo.

0: tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo

0: straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
3: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo?

0: Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani,

0: chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata. Chiama, non ti far scappare questa possibilità perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiama chiamate senza ovviamente indugi

0: Si annuncia un'estate con un caldo record, colpa del Super El Niño che porterà, secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, l'oceano a raggiungere temperature di almeno 2 gradi oltre i valori climatici di riferimento per minimo 3 mesi, trasformando appunto il semplice El Niño in super. L'evento precedente di questo tipo di El Niño tra il 2023 e il 2024 ha provocato temperature medie record ed eventi estremi. Per Pierluigi Randi, presidente di AMPRO, l'associazione meteo professionisti, con il Super El Niño ci sarà anche un aumento del rischio di fenomeni atmosferici particolarmente intensi e violenti. In Italia il fronte delle criticità idriche si sta spostando dal mezzogiorno alle regioni settentrionali. Nonostante alcuni dati rassicuranti, i livelli idrometrici di grandi laghi regolati o i volumi idrici invasati nei serbatoi piacentini e veneti, diversi elementi riportano i difficili periodi del recente decennio. A dirlo è l'osservatorio AMBI, che segnala preoccupanti analogie con il 2022, anno record per la siccità. Ad allarmare è soprattutto la carenza di neve dell'inverno. Tra poche settimane, quando le alte temperature avranno fuso il residuo manto nevoso in quota, ha detto Massimo Gargano di GAMBI, potremo affidarci solo alle piogge estive per la ricarica degli acquiferi, che già ora mostrano casi di criticità. Entro 10 anni speriamo di arrivare al nucleare anche noi, come paesi tipo Francia e Spagna. Parole e auspicio del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Ospite dell'assemblea elettiva della Confederazione Italiana Agricoltori, ha raccontato il cronoprogramma stabilito dal governo. La legge delega comincerà il suo iter in commissione, poi mi auguro che il Parlamento italiano, nella sua totale indipendenza, riesca a dare il voto finale entro la pausa estiva. Il ministro vede nel nucleare una soluzione anche per affrontare la crisi energetica e nei confronti dei cittadini italiani è stata fatta tanta informazione, per cui il clima è completamente cambiato, ha chiosato Pichetto Fratin rispetto ai referendum del 1987 e del 2011 che bocciarono il nucleare. Gianluca Artizzu, amministratore delegato di Sogin, la società di Stato italiana responsabile del commissioning degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi, e Davide Peatti, Chief Executive Office della Nuclear Decommissioning Authority, organismo pubblico inglese che ha il compito di bonificare e smantellare gli impianti nucleari del Regno Unito, hanno firmato un accordo per iniziare uno studio congiunto sulle tecniche di smantellamento dei reattori nucleari moderate a grafite. Tre gli obiettivi strategici: la condivisione delle esperienze e la promozione dello scambio di know-how sulle tecniche di smantellamento, il rafforzamento delle competenze del personale tecnico, anche mediante specifici percorsi formativi, con il terzo e ulteriore obiettivo di aprire la strada a nuove e potenziali collaborazioni future.
1: A Baghdad sono sempre più richiesti i peperoni verdi coltivati a Karakosh. Con riso, agnello e spezie danno sapore al dolma, uno dei piatti più tipici della cucina irachena. Prodotti localmente e coltivati con cura, questi ortaggi sono diventati anche un simbolo di rinascita in un paese segnato da anni di guerra e violenze. Nelle serre crescono anche i cocomeri, spiega Franz Avdar Barbar.
2: All'inizio le principali sfide erano il tempo e l'impegno, perché le piante richiedono molta cura ed energia. Non si tratta solo di piantare e innaffiare, serve un'attenzione continua.
1: Franz è uno dei 60 agricoltori al lavoro nelle serre, 20 strutture ai margini del deserto nel nord dell'Iraq, che stanno ridando vita alla terra e prospettive alle famiglie. L'iniziativa è coordinata dalla Federazione FOXIV. Decisivi i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta gratuita che si può sommare al 5x1000 in favore di FOXIV per coltivare la pace in Iraq. Un po' stanca ma felice per i tanti compagni di strada. Lilia Dulan, ex attrice e produttrice televisiva, appassionata di sport e giardinaggio, ha festeggiato 92 anni. È stato un compleanno un po' speciale dopo una traversata dell'Irlanda a piedi. Una

0: Marcia cominciata dall'aeroporto di Shannon in riva all'Atlantico, che si è conclusa 220 km più a est, raggiungendo il Parlamento di Dublino. Con Lilia c'erano gli attivisti di Shannon Watch, un gruppo della società civile. La richiesta è che l'aeroporto, al centro di un accordo tra Stati Uniti e Irlanda, non sia più utilizzato come base per azioni militari americane. Sono tempi di guerra in Medio Oriente e Lilia, a 92 anni, continua a preferire la pace.
1: Voglio diventare regista, davvero, lo voglio.
0: Mira Tomar è originaria di un villaggio nei pressi di Hebron, in Cisgiordania, in Palestina. A Roma è arrivata per partecipare alla scuola di cinematografia LEND, un percorso offerto a 12 giovani palestinesi grazie al Comune di Roma, all'Università La Sapienza, all'Istituto Europeo di Design e all'ONG Associazione di Cooperazione e Solidarietà. Tomar è convinta che in Palestina non ci siano solo violenze e conflitti.
1: Abbiamo molte storie, storie palestinesi, non solo di uccisioni.
2: Ogni chicco di riso ha una storia, un valore.
0: Torna nelle piazze e nelle parrocchie d'Italia la campagna Foxiv Abbiamo Riso per una cosa seria. L'appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 maggio e poi nel fine settimana successivo quello di sabato 23 e domenica 24 maggio. Per sostenere il diritto al cibo e un'agricoltura familiare sostenibile, nelle piazze saranno in offerta pacchi di riso certificati prodotti dalla riseria Giuseppino Viazzo di Tricerro in provincia di Vercelli. I pacchetti saranno distribuiti a fronte di una donazione minima di 7 euro. I fondi raccolti serviranno a finanziare 26 progetti di cooperazione in Africa, Asia, America Latina ed Europa, in favore di 15.195 famiglie e circa 62.000 bambini.
3: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Domani, a distanza di una settimana dall'incidente stradale nel quale ha perso la vita Pasquale Morello, il motociclista di 31 anni, originario di Sala Consilina, verrà consegnato l'incarico al perito che seguirà l'autopsia sul corpo della vittima. Vediamo.
1: Nella giornata di venerdì verrà conferito l'incarico al perito della Procura di Lagonegro per effettuare l'autopsia sulla salma di Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina, di 31 anni, deceduto venerdì scorso tra Sassano e Sala Consilina. Il giovane, ricordiamo, è morto dopo un caduto dalla sua motocicletta nei pressi del Ponte Cappuccini. La famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano per far chiarezza sulla tragedia e sulla dinamica dell'incidente. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Dopo una settimana dalla morte sarà quindi conferito l'incarico e si presume già nella stessa giornata di venerdì ci sarà anche l'esame autoptico, poi il rilascio della salma per l'ultimo saluto per i funerali. Oggi non risultano esserci indagati per la morte di Morello. Ancora sotto sequestro invece la salma di Maria Mastrangelo, la 75enne residente a Sant'Arsenio, deceduta 20 giorni dopo l'incidente di Teggiano. Nel tamponamento che fece uscire fuori strada l'auto sulla quale viaggiava, morì 12 ore dopo il tragico incidente anche il marito Luigi Pepe, anch'egli aveva 75 anni. Anche su questo incidente indagano i carabinieri salesi e risultano due le persone indagate per omicidio stradale colposo plurimo.
0: Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna.

0: consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, adesso torniamo ad occuparci del grave incendio che nei giorni scorsi ha interessato l'azienda Infravie, che al termine dell'emergenza ha diffuso una nota ufficiale per esprimere riconoscenza a tutti gli operatori intervenuti. Sentiamo.
2: Soltanto un imponente dispiegamento di forze e un intervento coordinato tra Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, strutture sanitarie e volontari ha fatto sì che l'incendio che ha distrutto un capannone dello stabilimento Infravie nell'area industriale di Sant'Arsenio avesse conseguenze non così devastanti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area, ricordiamo, si sono protratte per diverse ore. Si attendono anche gli esiti degli esami di ARPAC. Al termine dell'emergenza, l'azienda ha diffuso una nota ufficiale per esprimere riconoscenza a tutti gli operatori intervenuti, sottolineando la tempestività e la professionalità che hanno consentito di contenere la situazione e prevenire conseguenze ancora più gravi. Ricordiamo che Infravie si occupa di segnaletica stradale. Desideriamo esprimere il più sincero e profondo ringraziamento ai Vigili del Fuoco, si legge nella nota dell'azienda, e a tutte le autorità intervenute in occasione del grave incendio che si è verificato presso il nostro stabilimento di Sant'Arsenio. Grazie alla tempestività, alla professionalità e al grande spirito di servizio dimostrato dalle squadre operative è stato possibile, si legge ancora nella nota di Infravie, affrontare un'emergenza di eccezionale complessità, evitando conseguenze ancora più gravi e mettendo in sicurezza l'area interessata. Nella lunga nota, Infravie ringrazia tutti coloro i quali sono intervenuti, tra Vigili del Fuoco, Carabinieri, Carabinieri Forestali, 118, volontari della Protezione Civile, tecnici comunali. Tutti, secondo l'azienda, hanno fatto al meglio il loro lavoro e per questo a loro va il ringraziamento di Infravie.
1: Restiamo nel Vallo di Diano, dove questa notte dei ladri hanno colpito un'azienda di costruzione a buon abitacolo. I malviventi si sono introdotti in via Tempa Petrini e hanno prelevato diverse attrezzature da lavoro. A fare l'amara scoperta è stato il titolare dell'azienda nelle prime ore del mattino. Immediato l'arrivo dei carabinieri sul posto, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. E adesso ci spostiamo a Fisciano, dove il rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Virgilio D'Antonio, ha annunciato l'avvio di verifiche interne all'Ateneo dopo diverse segnalazioni anonime su presunte molestie.
3: Segnalazioni anonime e post circolati sui social hanno riportato all'attenzione il tema delle presunte molestie ai danni di alcune studentesse all'Università degli Studi di Salerno. A far emergere il caso è stata la pagina Instagram Spot ed Unisa, dove diverse ragazze hanno raccontato episodi di comportamenti insistenti e domande personali da parte di uomini che si sarebbero presentati come addetti alla sorveglianza nell'area del terminal bus e delle biblioteche del campus. Secondo le testimonianze, i presunti operatori avrebbero inizialmente posto domande generiche per poi arrivare a richieste più invasive relative a orari di uscita e abitudini quotidiane delle studentesse. Alcune segnalazioni parlano di una situazione che andrebbe avanti da tempo e che avrebbe generato disagio e timore tra le giovani frequentatrici del campus. Sulla vicenda è intervenuto il rettore dell'Ateneo, Virgilio D'Antonio, annunciando l'avvio di verifiche interne per accertare la natura dei fatti segnalati e valutare eventuali responsabilità. Nel frattempo, un gruppo di dipendenti dell'università ha diffuso una nota in cui viene espresso apprezzamento per le misure già adottate dall'Ateneo in materia di tutela e prevenzione, tra cui sportelli di ascolto, figure di riferimento contro la discriminazione e servizi di supporto psicologico. Nello stesso documento si sottolinea però la necessità di garantire la stessa attenzione anche alle condizioni di lavoro del personale tecnico-amministrativo bibliotecario. Nel testo viene ribadito che ogni forma di violenza, abuso o comportamento lesivo della dignità deve essere condannata senza ambiguità, ma al tempo stesso si richiama l'esigenza di un approccio equilibrato, basato su accertamenti rigorosi e garanzie per tutte le parti coinvolte. Il gruppo di dipendenti evidenzia inoltre come il tema del rispetto non debba essere affrontato in modo selettivo, ma esteso all'intera comunità accademica, includendo studenti, docenti e personale amministrativo. Viene infine richiamata la necessità di prevenzione, ascolto e gestione trasparente dei conflitti interni, per evitare che situazioni di disagio si trasformino in tensioni strutturali.
1: In prefettura a Salerno si è svolto un incontro dedicato al contrasto dello sfruttamento lavorativo, al lavoro in nero e al fenomeno del caporalato. Scopriamo meglio di cosa si tratta nel prossimo servizio.
3: Si è tenuto in prefettura a Salerno un incontro dedicato al contrasto dello sfruttamento lavorativo, al lavoro nero e al fenomeno del caporalato, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra istituzioni, forze dell'ordine e parti sociali. Al tavolo hanno partecipato rappresentanti delle forze di polizia, degli enti ispettivi e sanitari, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali, insieme all'assessorato regionale al lavoro e alla formazione della Regione Campania. Il confronto ha evidenziato come il fenomeno interessi diversi settori produttivi del territorio, in particolare agricoltura, edilizia, logistica e servizi, incidendo sia sulla tutela dei diritti dei lavoratori sia sulla concorrenza tra imprese. Nel corso della riunione è emersa la necessità di rafforzare le attività di controllo e di migliorare l'individuazione delle situazioni di sfruttamento, spesso difficili da intercettare a causa della natura sommersa del fenomeno. Tra le misure annunciate, la costituzione di un osservatorio in prefettura, incaricato di analizzare e sistematizzare indicatori utili a individuare le dinamiche di lavoro irregolare. Prevista anche l'istituzione di un tavolo operativo per coordinare i controlli congiunti, evitando sovrapposizioni e aumentando l'efficacia delle verifiche sul territorio. Particolare attenzione è stata dedicata alla condizione dei lavoratori stranieri, spesso impiegati in situazioni di vulnerabilità e rischio sfruttamento, con ricadute sociali ed economiche sul sistema produttivo locale. Nel corso dell'incontro sono stati inoltre presentati dati sull'andamento degli infortuni sul lavoro elaborati dagli enti competenti che mostrano una diminuzione degli incidenti non mortali tra il 2023 e il 2025, a fronte però di un incremento degli eventi mortali nell'ultimo anno. Tra le proposte emerse anche la realizzazione di un vademecum informativo sui diritti e sulle tutele dei lavoratori, da diffondere attraverso istituzioni, associazioni e sindacati. In chiusura è stato ribadito l'obiettivo di rafforzare la collaborazione stabile tra tutti gli attori coinvolti, puntando non solo sulla repressione dei reati ma soprattutto sulla prevenzione attraverso formazione, informazione e maggiore consapevolezza.
1: Adesso diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati in studio. Una coppia di Orria è stata arrestata dopo che i carabinieri hanno scoperto un traffico di droga nascosto dietro una tranquilla attività di allevamento di ovini. Sentiamo.
1: Nel cuore del Cilento, dietro una tranquilla attività di allevamento di ovini, si sarebbe nascosto un traffico di droga. E quanto emerso da un'operazione condotta dai carabinieri ad Orria, dove una coppia di coniugi è stata arrestata nelle scorse ore su

0: Disposizione dell'autorità giudiziaria. I due, lui un italiano, lei straniera, sono stati raggiunti dalla misura della custodia cautelare in carcere con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti. Secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, nei loro confronti potrebbe essere contestato anche il reato di spaccio. Le indagini dei militari si sono concentrate su una regolare attività di allevamento di pecore che, secondo gli investigatori, sarebbe stata utilizzata come copertura per occultare un presunto giro di droga. Le perquisizioni hanno interessato l'abitazione della coppia nel centro abitato di Orria, l'automobile in uso ai due e una casa di campagna adibita al ricovero degli animali. Nel corso dei controlli sarebbero stati rinvenuti elementi ritenuti utili dagli inquirenti per ricostruire il presunto sistema di gestione e distribuzione dello stupefacente. I carabinieri stanno ora approfondendo gli accertamenti per individuare eventuali complici e chiarire l'estensione della rete di spaccio sul territorio. L'operazione si inserisce nell'ambito delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti intensificate nelle aree interne. Rimangono in corso ulteriori verifiche investigative coordinate dall'autorità giudiziaria competente.
1: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Quattro persone sono state arrestate al termine di un blitz antidroga nel centro storico di Potenza e nell'Interland. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
2: Operazione dei carabinieri nel territorio di Potenza contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'ultimo fine settimana, un'azione coordinata tra centro cittadino e aree dell'Interland ha portato a quattro arresti e a diversi sequestri di droga. L'attività, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri, ha visto l'intervento congiunto di reparti investigativi e stazioni territoriali, impegnati in una serie di controlli mirati nelle zone ritenute più sensibili. Il primo intervento si è sviluppato lungo le vie di collegamento verso l'Interland potentino. In località Costa della Caveta, i militari hanno fermato un uomo in sella a un ciclomotore, trovandolo in possesso di cocaina e denaro contante. Le successive perquisizioni hanno permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente e ulteriori somme di denaro che, secondo le forze dell'ordine, sono frutto della vendita di sostanze stupefacenti in un'abitazione collegata all'indagato. Un secondo intervento ha riguardato invece il centro storico di Potenza, dove i carabinieri hanno osservato e poi bloccato due giovani di origini straniere mentre cedevano hashish a un acquirente. La sostanza è stata sequestrata, l'attività di spaccio interrotta sul posto. L'acquirente è stato segnalato alla prefettura. Gli arrestati sono stati poi trasferiti in carcere e il giudice ha convalidato la misura cautelare, disponendo per gli indagati l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione si inserisce, secondo quanto riferito dai carabinieri, nel più ampio dispositivo di controllo del territorio finalizzato al controllo e alla verifica e alla sicurezza di Potenza e dell'Interland del capoluogo lucano.
1: Ed ora parliamo di un'iniziativa della Banca Montepruno che ha donato un'automobile all'ASL Salerno per il progetto Botteghe di Comunità. Vediamo!
3: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sia in presenza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica, come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Apriamo quest'ultima parte del nostro telegiornale con una bella storia che arriva da San Giovanni a Piro, dove da poco è arrivato uno studente universitario originario di Gaza. Ci racconta tutto Marianna Feliciello.
1: San Giovanni a Piro ha accolto lo studente palestinese Ahmed al-Draimli, proveniente da Gaza. Sguardo determinato e un sorriso pieno di gratitudine. Ahmed è nato a Gaza circa 30 anni fa e, da qualche giorno, è arrivato in Italia, dove ha completato tutte le procedure necessarie per ufficializzare la sua permanenza nel comune cilentano. L'arrivo dello studente rappresenta l'attuazione della delibera con cui il comune di San Giovanni a Piro ha deciso di garantire ospitalità e supporto a uno studente palestinese impegnato in un percorso universitario presso la Federico II di Napoli. A tal proposito, sono già state attivate le misure necessarie per accompagnare il giovane nel percorso di integrazione e di studio attraverso il sostegno nelle procedure universitarie e forme di assistenza logistica e informativa. Un'iniziativa questa messa in atto anche grazie alla collaborazione con tutte le istituzioni coinvolte, tra le quali l'Università di Napoli, Federico II, il suo rettore Matteo Laurito, il professore Gianluigi Mauriello e la Protezione Civile, nel segno dell'accoglienza e del diritto allo studio. Emozionato, Ahmed ha salutato in palestinese, per poi terminare con un timido thank you, portandosi la mano destra sul cuore, nel segno universale che mostra tutta la sua riconoscenza per l'ospitalità ricevuta.
0: E restiamo in Cilento per parlare dell'assegnazione delle bandiere blu con l'arrivo della nuova stagione estiva. Vediamo.
2: Il Cilento continua a brillare di colore blu nel panorama turistico nazionale grazie al riconoscimento della bandiera blu 2026 assegnato dalla fondazione che si occupa dell'educazione delle località costiere che si distinguono per qualità delle acque, servizi, sostenibilità ambientale e gestione del territorio. Anche

0: Quest'anno il comprensorio cilentano si conferma quindi protagonista lungo la costa della provincia di Salerno, con numerosi comuni che hanno ottenuto l'ambito vessillo simbolo di mare pulito e turismo sostenibile. Tra le località premiate figurano Positano, con le spiagge di Fornillo, Arienzo, Spiaggia Grande, e poi risultano ancora Laurito, Agropoli con Torre San Marco, Trentova, il lungomare San Marco oltre a Castellabate, che ottiene riconoscimento per aree come il Lago Tresino, Marina Piccolo e Astramarino. Bandiera blu anche per Monte Corice, San Mauro Cilento e Pollica, con le rinomate località di Acciariolo e Pioppi che continuano a rappresentare un punto di riferimento per il turismo balneare di tutta Italia. Conferme importanti arrivano anche per Casalvelino, Ascea e Pisciotta, premiate per le loro spiagge e per la qualità dell'accoglienza turistica. Nell'elenco della bandiera blu 2026 figurano anche Cendola con Palinuro, Camerota con Cala Finocchiara e San Domenico Lenticelle, Ispani, Vibonati e Sapri. Un riconoscimento che certifica ancora una volta il valore ambientale della costa cilentana. In tutto sono 257 i comuni con la bandiera blu in tutta Italia, 11 più dell'anno scorso, 14 sono della provincia di Salerno e della Liguria, con 35 comuni con bandiera blu a fare da padroni in tutta Italia.
1: Concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata, dove sono stati approvati due provvedimenti a favore della tutela e della valorizzazione dei sentieri lucani. Vediamo.
2: La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dell'assessore all'ambiente e alla transizione energetica Laura Mongiello, due importanti provvedimenti destinati a rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio ambientale e paesaggistico lucano. Il primo intervento riguarda l'inserimento di nuovi percorsi nel catasto della rete escursionistica regionale, previsto dalla legge regionale numero 51 del 2000. I sentieri interessano aree di straordinario pregio naturalistico come il Parco delle Chiese Rupestri del Materano, il Parco Nazionale del Pollino e il Parco regionale di Gallipoli Cognato e delle piccole Dolomiti Lucane. Tra i percorsi inseriti figurano itinerari di grande valore paesaggistico ambientale, come quelli della Murgia Materana, del Pollino e delle Dolomiti Lucane. La selezione è avvenuta sulla base di criteri legati alla reale fruibilità dei tracciati, alla presenza di adeguata segnaletica e alla manutenzione garantita dagli enti gestori. Con questo provvedimento, dichiara l'assessore Mongiello, continuiamo a investire su un modello di valorizzazione del territorio che mette insieme tutela ambientale, turismo sostenibile, sicurezza e identità dei luoghi. La rete sentieristica rappresenta una straordinaria infrastruttura verde della Basilicata, capace di connettere paesaggi, comunità e patrimonio culturale, offrendo nuove opportunità di sviluppo ai territori interni. Il secondo provvedimento, approvato dalla Giunta regionale, riguarda invece le nuove linee guida e disposizioni regolamentari per il conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia paesaggistica. Le linee guida definiscono i requisiti tecnico-organizzativi necessari affinché i comuni possano esercitare le funzioni delegate in ambito paesaggistico, con l'obiettivo di garantire uniformità amministrativa, certezza del diritto e maggiore efficacia nella tutela del paesaggio su tutto il territorio regionale. Il documento punta inoltre a semplificare e a rendere più omogenee le procedure autorizzative, chiarendo modalità operative, competenze tecniche e criteri organizzativi per gli enti locali.
1: È tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italia2news.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burni Net su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

la Cupra Raval vuole dimostrare che le cosiddette piccole bombe, che facevano impazzire i giovani sportivi negli anni 80 e 90, chi non ricorda le 1 Turbo, le R5 Turbo e le 205 GT, possono tornare d'attualità. Però, e questo è l'oggetto della discussione, devono avere il motore elettrico. E in questo senso, la Raval VZ sembra centrare l'obiettivo. Innanzitutto colpisce per il design aggressivo. Le superfici tese, le proporzioni compatte ma muscolose e gli sbalzi ridotti le danno una presenza stradale impattante, nonostante sia lunga solo poco più di 4 metri. E su strada mostra un carattere diverso da quello che ci si aspetterebbe da un'elettrica pensata soprattutto per l'uso urbano. L'accelerazione permessa dai 226 cavalli è immediata e vigorosa, con uno 0-100 km/h, coperto in meno di 7 secondi, e la potenza viene scaricata a terra con efficacia e precisione. Tra le curve si apprezzano assetto e sterzo. Quest'ultimo è ben calibrato, l'avantreno entra rapido in curva e il differenziale elettronico limita il sottosterzo nelle accelerazioni più decise. Sul misto la VZ cambia direzione rapidamente, grazie anche al telaio rigido e alle sospensioni efficaci e con molte possibilità di regolazione. E nonostante i cerchi da 19 pollici, il comfort resta accettabile sullo sconnesso. Mentre in città convince per maneggevolezza e visibilità, grazie anche alla dotazione di telecamere e sensori. E la frenata rigenerativa, regolabile tramite palette al volante, rende fluida la guida nel traffico. Dentro ci sono materiali convincenti, sedili sportivi, un grande display centrale da 12,9 pollici e un'illuminazione scenografica. E grazie agli ingombri ridotti della meccanica elettrica, abitabilità e bagagliaio sono superiori a quelli che ci si aspetterebbe da un'auto di queste dimensioni. Ma c'è anche qualche comando a sfioramento di troppo, poco intuitivo, e ai veri sportivi non piacerà la seduta rialzata, inevitabile a causa della batteria sotto il pianale. Senza contare che il pavimento alto costringe anche chi siede dietro a viaggiare con le gambe piegate. E comunque, per un'auto come la Raval VZ che invoglia una guida impegnata, resta il nocciolo dell'autonomia. La Cupra indica un raggio d'azione di 440 km, ma se ce la si vuole godere per quello che sa dare, i 300 km sono già un buon risultato. E il prezzo dell'edizione di lancio della VZ, che è l'unica a offrire il controllo elettronico del differenziale e dell'assetto, è notevole, 46.600 euro. Non proprio un livello a portata di giovani tasche.

La Kia ci riprova con la soluzione Trifuel, già utilizzata per la Niro, e adesso la propone anche sulla Sportage, che è il suo modello più venduto in Italia. Trifuel, letteralmente, sta per triplo carburante, perché c'è un motore termico che funziona a benzina ma prevalentemente a GPL, e in più, un motore elettrico alimentato da una batteria che non ha necessità di essere ricaricata dall'esterno, perché a questo provvedono l'energia recuperata nelle decelerazioni. E all'occorrenza quella fornita dal motore termico in funzione di generatore. L'obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente la spesa per il carburante senza rinunciare a prestazioni e autonomia. E infatti, dal punto di vista economico, i numeri rappresentano il vero punto di forza di questa soluzione, perché secondo Kia, con la Trifuel, si spendono meno di 6 euro ogni 100 km contro gli oltre 10 della sorella solo full hybrid, dal momento che il GPL costa meno di 1 euro al litro. Certo, rispetto alla normale Sportage full hybrid occorre stanziare 2.000 euro in più al momento dell'acquisto, ma sempre secondo la casa coreana, in 10 anni e 200.000 km si arrivano a risparmiare 8.200 euro sulla spesa complessiva carburante. E queste cifre includono già il costo per la sostituzione del serbatoio del gas, che per la legge italiana deve avvenire ogni 10 anni per ragioni di sicurezza. Senza dimenticare un'altra comodità: con il pieno sia di benzina sia di gas l'autonomia totale della Trifuel può arrivare a 1.500 km. Il motore termico è un 1.6 turbo da 177 cavalli, mentre quello elettrico ne mette a disposizione altri 65. In tutto, quelli effettivamente disponibili sono 237, vale a dire solo un paio in meno rispetto alla sorella solo full hybrid. Si tratta di una differenza irrilevante, così come è poco incisivo l'aumento di peso dovuto alla presenza dell'impianto di alimentazione a GPL. Di conseguenza, su strada le prestazioni della Sportage Trifuel non cambiano. Si tratta quindi di una crossover veloce e scattante, che riesce ad essere anche divertente pur considerando l'assetto rialzato e regolato soprattutto in funzione del comfort. E resta molto versatile anche se la presenza del serbatoio del gas riduce la capacità del vano bagagli di una trentina di litri. L'erogazione è decisamente omogenea e il cambio automatico a 6 marce, che è di serie, rende tutto ancora più fluido. Però non c'è la possibilità di selezionare manualmente le marce, perché le palette dietro il volante servono per regolare il livello di recupero energetico nelle decelerazioni e di conseguenza la quantità di freno motore. Per il resto, la Trifuel si guida come qualsiasi altra auto, perché la selezione del carburante da utilizzare è automatica. La vettura compie i primi metri in elettrico e poi utilizza il GPL fino a quando non si esaurisce, dopodiché passa alla benzina. I prezzi, come anticipato, sono leggermente superiori a quelli della Sportage Full Hybrid. Partono da 40.000 euro per la Business e arrivano a 44.750 euro nel caso della versione Black Edition, che per ora è specifica per la Trifuel. L'impianto a GPL è progettato e installato dall'italiana Westport Fuel Systems, che collabora con Kia da 30 anni, ed è coperto dalla stessa garanzia ufficiale dell'auto.

I tedeschi, si sa, anche quando sbagliano devono atteggiarsi a vincitori, e la Cayenne Turbo Electric ne è un esempio. Porsche è uno dei costruttori che ha sovrastimato di più la transizione verso l'auto elettrica. Ha investito tantissimo e poi ha dovuto ridimensionare i programmi, ritrovandosi in un 2025 nero per quanto riguarda vendite e fatturato. Nonostante questo, vuole dimostrare di avere una marcia in più nel campo dell'auto elettrica e la nuova Cayenne a batteria, che affianca ma non sostituisce quella benzina, va in questa direzione. La versione battezzata Turbo, anche se il turbocompressore è una prerogativa solo dei motori termici, è un mostro da 1156 cavalli e 1500 Nm e da oltre 2600 kg, ma quasi 3300 a pieno carico, che non ha rivali tra le SUV. Dal vivo colpisce soprattutto per le dimensioni, visto che sfiora i 5 metri di lunghezza e i 2 metri di larghezza, che non sono esattamente misure adatte a cimentarsi nel traffico, anche se le proporzioni ben calibrate ne mascherano un po' l'immensità. Il design, che evolve ma non stravolge quello delle altre Cayenne, è determinato dai fari Matrix LED sottili, dalla fascia luminosa posteriore continua e da tanti dettagli aerodinamici attivi, pensati per migliorare l'efficienza.

Dentro invece il cambiamento è più evidente, perché l'abitacolo abbandona l'impostazione classica Porsche a favore di una digitalizzazione estrema. Ci sono tre schermi a dominare la plancia, con quello centrale al quale sono delegate un po' troppe funzioni. Naturalmente lo spazio non manca, dietro si viaggia comodamente in tre e il bagagliaio posteriore è enorme. E poi c'è anche un vano anteriore abbondante per alloggiare i cavi di ricarica e altro ancora.

sui percorsi misti. E poi c'è anche la sensazione di artificiosità di un sound riprodotto dagli altoparlanti, che imita quello di un 8 cilindri, ma con un risultato non perfetto. Al contrario, sono ineccepibili lo sterzo e i freni. Un campo, quest'ultimo, nel quale a Stoccarda ottengono risultati eccelsi da sempre. La questione autonomia, naturalmente, ha aspetti contrastanti. L'enorme batteria da 113 kWh promette oltre 600 km in condizioni ottimali, ma se ci si vogliono godere troppo spesso gli oltre 1100 cavalli, o se si usa molto questa Cayenne in autostrada, difficilmente si arriva a 400 km. Naturalmente, trattandosi di una SUV anche se non specializzata, quest'auto deve sapersi difendere anche fuori strada. Qui si disimpegna meglio del previsto, grazie alla trazione integrale molto ben assistita dall'elettronica e alla gestione precisissima dell'erogazione della coppia. Oltre naturalmente all'assetto pneumatico adattivo, che può alzarsi fino a 25 cm da terra. Al netto di questo però, peso, dimensioni e pneumatici stradali la rendono più adatta agli sterrati veloci con fondi compatti. Il prezzo della turbo è naturalmente alto, perché occorrono almeno 170.000 euro, al netto delle infinite personalizzazioni possibili. Ma la versione base, da 442 cavalli, si ferma alla soglia dei 110.000 euro.

oltre a essere l'auto largamente più venduta da nuova in Italia, con immatricolazioni più che doppie rispetto alla seconda classificata Jeep Avenger, la Fiat Panda è altrettanto largamente la vettura più ricercata sul mercato dell'usato. È quanto emerge da una ricerca effettuata da Subito Motori, la piattaforma web del gruppo Subito dedicata alla compravendita di auto di seconda mano. E i risultati dello studio, costruito sulla base di oltre 700 milioni di ricerche effettuate dagli utenti, sono attendibili, perché stiamo parlando di uno dei canali più frequentati da chi deve acquistare un'auto, ma non può, o non vuole, rivolgersi al nuovo. Gli italiani, si scopre, orientano le proprie ricerche soprattutto verso modelli pratici, affidabili, adatti a un utilizzo quotidiano e, come vedremo, possibilmente di un marchio nazionale. E la Panda rispecchia tutte queste caratteristiche, oltre ad avere costi di gestione contenuti e una capacità di adattarsi anche ai percorsi extraurbani, che la rende adatta sia ai giovani, sia alle famiglie. Al secondo posto c'è la Fiat 500, che unisce dimensioni compatte e stile iconico. E nonostante il passare degli anni, continua a conquistare chi cerca un'auto cittadina dal design distintivo e dalla forte personalità. Sul terzo gradino del podio troviamo la Volkswagen Golf, che è da sempre un punto di riferimento del segmento C, per comfort, qualità costruttiva e versatilità. La quarta posizione è occupata dalla Smart Fortwo, ricercatissima sul mercato dell'usato da chi vive nelle grandi città, dopo che l'azienda costruttrice ha interrotto la produzione 2 anni fa per dedicarsi a prodotti, per così dire, meno tascabili. Subito dietro, al quinto posto, si torna a parlare italiano con la Panda 4x4, anch'essa ormai dismessa dalla Fiat, con grandi rimpianti da parte di chi vive nelle località montane e cerca un'auto piccola ma capace di affrontare strade difficili. Sesta posizione per l'Audi A3, una delle compatte premium più richieste sul mercato dell'usato, perché unisce eleganza, qualità degli interni e piacere di guida. Al settimo posto compare la Volkswagen Polo, un altro modello compatto, versatile e affidabile, che piace soprattutto ai neopatentati per la facilità di utilizzo, per i consumi contenuti e anche perché è comunque considerata la sorella neppure tanto minore della Golf. Il cuore Alfa batte anche nel petto degli appassionati che non possono permettersi un modello nuovo e questo fa sì che all'ottavo posto della classifica ci sia la Giulietta, benché sia fuori produzione ormai da 6 anni, che ancora oggi abbina al carattere sportivo, uno stile attuale e riconducibile alla tradizione del biscione. Ma ancora più sorprendente è la presenza tra le top 10 della Fiat Punto, che non è più prodotta addirittura da 8 anni. Ma nella sua vita è stata venduta in 9 milioni di esemplari, ed evidentemente sono ancora in tanti che ne vorrebbero una per le sue doti di economicità e semplicità di gestione. Chiude la classifica delle magnifiche 10, la Fiat 500X, cioè la crossover della famiglia 500, che combina uno stile moderno con spazio e comfort, quindi viene apprezzata da chi vuole un'auto compatta ma versatile, adatta ai viaggi e alla famiglia.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Ai piedi dell'Etna, tra le gole del Simeto e il respiro del vulcano, si apre Adrano, una città antica e vivace, forgiata dal passaggio dei popoli e dalla forza della natura. Situata sul versante sud-occidentale del vulcano, Adrano è una delle gemme della provincia di Catania, custode di un patrimonio storico, paesaggistico e umano che merita di essere scoperto passo dopo passo.
1: Adrano è una città molto antica, situata nel versante sud-occidentale dell'Etna, una città con diverse caratteristiche architettoniche e monumentali. Da Adrano sono passati tantissimi popoli. Adrano ha ospitato dai Greci ai Romani, ai Bizantini e ai Saraceni. È una delle città più belle della provincia di Catania, ha un centro storico con tantissimi monumenti, tantissime chiese che risalgono a quell'epoca. Tantissime di quelle chiese sono state costruite e sono state riqualificate da diversi popoli.
0: Il nostro viaggio inizia nel cuore della città, dominato dal maestoso Castello Normanno, il più importante monumento civile di Adrano. Costruito nel XIV secolo e restaurato sotto il governo di Giovanni Tommaso Moncada, il castello custodisce oggi il Museo Archeologico Regionale, che espone reperti dal Neolitico al Medioevo, collezioni etnoantropologiche, storiche e artistiche. È un luogo dove la pietra racconta millenni di storia, incastonata tra le torri che vegliano sulla piazza principale. Proprio accanto al castello sorge poi la Chiesa Madre.
1: È stata costruita nel periodo normanno con delle caratteristiche molto importanti, con una navata centrale e dove centinaia e centinaia di fedeli settimanalmente appunto pregano all'interno di quella chiesa. È stata purtroppo colpita nel terremoto del 2018 e ci siamo impegnati affinché quella chiesa potesse riaprire le porte.
0: Qui è custodito il magnifico polittico Moncada, il polittico in legno più grandioso della Sicilia orientale. Nelle vicinanze del castello si alza il sipario del Teatro Vincenzo Bellini, uno spazio che fonde memoria e creatività. Costruito nel 700, restaurato e restituito alla città nel 2004, il teatro ospita ogni anno una vivace stagione culturale.

0: dalla lirica al teatro contemporaneo, è un punto d'incontro per artisti e cittadini che lo vivono come un tempio laico della bellezza. Pochi passi più in là si apre la Villa Comunale, o Giardino della Vittoria, cuore verde della città. Realizzata come passeggiata pubblica nell'Ottocento, deve il suo nome ai caduti della Grande Guerra. Lasciando il centro della cittadina, si scende verso il fiume Simeto, il corso d'acqua più esteso della Sicilia, che nasce sui Monti Nebrodi, scorre accanto al paese e attraversa la piana fino a sfociare nel Mar Ionio.
1: Adrano è ingastonata tra la valle del Simeto, dove abbiamo uno dei ponti più belli della Sicilia, il cosiddetto Ponte dei Saraceni, un luogo visitatissimo ed è particolarmente attenzionato da quella che è la nostra amministrazione, ma soprattutto di tanti cittadini adraniti e non.
0: Questo ponte medievale ad arcate in pietra lavica ha resistito per secoli alle piene e si staglia tra colate, gole e vegetazione selvaggia. È una delle opere architettoniche più suggestive del territorio, simbolo della capacità dell'uomo di dialogare con la forza della natura. E meta prediletta per escursionisti, fotografi e appassionati di storia. Fu originariamente costruito in epoca romana e successivamente ricostruito in stile normanno nel XII secolo, durante la dominazione degli Altavilla. L'arco principale, a sesto acuto, conserva ancora la struttura originale, mentre le arcate laterali sono state in parte rimaneggiate nei secoli, soprattutto dopo eventi alluvionali. Il ponte attraversa il fiume Simeto in uno dei suoi tratti più spettacolari, incastonato in un paesaggio segnato da colate laviche e gole basaltiche, in un contesto naturale di grande fascino e suggestione. La sua posizione lo rende non solo un'importante testimonianza storica, ma anche un punto di riferimento per chi desidera esplorare la natura dell'entroterra etneo. Adrano infatti è anche natura, sentieri e scorci sorprendenti. Il versante sud-ovest dell'Etna offre percorsi immersi nel silenzio e nei colori della vegetazione vulcanica. L'itinerario Prato Fiorito è uno dei più suggestivi, ideale per escursioni primaverili tra ginestre, lave antiche e vedute sulla valle del Simeto. Si parte all'incirca da 1050 metri di quota nelle immediate vicinanze di Adrano. Il sentiero, segnalato CAI come 708, si sviluppa su un anello di circa 13 km copribili in circa 4 ore. La camminata attraversa aree a mosaico tra boschi di pino e leccio, alternati a distese di colate laviche, risalenti a diverse eruzioni. Si incontrano i ripidi fianchi dei rilievi Monte Minardo e Monte Peloso e si passa poco lontano da fenomeni vulcanici secondari, come i coni di Monte Leporello e Monte Capre. Il tratto intorno a Prato Fiorito offre panorami spettacolari sull'Etna. Si alternano visioni dell'ampio cono centrale, colate recenti e scorci sul versante meridionale. Il vulcano domina il territorio, maestoso. Le persone del paese hanno con lui un rapporto di profondo rispetto. La sua presenza rappresenta di per sé una grande ricchezza, sia da un punto di vista naturalistico che da un punto di vista produttivo. Il suolo lavico, infatti, rende questa terra fertile e adatta a coltivazioni di eccellenza.
1: Abbiamo l'Etna che attraversa da Adrano paesaggi veramente bellissimi, dove vi sono tantissime culture, grazie anche ai nostri produttori agricoli e devo dire anche a tutte le aziende, quindi una massima collaborazione con l'amministrazione comunale e gli stakeholder agricoli.
0: Anche il gusto di Adrano nasce dalla sua terra. Le coltivazioni, nutrite dalla cenere vulcanica e dal sole siciliano, danno vita a prodotti di alta qualità. Il broccolo nero, orgoglio della Valle del Simeto, è solo uno dei tanti tesori locali.
1: Abbiamo tantissimi alberi di olivo, dove chiaramente

0: viene esportato in tutto il mondo, ma non solo, ciliegie, le mele dell'Etna. Le mele dell'Etna, anche se in poca produzione, ma sono apprezzatissime soprattutto nella nostra regione.
1: Durante le festività la tavola si arricchisce di sapori antichi, dalle cassatelle ripiene di ricotta alle pignolate ricoperte di miele o cioccolato. E in primavera, immancabile, il ciciulio, dolce simbolo della Pasqua adranita. Le tradizioni gastronomiche di Adrano accompagnano ogni festività con sapori e ricette tramandate, diventando parte integrante del suo ricco patrimonio di fede e folklore. Ogni anno, la domenica di Pasqua, Adrano si trasforma in un teatro a cielo aperto per la rappresentazione della Diavolata, o I Diavolazzi di Pasqua, dichiarata patrimonio immateriale dell'UNESCO. Questo dramma sacro mette in scena il conflitto tra bene e male, tra diavoli e angeli, in una cornice di musica, fuoco e scenografie barocche.
0: È la cosiddetta Diavolata di Pasqua, i Diavolazzi di Pasqua, dove praticamente è una rappresentazione, un dramma scritto da Anselmo Laudani, e praticamente rappresenta il bene che vince sul male. È una rappresentazione che mi va di sponsorizzare, a cui la nostra amministrazione tiene particolarmente, perché è unica, credo, in Sicilia.
1: La devozione è parte viva della cultura adranita, radicata nella vita quotidiana e nei ritmi collettivi della comunità. Durante la Settimana Santa, le vie della città si trasformano in un palcoscenico di silenzio e raccoglimento, in cui si svolgono le suggestive e intense processioni del Cristo alla Colonna il Giovedì Santo e del Cristo Morto il Venerdì Santo. La processione del giovedì prende il via dalla chiesa di San Sebastiano e si distingue per la presenza di un seicentesco simulacro ligneo che rappresenta Cristo flagellato, legato alla colonna, con il capo reclinato e il corpo segnato dalle ferite. Il corteo attraversa le strade del centro tra preghiere e silenzi profondi, culminando nella visita ai sepolcri allestiti nelle chiese cittadine. Il Venerdì Santo è segnato da due momenti. Al mattino la lunga e toccante processione della Madonna Addolorata, che si muove in visita ai luoghi del dolore e della preghiera. E alla sera la solenne processione del Cristo Morto, conosciuto come Ullizzanti. Il simulacro, trasportato su una lettiga funeraria, percorre le vie cittadine accompagnato da fiaccole, dal suono delle marce funebri e da canti tradizionali intonati dalla folla. È un rituale che affonda le radici nella memoria popolare e che coinvolge l'intera comunità, famiglie, confraternite, fedeli e numerosi emigrati che ritornano in città proprio per non mancare a questo appuntamento con la propria identità spirituale e culturale.
0: Un'altra festa molto molto importante a cui Adrano tiene particolarmente i suoi cittadini, i suoi fedeli, del nostro compatrono San Nicolò Politi, dove migliaia di persone, emigrati, migliaia di cittadini, migliaia di fedeli si riuniscono nella preghiera, nella fede, un momento gioioso, un momento tra fede e tradizioni che chiaramente mettono al centro questa città.
1: È il 3 agosto, giorno in cui la città si stringe attorno alla figura del giovane eremita nato ad Adrano nel 1117. Per celebrarlo, la statua del santo viene portata in processione e in piazza Umberto si assiste al volo di un bambino vestito da angelo. Il piccolo sorvola la folla a 12 metri d'altezza, sospeso da un lungo filo d'acciaio, e canta un'ode sacra di saluto a San Nicolò. Il volo dell'angelo viene accolto dallo scoppio dei fuochi d'artificio. Adrano non è solo spettatrice, ma protagonista di una narrazione antica, dove fede e appartenenza si fondono in un rito collettivo di meditazione, dolore e speranza condivisa. E così si conclude il nostro viaggio tra le meraviglie di questo luogo, che unisce memoria e futuro, fede e natura, cultura e sapori. Dalle processioni pasquali al fragore del vulcano, dalle pietre millenarie ai frutti della terra, Adrano è un racconto che continua, una tappa imperdibile per chi cerca autenticità e bellezza.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La Basilicata prende il nome da Basilicos, funzionario bizantino che nel 1175 amministrava buona parte dell'antica regione. Un visitatore che per la prima volta secoli fa fosse giunto in questi luoghi sarebbe rimasto impressionato, così come lo siamo noi in questo momento di fronte a tante bellezze della natura. Sicuramente accadde anche a Roberto il Guiscardo, che da questi territori partì alla conquista del Regno del Sud.

La Basilicata, regione dell'Italia meridionale, è compresa tra le Puglie, Campania e Calabria. L'antico appellativo di Lucania evoca l'immagine di una regione montuosa, ricca di boschi e votata alla pastorizia. Così scriveva nel 1908 Francesco Saverio Nitti.

0: Che cos'era la Basilicata? La Basilicata è un immenso bosco. E che cosa può essere la Basilicata? Un immenso bosco. Bisogna tornare all'antico se si vuole tentare una soluzione seria.
1: Al silenzio della montagna, alla solitudine dei paesi arroccati sui monti, all'amenità dei boschi, alla bellezza delle vallate, alla vita a contatto con la natura, a tutto ciò si sono ispirati i poeti di questa straordinaria terra che ha lasciato noi muti per la meraviglia. Iniziamo ora a percorrere l'itinerario attraverso l'area geografica del Potentino nord-occidentale, tra la rotonda di Monte Marmo e il torrente Platano, uno dei corsi d'acqua che solcano i rilievi lucani presso il confine con la Campania. Sono questi elementi geografici a dare il nome a quest'area, comprendente paesi con un comune bagaglio di cultura, arte e storia, di cui sono testimoni i castelli di fondazione medievale e le chiese dagli inaspettati arredi interni. Il primo paese che incontriamo nel nostro viaggio è Pesco Pagano, situato sull'alta valle del fiume Ofanto. Anticamente era chiamato Petra Pagana, probabilmente per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e da iscrizioni al dio Silvano. Presso la torre dell'orologio, posta sull'antica porta della città, sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. A nord-est del paese, annessa all'abbazia benedettina, si incontra la chiesa di San Lorenzo in Tufara, fatta costruire nell'XI secolo da Roberto I il Guiscardo e oggi ridotta a rudere. Ruderi di un castello di origine longobarda presidiano il paese di Castelgrande, la cui antica origine è testimoniata dai resti di un abitato del V secolo a.C. e da mura megalitiche. Assieme al fortilizio, domina l'abitato la chiesa madre, dedicata all'Assunta e risalente al 1631. Un'escursione di 6 km verso nord permette di raggiungere presso il lago di Saitta l'osservatorio astronomico Singao.

Ora spostiamoci verso Muro Lucano. Il grosso centro è come aggrappato alla parete montuosa e quasi a strapiombo sulla sottostante folla. Nel quartiere Pianello si rifugiarono per sfuggire alle invasioni barbariche gli abitanti di Numistro, centro abitato nei pressi della Raia San Basile, dove avvenne la leggendaria battaglia tra Annibale e Marcello nel 210 a.C. Al culmine della collinetta si erge il castello, triste la sua fama, perché nel 1382 vi fu uccisa Giovanna I d'Angiò, regina di Napoli. Ora rechiamoci a Bella, visibile da qualunque punto si arrivi. È il suo castello, attorno al quale si raggruppano le case dall'intonaco policromo del nucleo abitato. La piccola chiesa della Madonna delle Grazie del XVI-XVII secolo affaccia sull'omonima piazzetta. Dal castello aragonese possiamo ammirare la splendida vista del paese e dei boschi del circondario. Eccoci giunti a Baragiano, paese posto su una collina che domina una vallata solcata da tre fiumi: Platano, Isca della Botte e il Marno. Dedicata al protettore del paese è la chiesetta di San Rocco, costruita nel XVI secolo. All'estremità orientale dell'abitato si trova la Cappella dell'Annunziata, eretta nel 1586, riutilizzando antichi blocchi di pietra arenaria provenienti dalle mura di cinta del V-IV secolo a.C. Con Ruoti termina il nostro primo itinerario, il paese le cui origini romane sono attestate da svariati ritrovamenti.

Vera perla naturalistica, Ruoti vanta una superficie complessiva di 113 ettari di bosco di abete, nel quale è documentata la presenza dell'abete bianco, testimone dell'ultima espansione glaciale. Dopo aver lasciato il marmo platano e prima di intraprendere il secondo itinerario del melandro, fermiamoci a gustare le specialità di questa terra, che eccelle nei primi piatti di pasta, con varietà di formati e di sapori. Le lagane, fettuccine condite con sugo di ceci, pomodori e aglio. I cavatelli, insaporiti con le cime di rapa, aglio e peperoncino. I fusilli, arrotolati su un ferretto. Gli strascinati, più lunghi e stretti di cavatelli, che si abbinano a un ragù di salsiccia, carni miste e pecorino.

Terminata la lieta e gustosa sosta, riprendiamo il nostro suggestivo viaggio nel Melandro. Questo secondo itinerario interessa i centri più occidentali della provincia della Basilicata, posti a ridosso del confine con la Campania. Terra di alte montagne, dove gli abitanti si segnalano per il ridotto numero dei residenti. Il primo paese che incontriamo è Valvano, che sorge lungo il bacino del Sele, alle pendici dei ruderi del castello, risalente nel nucleo originario all'epoca normanna, ma nel tempo ampliato e riattato. Completamente restaurati sono la chiesa e il convento di Sant'Antonio, edificato nel 1591 all'ingresso del paese. Il chiostro è ornato da 22 lunette affrescate da Girolamo Bresciano nella prima metà del XVII secolo, che raccontano episodi della vita del santo francescano.

Picerno è una cittadina che si allunga sul crinale di un monte visibile da tutta la sottostante vallata. Dominato da una parte della chiesa madre e dall'altra da un massiccio e alto torrione cilindrico di epoca normanna, si estende l'antico borgo fatto di stretti vicoli,

Tito è un paese di oltre 6.000 abitanti. La sua particolarità è il convento francescano del 1514, con la chiesa annessa. Il chiostro del convento fu affrescato da Pietrafesa nel 1606, con le storie di Sant'Antonio. Ad un chilometro dal paese, in località Acqua Bianca, sgorgano acque ferrose. Ora ci troviamo a Satriano, roccaforte longobarda, sorta su un insediamento dell'età del ferro. La sua storia è caratterizzata da continue distruzioni. La prima nel corso della rivolta ghibellina del 1268, l'ultima nel 1420, a seguito della quale gli abitanti si trasferirono a Tito e a Pietrafesa, ora Satriano di Lucania. Nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli è custodito il sarcofago del principe di Satriano, Francesco Pietrafesa, del XIII secolo. Nella chiesa si trovano alcune tele del Pietrafasano, nato proprio a Satriano nel XVII secolo. I palazzi gentilizi sono abbelliti da portali di pietra. Satriano è anche conosciuta per i suoi murales.

Brienza è tra i pochi centri della Basilicata ad avere conservato quasi intatta la compagine architettonica del borgo medievale. In bella posizione panoramica, domina, con i ruderi spettacolari del castello, una forra. Brienza fu roccaforte del Principato di Salerno. Dal castello riscendiamo in una suggestiva passeggiata attraverso il borgo, verso il paese. E qui ammiriamo il monumento a Mario Pagano, uno dei promotori della Repubblica Partenopea e per questo giustiziato a Napoli nel 1799. A 6,5 chilometri a nord-est di Brienza c'è il paese di Sasso di Castalda. Il paese è circondato dal massiccio di Monte Mareggio, che domina il territorio con ruderi del castello. Segnaliamo la chiesa dell'Immacolata del 1769 per il suo portale barocco. Di particolare interesse è il reticolato medievale dell'antico nucleo del paese.

Continuiamo il nostro affascinante viaggio e dal fondale del Fosso Melandro, in alto a destra, appare, appollaiata sul monte, Savoia di Lucania. Nel nucleo abitato, sulla sommità del picco, si eleva il castello fatto costruire da Federico II di Svevia, la chiesa di San Nicola del XVI secolo, presenta un portale in pietra arenaria.

L'origine del nome di Sant'Angelo le Fratte deriverebbe dalla presenza di una cappella dedicata all'angelo San Michele, e il termine fractus indica la montagna rocciosa che sovrasta il paese. Notevole la tela della Madonna del Rosario dipinta fra il 1630-1633 da Pietrafese.

Ora richiamoci a Vietri di Potenza, ultima tappa di questo meraviglioso, seppur breve viaggio. Qui, come afferma lo storico romano Tito Livio, e come alcuni ritrovamenti di manufatti romani confermerebbero, avvenne il famoso agguato che Lucano Flavio nel 212 a.C. tese al proconsole Sempronio Gracco. A monte dell'abitato c'è il convento dei Cappuccini della Trinità. Il processo di rivisitazione dell'antico, della cultura e delle tradizioni che la Basilicata ha da tempo avviato ha consentito l'affermarsi dell'artigianato artistico. La bottega di ferro battuto che visitiamo è un esempio di produzione di altissimo pregio che contribuisce a far conoscere questa terra appartata e misteriosa, ma profondamente ospitale.

Il nostro viaggio attraverso il marmo melandro è terminato. Con nostalgia ricorderemo la magia dei suoi boschi incontaminati, i suoi panorami mozzafiato e i suoi castelli medievali. Questo luogo ripaga il turista che lo visita di emozioni profonde e sensazioni magiche.

Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: programma è offerto da
1: Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in una nostra nuova super puntata, tutta naturalmente dedicata a questa super disciplina. Questa sera abbiamo come ospiti due super piloti della scena internazionale del karting che stanno facendo molto molto bene. Tra poco ve li andrò a presentare, prima però naturalmente vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni di viaggio. Partiamo con lui, o le vinco o le capoto, Matteo Traini. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera abbiamo due giovanissimi piloti italiani che i risultati parlano chiaro, quindi faremo una prima parte con Julian Frastelli, la seconda con Emanuele Scognamiglio, nonché campione del mondo 2025, campione italiano. Comunque faremo una bellissima puntata dedicata a questi nostri giovani italiani emergenti.
0: E naturalmente non può mancare Mughini, il nostro Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Niente, non aggiungo altro, ascoltiamo loro e poi ci saranno tante curiosità da parte mia, magari.
0: Matteo Traini ce l'ha già spoilerato. In questa prima parte di puntata abbiamo lui, pilota ufficiale Tony Kart. È con noi Julian Frasnelli. Ciao Julian.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ecco, c'è un go-kart dietro di te.
3: Eh sì, taglia l'erba.
0: Ma non è verde però, come mai?
3: No, no, è nero, è nero.
0: Dovevi farlo verde, scusa.
3: Eh sì, come la Tony Kart.
0: Bene, esatto. Allora, Julian, noi con i nostri ospiti siamo sempre abituati, prima di parlare dei giorni nostri, di fare un piccolo salto nel passato. E vogliamo sapere anche con te i tuoi inizi, come sono avvenuti, insomma.
3: Allora, ho iniziato col go-kart quando ero piccolo piccolo, avevo 3-4 anni, ci ho provato, ma il rumore era troppo, troppo rumoroso e non mi piaceva. Quindi là ho giocato a calcio e poi ci abbiamo riprovato all'età di 8 anni circa e da là è diventato il mio sport preferito
0: Ecco,
3: E da là
0: Giulia,
3: siamo inseparabili.
0: ecco qua vediamo proprio i tuoi inizi. Qua ti tirano con la corda.
3: Sì, con la corda, mio papà che mi teneva la corda. Qua c'è mia mamma dietro, ad ala.
0: Quindi
3: Questa è la vicina mia a
0: anche lei una
3: Bolzano.
0: passione.

0: È anche lei un'appassionata, stavo dicendo, scusa.
1: Ma in realtà no, solo perché ci sono andato io e quindi gli ho chiesto di fare un po' di giri con me.
0: Ah, ok, quindi si è adoperata. E
2: Per i
0: senti,
2: figli si fa tutto, insomma.
0: cosa,
2: Sì.
0: Teo?
2: No, dicevo che le mamme per i figli fanno tutto praticamente.
0: Esatto,
2: Ma
0: esatto.
2: io gli volevo chiedere al volo una cosa, Julian. Ma questa passione nasce da tuo padre, che era un ex, perché il nome, cognome Frasnelli, almeno Sauro ai tempi nostri c'era un Frasnelli. Ma adesso non so se è tuo papà.
0: Sì.
1: Sì, era mio papà, è da lui che sono
0: Ah,
1: iniziato,
0: ecco.
1: lui mi ha dato la passione.
0: Martin Frasnelli andava anche, cioè, andava anche bene, me lo ricordo io. Martin, grande Martin. Poi nel 2022 arrivano le prime gare con l'Easy Kart, giusto, Julian?
1: Esatto. Era il mio primo anno di corse, che è andato anche molto bene, ha fatto seconda in campionato e nel 2023 ho fatto la Rock Cup, anche quella è andata molto bene, però di nuovo seconda in campionato e poi nel 2024 ho iniziato con le WSK, il campionato italiano, ho vinto il campionato italiano nel 2024.
0: Ecco, aspetta,
1: La
0: aspetta,
1: WSK Final Cup.
0: non correre perché abbiamo delle immagini. Ora, quelle che abbiamo visto eri te con la Easy Kart, dove appunto sei arrivato secondo sia nella finale internazionale che nel campionato. E qui sempre secondo nella Rock, sia nel campionato italiano che nella finale internazionale. Giusto?
1: Esatto.
0: Bene. In questo periodo c'è da dire, caro Julian, che conosci una persona nostra amica, un grande campione, che è Gianluca Beggio, giusto?
1: Esatto.
0: Cosa ci dici di Gianluca?
1: Anche dal 2023, quando ho iniziato a fare la rock, mi ha fatto da coach e ho imparato tantissimo, è un grande e anche adesso ci parlo tantissimo e mi diverto un sacco.
0: Ecco, sai che abbiamo una sorpresa per te?
1: Una sorpresa?
0: Sì, abbiamo un suo videomessaggio. Ascoltiamolo.
3: Ragazzi, ciao a tutti. Questa volta non sarò qui velocemente a parlare delle mie situazioni di me stesso, ma di un pilotino che io ho seguito. Ancora tuttora adesso sto seguendo, non direttamente, però lo sto seguendo tramite consigli e fiducia, diciamo che lui si fida ancora di me per qualsiasi consiglio, per qualsiasi, diciamo, giornata di pista. Ed è Julian Frasnelli. Tengo sempre a precisare che lui ha del talento e ha le possibilità sia tecniche e di volontà di arrivare a un determinato punto. Perciò, Julian, mi raccomando, e soprattutto mi raccomando che quando arriverai a un determinato punto, a un determinato livello, mi aspetto che tu mi inviti a qualche situazione particolare in pista o in qualche paddock. Niente, ti auguro la più sincera fortuna possibile che tu possa avere nell'ambito delle competizioni e mi raccomando, rimani sempre te stesso e cerca di fare quello che ti piace. Io sarò sempre disponibile per qualsiasi aiuto e qualsiasi consiglio che ti possa dare. Ok? Ciao, ciao Julian, ti do un bacione, ti voglio bene e ragazzi, andate avanti così, ragazzi, io le vinco le capoto, andate avanti così perché siete il top. Ciao, ciao.
0: Beh, belle parole, Julian, no?
2: Da un personaggio come Beggio, 5 volte campione del mondo.
0: Si aspetta che lo inviti quando arriverà in Formula 1, si aspetta che lo inviti nel paddock, l'ha detto.
4: Arriverà col bastone, però comunque sia.
2: Anche a noi tre, ovviamente.
0: Cosa gli vuoi dire a Gianluca dopo che hai ascoltato le sue parole?

0: parole.
1: Lo ringrazio molto e cerco di fare il meglio e ci vediamo in pista.
0: Bene, bene. Allora, stavamo parlando del 2024, che è stata per te un'annata molto, molto buona in quanto hai vinto il campionato.

0: nei monomarca, quindi Easy Car, Toroc, che hai fatto rispettivamente nel 2022 e nel 2023, ma nel karting internazionale. È stato difficile il passaggio?
1: È stato difficile, però anche la BB Race mi ha aiutato molto e non è stato facile, però con Beggio, con tutta la famiglia, non è stato, cioè,
0: È
1: sono
0: stato più
1: riuscito
0: facile,
1: a
0: insomma, ti hanno dato tutti i
1: trovarmi
0: consigli
1: bene.
0: necessari. Scusa?
1: Con i consigli necessari, esatto, mi sono trovato molto bene.
0: Quindi campione italiano e hai vinto anche il WSK, la Final Cup, giusto?
1: Esatto.
0: Bene, bene. Avete qualcosa da chiedergli, ragazzi?
2: No, io gli volevo chiedere, visto che hai detto questa cosa qui, poi interviene Sauro. L'Easy Kart stiamo vedendo che è un campionato molto formativo e che stanno emergendo e sono emersi molti piloti, tra cui Kimi Antonelli, lo stesso Pertuca. Quindi lui ha fatto questo periodo in Easy Kart e poi si è andato ad attendere WSK. Con un team come Baby Race, che comunque è un team di riferimento, hai sentito questo sbalzo veramente? Comunque, confrontarsi con piloti di tutto il mondo, forse anche la pressione di stare comunque con un team come Baby Race, come le hai affrontate le prime gare? Avevi un po' di pressioni oppure già eri proiettato? Avevi già comunque diciamo, il tuo pensiero era già formato?
1: Allora, l'Easy Kart mi sono divertito molto, era molto bello e ha imparato molto. Quando sono andato per la prima gara in Baby Race, ovviamente dicevo, sono forti qua i piloti alla WSK, un po' di pressione ce l'avevo, però dopo un po' mi sono abituato e l'ho presa con più tranquillità ed era molto bello.
0: E i risultati sono arrivati perché campione italiano e vincitore della WSK Final Cup, insomma, al primo anno direi tanta, tanta roba. Tra l'altro, in quel periodo dovete sapere, ragazzi, scusa, Sauro, hai una domanda?
3: No, io ero solo curioso di sapere se, conoscendo Gianluca, che è della mia generazione, e sicuramente che gli ha dato la giusta strada, perciò e ancora lo porta per mano, perché dalle sue parole, bellissime parole, significa che l'ha preso per mano la prima volta, lo sta guidando verso una direzione che potrebbe essere un bellissimo traguardo. Mi piacerebbe sapere da Julian se lui vive di curiosità, nel senso, perché la curiosità è la cosa più bella che c'è. Quando il meccanico lavora, se lui guarda quello che fa il meccanico, se lo aiuta, se pulisce il go-kart, cioè, sono tutte quelle piccolezze che oggi vengono a mancare un po' sui ragazzi giovani. Una volta invece noi osservavamo il meccanico perché quattro occhi era meglio di due, poteva di corsa magari lasciare una vite lenta. Non so se questa, diciamo, formazione da parte di Gianluca sia arrivata, se non è arrivata, sii curioso te, mi piacerebbe sapere se questo lo fai già oppure no.
1: Sicuro, aiuto molto al meccanico, come hai detto Beggio, mi ha imparato molto anche mio papà, vecchia scuola, diciamo così, quindi quando montiamo il telaio vado a pulire su dopo i turni, eccetera, l'aiuto molto, diciamo così.
0: Beh, questa è una bella cosa, questa è una bellissima cosa che forse negli anni, come diceva giustamente Sauro, era venuta un po' a mancare. Quindi bene che ci siano ancora piloti che aiutano il meccanico, comunque si interessano dei vari lavori che vengono fatti sul proprio mezzo. Dovete sapere che verso fine 2024 Julian è stato uno dei pochissimi a finire sul Washington Post. Vero, Julian?
1: Sì, allora Franciacorta, una WSK e a Sarno sono venuti ad intervistarmi e anche quella è stata una bella esperienza.
0: Ecco, hanno fatto un paragone tra te e un tuo compagno di squadra, se non andiamo errati, lui miliardario, tu, insomma, famiglia normale, e allora hanno messo in risalto le differenze, giusto?
1: Esatto. Perché lui miliardario è un po'.

0: un po' e ci hanno detto le differenze, hanno scritto le differenze.
1: Certo. Chi è
2: E
1: che andava più forte,
2: cosa è
1: Conte o
2: venuto
1: Pallini?
2: fuori di queste
1: Esatto.
2: differenze?
0: All'inizio, perché era il suo secondo anno, andavamo uguali. Dopo, però, quando andavo di più, ha preso un po' paura e poi ha dovuto cambiare categoria.
1: Quindi l'hai bastonato, quindi tante volte i soldi non contano. No, ma Sauro forse non hai ascoltato la sua domanda, comunque si sono sovrapposte le voci. Chiedeva, Sauro, se non sbaglio, che differenze sono venute fuori, giusto?
2: Sì.
0: Lui fa tipo 1.000 giorni di testa l'anno e va là a provare una settimana, invece io arrivo il mercoledì, che 2 giorni sono abbastanza. Tipo lui andava, che mi ricordo, andava là 2 o 3 settimane prima, prendeva gli hotel di lusso, stava là tutti i giorni a
1: Certo,
0: provare, poi arrivavamo alla gara e mi arrivava dietro.
1: e prendeva le mazzate, e
2: quello che
1: prendeva.
2: voglio solo dirti, Julian, è un po', mi riallaccio un po' alle parole che ha detto Gianluca. Sì, te stesso nella vita,
0: Esatto.
2: sicuramente, ma il talento non si compra. Cioè, tu puoi essere anche miliardario, ma il talento non lo puoi comprare se poi sei un asino. Cioè, questo voglio dire fondamentalmente. Perciò rimani te stesso, impara più che puoi, ruba con gli occhi, ascolta con le orecchie e se puoi imparare più di quello che tu immagini, è un bagaglio di esperienza che ti puoi portare dietro con te. Perciò continua così, che la strada è giusta. Il coach è il numero uno, perciò vai benissimo.
3: Però mi allaccio al discorso velocemente, che ha detto una cosa che abbiamo parlato diversamente molte volte in puntata, con lo stesso De Donno. Ha detto lui faceva molti giorni di teste. Mi fa specie, mi fa strano, perché comunque Julian comunque corre in WSK e già solo magari con la Toni tutte le gare che fa gli porta via moltissimo tempo, no ragazzi? Perché sappiamo che teste su teste. Come ti organizzi con la scuola? Perché io avevamo fatto questa domanda perché secondo me molti vanno a scuola privata che non hanno tempo neanche di andare alla scuola normale, insomma, diciamo. Come ti organizzi con la scuola?
0: Allora, visto che io manco spesso, faccio la scuola online, quindi da casa, da computer, perché se manchi così tanto andare a scuola in presenza è difficile. E quindi sto qua a casa e la faccio da computer, che è un
1: Beh,
0: po' più semplice, però comunque devo
1: adeguare.
0: imparare comunque tanto, cioè mi devo, come dico,
1: Cioè, ti devi applicare più dei tuoi compagni perché loro essendo sui banchi di
0: Esatto,
1: scuola.
0: è
1: Però De
0: normale.
1: Donno ci diceva che alcune volte vanno meglio chi studia online che quelli che vanno in classe.
3: Riccardo. Allora Riccardo, sai che noi siamo schietti, no? Anche con Sauro. Non me ne voglia, però io questo discorso qua, visto che comunque siamo molto visti, questa cosa io non... io ho fatto questa domanda apposta, non la condivido. Che poi Julian comunque ha detto che manca meno, no? Di molti brodi. Loro possono dire quello che vogliono perché ognuno tira l'acqua al suo mulino, però andare a scuola secondo me è la cosa essenziale. Si sta perdendo di vista una situazione che secondo me andrà sempre peggio. Ok, scuole private, ok, da casa, ma non è la stessa cosa stare in classe con altri ragazzi. Ok, il business, ma bisognerebbe fare qualcosa per questa cosa, soprattutto per i ragazzini, è molto importante. È un punto che io secondo me non andrebbe un po' rivisto da parte mia.
1: Matteo Traini, ti votiamo come sindaco della pubblica istruzione.
3: E poi che io a scuola non è, però io ci andavo lo stesso. Loro, secondo me, sì, vabbè, come diceva lo stesso De Donno, parlano 5-6 lingue, girano, però questa cosa secondo me tocca molto e spero che si riveda qualcosa perché non è proprio una cosa bella, secondo me.
1: Bene. Abbiamo visto delle immagini prima che nel 2025 diventi pilota ufficiale Tony Kart. Un bel peso sulla

0: schiena, no? Essere pilota ufficiale di una delle case costruttrici più importanti al mondo.
1: Sì, quando mio papà ha detto che se vuoi far parte della Tony Carr, ho detto immediatamente sì, era troppo bello, non ci credevo, è troppo bello di far parte anche di una casa costruttrice grandissima e non posso ringraziare mio papà, ha fatto troppo. Di
0: Bene,
1: fare parte di un film così bello.
0: questa è una bellissima frase quella che hai detto. E come team manager, a proposito di super campioni, hai il grande Marco Arrigò.
1: Anche lui lo ringrazio molto, sta facendo e ha fatto tantissimo per me e lo ringrazio molto.
0: Bene, tra l'altro, sorpresa delle sorprese, perché non finiscono mai in casa Go Kart TV News o le vincole capoto, c'è un videomessaggio anche di Marco. Lo vuoi ascoltare?
1: Sì, grazie.
2: Buonasera ai ragazzi di Ole Vincole Capotto. So che avete come ospite questa sera Giulian Frasnelli. Volevo salutarlo. Ciao Giulian. E volevo farti un in bocca al lupo per il proseguo della stagione, visto che stanno arrivando delle date importanti, delle gare importanti come il campionato europeo. E ti voglio dire di continuare a spingere, a cercare di migliorarsi, perché questo è importante per un ragazzo come te, giovane. E niente, vi faccio un saluto a tutti, buona serata.
0: Beh, grande Marco, Julian, no?
1: Lo ringrazio molto per questo messaggio e cercherò di fare il mio meglio per il mondiale, per l'europeo, per tutte le prossime gare.
0: Bene, esatto, infatti come ha detto lui stanno arrivando delle date molto molto importanti, ma andiamo a ripercorrere un po' il
3: Sauro, però
0: 2026.
3: voleva dire qualcosa, mi sa, poco prima del video, no, Sauro? Te l'ho visto.
4: Guarda, sono curioso solo di sapere, no, Julian, non ti abbattere se tante volte Roberto Robazzi ti arriva dritto nella schiena, nel senso che forse la cosa più bella che ho di ricordi con Roberto è il fatto che lui mi diceva che non riusciva a gestire il mio carattere, perché io ero talmente forte, sono un carattere forte, perciò quando mi girava per me non c'era nessuno, neanche lui, perciò non ti abbattere, se lui te lo dice è perché ti vuole insegnare. Io mi ricordo la prima esperienza che mi disse: vai a vedere la pista e basta. Io lo guardai e dissi: ma cosa devo vedere la pista? Che poi fondamentalmente la conosco, no? Poi lui mi insiste e mi dice: vai a vedere la pista. E da lì mi si è acceso una lampadina, ho detto: questa domanda mi ronzava nella testa, dico: ma per quale motivo? E ho capito che la pista cambiava, perciò prima, quando la pista si gommava molto, dovevi adeguare la tua guida al cambiamento della pista. Perciò è un insegnante con un'esperienza che va ben oltre quello che, finché uno non ci lavora, va ben oltre proprio all'impossibile. Però a volte arriva dritto, dritto, perciò se c'è il carattere debole non ti abbattere, e lui ti carica, lui ti vuole tirare fuori tutto. Tutto quello che hai dentro per poi metterlo nel momento che sei in pista. Perciò questo è un consiglio, perché lo conosco e lo conosco molto bene.
0: Eh beh, tu hai
1: Grazie.
0: corso sia per Tony che per Cosmic, che è la stessa famiglia, quindi insomma hai passato tanto tempo. Andiamo a ripercorrere un po' il 2026, caro Julian, che è partito da poco, anche se di gare ce ne sono già state tante. Andiamo a vedere qualche frangente di questa annata. Beh,
1: Allora,
0: naturalmente c'è da dire che ti hanno riconfermato dopo il 2025 in casa Tony Kart, ed eccoti qua.
1: super felice di aver fatto parte anche quest'anno del team Tony Kart e siamo riusciti a vincere la prima gara in OKJ alla Conca, il primo round del Champions of the Future.
0: Eccoti qua.
1: Abbiamo fatto dei buoni risultati quest'anno.

0: Eccoti qua che tagli proprio adesso il traguardo vincitore.
1: Abbiamo fatto dei molti buoni risultati quest'anno e cerchiamo di migliorarci ancora per le prossime gare.
0: Bene, tra l'altro, caro Julian, c'è stato un tuo sorpasso alla conca che è diventato virale. Lo vogliamo andare a vedere? Aspetta che la regia lo va a trovare. Come mai secondo te è diventato virale innanzitutto?
1: È quello della chicane, vero?
0: Sì.
1: Eravamo all'Europeo, il primo round dell'Europeo alla Conca, ero terzo all'ultimo giro, Miron e Priam e io avevamo fatto una battaglia fino all'ultimo sangue e ci ho provato alla chicane, ci siamo un po' toccati, però, e Miron ci ha incrociati e ci avevo provato, ma Priam in qualche modo mi ha risorpassato e ho finito quarto. Però ci ho provato e è andata così.
0: Adesso tra un po' arriverà il sorpasso, poi vorrei chiedere a Sauro quanto può essere difficile a Muro Leccese passare alla S Senna.
2: Beh, la S Senna è una delle, è una delle, dei punti della pista più difficili. È difficilissimo passare alla S Senna. Forse se trovi uno che ha un po' di esperienza,
0: Eccolo qua, eccolo qua.
2: non ti lascia lo spazio. Lui è stato bravissimo che ci ha provato e deve continuare a provarci. Perché poi la S Senna è una di quelle chicane dove tu salti sul cordolo, puoi tagliarla più o meno, senza che ti vada a sbilanciare poi il carte. Però lui gli ha fatto un bel sorpasso.
0: Oh, ma che duelli che fate, ragazzi! Bravissimo.
2: Bellissimi, eh? Sono,
0: Adesso.
2: devo dire la verità, dopo aver visto il campionato, diciamo la Coppa del Mondo o il campionato del Mondo KZ2 a Francia Corta, qui loro si stanno rispettando molto, molto tra di loro, perciò è molto bello, eh.
0: Qua alla fine è chiuso quarto, Julian. Questa è la
1: Esatto.
0: classifica del campionato, questa non è quella giornata.
1: Anche quello è stato un buon risultato. Volevo il podio, però ero anche molto soddisfatto. E anche per il campionato erano buoni punti.
2: Ma ti volevo fare una domanda, Julian. La chicane, il sorpasso che tu hai fatto alla chicane, l'avevi già pensato qualche giro prima o ti è venuto spontaneamente?
1: Allora, lui là prima non ha chiuso. Però io avevo visto che ha iniziato a chiudere e da là ci ho pensato, la allargo e poi la chiudo e da là ci ho provato. Però un po' lo sapevo già che chiudeva e ci ho provato.
3: E questa è una risposta molto importante che hai dato.
2: Certo.
3: Molto, molto
2: Perché
3: importante.
2: significa che sotto, che dentro il casco c'è un cervello che
3: Una. Esatto,
2: lavora.
3: cosa che
0: Beh,
3: magari non tutti fanno. Quindi bravo, Julian, bravo.
0: meno male. E
1: Grazie.
0: poi c'è da dire che quest'anno hai vinto una gara molto importante al Champion of the Future. Sempre a Muro Leccese, se non andiamo errati, giusto?
1: Esatto.
0: Io a
1: Abbiamo
0: Muro
1: fatto i test, sono andati molto bene. Non me l'aspettavo di vincere, però siamo riusciti a vincere perché all'inizio pioveva perché il primo giorno l'hanno annullato per troppa pioggia. Poi il venerdì anche ha piovuto e poi dal sabato e la domenica era asciutta, andavamo molto molto molto forte e siamo riusciti a vincere.
0: Tra l'altro hai vinto anche con un bel margine, con un bel gap sui tuoi
1: Sì,
0: inseguitori.
1: ogni mancia andavo molto bene e andavo quel weekend andavo molto. Anche all'Europeo sono andato bene. E sì, quei 2 weekend siamo andati molto
0: Ascolta,
1: bene.
0: Julian, possiamo dire che la pista di Muro Leccese ti è amica, no?
1: Sì, perché ho vinto anche là la mia prima gara ai mini, il campionato italiano, e anche la prima gara in

0: Junior.
1: E allora, ti piace come pista?
0: Sì, è la mia pista preferita.
1: Ah, beh, si è visto. Poi dopo quel sorpasso, secondo me, lo è ancora di più.
2: Guarda, posso Riccardo, vado fuori dal tema, voglio pizzicarlo in un contesto, visto che ho carta e penna, Julian, devo scrivere, no? E quanto metto in percentuale il pilota? Quanto metto in percentuale il telaio o il motore?
0: Allora, secondo me, senza il pilota non vai da nessuna parte. Quindi,
2: Perfetto.
0: secondo me, 70% pilota, 50% il pilota, 25% il motore. No, anzi, 15% il motore e 35% il telaio.
2: Però
0: Perché
1: è
0: se non sei un
1: giusto, eh.
0: pilota buono e il resto va bene, non vinci. Tutto deve essere perfetto.
1: Quindi,
0: Essere
1: Giulia, quando
0: perfetto
1: non va
0: pilota.
1: bene qualcosa, non ce la prendiamo sempre allora come con il telaio, col motore?
0: Quando non va qualcosa, si va a
1: Valuto.
0: guardare, si fa male di guida e si cerca di migliorare.
1: Beh, però da quello che dici tu, se va male qualcosa, il 50% delle volte è colpa tua.
0: Qualche volta è colpa del pilota, che qualche volta pensi di far tutto giusto ma metti le ruote nel posto sbagliato, invece qualche volta, cioè ci sarà qualche pista, il telaio scivola, tipo noi a Viva Valencia il go-kart facevamo un po' di fatica, però ci abbiamo provato
1: Io ti dico
0: ci
1: questa
0: siamo.
1: cosa al volo, visto che adesso da diversi anni si studia molto la telemetria. Te sei più, ok, telemetria, la telemetria la guardi, ma appena esci dal kart aspetti di vedere i dati, oppure magari con il tuo meccanico o con lo stesso Marco Ardigò, se trovi un piccolo problema o qualcosa, già glielo dici. O aspetti
0: Allora,
1: di vedere i dati?
0: finisco il turno, vado in bilancia, e alzo il go-kart, parlo col meccanico, andiamo in tenda, Ardigò, parlo un attimo con Ardigò, gli ingegneri telemetristi scaricano i dati e poi piano piano, quando hanno scaricato tutto, vado a guardare la telemetria
1: Però
0: con
1: diciamo,
0: Marco.
1: se non ti, adesso ti faccio un esempio, sei in pista un turno e non ti inserisci il kart, aspetti però, non lo dici subito che ti dà la conferma la telemetria oppure già dici guarda ragazzi, io ho il davanti che non mi gira. Perfetto.
0: Entra in tenda, quando c'è Ardigò gli dico esattamente tipo il telaio scivola davanti,
1: Oh.
0: dietro, esatto.
1: Bravo. Quanto è importante avere un Marco Ardigò che ti dà i consigli?
0: Importantissimo, importantissimo, perché è veramente, veramente bravo. Anche a mettere a posto il telaio è veramente, veramente bravo e i consigli che dà sono veramente incredibili.
1: Beh, da un 3 volte campione del mondo, un 5 volte campione europeo, insomma, metterei la firma anch'io avercelo sotto la tenda, insomma. Ecco.
0: Sì, sono veramente, lo ringrazio molto che sta facendo un lavoro incredibile.
1: Ecco, io non voglio fare paragoni, ma però voglio capire le differenze, quello sì, tra la scuola di Gianluca Beggio e quella di Marco Ardigò.
0: Allora, Beggio ha iniziato un po' prima, i go-kart erano un po' più vecchi, insomma, Ardigò era un po' più nuova generazione, però con tutti e due ho imparato un sacco, proprio senza di loro e la mia famiglia non ce l'avrei fatta. Li ringrazio molto
1: Bene.
0: perché hanno fatto un lavoro e stanno ancora facendo un lavoro incredibile.
1: Che belle parole. Queste sono veramente belle parole e sicuramente vi farà piacere sia a Marco che a Gianluca che naturalmente salutiamo.

0: e ringraziamo. Siamo quasi in chiusura della prima parte, dopo avremo come anticipato Manuel Scolgnamiglio, campione del mondo 2025. Hai un'amicizia particolare, sappiamo, eh? Con un super campione, non delle due ruote, ma della racchetta, che è Jannik Sinner, vi allenate insieme.
1: Esatto, qualche volta all'anno viene nella pista a girare con i noleggi, ma l'ultima volta che è venuto ha girato con me in go-kart, con i go-kart veloci veloci. È una
0: E gli hai
1: bravissima
0: fatto
1: persona, anche con lui.
0: da istruttore.
1: Sì, esatto. Però era anche lui per la prima volta su quei go-kart, andava veramente bene. Però anche lui da persona, come parla, anche da lui ho imparato molto.
0: Beh,
1: E
0: sicuramente
1: anche lui veramente una brava persona.
0: a livello mentale ti puoi insegnare. Qui sei tu
1: Esatto.
0: dietro che insomma li guardi un attimino le traiettorie, quindi se la cava bene anche con le quattro ruote.
1: Esatto.
0: Beh, buona sapersi. Buona
2: Bene, sì, ma lui
0: sapersi.
2: va spesso a girare Jannik sia con Giovinazzi che anche con il ciclista. Adesso mi ricordo che poi ci segue, non mi ricordo il nome, vanno spesso a girare con il kart. Quindi questa cosa
0: Certo.
2: proprio io non la sapevo, che avevi questa amicizia particolare.
0: Bellissimo.
2: Bello.
0: Jannik, se vuoi sponsorizzare le prossime stagioni di Julian, è qua pronto. Scherzi a parte, Julian, cosa ti aspetti dal proseguo della stagione?
1: Devo lavorare sodo, però secondo me riusciremo a fare un bel lavoro per il mondiale, per le prossime gare.
0: Bene, e noi te
1: E
0: l'auguriamo,
1: l'obiettivo è vincere il mondiale.
0: ti vogliamo da qui a fine anno ancora ospite in studio, così ci racconti un po' come sono andate le cose.
1: Esatto, spero, vi ringrazio per tutto
0: Ma figurati, grazie mille a te e ti terremo monitorato. Io vado a ringraziare tantissimo Julian Frasnelli.
1: Grazie. Ci vediamo a
0: In
1: fine
0: pista o comunque durante la
1: pista prima
0: stagione.
1: possibile.
3: Julian, saluta
1: Esatto.
3: papà, eh.
0: Esatto,
1: Esatto,
0: assolutamente. Il grande
1: grazie.
0: Martin.
2: In bocca
0: Allora,
2: al lupo
0: ragazzi.
2: perché te lo meriti. Bravo ragazzo, veloce, ma non lo conoscevo bene, ma testa veramente dritta e se ne vedono pochi. Quindi tifiamo molto per tutti i nostri italiani, ma per te adesso che abbiamo visto, quindi in bocca al lupo e
1: Grazie.
2: focus. E ci rivediamo
0: Bene.
2: presto.
0: Ragazzi,
1: Grazie.
0: noi andiamo un attimino in pubblicità, al nostro rientro avremo un altro grande campione. A tra poco, ciao Julian! A
3: Ciao Luigi.
1: tra poco, ciao, grazie.
0: rimanete con noi.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
7: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso,

0: sapori un gusto più pieno. Se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
1: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
2: Ancora tanto karting in secondi. Ancora tanto karting in questa seconda parte di puntata e abbiamo un grandissimo super ospite, è con noi il campione del mondo Manuel Scogliamiglio. Ciao Manuel.
3: Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito.
2: Ma figurati, grazie a te. Allora, anche con te ripercorreremo un po' le fasi clou della tua carriera, ce ne sono tante, però come con tutti vogliamo partire anche con te dai tuoi inizi. Raccontaci un po' questa prima volta sul go-kart, questo amore scoppiato.
3: Sì, ho iniziato all'età di 4 anni e la passione me l'ha trasmessa mio papà. E diciamo, all'inizio ho iniziato con il 50 Top Comer, penso che conoscete. E diciamo, ho iniziato in un parcheggio con mio papà che mi aiutava con la corda. E poi da lì ho iniziato a fare alcune gare di regionale, ma sempre a livello basso. E per poi più avanti iniziare a fare gare più importanti, intorno al 2017-2018.
2: Beh, qui comunque si vede già l'aggressività, ragazzi, cosa ne dite?
4: No, un ragazzo che va, che accelera.
3: Sì,
2: poi che pista eri?
3: Non me lo ricordo, però penso Aprilia, Latina, quelle piste lì in Lazio.
2: Perché tu, ricordiamo, sei di quelle zone lì, no?
3: No, io sono di Napoli, praticamente, di Torre del Greco, vicino a Napoli.
2: Ah, di Torre del Greco.
3: Sì, sì, okay. Sì. E andavo con mio padre a fare gare, diciamo, di regionale, queste gare qui.
5: Ti piace più Battipaglia o Sarno?
4: Hai fissato con Vettel, Manuel, che io mi ricordo
3: sto sì, caso. Il casco è copiato da Vettel, diciamo, un po' modificato, ma il disegno è quello lì.
2: Ecco, non so se l'avete sentito da casa, Sauro ha chiesto se preferisce Sarno o Battipaglia e Manuel ha risposto Sarno, giusto?
3: Sarno, perché? Sì, Sarno, ho vinto anche la mia prima gara internazionale mini e vado sempre molto bene lì a Sarno e poi mi piace tanto come pista.
5: Perché ti piace? Cioè, cos'ha che ti fa impazzire tanto? Io ti premetto, Manuel, che Sarno l'ho conosciuta, penso che sia la quarta generazione, questa se non sbaglio, se non vado indietro, io l'ho conosciuta da quando è nata, poi è cambiata, poi ricambiata ancora, poi adesso questa dovrebbe essere la sua quarta/quinta versione.
3: Sì, a me piaceva tanto la versione, non quella prima ancora, che è quella dove ho iniziato io, e quindi quella là con, diciamo, il pettine. Sì. Penso che la conoscessi, quella era la mia preferita. E però diciamo quella che mi piace di Sarno che anche in mini, cioè dalla mini fino a passare all'OKN, per esempio tutte le categorie che ho fatto, è una pista che non riesce a scappare, quindi ci sarà sempre del combattimento fino all'ultimo giro perché c'è tanta scia, senti tanto l'effetto della scia, quindi puoi combattere tanto.
2: Ecco, seppur la tua giovanissima età, Manuel, hai già un palmarès molto invidiabile. Ci vuoi dire alcuni dei tuoi successi pre-2025?
3: Ho iniziato nel 2019, appunto, che ero con Gamoto in mini. Ho sfiorato il titolo italiano all'ultima gara a Val di Brada perché la settimana prima, nei test, ho fatto un incidente e mi sono rotto la clavicola. E diciamo che ho partecipato lo stesso alla gara, però perché all'epoca era ancora finale 1, finale 2, e in finale 1 era arrivato quarto, ma mi diedero penalità e lì ho perso il campionato praticamente. E in gara 2 partivo poi primo perché si faceva l'inversione della griglia, ero arrivato ottavo con la penalità e sono arrivato secondo, però facevo fatica a guidare, non riuscivo bene.
2: Beh, insomma, e veniamo ai giorni nostri. Vabbè, arriviamo al 2025, soprattutto che è sì. Stato per te un anno veramente straordinario.
3: Sì, vabbè, poi anche nel 2020 ho vinto il campionato italiano con l'X30
2: sì.
3: Junior. e ho vinto vari campionati Yamaha Series, quando c'erano tanti piloti, nella senior, anche nella junior, c'erano dai 40 ai 70 piloti, mi ricordo anche alcune gare pre-europeo, arrivavamo a 100 piloti, e ho vinto due volte il campionato Yamaha.
2: Esatto, sì, infatti questi qua sono alcuni dei, infatti come dicevamo prima è un palmarès veramente invidiabile, soprattutto vista la tua giovane età. Nel 2025 arriva un po' l'anno della super consacrazione a livello internazionale, dove hai praticamente vinto tutto. Quando hai capito che sarebbe stata una stagione speciale?
3: Diciamo che l'ho capito già l'anno prima, nel 2024, perché nel 2024 eravamo sempre molto molto veloci, ma siamo stati tanto sfortunati e abbiamo avuto vari problemi tecnici in molte gare, e anche lì ho perso l'italiano per problemi tecnici. E l'anno successivo, cioè già a fine anno, fine 2024, siamo riusciti a vincere due gare di seguito all'Onato, quindi campione italiano e trofeo delle industrie. E poi siamo ripartiti nel 2025 sempre da Lonato, dove sono riuscito a vincere di nuovo subito la prima gara a Lonato, che era il Margutti, nel 2025.
4: E poi te, Manuel, stavi con Tellone, sei stato tanti anni, giusto? Quindi un team privato, sbaglio?
3: Sì, sì, sono stato con Tellone per 4 anni e mezzo.
4: Mi ricordo.
3: Sì.
4: Quindi team privato, molti come... Però diciamo che comunque avete fatto un grande lavoro, soprattutto il 2025.
3: Sì. Sì, sì, sì, abbiamo fatto un lavoro fantastico.
2: Qui stiamo vedendo proprio le immagini della WSK Series, Euro Series. Poi hai vinto, qui siamo a Cremona, dove...
4: Tutte le vinte, mi sembra, Riccardo.
2: Scusa, sì. Matteo. No, quello che volevo dire è che in tante gare che io, insomma, ho seguito, che Manuel Scogliamiglio non solo vince, ma vince anche con tanto margine sui suoi seguitori. Spesso succede.
3: Sì, diciamo che qui il WSK Euro Series ho vinto tutte e due le prove, perché erano due prove l'anno scorso, sia a Viterbo la prima e la seconda a Cremona, appunto. E la prima prova eravamo col Tony, eravamo ancora Tony, poi siamo passati in KR e questa era la prima gara col KR, sempre con Tellone.
5: Che differenza ci hai trovato tra Tony e KR?
3: È un bel po' diverso, soprattutto col freno, e poi con il Tony, diciamo, avevamo una scocca solamente, cioè quelle standard e basta, invece con KR hai tante scocche da provare.
5: Vabbè, al di là della standard, la sensazione di una scocca, vai sul tecnico, cioè la mia domanda è più tecnica, perciò da uno come te, essendo più maturo, mi aspetto una risposta più tecnica, nel senso, che ti posso dire? Ti posso dare degli input?
3: Ho capito, ho capito.
5: Una appoggia di più, una appoggia di meno, una più trazione, l'altra gira di più, cioè...
3: Sì, allora, comunque dipende anche da quale scocca usi KR. Quella che ho usato io, la maggior parte, rispetto al Tony, quello che sentivo è che era più anteriore. E aveva molto più inserimento rispetto al Tony. Poi ci sono varie scocche, cioè, quindi magari c'è una scocca che ha più appoggio al posteriore, altra meno, cioè dipende. Però quella che ho usato io maggiormente.
5: E dato che sei entrato nel tecnico, giustamente mi piacerebbe farti una domanda un pochino più particolare. Manuel, quando deve fare una scelta, in questo caso telaistica, lasciamo perdere il motore perché anche lì poi c'è una selezione, gli piace più un telaio che gli permette di fare 5 giri forte e poi cala, diciamo, di un paio di decimi, o gli piace un telaio che gli permette di andare più piano magari all'inizio, ma è costante per tutta la gara?
3: A me piace che è costante per tutta la gara.
5: Sai che devi soffrire, nel senso, però lo devi gestire.
4: E infatti, ragazzi, dicevamo prima che entrava... dietro le quinte, lui le ultime gare, soprattutto quelle del campionato italiano, diciamo no che soffre all'inizio, però si vede proprio molto evidente la cosa, che cerca di far lavorare il telaio e poi prende e va, e si vede proprio la differenza. Esatto. Come lui, e poi dopo vedremo dopo all'ultima prova che diremo alcune cose del campionato italiano che ha vinto la finale.
2: Esatto, Teo, prima di parlare del 2026, quella prima vittoria del campionato italiano, anche perché ci sarà molto da parlare, anche perché erano in più di 100 piloti ai nastri di partenza, quindi un super successo anche per l'AC Karting. Io vorrei arrivare un po'

0: alla gara clou della carriera fino a questo momento, naturalmente, di Manuel Scogliamiglio, ossia la vittoria al mondiale, sempre a Cremona, quindi pista che non puoi dire che non ti piace, non puoi dirlo.
1: No, no.
0: Ed è arrivata questa super, super vittoria. Questi qui sono gli attimi prima del semaforo verde.
1: Sì,
0: Cosa
1: allora,
0: ricordi di questa super giornata?
1: allora è stata comunque un'emozione indescrivibile, molto bella. Però arrivavamo dalla settimana prima che avevamo vinto l'italiano, perché è stata settimana una dopo l'altra. Abbiamo vinto l'italiano, cioè il campionato la settimana prima, e quindi la settimana dopo abbiamo vinto appunto il mondiale. Quindi sono state 2 settimane, una più bella dell'altra. Però
0: Immagino.
1: ovviamente vincere il mondiale è un'altra sensazione, cioè davvero qualcosa indescrivibile. C'era tanta ansia già prima della prefinale, ammetto. E sia in prefinale che in finale ho avuto tanta ansia. E in finale poi abbiamo fatto la scelta di invertire la griglia. Siamo partiti all'esterno perché sapevamo che il terzo, e quindi quello dietro di me, William, era molto veloce ed era l'unico forse che poteva un po' infastidirmi. E alla fine non è stato così perché ne avevo tanto di più in finale, però è stato un po' rischioso partire all'esterno.
0: Infatti, sai che te la volevo fare questa domanda, perché abbiamo visto che avevi la pole, ma hai deciso di partire esterno, però insomma, ti
1: Sì,
0: ha dato ragione
1: perché
0: questa scelta.
1: diciamo, vedendo le prefinali, ero prefinale A e l'avevo vinta. Nella prefinale B c'era un altro pilota, William Marshall, che era molto molto veloce e ha vinto la sua prefinale con anche distacco, mi sembra. Comunque andava molto forte e quindi sarebbe partito terzo. Così facendo, diciamo, impedivo di seguirmi e avrebbe perso più tempo a sorpassare gli altri.
0: Beh, c'è stata anche un po' di strategia in casa Tellone, no?
1: Sì, ovviamente è una scelta che abbiamo preso tutti insieme col team.
0: Cosa provi a rivedere questa scritta?
1: È bellissima, veramente
0: immagino.
1: molto bella.
0: Beh, parli anche in mondo, ragazzi.
1: Penso di averla rivista almeno 4 volte.
0: Vabbè, immagino. Vincere il mondiale cambia davvero la vita di un pilota?
1: Ma secondo me no, cioè nel senso io ho vinto la settimana dopo, pensavo già alla prossima, a vincere la prossima. Che poi diciamo dopo aver vinto il mondiale ho fatto qualche gara in OK e ho
0: 8 secondi
1: fatto
0: comunque, al secondo, qua leggevo.
1: Sì. Che poi la cosa bella è che non ho tirato
0: Immaginavo
1: perché
0: gli ultimi giri.
1: no, no, no, dal nono giro io non ho tirato perché perdevo acqua.
0: Ah, sì,
1: Perdevo
0: no.
1: acqua dal. Sì.
0: Ma tu te ne sei accorto? Come, cioè, come vedevi?
1: No, io non avevo capito che perdevo acqua, però mi dicevano di andare piano. Da fuori.
0: E la temperatura tu sulle, non so se usate Micron,
1: Sì.
0: Alfano, l'avevi visto che
1: Saliva, ma
0: saliva oppure?
1: di qualche grado, perché perdevo poca poca acqua, la perdevo dal tappo.
0: Quindi, ok, sicuramente perché salita di poco era
1: Sì.
0: una perdita, però vedi che delle Meno volte bisogna
1: male.
0: avere anche un pizzico di
1: Meno
0: fortuna.
1: male, meno male.
0: Mannaggia.
1: Sì, infatti poi quando mi hanno detto che ero arrivato in bilancia, che aspettava il mio turno per pesarmi, speravo di non essere sotto
0: Ah, è
1: 20.
0: vero perché sì, perdi anche certo liquido. Infatti, Manuel, dalle immagini abbiamo visto che hai esultato proprio tanto quando ti sei pesato.
1: Esatto, c'avevo un'ansia che non riuscivo ad aspettare.
0: Ma scusa Sauro, poi che range avete voi? Perché so che molti vanno talmente al limite che non considerano queste cose qui, nel senso alla pesa. Quali vi
1: No,
0: lasciate come 1 chilo? Molti lavorano su 200-300 grammi, che secondo me è follia.
1: almeno 1 chilo, 1 chilo e mezzo in più, di
0: Ecco,
1: solito. Io sono uscito perdendo acqua, sono uscito a 600 grammi su, 500-600 grammi su, mi
0: ok.
1: ricordo, sì.
0: Madonna, Madonna.
1: Dai, Sauro.
0: Mi sarebbe gelato il sangue.
1: Ci credo.
0: Sì. Vai, Sauro.
2: Allora, come la domanda che ho fatto a Julian, ma non è la stessa, eh. Non è che sono vecchio, ma non sono esaurito, eh. Cioè,
0: Questo lo dici tu. Questo lo dici tu.
2: in percentuale, quanto tempo guarda la telemetria, il telefono o appena finito o quando è la possibilità di andare a vedere.

0: tuoi rivali in pista?
1: Allora,
2: Per telefono intendiamo anche la gnocca sul telefono.
0: Sì, no,
1: No.
0: perché i ragazzi di oggi è mirata la cosa, perché da noi, quando
2: Tutti,
0: correvo
2: eh?
0: io,
2: Non tutti, Sauro, eh? Ci sono anche
0: quando
2: magari.
0: correvo io il telefono non esisteva, perciò era la telemetria per quei pochi dati che erano e soprattutto la cosa visiva della pista. Perciò quando partiva io faccio dei nomi, Bezzo, Manetti, giusto dei nomi dei piloti che erano miei rivali, tante volte Fernando Alonso, Hamilton o quel che sia, tutta questa gente qui che poi mettevano le gomme nuove, io andavo in pista a guardare quando non era nel mio turno, perciò li curavo visivamente. Perciò mi piacerebbe sapere se questo è cambiato, cioè, fondamentalmente.
1: Allora, la telemetria la guardo molto molto poco.
2: Adesso ci devi rispondere, vai. C'è stata la rullata. Ma infatti non
1: Ok.
2: sembra
1: Non l'avevo.
2: bloccato perché c'ho problemi di segnale, sentivo che lui parlava e sotto è andato.
1: Anch'io.
2: Perché la domanda di Sauro è interessante, allora c'è un po' di suspense.
1: Sì.
2: Suspense.
1: E no, allora, la telemetria la guardo poco, molto poco. E
0: Percentuale?
1: 20%.
2: Questo perché adesso è le percentuali di Mughini questa puntata.
1: No, il telefono pure poco, cioè al massimo preferisco andare a parlare o comunque guardare gli altri turni o parlare con altri miei compagni o rivali. Ma uso poco anche il telefono.
0: Perciò mettiamo un 20 anche il telefono.
1: Sì.
0: Perciò è rimasto un 60% di osservazione, diciamo, dei rivali.
1: Sì,
2: Ma
1: vabbè,
2: te
1: questo.
2: l'ha spiegato al mondiale? Beh, penso che, spero almeno, che quasi tutti della categoria vedono le altre manche o le finali A e B, viceversa, perché spero almeno che almeno quello è rimasto. Però ti ha fatto capire che ha visto che l'altro, come era partito, ha
1: Andava
2: preferito.
1: forte.
2: Esatto, e questo comunque è un segnale che ti fa vincere anche delle gare delle volte.
1: Sì, anche perché il sabato nelle manche che ha piovuto, poi asciugava, pioveva, asciugava, c'era velocissima ad asciugare la pista, proprio pioveva. E c'era un pilota molto molto veloce sul bagnato, che non andava fortissimo sull'asciutto, ma andava fortissimo sul bagnato. E infatti io provavo a capire come faceva ad andare così.
2: Certo, ma questa è una bella cosa.
1: Alla fine ci siamo scontrati, ho provato a copiare, ma non ci sono riuscito.
2: Insomma,
1: Andava.
2: secondo me, dopo questa puntata, tutti i piloti non guarderanno più la telemetria perché
0: Ma
2: se.
0: difatti sono, guarda, Riccardo, sono seriamente preoccupato perché fondamentalmente mi aspettavo per dire, non so, a tempo perso, quando tutto è finito, mi guardo la telemetria e capisco se il motore ha un'erogazione giusta, se quello che, tutto quello che mi serve per migliorare il giorno dopo.
2: Però c'è da puntualizzare una cosa, ragazzi, che abbiamo due piloti, non a caso, veloci, che sanno il fatto loro, e spesso la telemetria serve che ti dà un piccolo aiuto, ma prima le basi te le devi creare te. Magari
0: Beh,
2: un
1: certo.
2: 50-60% degli altri piloti che hanno più problemi, che non capiscono delle situazioni, perché, ahimè, non sono tutti bravi, si affidano alla telemetria, perché delle volte magari un pilota che non sa se attacca o scivola, perché delle volte è stato sentito pure un pilota che scende, il meccanico cosa ti fa? Mi fa, o addirittura attacca e scivola. Io quando sento quelle cose lì, o attacca o scivola, quindi fa anche Ma
1: andare.
2: quei piloti lì, Matteo, non vengono in trasmissione da noi.
0: Momentaneamente
2: Ah,
0: ancora no, almeno che non arriva lì, vanno Riccardo, controlla ogni tanto che. Allora facciamo venire. No, vabbè, però a parte le cavolate, la
2: No,
0: telemetria.
2: non so cavolate, però guarda che è importante
0: No,
2: sta cosa qua. Sta.
0: giusto, no, nel senso, non volevo dire col senno di
2: La
0: poi,
2: cavolata
0: cioè,
2: è
0: nel
2: la finale, però vabbè.
0: senso, no, è bello perché loro sono genuini, è bello perché comunque si hanno una sensazione, danno anche delle buone informazioni quando scendono, perciò la telemetria
1: Sì.
0: passa anche un pelo di secondo piano. La
1: Quando
0: telemetria la vai a utilizzare per trovare delle piccolezze che mancano, magari come erogazione motore e quant'altro, perché il telaio poi. Mi fa piacere invece vedere un 60% che lui va a vedere gli altri rivali dove partono, come girano. Non so se è come me, io non mi portavo mai il cronometro, rompevo le palle a tutti quelli che erano sulla rete. Gli dicevo, prendi quello, che è quello che mi interessava a me, quello mi diceva, ma io sto prendendo un altro.

0: prendi quello che dico io che va più veloce magari, invece lui si porterà il cronometro e sì, eviterà sì. questa situazione.
1: Il giro delle scatole è rimasto. Ma
2: oggi,
1: eh.
2: oggi ormai ci sono i, c'è il time table, il time
1: yeah. Uno, ma se Sauro sarebbe lì neanche lo guarda, rompe le scatole sempre alle persone a fianco. Anche c'era qui davanti, ti dice me lo fai.
2: Allora, il 2025 lo facciamo terminare in questo momento. Perfetto. Allora, io parlerei del 2026 perché insomma sei partito alla grande a Lonato con questa super, dobbiamo fare i complimenti alla federazione perché insomma ha portato più di 340 piloti alla prima prova, più di 100 solamente nella tua categoria, e a vincere però è il campione del mondo in carica, Manuel Scognamiglio. Eccoci.
1: Ricordiamo che avevamo avuto la partecipazione di cambio di casacca con Giorgio Pannano, il Pannano Team, che non è uno che prende i piloti così, quindi ci vede bene. E ecco
3: qua. Sì, è stato un bel weekend, è stato un bel weekend. Abbiamo fatto molte, molte manche, perché eravamo 101 piloti, mi sembra. E avevamo il giovedì solo 4 turni da 8 minuti. Considerando che due motori, diciamo, il primo e il secondo motore li devi rodare, quindi fai solamente due turni il giovedì. E poi fai un turno il venerdì, poi fai qualifiche e mancio. Quindi abbiamo potuto provare veramente poco. E la settimana prima invece avevamo il USK, però con altre gomme, quindi diciamo che provi relativamente. E quindi siamo riusciti a trovare subito un buon setup per, sia per le qualifiche, perché sono riuscito a fare la pole non solo di gruppo ma anche totale, e anche per le manche, perché diciamo, sì, sono riuscito a vincere tutte le manche, tra cui anche la prefinale e la finale. E la finale è stata un po' più dura, perché ne avevo un po' meno rispetto alle manche, quindi non sono riuscito a scappare via, anzi a un certo punto, nella prima fase di gara, sono sfilato terzo, e poi mi sono rimesso primo dopo qualche giro, c'è stato un po' di bagarre, di combattimento, in cui mi sono dovuto difendere, fino a quando, diciamo, a 4 giri dalla fine circa, si sono un po' presi dietro, hanno fatto bagarre, non so cosa sia successo. Sono andati fastidio, ho preso un po' di margine, allora lì ho iniziato a tirare e non sono riuscito a prendermi.
1: E lì, su questa gara, Manuel, io l'ho rivista, viene fuori i piloti con la P maiuscola, perché chi è al di dentro magari dice ha vinto, però io ci siamo sentiti per telefono, cosa ti ho detto? Ti faccio i miei complimenti, perché queste gare sì. qui le vengono in poche persone, perché sì, comunque sì. hai dominato tutto, i primi giri tu comunque, almeno quello che ho visto io, soffrivi sia sulle manche prefinali, poi andavi, la finale io l'ho vista tutta perché sarà una bellissima gara, il pilota di Lenzo che vediamo qui era molto veloce, però sì. si vedeva che faceva troppi errori, era molto, a un certo punto era molto veloce, tu come se eri piantato, andavi molto piano, cioè eri perso
3: sì,
1: molto.
3: No, c'è stato proprio un momento, diciamo, la prima fase che ero...
1: Esatto, metà gara, però lì sei stato concentrato, ti sei messo lì, hai attaccato quando era il momento di attaccare, e sono le gare che, secondo me, una gara del genere vale 10 gare, perché comunque come l'hai... l'ha interpretata è da piloti veri, comunque sì, nella sì, difficoltà diciamo. Se non ci può vincere, e ricorda che quello che dico io l'avrà visto anche Giorgio, questa cosa qua.
2: Scusate, è bellissima questa immagine dove Tellone, un membro della squadra Tellone ti ha abbracciato.
3: Sì, lui è, sì, è il papà di Tellone, lui è.
2: Ecco, ma ti posso fare una domanda, scusa Manuel? Sì. Con Tellone praticamente hai vinto tutto, no? Hai vinto anche un mondiale.
3: Sì.
2: Come mai sei andato via?
3: Beh, perché comunque c'è una proposta molto bella, cioè poi ho sempre stimato Giorgio come pilota, mi piace tanto Giorgio come pilota, e ho deciso quindi di accettare, ma sono rimasto comunque in buon rapporto con tutto il team.
0: Che voto ti dai dopo la gara?
3: A cosa? A me?
0: Eh sì, visto che Matteo ti ha elogiato e hai vinto la gara con la P maiuscola, che voto ti daresti?
3: Questa gara, diciamo, mi do un 8.
0: Vabbè,
3: sì, perché
1: è giusto, è modesto, la gara che ha fatto è da 10, no,
0: perché oggi se ne vedono forti.

0: se ne vedono poche, perciò un 8 pieno ci sta tutto, se te lo sei dato, te lo meriti alla grande.
1: Sì, è stato più
0: Bravo.
1: soddisfacente di vincere le gare, sai, con distacco, così questa è stata una gara
0: La
1: che ho
0: sudata.
1: vinto. Sì, esatto, sudata.
0: C'era un altro ragazzo che non mi ricordo che poi si è toccato con Carinini che andava pure bene,
1: Giudice.
0: colpo giudice.
1: Sì.
0: Però non me ne vogliono, sì, su alcune fasi di gara si vede chi ha no, più esperienza, comunque più fame,
1: Sì.
0: cosa più ragionamento. Alcuni piloti magari si lasciano andare, questa è la maturità che con le gare poi magari acquisisci. E una cosa, Giorgio, cosa ti ha detto?
1: No, Giorgio ha fatto solo i complimenti per la gara e basta. Lui non c'era lì domenica, quindi il giorno dopo, la mattina seguente, ci siamo sentiti.
2: Beh, una bella cosa, anche una bella sfida per te, perché insomma, lasciare il certo per l'incerto, sei andato in un team
1: Ma
2: super, non è che andavi in
1: sì.
2: un team, però insomma, riconfermarsi con un altro telaio è un po' chi vince il mondiale con la McLaren, l'anno dopo lo vince con la Mercedes, insomma, non è così facile, no?
1: No, vabbè, ma comunque i telai vanno molto bene. Mi sono trovato bene da subito. Già a Viterbo, che era l'USK, che è la prima gara che ho fatto con il Pantano, e andavo molto bene sull'asciutto. Poi sul bagnato, a parte abbiamo avuto un po' di sfortune varie e un po' di rotture anche nelle prove libere, però sull'asciutto, infatti, avevo vinto già le prime, cioè, avevo vinto le due manche sull'asciutto, quindi andavo molto bene.
0: Però penso anche per te, Manuel, sia una bella sfida, però una bella soddisfazione, perché comunque Tellone ti ha portato ai vertici è evidente, però da un team che ovviamente non è casa costruttrice, andare comunque dalla Pantano Team, che è casa costruttrice, ti
1: Sì.
0: porti anche avanti lo sviluppo e tutto quanto, quindi sono due cose diverse e hai fatto una bella scelta, cioè, ragazzi, quindi passi, comunque sei il pilota ufficiale di una casa costruttrice.
1: Sì, no, infatti sono molto contento, cioè nel senso è stata una bella scelta. Cioè...
0: Lo sviluppo chi se ne occupa? Perché sappiamo che delle volte magari se ne occupa solo un pilota, come funziona lì? Raccontaci insomma.
1: No, vabbè, diciamo per l'OKN, quindi per il 125, per i grandi, per adesso io, però ci sono anche altri piloti. Ovviamente ogni pilota magari ha bisogno delle proprie cose, magari un pilota vuole un telaio con più anteriore, con più posteriore, quindi magari si adatta un telaio, cioè non per forza tutti quanti usiamo lo stesso telaio, cioè se io vado forte con un telaio, non per forza gli altri usano il mio telaio. Cioè, loro riescono ad
0: Certo.
1: adattare i telai per tutti.
2: Bene ragazzi, noi siamo purtroppo in super
0: Beh,
2: chiusura, io
0: scusa
2: devo
0: Ricky,
2: fare.
0: velocissimamente, il programma di Manuel di quest'anno, che almeno così abbiamo fatto con entrambi.
1: E vabbè, sicuramente finiamo il WSK Euro Series, che manca l'ultima prova, mi sembra sia a Cremona, tutto il campionato italiano, e il mondiale OKN, e Trofeo delle Industrie, e forse WSK a fine anno, la Final Cup. E non so
2: Bene, vai.
1: se faremo altro.
2: Io ti volevo solo chiedere velocissimamente, secondo te, cioè, insomma, la pressione, che hai da favorito se ti carica o ti pesa? Insomma, essere in pista col campione del mondo della categoria può essere un vantaggio o uno svantaggio, perché insomma hai tutti gli occhi puntati addosso.
1: Ma secondo me non è né un vantaggio né uno svantaggio. Cioè, io non ci penserò quando faremo il mondiale a questa cosa. Cioè, voglio
2: Ah, ok.
1: vincerlo. E poi un'altra cosa, farò anche gare in Cina io. Cioè, sono stato già ad aprile in Cina, a Macao, e ci andrò questa settimana.
2: Ah,
1: Sì.
2: bene. Ti facciamo un grande in bocca al lupo.
0: Buon viaggio.
1: Crepi.
0: Quindi avete
1: Grazie.
0: pensato anche in Cina, Giorgio, diciamo, per correre là.
1: No, in Cina per adesso sto
0: Ok.
1: usando KR, però se continuo le prossime gare userò Panta.
2: Bene. Ragazzi, che super, super,
0: Bella, bella.
2: super puntata. Io sono contento di aver avuto questi due super giovani talenti del panorama internazionale del karting che portano in alto la nostra bandiera e vado a ringraziare naturalmente i miei compagni di viaggio, Matteo Traini e Sauro Cesetti.
0: Ricky.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi,
1: Ciao.
0: in bocca al lupo.
2: E
0: Vediamo alla prossima.
2: naturalmente vado a ringraziare e fare i complimenti per sia tutto quello che ha fatto, ma per tutto quello che farà il nostro Manuel Spragnolio.
1: Grazie.
2: Ragazzi, settimana prossima abbiamo un altro ospite, un altro super ospite che
0: E
2: lo
0: noi ci piace
2: diremo.
0: svariare, che non diremo, ma è particolare, un cartista, ex
2: Esatto.
0: cartista, poi ritornato, ma personaggio a 360, veramente a 360 gradi.
2: Sulle pagine di Olevinco Le Capoto, naturalmente a breve, nei prossimi giorni saprete il nome. Voi continuate a seguirci perché le puntate si sì, vanno in onda su GoTV Channel, ma poi gli spezzoni vengono poi replicati sui nostri.

0: Ciao.
1: Ciao ragazzi.
2: Questo programma è offerto da
3: Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!
2: La riforma non smantella la figura del medico di famiglia. Stiamo finalmente liberando tutto il suo potenziale. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo ad una interrogazione durante il question time alla Camera. Mentre i pronto soccorso sono spesso intasati da codici bianchi e verdi, ha proseguito Schillaci, i medici di famiglia sono sempre meno. La professione ha perso attrattività negli anni e chi rimane regge spesso in maniera eroica un modello non più adeguato alla domanda di salute del nostro tempo. Secondo il ministro, quindi, il medico di famiglia deve tornare a essere il garante della salute dei cittadini, non solo il gestore di malattie acute. Ma affinché ciò avvenga ha bisogno di una squadra, di strumenti digitali e di un contesto organizzativo che sostenga il suo lavoro, ha concluso Schillaci. Si è inserita al Ministero della Salute la cabina di regia nazionale per l'attuazione dello spazio europeo dei dati sanitari, regolamento UE entrato in vigore il 26 marzo 2025. Obiettivo: garantire ai cittadini continuità delle cure e pieno controllo sui propri dati sanitari anche all'estero, permettendo al contempo a ricercatori e autorità di accedere a dati aggregati e anonimizzati. La cabina di regia coordinerà le attività nazionali assicurando l'allineamento tra ministeri, regioni ed enti tecnici, monitorando avanzamento e scadenze. L'Italia punta un ruolo di primo piano, il commento del ministro Schillaci, grazie a infrastrutture digitali avanzate e fondi PNRR, valorizzando competenze interistituzionali e promuovendo lo scambio di best practice a livello europeo. L'antivirus non è un virus nuovo, il contagio uomo-uomo è raro, ma già documentato nella forma respiratoria, soprattutto in Sud America. Così il professor Massimo Andreoni, direttore scientifico della CIMIT e membro del Consiglio Superiore di Sanità, interpellato dalla Dire in merito al focolaio di antivirus a bordo della nave da crociera polare Ondius. L'infezione, trasmessa dai roditori, si è diffusa tra passeggeri e membri dell'equipaggio. L'ambiente chiuso della nave e dell'aereo ha favorito la diffusione, ha proseguito Andreoni, secondo cui i casi restano limitati e compatibili con le caratteristiche note della malattia. Non ci sono segnali di virus altamente trasmissibile o con caratteristiche pandemiche. Secondo Andreoni, quindi, monitorare è importante, ma non indica un'emergenza sanitaria internazionale. L'AIFA ha approvato la rimborsabilità in Italia di pirtobrutinib, farmaco di Lilly per la leucemia linfatica cronica, recidiva.

0: o refrattaria. Il trattamento è destinato a pazienti già trattati con inibitori covalenti della tirosina chinasi di Bruton. La leucemia linfatica cronica è il tumore del sangue più comune negli adulti in Occidente, con circa 3.000 nuovi casi stimati ogni anno in Italia. La malattia colpisce prevalentemente gli anziani, il 40% delle diagnosi avviene oltre i 75 anni, l'età media è di circa 70 anni. Si manifesta con proliferazione di linfociti B clonali e aumento di linfonodi e milsa. Nonostante i progressi terapeutici, molti pazienti sviluppano recidive o resistenze ai trattamenti. Dal dolore pelvico all'endometriosi, dalla diastasi addominale alla fibromialgia, l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio tende la mano alle donne e agli uomini che soffrono di queste malattie invisibili. Oggi ha spiegato durante un evento alla Camera la presidente di OFI Lazio, Anna Maria Servadio, il fisioterapista è forse uno dei maggiori esperti nel trattamento del dolore non farmacologico. È un momento importante in Italia per quanto riguarda la fibromialgia perché si sta avviando il riconoscimento della patologia e il suo inserimento all'interno dei LEA, ma bisogna fare di più. Poi un messaggio di vicinanza alle tante donne che combattono contro queste malattie. Quando vi viene detto che è normale sentire dolore, che è normale essere affaticate, non fermatevi al primo parere, ma sentitene un altro, le parole di Servadio. La riforma della disabilità ha generato un cambio culturale nelle persone e noi dobbiamo intercettarlo. Con queste parole, Nazaro Pagano, presidente di ANMIC, ha aperto l'assemblea della rete associativa a Roma, che si è svolta la settimana scorsa all'Hotel Capannelle. Un momento di confronto su temi centrali come la riforma, il disegno di legge sui caregiver e il futuro del terzo settore. Non è solo una scelta organizzativa, ma una necessità strategica, ha sottolineato Pagano, invitando i 122 delegati presenti a partecipare attivamente. L'obiettivo, secondo il presidente di ANMIC, è prepararsi al congresso di novembre e lanciare le linee guida per i 70 anni dell'associazione nel 2026. Un'occasione per celebrare il passato, ma con lo sguardo fermo verso il futuro, ha concluso Pagano.
1: A Baghdad sono sempre più richiesti i peperoni verdi coltivati a Karakosh. Con riso, agnello e spezie danno sapore al dolma, uno dei piatti più tipici della cucina irachena. Prodotti localmente e coltivati con cura, questi ortaggi sono diventati anche un simbolo di rinascita in un paese segnato da anni di guerra e violenze. Nelle serre crescono anche i cocomeri, spiega Franz Avdar Barbar.
2: All'inizio le principali sfide erano il tempo e l'impegno, perché le piante richiedono molta cura ed energia. Non si tratta solo di piantare e innaffiare, serve un'attenzione continua.
1: Franz è uno dei 60 agricoltori al lavoro nelle serre, 20 strutture ai margini del deserto nel nord dell'Iraq, che stanno ridando vita alla terra e prospettive alle famiglie. L'iniziativa è coordinata dalla Federazione FOCSIV. Decisivi i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta gratuita che si può sommare al 5 per 1000 in favore di FOCSIV per coltivare la pace in Iraq. Un po' stanca ma felice per i tanti compagni di strada. Lilia Dulan, ex attrice e produttrice televisiva, appassionata di sport e giardinaggio, ha festeggiato 92 anni. È stato un compleanno un po' speciale dopo una traversata dell'Irlanda a piedi, una marcia cominciata dall'aeroporto di Shannon in riva all'Atlantico, che si è conclusa a 220 km più a est, raggiungendo il Parlamento di Dublino. Con Lilia c'erano gli attivisti di Shannon Watch, un gruppo della società civile. La richiesta è che l'aeroporto, al centro di un accordo tra Stati Uniti e Irlanda, non sia più utilizzato come base per azioni militari americane. Sono tempi di guerra in Medio Oriente e Lilia, a 92 anni, continua a preferire la pace.
3: Voglio diventare regista, davvero, lo voglio.
1: Mira Tomar è originaria di un villaggio nei pressi di Hebron in Cisgiordania, in Palestina. A Roma è arrivata per partecipare alla scuola di cinematografia LEND, un percorso offerto a 12 giovani palestinesi grazie al Comune di Roma, all'Università La Sapienza, all'Istituto Europeo di Design e all'ONG Associazione di Cooperazione e Solidarietà. Tomar è convinta che in Palestina non ci siano solo violenze e conflitti.
3: Abbiamo molte storie, storie palestinesi, non solo di uccisioni.
4: Ogni chicco di riso ha una storia, un valore.
1: Torna nelle piazze e nelle parrocchie d'Italia la campagna Foxiv Abbiamo Riso per una cosa seria. L'appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 maggio e poi nel fine settimana successivo quello di sabato 23 e domenica 24 maggio. Per sostenere il diritto al cibo e un'agricoltura familiare sostenibile, nelle piazze saranno in offerta pacchi di riso certificati prodotti dalla riseria Giuseppino Viazzo di Tricerro in provincia di Vercelli. I pacchetti saranno distribuiti a fronte di una donazione minima di 7 euro. I fondi raccolti serviranno a finanziare 26 progetti di cooperazione in Africa, Asia, America Latina ed Europa, in favore di 15.195 famiglie e circa 62.000 bambini.
5: Federica
6: Pasquale.
5: Giornalista.
6: Giornalista.
5: Logorroica.
6: Fastidioso.
5: Scombussolato.
6: Sì. Rompiscatole.
5: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
6: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di tempo.
5: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
6: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
5: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
6: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto. È il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Negli ultimi giorni la Polizia di Stato, con personale della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, ha adottato diverse misure di prevenzione finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità e al rafforzamento della sicurezza urbana sul territorio provinciale. In particolare, il questore della provincia di Salerno ha emesso due provvedimenti di DASP urbano della durata di 12 mesi nei confronti di due persone accusate di aver avuto condotte moleste in locali di pubblico intrattenimento. Il primo provvedimento è stato adottato nei confronti di un soggetto segnalato per ubriachezza molesta nel comune di Casalvelino, con divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali presenti nel territorio comunale. Analoga misura è stata emessa nei confronti di un soggetto allontanato dalla polizia locale nel comune di Capaccio Pestum, per ubriachezza molesta e vendita abusiva di merce non alimentare, con divieto di frequentazione delle aree interessate dai locali di pubblico trattenimento per la durata di un anno. Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, inoltre, è stato emesso un divieto di ritorno per 2 anni nel comune di Salerno, nei confronti di un soggetto residente ad Agropoli, dedito all'attività illecita di parcheggiatore abusivo nei pressi della nuova cittadella giudiziaria. Sempre nell'ambito delle misure di prevenzione personali, su proposta del questore di Salerno, il tribunale competente ha disposto la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la durata di un anno, nei confronti di un soggetto dedito all'attività di parcheggiatore abusivo, più volte sanzionato e già destinatario di DASP urbano.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati, ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

E la procura di Nola a coordinare le indagini sulla morte della neonata di origini cinesi arrivata senza vita all'ospedale di Sarno nella notte tra mercoledì e giovedì. Sul caso stanno lavorando anche i carabinieri della locale stazione, chiamati a ricostruire ogni dettaglio di una vicenda che è ancora avvolta nel mistero. La piccola era stata trasportata in ospedale dalla madre, una ragazza di appena 16 anni, accompagnata dai familiari. Nonostante i tentativi di rianimazione protratti per circa 40 minuti, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Secondo una prima ricostruzione, la neonata sarebbe venuta alla luce poche ore prima nel bagno dell'abitazione di famiglia. La madre avrebbe trovato la figlia insieme alla bambina, ancora con il cordone ombelicale attaccato, e sarebbe stata stessa la minorenne a reciderlo. Gli investigatori stanno cercando di chiarire le cause del decesso e anche la dinamica dei fatti. Sul corpo della piccola è stato disposto l'esame autoptico e la salma è stata sequestrata. Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni di violenza o traumi. Secondo le prime informazioni, la morte potrebbe essere legata alla presenza di aria nei polmoni, ma saranno solo gli esami medico-legali a stabilire con precisione cosa sia accaduto. Tra gli aspetti al vaglio degli inquirenti c'è anche la posizione della giovane madre, che secondo quanto emerso non sarebbe stata consapevole della gravidanza. Inoltre i carabinieri hanno effettuato verifiche per risalire all'identità del padre della neonata.

Svolta nelle indagini sulla morte di Nicola Scarascia, il 52enne di Scanzano Ionico, ritrovato senza vita martedì mattina nei pressi del canale di Fossovalle, in una zona impervia alle spalle della ferrovia, 4 giorni dopo la sua scomparsa. La procura di Matera ha iscritto un uomo nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario. Gli investigatori, sin dalle prime ore successive al ritrovamento del cadavere, avevano concentrato l'attenzione sulla pista della morte violenta. A rafforzare queste ipotesi sarebbero stati gli elementi emersi dall'autopsia eseguita dal medico legale Sara Sablone del Policlinico di Bari presso l'obitorio dell'ospedale di Policoro. Secondo quanto trapelato, l'esame medico legale avrebbe evidenziato segni compatibili con un possibile soffocamento. Sarebbero stati inoltre riscontrati segni sui polsi della vittima, mentre sarebbero state escluse ferite da arma da fuoco o da taglio. L'inchiesta, coordinata dal PM Annunziata Cazzette e affidata ai carabinieri della compagnia di Policoro, prosegue con il massimo riservo. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli né sull'identità dell'indagato né sul possibile movente del delitto. Restano ancora numerosi gli interrogativi da chiarire. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se il luogo del ritrovamento coincida con quello dell'omicidio oppure se il corpo sia stato trasportato successivamente nei pressi del canale in un tentativo di occultamento. Sempre più concreta invece l'ipotesi che il decesso risalga alle ore immediatamente successive alla scomparsa. Dell'uomo si erano perse le tracce venerdì 8 maggio. Scarascia era stato visto per l'ultima volta nei pressi di una farmacia nel quartiere Santa Sofia di Scanzano Ionico, dove era domiciliato. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata sotto casa. Subito dopo la denuncia di scomparsa erano scattate le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco del distaccamento di Policoro, con il supporto dei volontari del gruppo Lucano di Protezione Civile, ANPAS e delle unità cinofile K9 di Bernarda. Ricerche che si sono concluse tragicamente. Negli ultimi giorni gli investigatori hanno ascoltato diverse persone per ricostruire nel dettaglio gli ultimi movimenti e incontri della vittima. Scarascia viveva da anni in Germania ed era tornato in Basilicata per aiutare la sorella in lavori di ristrutturazione edilizia. Poco prima di sparire avrebbe prelevato anche una cospicua somma di denaro.

Le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza hanno sequestrato 61 banconote false nell'ambito di un'attività a contrasto del fenomeno del falso nummario. I finanzieri potentini, partendo anche dal singolo detentore della banconota contraffatta, hanno ricostruito l'intera filiera del falso per individuare le eventuali ipotesi di reato connesse, quali la truffa e il riciclaggio. Tra le banconote sequestrate, 22 sono da 50 euro per un valore di 1.100 euro e 29 da 20 euro per un valore totale di 580 euro. Figurano anche tagli da 100 euro, con 8 esemplari corrispondenti a 800 euro e 2 banconote da 10 euro. Le banconote sequestrate hanno un valore complessivo di 2.500 euro. Le indagini sono state supportate dal Centro Nazionale Analisi della Banca d'Italia, che rimette periodicamente al comando provinciale del Corpo di Potenza le banconote già riconosciute false e sulle quali vengono esperiti approfondimenti investigativi utili a rilevare potenziali collegamenti con episodi criminosi che hanno interessato la provincia di Potenza. Prosegue così la lotta alla criminalità economico-finanziaria e la tutela alla sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento da parte della Guardia di Finanza, a tutela del corretto funzionamento dei mercati dei capitali e a salvaguardia della fiducia che il pubblico ripone nell'utilizzo della valuta.

0: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se loro spezzammo l'osso con le denunzie, non facciamo niente. Queste sono deviate mentali.
1: A Rocca d'Aspide si accende lo scontro politico dopo quanto accaduto durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale. Al centro delle polemiche le dichiarazioni attribuite al vice sindaco Girolamo Auricchio nei confronti del gruppo di opposizione Direzione Futura. Parole che hanno provocato una dura presa di posizione da parte dei consiglieri di minoranza. Secondo quanto denunciato dall'opposizione, Auricchio avrebbe utilizzato espressioni ritenute violente e incompatibili con il ruolo istituzionale, pronunciando la frase: a questi bisogna spezzargli le ossa con le denunce, sono dei deviati mentali. Dichiarazioni che il gruppo consiliare ha definito un attacco diretto alla democrazia e al rispetto delle istituzioni.
0: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se noi spezziamo l'osso con le denunce, non facciamo niente. Queste sono deviate mentali.
1: Nel comunicato Direzione Futura punta il dito anche contro il silenzio dell'aula consiliare, sottolineando come né il Presidente del Consiglio né gli altri consiglieri presenti abbiano preso pubblicamente le distanze dall'accaduto. Una mancanza che, secondo l'opposizione, avrebbe finito per legittimare un linguaggio vergognoso. La vicenda assume ancora maggiore rilevanza politica alla luce della recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno nei confronti dello stesso Auricchio. La prima sezione penale ha infatti condannato il vice sindaco per diffamazione aggravata ai danni dell'ex comandante della stazione dei Carabinieri di Rocca d'Aspide, Tommasino Iovino. La querela era stata presentata proprio dall'ex maresciallo. Il tribunale ha disposto per Auricchio una multa da 300 euro, oltre al pagamento delle spese processuali. Il legale di Iovino ha annunciato l'intenzione di avviare un'azione civile per il risarcimento dei danni. Dal canto suo, Auricchio ha già annunciato ricorso in appello. Il clima politico a Rocca d'Aspide resta dunque particolarmente teso. L'opposizione ribadisce la volontà di proseguire con dignità, trasparenza e rispetto delle istituzioni, chiedendo una condanna unanime dei toni utilizzati durante il Consiglio Comunale.

La Basilicata si conferma tra le regioni italiane simbolo del turismo sostenibile e della qualità ambientale. Anche per il 2026 la Foundation for Environment Education ha assegnato la bandiera blu a 5 comuni lucani. Ottengono il riconoscimento Maratea, Bernalda, Pisticci, Policoro e Nova Siri. Per Maratea sono state premiate le spiagge di Marina di Santa Teresa, Calaficarra, Macarru in Licini Nera, Castrocucco Secca di Castrocucchi e Acqua Fredda. Conferme anche per Lido di Metaponto, Marina di Pisticci, Lido Nord e Sud di Policoro e Nova Siri Lido. Riconoscimento confermato anche per Marina di Policoro. La bandiera blu viene assegnata sulla base di rigorosi criteri ambientali. Soddisfatto il presidente della regione Basilicata Vito Bardi, non è un risultato scontato ma la certificazione della maturità raggiunta da amministratori e operatori balneari. In un anno in cui diverse località italiane hanno perso il riconoscimento, la Basilicata conferma la validità di un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione delle risorse naturali. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza dei servizi pubblici e dell'educazione ambientale per garantire spiagge sicure, accessibili e sostenibili.

Salerno si è trasformata in una grande festa a cielo aperto per il passaggio del Giro d'Italia 2026. La sesta tappa della Corsa Rosa, la Pestum Napoli di 142 km, ha attraversato l'intero perimetro costiero della città, regalando entusiasmo, colori ed una straordinaria vetrina televisiva al territorio.

migliaia di persone hanno accolto il gruppo lungo le strade cittadine, tra famiglie, studenti e appassionati armati di palloncini rosa e bandiere. Da Pastenattorione fino al lungomare Trieste, la città ha accompagnato il passaggio dei corridoi con applausi, cori, nonostante il cielo incerto. Il gruppo ha attraversato il centro cittadino passando per via Posidonia, piazza della Concordia, piazza della Libertà e il Borgo Antico, offrendo immagini spettacolari trasmesse in diretta Rai. Le riprese dall'elicottero hanno esaltato il contrasto tra il mare del Golfo di Salerno, il rosa della corsa e il profilo architettonico della città. Grande curiosità anche per la presenza dell'allenatore della Salernitana, Serse Cosmi, ospite sul lungomare cittadino. Al tecnico granata è stata donata una maglia speciale del Giro dall'ex ciclista Stefano Allocchio, vincitore della tappa di Salerno nel 1985 ed oggi direttore di corsa. Un omaggio legato anche alla storia del suo nome, ispirato a Serse Coppi, fratello del leggendario Fausto. La corsa ha poi lasciato Salerno attraverso via Benedetto Croce, dirigendosi verso Vietri sul Mare e la costiera amalfitana. Nonostante le restrizioni al traffico e le modifiche alla viabilità, la macchina organizzativa ha retto senza particolari criticità. Sul piano sportivo, la tappa si è conclusa a Napoli con il successo di Davide Ballerini, autore della prima vittoria italiana in questa edizione del Giro. Decisiva, una volata finale condizionata dalla pioggia e da una caduta provocata dal pavé nell'ultima curva. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio, mentre non sono mancati momenti di tensione. Due giovani di 19 e 20 anni hanno tentato di ostacolare il gruppo invadendo la carreggiata. Sono stati poi fermati dalla polizia e denunciati per aver messo in pericolo l'incolumità pubblica durante una manifestazione sportiva e rischiano il DASPO.

Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola è inserita in una circolazione depressionaria che determina condizioni di instabilità con precipitazioni sparse anche sulla nostra regione. Nelle prossime 24 ore avremo una complicazione, tra virgolette, a causa della discesa di una seccatura colma di aria fredda con annessa perturbazione che nelle ore centrali di venerdì 15 maggio la ritroveremo in prossimità della Corsica, con il minimo al suolo sul Golfo Ligure, in movimento verso sud-est. Un attimo solo, l'analisi in quota, sempre prevista per domani alle ore 13, per farvi notare l'ampia circolazione depressionaria a carattere freddo che dalla Scandinavia si allunga verso il sud della Francia. Da qui il vortice depressionario in quota evolverà lentamente verso est-sud-est nelle successive 24-36 ore. Osservate l'anticiclone di blocco in pieno oceano Atlantico che convoglia correnti di aria relativamente fredda dal nord Europa verso la penisola iberica e poi queste correnti si presenteranno da ovest sulla nostra penisola. Vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni partendo da venerdì 15 maggio. Sulla nostra regione avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sparso segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino. La ventilazione debole o a tratti moderata, dapprima da est e da sud-est, tenderà poi nel corso della serata e ancor più in nottata a disporsi da libeccio e a rinforzare nel corso della notte. Le temperature inizialmente tenderanno ad aumentare, soprattutto nei valori massimi, segnale questo della disposizione delle correnti meridionali, con mare da molto mosso localmente agitato dalla serata. Per quanto riguarda il tempo previsto per sabato 16 maggio, questa cartina è centrata per le ore del mattino, avremo condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto sull'intero territorio regionale con precipitazioni diffuse anche temporalesche a carattere anche di forte intensità localmente e non si escludono anche qualche grandinata soprattutto nelle aree centro-meridionali della regione e in modo particolare sul Cilento interno e Vallo di Diano. Nel corso del

pomeriggio e ancor più in serata avremo ampie schiarite, con quindi cessazione o riduzione dei fenomeni, ad iniziare dal settore settentrionale della regione. Dunque andremo verso un miglioramento nel corso del pomeriggio sera. La ventilazione tra moderata e forte, soprattutto al mattino, da ovest, tenderà poi nel corso del pomeriggio sera a disporsi da nord-ovest, sempre con intensità tra moderata, con locali raffiche anche di forte intensità. Il mare molto mosso, agitato, soprattutto al largo, e non si escludono anche qualche possibile mareggiata lungo la costa. Le temperature in sensibile diminuzione soprattutto nel corso del pomeriggio, e in serata potremmo avere anche una sensazione di fresco o di freddo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, per la giornata di domenica avremo, dopo il passaggio del fronte perturbato verso est-sud-est, un miglioramento netto, soprattutto lungo le aree costiere, con cessazione dei fenomeni. Qualche piovasco, limitatamente alle prime ore della giornata, potrebbe verificarsi nelle aree interne. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente, soprattutto nei valori massimi, per ventilazione ancora moderata da nord-ovest, ma tendente a diminuire di intensità. Il mare ancora mosso. Bene, questa situazione poi per i primi giorni della prossima settimana rimarrà stazionaria. Non avremo un'alta pressione che si insedierà in maniera stabile sulla nostra penisola, dunque ancora qualche incertezza. Probabilmente dopo il 20, quindi dopo la metà della prossima settimana, potremmo essere interessati dall'espansione di un campo di alta pressione proveniente dal Nord Africa, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina.

0: dei sogni. Chiama ora al numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
4: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
5: Daikin Multiplus.
6: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
7: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
8: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Negli ultimi giorni la Polizia di Stato, con personale della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, ha adottato diverse misure di prevenzione finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità e al rafforzamento della sicurezza urbana sul territorio provinciale. In particolare, il questore della provincia di Salerno ha emesso due provvedimenti di DASP urbano della durata di 12 mesi nei confronti di due persone accusate di aver avuto condotte moleste in locali di pubblico intrattenimento. Il primo provvedimento è stato adottato nei confronti di un soggetto segnalato per ubriachezza molesta nel comune di Casalvelino, con divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali presenti nel territorio comunale. Analoga misura è stata emessa nei confronti di un soggetto allontanato dalla polizia locale nel comune di Capaccio Pestum, per ubriachezza molesta e vendita abusiva di merce non alimentare, con divieto di frequentazione delle aree interessate dai locali di pubblico trattenimento per la durata di un anno. Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, inoltre, è stato emesso un divieto di ritorno per 2 anni nel comune di Salerno, nei confronti di un soggetto residente ad Agropoli, dedito all'attività illecita di parcheggiatore abusivo nei pressi della nuova cittadella giudiziaria. Sempre nell'ambito delle misure di prevenzione personali, su proposta del questore di Salerno, il tribunale competente ha disposto la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la durata di un anno, nei confronti di un soggetto dedito all'attività di parcheggiatore abusivo, più volte sanzionato e già destinatario di DASP urbano.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo

accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati, ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

E la procura di Nola a coordinare le indagini sulla morte della neonata di origini cinesi arrivata senza vita all'ospedale di Sarno nella notte tra mercoledì e giovedì. Sul caso stanno lavorando anche i carabinieri della locale stazione, chiamati a ricostruire ogni dettaglio di una vicenda che è ancora avvolta nel mistero. La piccola era stata trasportata in ospedale dalla madre, una ragazza di appena 16 anni, accompagnata dai familiari. Nonostante i tentativi di rianimazione protratti per circa 40 minuti, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Secondo una prima ricostruzione, la neonata sarebbe venuta alla luce poche ore prima nel bagno dell'abitazione di famiglia. La madre avrebbe trovato la figlia insieme alla bambina, ancora con il cordone ombelicale attaccato, e sarebbe stata stessa la minorenne a reciderlo. Gli investigatori stanno cercando di chiarire le cause del decesso e anche la dinamica dei fatti. Sul corpo della piccola è stato disposto l'esame autoptico e la salma è stata sequestrata. Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni di violenza o traumi. Secondo le prime informazioni, la morte potrebbe essere legata alla presenza di aria nei polmoni, ma saranno solo gli esami medico-legali a stabilire con precisione cosa sia accaduto. Tra gli aspetti al vaglio degli inquirenti c'è anche la posizione della giovane madre, che secondo quanto emerso non sarebbe stata consapevole della gravidanza. Inoltre i carabinieri hanno effettuato verifiche per risalire all'identità del padre della neonata.

Svolta nelle indagini sulla morte di Nicola Scarascia, il 52enne di Scanzano Ionico, ritrovato senza vita martedì mattina nei pressi del canale di Fossovalle, in una zona impervia alle spalle della ferrovia, 4 giorni dopo la sua scomparsa. La procura di Matera ha iscritto un uomo nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario. Gli investigatori, sin dalle prime ore successive al ritrovamento del cadavere, avevano concentrato l'attenzione sulla pista della morte violenta. A rafforzare queste ipotesi sarebbero stati gli elementi emersi dall'autopsia eseguita dal medico legale Sara Sablone del Policlinico di Bari presso l'obiettivo

sanatorio dell'ospedale di Policoro. Secondo quanto trapelato, l'esame medico legale avrebbe evidenziato segni compatibili con un possibile soffocamento. Sarebbero stati inoltre riscontrati segni sui polsi della vittima, mentre sarebbero state escluse ferite da arma da fuoco o da taglio. L'inchiesta, coordinata dal PM Annunziata Cazzette e affidata ai carabinieri della compagnia di Policoro, prosegue con il massimo riservo. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli né sull'identità dell'indagato né sul possibile movente del delitto. Restano ancora numerosi gli interrogativi da chiarire. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se il luogo del ritrovamento coincida con quello dell'omicidio oppure se il corpo sia stato trasportato successivamente nei pressi del canale in un tentativo di occultamento. Sempre più concreta invece l'ipotesi che il decesso risalga alle ore immediatamente successive alla scomparsa. Dell'uomo si erano perse le tracce venerdì 8 maggio. Scarascia era stato visto per l'ultima volta nei pressi di una farmacia nel quartiere Santa Sofia di Scanzano Ionico, dove era domiciliato. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata sotto casa. Subito dopo la denuncia di scomparsa erano scattate le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco del distaccamento di Policoro, con il supporto dei volontari del gruppo Lucano di Protezione Civile, ANPAS e delle unità cinofile K9 di Bernarda, ricerche che si sono concluse tragicamente. Negli ultimi giorni gli investigatori hanno ascoltato diverse persone per ricostruire nel dettaglio gli ultimi movimenti e incontri della vittima. Scarascia viveva da anni in Germania ed era tornato in Basilicata per aiutare la sorella in lavori di ristrutturazione edilizia. Poco prima di sparire avrebbe prelevato anche una cospicua somma di denaro.

Le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza hanno sequestrato 61 banconote false nell'ambito di un'attività a contrasto del fenomeno del falso nummario. I finanzieri potentini, partendo anche dal singolo detentore della banconota contraffatta, hanno ricostruito l'intera filiera del falso per individuare le eventuali ipotesi di reato connesse, quali la truffa e il riciclaggio. Tra le banconote sequestrate, 22 sono da 50 euro per un valore di 1.100 euro e 29 da 20 euro per un valore totale di 580 euro. Figurano anche tagli da 100 euro, con 8 esemplari corrispondenti a 800 euro e 2 banconote da 10 euro. Le banconote sequestrate hanno un valore complessivo di 2.500 euro. Le indagini sono state supportate dal Centro Nazionale Analisi della Banca d'Italia, che rimette periodicamente al Comando Provinciale del Corpo di Potenza le banconote già riconosciute false e sulle quali vengono esperiti approfondimenti investigativi utili a rilevare potenziali collegamenti con episodi criminosi che hanno interessato la provincia di Potenza. Prosegue così la lotta alla criminalità economico-finanziaria e la tutela alla sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento da parte della Guardia di Finanza, a tutela del corretto funzionamento dei mercati dei capitali e a salvaguardia della fiducia che il pubblico ripone nell'utilizzo della valuta.

0: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se loro spezzano l'osso con le denunce, non facciamo niente. Queste sono deviate mentali.
1: A Rocca d'Aspide si accende lo scontro politico dopo quanto accaduto durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale. Al centro delle polemiche le dichiarazioni attribuite al vice sindaco Girolamo Auricchio nei confronti del gruppo di opposizione Direzione Futura. Parole che hanno provocato una dura presa di posizione da parte dei consiglieri di minoranza. Secondo quanto denunciato dall'opposizione, Auricchio avrebbe utilizzato espressioni ritenute violente e incompatibili con il ruolo istituzionale, pronunciando la frase: a questi bisogna spezzargli le ossa con le denunce, sono dei deviati mentali. Dichiarazioni che il gruppo consiliare ha definito un attacco diretto alla democrazia e al rispetto delle istituzioni.
0: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se noi spezziamo l'osso con le denunce, non facciamo niente. Queste sono deviate mentali.
1: Nel comunicato Direzione Futura punta il dito anche contro il silenzio dell'aula consiliare, sottolineando come né il Presidente del Consiglio né gli altri consiglieri presenti abbiano preso pubblicamente le distanze dall'accaduto. Una mancanza che, secondo l'opposizione, avrebbe finito per legittimare un linguaggio vergognoso. La vicenda assume ancora maggiore rilevanza politica alla luce della recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno nei confronti dello stesso Auricchio. La prima sezione penale ha infatti condannato il vice sindaco per diffamazione aggravata ai danni dell'ex comandante della stazione dei Carabinieri di Rocca d'Aspide, Tommasino Iovino. La querela era stata presentata proprio dall'ex

La Basilicata si conferma tra le regioni italiane simbolo del turismo sostenibile e della qualità ambientale. Anche per il 2026 la Foundation for Environment Education ha assegnato la bandiera blu a 5 comuni lucani. Ottengono il riconoscimento Maratea, Bernalda, Pisticci, Policoro e Nova Siri. Per Maratea sono state premiate le spiagge di Marina di Santa Teresa, Calaficarra, Macarru in Licini Nera, Castro Cucco Secca di Castro Cucchi e Acqua Fredda. Conferme anche per Lido di Metaponto, Marina di Pisticci, Lido Nord e Sud di Policoro e Nova Siri Lido. Riconoscimento confermato anche per Marina di Policoro. La bandiera blu viene assegnata sulla base di rigorosi criteri ambientali. Soddisfatto il presidente della regione Basilicata Vito Bardi, non è un risultato scontato ma la certificazione della maturità raggiunta da amministratori e operatori balneari. In un anno in cui diverse località italiane hanno perso il riconoscimento, la Basilicata conferma la validità di un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione delle risorse naturali. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza dei servizi pubblici e dell'educazione ambientale per garantire spiagge sicure, accessibili e sostenibili.

Salerno si è trasformata in una grande festa a cielo aperto per il passaggio del Giro d'Italia 2026. La sesta tappa della Corsa Rosa, la Pestum Napoli di 142 km, ha attraversato l'intero perimetro costiero della città, regalando entusiasmo, colori ed una straordinaria vetrina televisiva al territorio. Migliaia di persone hanno accolto il gruppo lungo le strade cittadine, tra famiglie, studenti e appassionati armati di palloncini rosa e bandiere. Da Pastenattorione fino al lungomare Trieste, la città ha accompagnato il passaggio dei corridori con applausi, cori, nonostante il cielo incerto. Il gruppo ha attraversato il centro cittadino passando per via Posidonia, piazza della Concordia, piazza della Libertà e il Borgo Antico, offrendo immagini spettacolari trasmesse in diretta Rai. Le riprese dall'elicottero hanno esaltato il contrasto tra il mare del Golfo di Salerno, il rosa della corsa e il profilo architettonico della città. Grande curiosità anche per la presenza dell'allenatore della Salernitana Serse Cosmi, ospite sul lungomare cittadino. Al tecnico granata è stata donata una maglia speciale del Giro dall'ex ciclista Stefano Allocchio, vincitore della tappa di Salerno nel 1985 ed oggi direttore di corsa. Un omaggio legato anche alla storia del suo nome, ispirato a Serse Coppi, fratello del leggendario Fausto. La corsa ha poi lasciato Salerno attraverso via Benedetto Croce, dirigendosi verso Vietri sul Mare e la costiera amalfitana. Nonostante le restrizioni al traffico e le modifiche alla viabilità, la macchina organizzativa ha retto senza particolari criticità. Sul piano sportivo, la tappa si è conclusa a Napoli con il successo di Davide Ballerini, autore della prima vittoria italiana in questa edizione del Giro. Decisiva, una volata finale condizionata dalla pioggia e da una caduta provocata dal pavé nell'ultima curva. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio, mentre non sono mancati momenti di tensione. Due giovani di 19 e 20 anni hanno tentato di ostacolare il gruppo invadendo la carreggiata. Sono stati poi fermati dalla polizia e denunciati per aver messo in pericolo l'incolumità pubblica durante una manifestazione sportiva e rischiano il DASPO.

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola è inserita in una circolazione depressionaria che determina condizioni di instabilità con precipitazioni sparse anche sulla nostra regione. Nelle prossime 24 ore avremo

Una complicazione tra virgolette a causa della discesa di una saccatura colma di aria fredda con annessa perturbazione che nelle ore centrali di venerdì 15 maggio la ritroveremo in prossimità della Corsica con il minimo al suolo sul Golfo Ligure in movimento verso sud-est. Un attimo solo l'analisi in quota sempre prevista per domani alle ore 13 per farvi notare l'ampia circolazione depressionaria a carattere freddo che dalla Scandinavia si allunga verso il sud della Francia. Da qui il vortice depressionario in quota evolverà lentamente verso est-sud-est nelle successive 24-36 ore. Osservate l'anticiclone di blocco in pieno oceano Atlantico che convoglia correnti di aria relativamente fredda dal nord Europa verso la penisola iberica e poi queste correnti si presenteranno da ovest sulla nostra penisola. Vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni partendo da venerdì 15 maggio. Sulla nostra regione avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sparso segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino. La ventilazione debole o a tratti moderata dapprima da est e da sud-est tenderà poi nel corso della serata e ancor più in nottata a disporsi da libeccio e a rinforzare nel corso della notte. Le temperature inizialmente tenderanno ad aumentare soprattutto nei valori massimi, segnale questo della disposizione delle correnti meridionali con mare da molto mosso localmente agitato dalla serata. Per quanto riguarda il tempo previsto per sabato 16 maggio, questa cartina è centrata per le ore del mattino, avremo condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto sull'intero territorio regionale con precipitazioni diffuse anche temporalesche a carattere anche di forte intensità localmente e non si escludono anche qualche grandinata soprattutto nelle aree centro-meridionali della regione e in modo particolare sul Cilento interno e Vallo di Diano. Nel corso del pomeriggio e ancor più in serata avremo ampie schiarite con quindi cessazione o riduzione dei fenomeni ad iniziare dal settore settentrionale della regione, dunque andremo verso un miglioramento nel corso del pomeriggio sera. La ventilazione tra moderata e forte, soprattutto al mattino, da ovest tenderà poi nel corso del pomeriggio sera a disporsi da nord-ovest, sempre con intensità tra moderata, con locali raffiche anche di forte intensità. Il mare molto mosso o agitato, soprattutto a largo, e non si escludono anche qualche possibile mareggiata lungo la costa. Le temperature in sensibile diminuzione soprattutto nel corso del pomeriggio e in serata potremmo avere anche una sensazione di fresco o di freddo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, per la giornata di domenica avremo, dopo il passaggio del fronte perturbato verso est-sud-est, un miglioramento netto, soprattutto lungo le aree costiere, con cessazione dei fenomeni, qualche piovasco limitatamente alle prime ore della giornata potrebbe verificarsi nelle aree interne. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente, soprattutto nei valori massimi, per ventilazione ancora moderata da nord-ovest, ma tendente a diminuire di intensità. Il mare ancora mosso. Bene, questa situazione poi per i primi giorni della prossima settimana rimarrà stazionaria, non avremo un'alta pressione che si insedierà in maniera stabile sulla nostra penisola, dunque ancora qualche incertezza. Probabilmente dopo il 20, quindi dopo la metà della prossima settimana, potremmo essere interessati dall'espansione di un campo di alta pressione proveniente dal Nord Africa, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD,

0: Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Negli ultimi giorni la Polizia di Stato, con personale della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, ha adottato diverse misure di prevenzione finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità e al rafforzamento della sicurezza urbana sul territorio provinciale. In particolare, il questore della provincia di Salerno ha emesso due provvedimenti di DASP urbano della durata di 12 mesi nei confronti di due persone accusate di aver avuto condotte moleste in locali di pubblico intrattenimento. Il primo provvedimento è stato adottato nei confronti di un soggetto segnalato per ubriachezza molesta nel comune di Casalvelino, con divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali presenti nel territorio comunale. Analoga misura è stata emessa nei confronti di un soggetto allontanato dalla polizia locale nel comune di Capaccio Pestum, per ubriachezza molesta e vendita abusiva di merce non alimentare, con divieto di frequentazione delle aree interessate dai locali di pubblico trattenimento per la durata di un anno. Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, inoltre, è stato emesso un divieto di ritorno per 2 anni nel comune di Salerno, nei confronti di un soggetto residente ad Agropoli, dedito all'attività illecita di parcheggiatore abusivo nei pressi della nuova cittadella giudiziaria. Sempre nell'ambito delle misure di prevenzione personali, su proposta del questore di Salerno, il tribunale competente ha disposto la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la durata di un anno, nei confronti di un soggetto dedito all'attività di parcheggiatore abusivo, più volte sanzionato e già destinatario di DASP urbano.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della polizia municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati, ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della polizia ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

e la procura di Nola a coordinare le indagini sulla morte della neonata di origini cinesi arrivata senza vita all'ospedale di Sarno nella notte tra mercoledì e giovedì. Sul caso stanno lavorando anche i carabinieri della locale stazione, chiamati a ricostruire ogni dettaglio di una vicenda che è ancora avvolta nel mistero. La piccola era stata trasportata in ospedale dalla madre, una ragazza di appena 16 anni, accompagnata dai familiari, nonostante i tentativi di rianimazione.

dell'operazione, protratti per circa 40 minuti, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Secondo una prima ricostruzione, la neonata sarebbe venuta alla luce poche ore prima nel bagno dell'abitazione di famiglia. La madre avrebbe trovato la figlia insieme alla bambina, ancora con il cordone ombelicale attaccato, e sarebbe stata stessa la minorenne a reciderlo. Gli investigatori stanno cercando di chiarire le cause del decesso e anche la dinamica dei fatti. Sul corpo della piccola è stato disposto l'esame autoptico e la salma è stata sequestrata. Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni di violenza o traumi. Secondo le prime informazioni, la morte potrebbe essere legata alla presenza di aria nei polmoni, ma saranno solo gli esami medico-legali a stabilire con precisione cosa sia accaduto. Tra gli aspetti al vaglio degli inquirenti c'è anche la posizione della giovane madre, che secondo quanto emerso non sarebbe stata consapevole della gravidanza. Inoltre i carabinieri hanno effettuato verifiche per risalire all'identità del padre della neonata.

Svolta nelle indagini sulla morte di Nicola Scarascia, il 52enne di Scanzano Ionico, ritrovato senza vita martedì mattina nei pressi del canale di Fossovalle, in una zona impervia alle spalle della ferrovia, 4 giorni dopo la sua scomparsa. La procura di Matera ha iscritto un uomo nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario. Gli investigatori, sin dalle prime ore successive al ritrovamento del cadavere, avevano concentrato l'attenzione sulla pista della morte violenta. A rafforzare questa ipotesi sarebbero stati gli elementi emersi dall'autopsia eseguita dal medico legale Sara Sablone del Policlinico di Bari presso l'obitorio dell'ospedale di Policoro. Secondo quanto trapelato, l'esame medico legale avrebbe evidenziato segni compatibili con un possibile soffocamento. Sarebbero stati inoltre riscontrati segni sui polsi della vittima, mentre sarebbero state escluse ferite da arma da fuoco o da taglio. L'inchiesta, coordinata dal PM Annunziata Cazzette e affidata ai carabinieri della compagnia di Policoro, prosegue con il massimo riservo. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli né sull'identità dell'indagato né sul possibile movente del delitto. Restano ancora numerosi gli interrogativi da chiarire. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se il luogo del ritrovamento coincida con quello dell'omicidio oppure se il corpo sia stato trasportato successivamente nei pressi del canale in un tentativo di occultamento. Sempre più concreta invece l'ipotesi che il decesso risalga alle ore immediatamente successive alla scomparsa. Dell'uomo si erano perse le tracce venerdì 8 maggio. Scarascia era stato visto per l'ultima volta nei pressi di una farmacia nel quartiere Santa Sofia di Scanzano Ionico, dove era domiciliato. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata sotto casa. Subito dopo la denuncia di scomparsa erano scattate le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco del distaccamento di Policoro, con il supporto dei volontari del gruppo Lucano di Protezione Civile, ANPAS e delle unità cinofile K9 di Bernarda. Ricerche che si sono concluse tragicamente. Negli ultimi giorni gli investigatori hanno ascoltato diverse persone per ricostruire nel dettaglio gli ultimi movimenti e incontri della vittima. Scarascia viveva da anni in Germania ed era tornato in Basilicata per aiutare la sorella in lavori di ristrutturazione edilizia. Poco prima di sparire avrebbe prelevato anche una cospicua somma di denaro.

Le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza hanno sequestrato 61 banconote false nell'ambito di un'attività a contrasto del fenomeno del falso numerario. I finanzieri potentini, partendo anche dal singolo detentore della banconota contraffatta, hanno ricostruito l'intera filiera del falso per individuare le eventuali ipotesi di reato connesse, quali la truffa e il riciclaggio. Tra le banconote sequestrate, 22 sono da 50 euro per un valore di 1.100 euro e 29 da 20 euro per un valore totale di 580 euro. Figurano anche tagli da 100 euro, con 8 esemplari corrispondenti a 800 euro e 2 banconote da 10 euro. Le banconote sequestrate hanno un valore complessivo di 2.500 euro. Le indagini sono state supportate dal Centro Nazionale Analisi della Banca d'Italia, che rimette periodicamente al Comando Provinciale del Corpo di Potenza le banconote già riconosciute false e sulle quali vengono esperiti approfondimenti investigativi utili a rilevare potenziali collegamenti con episodi criminosi che hanno interessato la provincia di Potenza.

forza. Prosegue così la lotta alla criminalità economico-finanziaria e la tutela alla sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento da parte della Guardia di Finanza, a tutela del corretto funzionamento dei mercati dei capitali e a salvaguardia della fiducia che il pubblico ripone nell'utilizzo della valuta.

0: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se loro spezzammo l'osso con le denunce, non facciamo niente. Queste sono deviate mentali.
1: A Rocca d'Aspide si accende lo scontro politico dopo quanto accaduto durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale. Al centro delle polemiche le dichiarazioni attribuite al vice sindaco Girolamo Auricchio nei confronti del gruppo di opposizione Direzione Futura. Parole che hanno provocato una dura presa di posizione da parte dei consiglieri di minoranza. Secondo quanto denunciato dall'opposizione, Auricchio avrebbe utilizzato espressioni ritenute violente e incompatibili con il ruolo istituzionale, pronunciando la frase: a questi bisogna spezzargli le ossa con le denunce, sono dei deviati mentali. Dichiarazioni che il gruppo consiliare ha definito un attacco diretto alla democrazia e al rispetto delle istituzioni.
0: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se noi spezziamo l'osso con le denunce, non facciamo niente. Queste sono deviate mentali.
1: Nel comunicato Direzione Futura punta il dito anche contro il silenzio dell'aula consiliare, sottolineando come né il Presidente del Consiglio né gli altri consiglieri presenti abbiano preso pubblicamente le distanze dall'accaduto. Una mancanza che, secondo l'opposizione, avrebbe finito per legittimare un linguaggio vergognoso. La vicenda assume ancora maggiore rilevanza politica alla luce della recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno nei confronti dello stesso Auricchio. La prima sezione penale ha infatti condannato il vice sindaco per diffamazione aggravata ai danni dell'ex comandante della stazione dei Carabinieri di Rocca d'Aspide, Tommasino Iovino. La querela era stata presentata proprio dall'ex maresciallo. Il tribunale ha disposto per Auricchio una multa da 300 euro, oltre al pagamento delle spese processuali. Il legale di Iovino ha annunciato l'intenzione di avviare un'azione civile per il risarcimento dei danni. Dal canto suo, Auricchio ha già annunciato ricorso in appello. Il clima politico a Rocca d'Aspide resta dunque particolarmente teso. L'opposizione ribadisce la volontà di proseguire con dignità, trasparenza e rispetto delle istituzioni, chiedendo una condanna unanime dei toni utilizzati durante il Consiglio Comunale.

La Basilicata si conferma tra le regioni italiane simbolo del turismo sostenibile e della qualità ambientale. Anche per il 2026 la Foundation for Environment Education ha assegnato la bandiera blu a 5 comuni lucani. Ottengono il riconoscimento Maratea, Bernalda, Pisticci, Policoro e Nova Siri. Per Maratea sono state premiate le spiagge di Marina di Santa Teresa, Calaficarra, Macarru e Licini Nera, Castro Cucco, Secca di Castro Cucco e Acqua Fredda. Conferme anche per Lido di Metaponto, Marina di Pisticci, Lido Nord e Sud di Policoro e Nova Siri Lido. Riconoscimento confermato anche per Marina di Policoro. La bandiera blu viene assegnata sulla base di rigorosi criteri ambientali. Soddisfatto il presidente della regione Basilicata Vito Bardi, non è un risultato scontato ma la certificazione della maturità raggiunta da amministratori e operatori balneari. In un anno in cui diverse località italiane hanno perso il riconoscimento, la Basilicata conferma la validità di un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione delle risorse naturali. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza dei servizi pubblici e dell'educazione ambientale per garantire spiagge sicure, accessibili e sostenibili.

Salerno si è trasformata in una grande festa a cielo aperto per il passaggio del Giro d'Italia 2026. La sesta tappa della Corsa Rosa, la Pestum Napoli di 142 km, ha attraversato l'intero perimetro costiero della città, regalando entusiasmo, colori ed una straordinaria vetrina televisiva al territorio. Migliaia di persone hanno accolto il gruppo lungo le strade cittadine, tra famiglie, studenti e appassionati.

soldati armati di palloncini rosa e bandiere. Da Pastenattorione fino al lungomare Trieste la città ha accompagnato il passaggio dei corridori con applausi, cori, nonostante il cielo incerto. Il gruppo ha attraversato il centro cittadino passando per via Posidonia, piazza della Concordia, piazza della Libertà e il Borgo Antico, offrendo immagini spettacolari trasmesse in diretta Rai. Le riprese dall'elicottero hanno esaltato il contrasto tra il mare del Golfo di Salerno, il rosa della corsa e il profilo architettonico della città. Grande curiosità anche per la presenza dell'allenatore della Salernitana, Serse Cosmi, ospite sul lungomare cittadino. Al tecnico granata è stata donata una maglia speciale del Giro dall'ex ciclista Stefano Allocchio, vincitore della tappa di Salerno nel 1985 ed oggi direttore di corsa. Un omaggio legato anche alla storia del suo nome, ispirato a Serse Coppi, fratello del leggendario Fausto. La corsa ha poi lasciato Salerno attraverso via Benedetto Croce, dirigendosi verso Vietri sul Mare e la costiera amalfitana. Nonostante le restrizioni al traffico e le modifiche alla viabilità, la macchina organizzativa ha retto senza particolari criticità. Sul piano sportivo, la tappa si è conclusa a Napoli con il successo di Davide Ballerini, autore della prima vittoria italiana in questa edizione del Giro. Decisiva, una volata finale condizionata dalla pioggia e da una caduta provocata dal pavé nell'ultima curva. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio, mentre non sono mancati momenti di tensione. Due giovani di 19 e 20 anni hanno tentato di ostacolare il gruppo invadendo la carreggiata. Sono stati poi fermati dalla polizia e denunciati per aver messo in pericolo l'incolumità pubblica durante una manifestazione sportiva e rischiano il DASPO.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola è inserita in una circolazione depressionaria che determina condizioni di instabilità con precipitazioni sparse anche sulla nostra regione. Nelle prossime 24 ore avremo una complicazione, tra virgolette, a causa della discesa di una seccatura colma di aria fredda con annessa perturbazione che nelle ore centrali di venerdì 15 maggio la ritroveremo in prossimità della Corsica, con il minimo al suolo sul Golfo Ligure, in movimento verso sud-est. Un attimo solo, l'analisi in quota, sempre prevista per domani alle ore 13, per farvi notare l'ampia circolazione depressionaria a carattere freddo che dalla Scandinavia si allunga verso il sud della Francia. Da qui il vortice depressionario in quota evolverà lentamente verso est-sud-est nelle successive 24-36 ore. Osservate l'anticiclone di blocco in pieno oceano Atlantico che convoglia correnti di aria relativamente fredda dal nord Europa verso la penisola iberica e poi queste correnti si presenteranno da ovest sulla nostra penisola. Vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni partendo da venerdì 15 maggio. Sulla nostra regione avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sparso segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino. La ventilazione debole o a tratti moderata, dapprima da est e da sud-est, tenderà poi nel corso della serata e ancor più in nottata a disporsi da libeccio e a rinforzare nel corso della notte. Le temperature inizialmente tenderanno ad aumentare, soprattutto nei valori massimi, segnale questo della disposizione delle correnti meridionali, con mare da molto mosso, localmente agitato dalla serata. Per quanto riguarda il tempo previsto per sabato 16 maggio, questa cartina è centrata per le ore del mattino, avremo condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto sull'intero territorio regionale con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, a carattere anche di forte intensità localmente e non si escludono anche qualche grandinata, soprattutto nelle aree centro-meridionali della regione e in modo particolare sul Cilento interno e Vallo di Diano. Nel corso del pomeriggio e ancor più in serata avremo ampie schiarite con quindi cessazione o riduzione dei fenomeni ad iniziare dal settore settentrionale della regione, dunque andremo verso un miglioramento nel corso del pomeriggio sera. La ventilazione tra moderata e forte, soprattutto al mattino, da ovest, tenderà poi nel corso del pomeriggio sera a disporsi da nord-ovest, sempre con intensità tra moderata, con locali raffiche anche di forte intensità. Il mare molto mosso o agitato, soprattutto a largo, e non si escludono anche qualche possibile mareggiata lungo la costa. Le temperature in sensibile diminuzione, soprattutto nel corso del pomeriggio e in serata potremmo avere anche una sensazione di fresco o di freddo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, per la giornata di domenica avremo, dopo il passaggio del fronte perturbato verso est-sud-est, un miglioramento netto, soprattutto lungo le aree costiere, con cessazione dei fenomeni, qualche piovasco limitatamente alle prime ore della giornata potrebbe verificarsi nelle aree interne. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente, soprattutto nei valori massimi, per ventilazione ancora moderata da nord-ovest, ma tendente a diminuire di intensità. Il mare ancora mosso. Bene, questa situazione poi per i primi giorni della prossima settimana rimarrà stazionaria, non avremo un'alta pressione che si insedierà in maniera stabile sulla nostra penisola, dunque ancora qualche incertezza. Probabilmente dopo il 20, quindi dopo la metà della prossima settimana, potremmo essere interessati dall'espansione di un campo di alta pressione proveniente dal Nord Africa, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.

scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Negli ultimi giorni la Polizia di Stato, con personale della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, ha adottato diverse misure di prevenzione finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità e al rafforzamento della sicurezza urbana sul territorio provinciale. In particolare, il questore della provincia di Salerno ha emesso due provvedimenti di DASP urbano, della durata di 12 mesi, nei confronti di due persone accusate di aver avuto condotte moleste in locali di pubblico intrattenimento. Il primo provvedimento è stato adottato nei confronti di un soggetto segnalato per ubriachezza molesta nel comune di Casalvelino, con divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali presenti nel territorio comunale. Analoga misura è stata emessa nei confronti di un soggetto allontanato dalla polizia locale nel comune di Capaccio Pestum, per ubriachezza molesta e vendita abusiva di merce non alimentare, con divieto di frequentazione delle aree interessate dai locali di pubblico trattenimento per la durata di un anno. Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, inoltre, è stato emesso un divieto di ritorno per 2 anni nel comune di Salerno, nei confronti di un soggetto residente ad Agropoli, dedito all'attività illecita di parcheggiatore abusivo nei pressi della nuova cittadella giudiziaria. Sempre nell'ambito delle misure di prevenzione personali, su proposta del questore di Salerno, il tribunale competente ha disposto la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la durata di un anno, nei confronti di un soggetto dedito all'attività di parcheggiatore abusivo, più volte sanzionato e già destinatario di DASP urbano.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile con il supporto della polizia municipale hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati, ritenuti

detenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni dei distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della polizia ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

e la procura di Nola a coordinare le indagini sulla morte della neonata di origini cinesi arrivata senza vita all'ospedale di Sarno nella notte tra mercoledì e giovedì. Sul caso stanno lavorando anche i carabinieri della locale stazione, chiamati a ricostruire ogni dettaglio di una vicenda che è ancora avvolta nel mistero. La piccola era stata trasportata in ospedale dalla madre, una ragazza di appena 16 anni, accompagnata dai familiari. Nonostante i tentativi di rianimazione protratti per circa 40 minuti, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Secondo una prima ricostruzione, la neonata sarebbe venuta alla luce poche ore prima nel bagno dell'abitazione di famiglia. La madre avrebbe trovato la figlia insieme alla bambina, ancora con il cordone ombelicale attaccato, e sarebbe stata stessa la minorenne a reciderlo. Gli investigatori stanno cercando di chiarire le cause del decesso e anche la dinamica dei fatti. Sul corpo della piccola è stato disposto l'esame autoptico e la salma è stata sequestrata. Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni di violenza o traumi. Secondo le prime informazioni, la morte potrebbe essere legata alla presenza di aria nei polmoni, ma saranno solo gli esami medico-legali a stabilire con precisione cosa sia accaduto. Tra gli aspetti al vaglio degli inquirenti c'è anche la posizione della giovane madre, che secondo quanto emerso non sarebbe stata consapevole della gravidanza. Inoltre i carabinieri hanno effettuato verifiche per risalire all'identità del padre della neonata.

Svolta nelle indagini sulla morte di Nicola Scarascia, il 52enne di Scanzano Ionico, ritrovato senza vita martedì mattina nei pressi del canale di Fossovalle, in una zona impervia alle spalle della ferrovia, 4 giorni dopo la sua scomparsa. La procura di Matera ha iscritto un uomo nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario. Gli investigatori, sin dalle prime ore successive al ritrovamento del cadavere, avevano concentrato l'attenzione sulla pista della morte violenta. A rafforzare questa ipotesi sarebbero stati gli elementi emersi dall'autopsia eseguita dal medico legale Sara Sablone del Policlinico di Bari presso l'obitorio dell'ospedale di Policoro. Secondo quanto trapelato, l'esame medico legale avrebbe evidenziato segni compatibili con un possibile soffocamento. Sarebbero stati inoltre riscontrati segni sui polsi della vittima, mentre sarebbero state escluse ferite da arma da fuoco o da taglio. L'inchiesta, coordinata dal PM Annunziata Cazzette e affidata ai carabinieri della compagnia di Policoro, prosegue con il massimo riservo. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli né sull'identità dell'indagato né sul possibile movente del delitto. Restano ancora numerosi gli interrogativi da chiarire. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se il luogo del ritrovamento coincida con quello dell'omicidio oppure se il corpo sia stato trasportato successivamente nei pressi del canale in un tentativo di occultamento. Sempre più concreta invece l'ipotesi che il decesso risalga alle ore immediatamente successive alla scomparsa. Dell'uomo si erano perse le tracce venerdì 8 maggio. Scarascia era stato visto per l'ultima volta nei pressi di una farmacia nel quartiere Santa Sofia di Scanzano Ionico, dove era domiciliato. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata sotto casa. Subito dopo la denuncia di scomparsa erano scattate le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco del distaccamento di Policoro, con il supporto dei volontari del gruppo Lucano di Protezione Civile, ANPAS e delle unità cinofile K9 di Bernarda. Ricerche che si sono concluse tragicamente. Negli ultimi giorni gli investimenti

I investigatori hanno ascoltato diverse persone per ricostruire nel dettaglio gli ultimi movimenti e incontri della vittima. Scarascia viveva da anni in Germania ed era tornato in Basilicata per aiutare la sorella in lavori di ristrutturazione edilizia. Poco prima di sparire avrebbe prelevato anche una cospicua somma di denaro.

Le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza hanno sequestrato 61 banconote false nell'ambito di un'attività a contrasto del fenomeno del falso nummario. I finanzieri potentini, partendo anche dal singolo detentore della banconota contraffatta, hanno ricostruito l'intera filiera del falso per individuare le eventuali ipotesi di reato connesse, quali la truffa e il riciclaggio. Tra le banconote sequestrate, 22 sono da 50 euro per un valore di 1.100 euro e 29 da 20 euro per un valore totale di 580 euro. Figurano anche tagli da 100 euro, con 8 esemplari corrispondenti a 800 euro e 2 banconote da 10 euro. Le banconote sequestrate hanno un valore complessivo di 2.500 euro. Le indagini sono state supportate dal Centro Nazionale Analisi della Banca d'Italia, che rimette periodicamente al Comando Provinciale del Corpo di Potenza le banconote già riconosciute false e sulle quali vengono esperiti approfondimenti investigativi utili a rilevare potenziali collegamenti con episodi criminosi che hanno interessato la provincia di Potenza. Prosegue così la lotta alla criminalità economico-finanziaria e la tutela alla sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento da parte della Guardia di Finanza, a tutela del corretto funzionamento dei mercati dei capitali e a salvaguardia della fiducia che il pubblico ripone nell'utilizzo della valuta.

0: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se noi spezziamo l'osso con le denunce, non facciamo niente. Queste sono deviate mentali.
1: A Rocca d'Aspide si accende lo scontro politico dopo quanto accaduto durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale. Al centro delle polemiche le dichiarazioni attribuite al vice sindaco Girolamo Auricchio nei confronti del gruppo di opposizione Direzione Futura. Parole che hanno provocato una dura presa di posizione da parte dei consiglieri di minoranza. Secondo quanto denunciato dall'opposizione, Auricchio avrebbe utilizzato espressioni ritenute violente e incompatibili con il ruolo istituzionale, pronunciando la frase: a questi bisogna spezzargli le ossa con le denunce, sono dei deviati mentali. Dichiarazioni che il gruppo consiliare ha definito un attacco diretto alla democrazia e al rispetto delle istituzioni.
0: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se noi spezziamo l'osso con le denunce, non facciamo niente. Queste sono deviate mentali.
1: Nel comunicato Direzione Futura punta il dito anche contro il silenzio dell'aula consiliare, sottolineando come né il Presidente del Consiglio né gli altri consiglieri presenti abbiano preso pubblicamente le distanze dall'accaduto. Una mancanza che, secondo l'opposizione, avrebbe finito per legittimare un linguaggio vergognoso. La vicenda assume ancora maggiore rilevanza politica alla luce della recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno nei confronti dello stesso Auricchio. La prima sezione penale ha infatti condannato il vice sindaco per diffamazione aggravata ai danni dell'ex comandante della stazione dei Carabinieri di Rocca d'Aspide, Tommasino Iovino. La querela era stata presentata proprio dall'ex maresciallo. Il tribunale ha disposto per Auricchio una multa da 300 euro, oltre al pagamento delle spese processuali. Il legale di Iovino ha annunciato l'intenzione di avviare un'azione civile per il risarcimento dei danni. Dal canto suo, Auricchio ha già annunciato ricorso in appello. Il clima politico a Rocca d'Aspide resta dunque particolarmente teso. L'opposizione ribadisce la volontà di proseguire con dignità, trasparenza e rispetto delle istituzioni, chiedendo una condanna unanime dei toni utilizzati durante il Consiglio Comunale.

La Basilicata si conferma tra le regioni italiane simbolo del turismo sostenibile e della qualità ambientale. Anche per il 2026 la Foundation for Environment Education ha assegnato la bandiera blu a 5 comuni lucani. Ottengono il riconoscimento

Cimento Maratea, Bernalda Pisticci Policoro e Nova Siri. Per Maratea sono state premiate le spiagge di Marina di Santa Teresa Calaficarra, Macarru in Licini Nera, Castro Cucco Secca di Castro Cucchi e Acqua Fredda. Conferme anche per Lido di Metaponto, Marina di Pisticci, Lido Nord e Sud di Policoro e Nova Siri Lido. Riconoscimento confermato anche per Marina di Policoro. La bandiera blu viene assegnata sulla base di rigorosi criteri ambientali. Soddisfatto il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, non è un risultato scontato, ma la certificazione della maturità raggiunta da amministratori e operatori balneari. In un anno in cui diverse località italiane hanno perso il riconoscimento, la Basilicata conferma la validità di un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione delle risorse naturali. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza dei servizi pubblici e dell'educazione ambientale per garantire spiagge sicure, accessibili e sostenibili.

Salerno si è trasformata in una grande festa a cielo aperto per il passaggio del Giro d'Italia 2026. La sesta tappa della Corsa Rosa, la Pestum Napoli di 142 km, ha attraversato l'intero perimetro costiero della città, regalando entusiasmo, colori ed una straordinaria vetrina televisiva al territorio. Migliaia di persone hanno accolto il gruppo lungo le strade cittadine, tra famiglie, studenti e appassionati armati di palloncini rosa e bandiere. Da Pastena a Torrione fino al lungomare Trieste, la città ha accompagnato il passaggio dei corridori con applausi, cori, nonostante il cielo incerto. Il gruppo ha attraversato il centro cittadino passando per via Posidonia, piazza della Concordia, piazza della Libertà e il Borgo Antico, offrendo immagini spettacolari trasmesse in diretta Rai. Le riprese dall'elicottero hanno esaltato il contrasto tra il mare del Golfo di Salerno, il rosa della corsa e il profilo architettonico della città. Grande curiosità anche per la presenza dell'allenatore della Salernitana Serse Cosmi, ospite sul lungomare cittadino. Al tecnico granata è stata donata una maglia speciale del Giro dall'ex ciclista Stefano Allocchio, vincitore della tappa di Salerno nel 1985 ed oggi direttore di corsa. Un omaggio legato anche alla storia del suo nome, ispirato a Serse Coppi, fratello del leggendario Fausto. La corsa ha poi lasciato Salerno attraverso via Benedetto Croce, dirigendosi verso Vietri sul Mare e la costiera amalfitana. Nonostante le restrizioni al traffico e le modifiche alla viabilità, la macchina organizzativa ha retto senza particolari criticità. Sul piano sportivo, la tappa si è conclusa a Napoli con il successo di Davide Ballerini, autore della prima vittoria italiana in questa edizione del Giro. Decisiva, una volata finale condizionata dalla pioggia e da una caduta provocata dal pavé nell'ultima curva. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio, mentre non sono mancati momenti di tensione. Due giovani di 19 e 20 anni hanno tentato di ostacolare il gruppo invadendo la carreggiata. Sono stati poi fermati dalla polizia e denunciati per aver messo in pericolo l'incolumità pubblica durante una manifestazione sportiva e rischiano il DASPO.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola è inserita in una circolazione depressionaria che determina condizioni di instabilità con precipitazioni sparse anche sulla nostra regione. Nelle prossime 24 ore avremo una complicazione, tra virgolette, a causa della discesa di una seccatura colma di aria fredda con annessa perturbazione che nelle ore centrali di venerdì 15 maggio la ritroveremo in prossimità della Corsica, con il minimo al suolo sul Golfo Ligure, in movimento verso sud-est. Un attimo solo, l'analisi in quota, sempre prevista per domani alle ore 13, per farvi notare l'ampia circolazione depressionaria a carattere freddo che dalla Scandinavia si allunga verso il sud della Francia. Da qui il vortice depressionario in quota evolverà

lentamente verso est-sud-est nelle successive 24-36 ore. Osservate l'anticiclone di blocco in pieno oceano Atlantico che convoglia correnti di aria relativamente fredda dal nord Europa verso la penisola iberica e poi queste correnti si presenteranno ad ovest sulla nostra penisola. Vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni partendo da venerdì 15 maggio. Sulla nostra regione avremo

con qualche piovasco sparso segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino. La ventilazione, debole o a tratti moderata, dapprima da est e da sud-est, tenderà poi nel corso della serata e ancor più in nottata a disporsi da libeccio e a rinforzare nel corso della notte. Le temperature inizialmente tenderanno ad aumentare, soprattutto nei valori massimi, segnale questo della disposizione delle correnti meridionali, con mare da molto mosso localmente agitato dalla serata. Per quanto riguarda il tempo previsto per sabato 16 maggio, questa cartina è centrata per le ore del mattino, avremo condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto sull'intero territorio regionale, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, a carattere anche di forte intensità localmente, e non si escludono anche qualche grandinata, soprattutto nelle aree centro-meridionali della regione e in modo particolare sul Cilento interno e Vallo di Diano. Nel corso del pomeriggio e ancora più in serata avremo ampie schiarite, con quindi cessazione o riduzione dei fenomeni ad iniziare dal settore settentrionale della regione, dunque andremo verso un miglioramento nel corso del pomeriggio sera. La ventilazione tra moderata e forte, soprattutto al mattino, da ovest, tenderà poi nel corso del pomeriggio sera a disporsi da nord-ovest, sempre con intensità tra moderata, con locali raffiche anche di forte intensità. Il mare molto mosso o agitato, soprattutto a largo, e non si escludono anche qualche possibile mareggiata lungo la costa. Le temperature in sensibile diminuzione, soprattutto nel corso del pomeriggio, e in serata potremmo avere anche una sensazione di fresco o di freddo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, per la giornata di domenica avremo, dopo il passaggio del fronte perturbato verso est-sud-est, un miglioramento netto, soprattutto lungo le aree costiere, con cessazione dei fenomeni, qualche piovasco limitatamente alle prime ore della giornata potrebbe verificarsi nelle aree interne. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente, soprattutto nei valori massimi, per ventilazione ancora moderata da nord-ovest, ma tendente a diminuire di intensità. Il mare ancora mosso. Bene, questa situazione poi per i primi giorni della prossima settimana rimarrà stazionaria, non avremo un'alta pressione che si insedierà in maniera stabile sulla nostra penisola, dunque ancora qualche incertezza. Probabilmente dopo il 20, quindi dopo la metà della prossima settimana, potremmo essere interessati dall'espansione di un campo di alta pressione proveniente dal Nord Africa, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba.

0: Dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta. Aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Negli ultimi giorni la Polizia di Stato, con personale della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, ha adottato diverse misure di prevenzione finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità e al rafforzamento della sicurezza urbana sul territorio provinciale. In particolare, il questore della provincia di Salerno ha emesso due provvedimenti di DASP urbano della durata di 12 mesi nei confronti di due persone accusate di aver avuto condotte moleste in locali di pubblico intrattenimento. Il primo provvedimento è stato adottato nei confronti di un soggetto segnalato per ubriachezza molesta nel comune di Casalvelino, con divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali presenti nel territorio comunale. Analoga misura è stata emessa nei confronti di un soggetto allontanato dalla polizia locale nel comune di Capaccio Pestum,

per ubriachezza, molestia e vendita abusiva di merce non alimentare, con divieto di frequentazione delle aree interessate dai locali di pubblico trattenimento per la durata di un anno. Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, inoltre, è stato emesso un divieto di ritorno per 2 anni nel comune di Salerno nei confronti di un soggetto residente ad Agropoli, dedito all'attività illecita di parcheggiatore abusivo nei pressi della nuova cittadella giudiziaria. Sempre nell'ambito delle misure di prevenzione personali, su proposta del questore di Salerno, il tribunale competente ha disposto la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la durata di un anno, nei confronti di un soggetto dedito all'attività di parcheggiatore abusivo, più volte sanzionato e già destinatario di DASPO urbano.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello, presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati, ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

E la procura di Nola a coordinare le indagini sulla morte della neonata di origini cinesi arrivata senza vita all'ospedale di Sarno nella notte tra mercoledì e giovedì. Sul caso stanno lavorando anche i carabinieri della locale stazione, chiamati a ricostruire ogni dettaglio di una vicenda che è ancora avvolta nel mistero. La piccola era stata trasportata in ospedale dalla madre, una ragazza di appena 16 anni, accompagnata dai familiari. Nonostante i tentativi di rianimazione protratti per circa 40 minuti, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Secondo una prima ricostruzione, la neonata sarebbe venuta alla luce poche ore prima nel bagno dell'abitazione di famiglia. La madre avrebbe trovato la figlia insieme alla bambina, ancora con il cordone ombelicale attaccato, e sarebbe stata stessa la minorenne a reciderlo. Gli investigatori stanno cercando di chiarire le cause del decesso e anche la dinamica dei fatti. Sul corpo della piccola è stato disposto l'esame autoptico e la salma è stata sequestrata. Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni di violenza o traumi. Secondo le prime informazioni, la morte potrebbe essere legata alla presenza di aria nei polmoni, ma saranno solo gli esami medico-legali a stabilire con precisione cosa sia accaduto tra gli

aspetti al vaglio degli inquirenti c'è anche la posizione della giovane madre, che secondo quanto emerso non sarebbe stata consapevole della gravidanza. Inoltre i carabinieri hanno effettuato verifiche per risalire all'identità del padre della neonata.

Svolta nelle indagini sulla morte di Nicola Scarascia, il 52enne di Scanzano Ionico, ritrovato senza vita martedì mattina nei pressi del canale di Fossovalle, in una zona impervia alle spalle della ferrovia, 4 giorni dopo la sua scomparsa. La procura di Matera ha iscritto un uomo nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario. Gli investigatori, sin dalle prime ore successive al ritrovamento del cadavere, avevano concentrato l'attenzione sulla pista della morte violenta. A rafforzare questa ipotesi sarebbero stati gli elementi emersi dall'autopsia eseguita dal medico legale Sara Sablone del Policlinico di Bari presso l'obitorio dell'ospedale di Policoro. Secondo quanto trapelato, l'esame medico legale avrebbe evidenziato segni compatibili con un possibile soffocamento. Sarebbero stati inoltre riscontrati segni sui polsi della vittima, mentre sarebbero state escluse ferite da arma da fuoco o da taglio. L'inchiesta, coordinata dal PM Annunziata Cazzette e affidata ai carabinieri della compagnia di Policoro, prosegue con il massimo riservo. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli né sull'identità dell'indagato né sul possibile movente del delitto. Restano ancora numerosi gli interrogativi da chiarire. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se il luogo del ritrovamento coincida con quello dell'omicidio oppure se il corpo sia stato trasportato successivamente nei pressi del canale in un tentativo di occultamento. Sempre più concreta invece l'ipotesi che il decesso risalga alle ore immediatamente successive alla scomparsa. Dell'uomo si erano perse le tracce venerdì 8 maggio. Scarascia era stato visto per l'ultima volta nei pressi di una farmacia nel quartiere Santa Sofia di Scanzano Ionico, dove era domiciliato. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata sotto casa. Subito dopo la denuncia di scomparsa erano scattate le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco del distaccamento di Policoro, con il supporto dei volontari del gruppo Lucano di Protezione Civile, ANPAS e delle unità cinofile K9 di Bernarda, ricerche che si sono concluse tragicamente. Negli ultimi giorni gli investigatori hanno ascoltato diverse persone per ricostruire nel dettaglio gli ultimi movimenti e incontri della vittima. Scarascia viveva da anni in Germania ed era tornato in Basilicata per aiutare la sorella in lavori di ristrutturazione edilizia. Poco prima di sparire avrebbe prelevato anche una cospicua somma di denaro.

Le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza hanno sequestrato 61 banconote false nell'ambito di un'attività a contrasto del fenomeno del falso nummario. I finanzieri potentini, partendo anche dal singolo detentore della banconota contraffatta, hanno ricostruito l'intera filiera del falso per individuare le eventuali ipotesi di reato connesse, quali la truffa e il riciclaggio. Tra le banconote sequestrate, 22 sono da 50 euro per un valore di 1.100 euro e 29 da 20 euro per un valore totale di 580 euro. Figurano anche tagli da 100 euro, con 8 esemplari corrispondenti a 800 euro e 2 banconote da 10 euro. Le banconote sequestrate hanno un valore complessivo di 2.500 euro. Le indagini sono state supportate dal Centro Nazionale Analisi della Banca d'Italia, che rimette periodicamente al Comando Provinciale del Corpo di Potenza le banconote già riconosciute false e sulle quali vengono esperiti approfondimenti investigativi utili a rilevare potenziali collegamenti con episodi criminosi che hanno interessato la provincia di Potenza. Prosegue così la lotta alla criminalità economico-finanziaria e la tutela alla sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento da parte della Guardia di Finanza, a tutela del corretto funzionamento dei mercati dei capitali e a salvaguardia della fiducia che il pubblico ripone nell'utilizzo della valuta.

0: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se noi spezziamo l'osso con le denunce, non facciamo niente. Queste sono deviate mentali.
1: A Rocca d'Aspide si accende lo scontro politico dopo quanto accaduto durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale. Al centro delle polemiche le dichiarazioni attribuite al vice

0: Sindaco Girolamo Auricchio nei confronti del gruppo di opposizione Direzione Futura. Parole che hanno provocato una dura presa di posizione da parte dei consiglieri di minoranza. Secondo quanto denunciato dall'opposizione, Auricchio avrebbe utilizzato espressioni ritenute violente e incompatibili con il ruolo istituzionale, pronunciando la frase: a questi bisogna spezzargli le ossa con le denunce, sono dei deviati mentali. Dichiarazioni che il gruppo consiliare ha definito un attacco diretto alla democrazia e al rispetto delle istituzioni.
1: Allora, qual è il rimedio con questo? Se noi spezziamo l'osso con le denunce, non facciamo niente. Queste sono deviate mentali.
0: Nel comunicato Direzione Futura punta il dito anche contro il silenzio dell'aula consiliare, sottolineando come né il Presidente del Consiglio né gli altri consiglieri presenti abbiano preso pubblicamente le distanze dall'accaduto. Una mancanza che, secondo l'opposizione, avrebbe finito per legittimare un linguaggio vergognoso. La vicenda assume ancora maggiore rilevanza politica alla luce della recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno nei confronti dello stesso Auricchio. La prima sezione penale ha infatti condannato il vice sindaco per diffamazione aggravata ai danni dell'ex comandante della stazione dei Carabinieri di Roccadaspide, Tommasino Iovino. La querela era stata presentata proprio dall'ex maresciallo. Il tribunale ha disposto per Auricchio una multa da 300 euro, oltre al pagamento delle spese processuali. Il legale di Iovino ha annunciato l'intenzione di avviare un'azione civile per il risarcimento dei danni. Dal canto suo, Auricchio ha già annunciato ricorso in appello. Il clima politico a Roccadaspide resta dunque particolarmente teso. L'opposizione ribadisce la volontà di proseguire con dignità, trasparenza e rispetto delle istituzioni, chiedendo una condanna unanime dei toni utilizzati durante il Consiglio Comunale.

La Basilicata si conferma tra le regioni italiane simbolo del turismo sostenibile e della qualità ambientale. Anche per il 2026 la Foundation for Environment Education ha assegnato la bandiera blu a 5 comuni lucani. Ottengono il riconoscimento Maratea, Bernalda, Pisticci, Policoro e Nova Siri. Per Maratea sono state premiate le spiagge di Marina di Santa Teresa, Calaficarra, Macarru in Licini Nera, Castro Cucco Secca di Castro Cucchi e Acqua Fredda. Conferme anche per Lido di Metaponto, Marina di Pisticci, Lido Nord e Sud di Policoro e Nova Siri Lido. Riconoscimento confermato anche per Marina di Policoro. La bandiera blu viene assegnata sulla base di rigorosi criteri ambientali. Soddisfatto il presidente della regione Basilicata Vito Bardi, non è un risultato scontato ma la certificazione della maturità raggiunta da amministratori e operatori balneari. In un anno in cui diverse località italiane hanno perso il riconoscimento, la Basilicata conferma la validità di un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione delle risorse naturali. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza dei servizi pubblici e dell'educazione ambientale per garantire spiagge sicure, accessibili e sostenibili.

Salerno si è trasformata in una grande festa a cielo aperto per il passaggio del Giro d'Italia 2026. La sesta tappa della Corsa Rosa, la Pestum Napoli di 142 km, ha attraversato l'intero perimetro costiero della città, regalando entusiasmo, colori ed una straordinaria vetrina televisiva al territorio. Migliaia di persone hanno accolto il gruppo lungo le strade cittadine, tra famiglie, studenti e appassionati armati di palloncini rosa e bandiere. Da Pastenattorione Torrione fino al lungomare Trieste, la città ha accompagnato il passaggio dei corridori con applausi, cori, nonostante il cielo incerto. Il gruppo ha attraversato il centro cittadino passando per via Posidonia, piazza della Concordia, piazza della Libertà e il Borgo Antico, offrendo immagini spettacolari trasmesse in diretta Rai. Le riprese dall'elicottero hanno esaltato il contrasto tra il mare del Golfo di Salerno, il rosa della corsa e il profilo architettonico della città. Grande curiosità anche per la presenza dell'allenatore della Salernitana Serse Cosmi, ospite sul lungomare cittadino. Al tecnico granata è stata donata una maglia speciale del Giro dall'ex ciclista Stefano Allocchio, vincitore della tappa di Salerno nel 1985 ed oggi direttore di corsa. Un

Legato anche alla storia del suo nome, ispirato a Serse Coppi, fratello del leggendario Fausto. La corsa ha poi lasciato Salerno attraverso via Benedetto Croce, dirigendosi verso Vietri sul Mare e la costiera amalfitana. Nonostante le restrizioni al traffico e le modifiche alla viabilità, la macchina organizzativa ha retto senza particolari criticità. Sul piano sportivo, la tappa si è conclusa a Napoli con il successo di Davide Ballerini, autore della prima vittoria italiana in questa edizione del Giro. Decisiva, una volata finale condizionata dalla pioggia e da una caduta provocata dal pavé nell'ultima curva. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio, mentre non sono mancati momenti di tensione. Due giovani di 19 e 20 anni hanno tentato di ostacolare il gruppo invadendo la carreggiata. Sono stati poi fermati dalla polizia e denunciati per aver messo in pericolo l'incolumità pubblica durante una manifestazione sportiva e rischiano il DASPO.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola è inserita in una circolazione depressionaria che determina condizioni di instabilità con precipitazioni sparse anche sulla nostra regione. Nelle prossime 24 ore avremo una complicazione, tra virgolette, a causa della discesa di una seccatura colma di aria fredda con annessa perturbazione che nelle ore centrali di venerdì 15 maggio la ritroveremo in prossimità della Corsica, con il minimo al suolo sul Golfo Ligure, in movimento verso sud-est. Un attimo solo, l'analisi in quota, sempre prevista per domani alle ore 13, per farvi notare l'ampia circolazione depressionaria a carattere freddo che dalla Scandinavia si allunga verso il sud della Francia. Da qui il vortice depressionario in quota evolverà lentamente verso est-sud-est nelle successive 24-36 ore. Osservate l'anticiclone di blocco in pieno oceano Atlantico, che convoglia correnti di aria relativamente fredda dal nord Europa verso la penisola iberica, e poi queste correnti si presenteranno da ovest sulla nostra penisola. Vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da venerdì 15 maggio. Sulla nostra regione avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con qualche piovasco sparso segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino. La ventilazione debole o a tratti moderata, dapprima da est e da sud-est, tenderà poi nel corso della serata e ancor più in nottata a disporsi da libeccio e a rinforzare nel corso della notte. Le temperature inizialmente tenderanno ad aumentare, soprattutto nei valori massimi, segnale questo della disposizione delle correnti meridionali, con mare da molto mosso, localmente agitato dalla serata. Per quanto riguarda il tempo previsto per sabato 16 maggio, questa cartina è centrata per le ore del mattino, avremo condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto sull'intero territorio regionale, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, a carattere anche di forte intensità localmente, e non si escludono anche qualche grandinata, soprattutto nelle aree centro-meridionali della regione e in modo particolare sul Cilento interno e Vallo di Diano. Nel corso del pomeriggio e ancor più in serata avremo ampie schiarite, con quindi cessazione o riduzione dei fenomeni ad iniziare dal settore settentrionale della regione, dunque andremo verso un miglioramento nel corso del pomeriggio sera. La ventilazione tra moderata e forte, soprattutto al mattino, da ovest, tenderà poi nel corso del pomeriggio sera a disporsi da nord-ovest, sempre con intensità tra moderata, con locali raffiche anche di forte intensità. Il mare molto mosso o agitato, soprattutto a largo, e non si escludono anche qualche possibile mareggiata lungo la costa. Le temperature in sensibile diminuzione, soprattutto nel corso del pomeriggio, e in serata potremmo avere anche una sensazione di fresco o di freddo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, per la giornata di domenica avremo, dopo il passaggio del fronte perturbato verso est-sud-est,

visto un miglioramento netto, soprattutto lungo le aree costiere, con cessazione dei fenomeni, qualche piovasco limitatamente alle prime ore della giornata potrebbe verificarsi nelle aree interne. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente, soprattutto nei valori massimi, per ventilazione ancora moderata da nord-ovest, ma tendente a diminuire di intensità. Il mare ancora mosso. Bene, questa situazione poi per i primi giorni della prossima settimana rimarrà stazionaria, non avremo un'alta pressione che si insedierà in maniera stabile sulla nostra penisola, dunque ancora qualche incertezza. Probabilmente dopo il 20, quindi dopo la metà della prossima settimana, potremmo essere interessati dall'espansione di un campo di alta pressione proveniente dal Nord Africa, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie

0: nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Una delle scene più belle che ho registrato è stata quella di una mamma cinghiale con tutta la sua cucciolata di piccoli striati che la seguivano in fila indiana, un vero spettacolo di tenerezza. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi voglio portarvi con me in un viaggio speciale. Un viaggio nel cuore pulsante della natura, il bosco. È un mondo antico, un ecosistema incredibilmente complesso che vive e respira secondo regole millenarie. Immaginate di camminare su un sentiero morbido di foglie secche. Ogni passo che fate attraversa un universo di interazioni invisibili. Qui, ogni albero, ogni fungo, ogni piccolo insetto e ogni grande mammifero ha un ruolo preciso, un posto in una gerarchia che si è evoluta in migliaia di anni. Non è una giungla spietata, come a volte si pensa, ma una sinfonia perfettamente orchestrata, un equilibrio delicato in cui ogni elemento dipende dall'altro. Queste dinamiche, queste gerarchie, non sono qualcosa da temere. Sono semplicemente le leggi della natura, le fondamenta su cui si regge la vita stessa del bosco. Il nostro compito non è interferire, ma osservare con rispetto e ammirazione. Dobbiamo imparare a essere ospiti silenziosi in questo regno maestoso, a muoverci in punta di piedi per non disturbare la sua fragile armonia. E qui arriva il mio invito per voi, per tutti voi che ci seguite con tanta passione. La prossima volta che entrate in un bosco, provate a fare qualcosa di diverso. Rallentate, fermatevi un attimo. Chiudete gli occhi e ascoltate. Sentite il fruscio delle foglie mosse dal vento. Il canto lontano di un uccello, il ronzio di un'ape. Questi non sono solo suoni, sono le voci del bosco che raccontano le loro storie. Poi aprite gli occhi e guardatevi intorno con attenzione. Aguzzate la vista. Notate la trama della corteccia di un albero secolare, la forma perfetta di una ragnatela coperta di rugiada, i colori incredibili di un fungo spuntato dopo la pioggia. Guardate come la luce del sole filtra tra i rami, creando giochi di luce e ombra sul terreno. Ogni dettaglio nasconde una meraviglia, una piccola opera d'arte creata dalla natura. Quello che vi chiedo è di risvegliare la vostra sensibilità, di ritrovare quella curiosità innata, quello stupore che avevamo da bambini, quando ogni sasso e ogni foglia erano un tesoro da scoprire. Ricordate? Quel senso di meraviglia di fronte al mondo? È ancora dentro di noi, dobbiamo solo dargli il permesso di riemergere. Il bosco è il luogo perfetto per farlo. È un maestro paziente che ci insegna a guardare oltre l'apparenza, a percepire la vita che pulsa ovunque. Questo approccio cambia completamente l'esperienza di una passeggiata. Non si tratta più solo di fare esercizio fisico, ma di connettersi profondamente con l'ambiente che ci circonda. Diventa una forma di meditazione attiva, un modo per ricaricare le energie e ritrovare un senso di pace interiore. Osservare un capriolo che attraversa un prato, ascoltare il picchio che lavora su un tronco, seguire la scia di una formica. Sono momenti che ci riportano all'essenziale, che ci ricordano di far parte di qualcosa di molto più grande di noi. Il nostro progetto, Fototrappolaggio Wild Oreo, nasce proprio da questo amore e da questo rispetto. Usiamo le fototrappole non per spiare o disturbare, ma per documentare in modo discreto la vita segreta degli animali, per capire meglio le loro abitudini e le complesse relazioni che li legano. Ogni video, ogni immagine

che condividiamo con voi è una finestra su questo mondo nascosto, un invito a conoscerlo e a proteggerlo. Se amate il bosco come noi, se volete continuare a scoprire i suoi segreti e a meravigliarvi della sua bellezza, allora siete nel posto giusto. Quindi, il mio invito finale è questo. Uscite, esplorate, osservate, lasciate che il bosco vi parli. E se volete continuare questo viaggio insieme a noi, per scoprire cosa si nasconde quando nessuno guarda, continuate a seguirci.

0: Una piccola fattoria viveva una dolce famiglia di anatre. Mamma anatra sedeva sopra le uova, aspettando che si schiudessero. Le uova che dovevano schiudersi erano esattamente 7. Un bel giorno di sole, le uova iniziarono a schiudersi. Non molto tempo dopo, 6 piccoli anatroccoli nacquero. Gli anatroccoli cercarono da subito di adattarsi al nuovo mondo. Facevano quack e correvano intorno a mamma anatra. L'uovo più grande però ancora non si schiudeva del tutto. E mamma anatra cominciò a preoccuparsi, temendo che ci fosse qualcosa che non andava. Così decise di aspettare ancora un po'. E alla fine anche l'uovo più grande si schiuse. Molto confuso, il povero anatroccolo cominciò a guardarsi attorno. Il piccolo si accorse che anche la mamma e i suoi fratellini erano un po' confusi. Perché questo anatroccolo in particolare non somigliava agli altri. Era un po' più robusto degli altri e aveva le piume grigie e bianche. Gli anatroccoli cominciarono a ridere di lui.
1: Che brutto che sei! Non assomigli affatto a noi!
0: Non capisco. Come mai non assomigli affatto ai tuoi fratelli?
2: Brutto, brutto, sei brutto, brutto, brutto, brutto.
0: Qualche tempo dopo, gli anatroccoli erano cresciuti. Ma il brutto anatroccolo era molto più grande degli altri e anche il colore delle sue piume era completamente diverso.
3: Sei cresciuto così in fretta, ma perché sei sempre così diverso?
0: Il tempo passava e il brutto anatroccolo divenne un anatroccolo molto diverso e triste. Nessuno dei suoi fratelli voleva giocare con lui.
1: Non giochiamo con te perché sei brutto!
0: Tutti gli altri animali della fattoria si prendevano gioco di lui.
4: Brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
5: Gna gna gna gna gna, brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
0: Mamma anatra, da parte sua, stava facendo del suo meglio per proteggerlo.
3: Mio povero anatroccolo, perché sei così diverso dagli altri?
0: I giorni passavano e il povero brutto anatroccolo si sentiva malissimo. Piangeva silenziosamente tutta la notte, pensando che nessuno l'avrebbe mai voluto.
5: Perché sono così brutto? Perché non posso essere come gli altri miei fratelli?
0: Un giorno, dei cacciatori si avvicinarono al lago dove vivevano. I cacciatori iniziarono a cacciare gli anatroccoli che avevano visto. Mentre mamma anatra stava cercando il cibo per i suoi anatroccoli, fu presa dai cacciatori. Il povero brutto anatroccolo, non sapendo cosa sarebbe successo, aspettò il ritorno di sua madre. Il povero anatroccolo non sapeva cosa fare. Allora provò ad avvicinarsi al cane, ma lui gli disse di andare via.
4: Via, via, nessuno dovrebbe vedermi parlare con un anatroccolo brutto come te.
0: Poco tempo dopo si avvicinò al pollo, ma anche il pollo lo prese in giro.
4: Persino io sono più bello di te.

0: Il brutto anatroccolo era molto triste.
1: Nessuno mi vuole qui. Se la mamma non torna, non c'è nessuna ragione per me di restare in questa fattoria. Uffa.
0: Quella mattina il brutto anatroccolo lasciò la fattoria. Nuotò dall'altra parte del fiume. Fece la stessa domanda a tutti gli animali che incontrava lungo la strada.
1: Conosce qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia?
0: Ricevette la stessa risposta da tutti. Nessuno aveva mai visto un'anatra così brutta prima. Il povero anatroccolo riprese il suo viaggio e raggiunse un altro lago dove era già stato tempo prima e fece la stessa domanda alle oche.
2: Non dovresti stare qui. Ci sono i cacciatori qui intorno. Veloce, vai via, ora! Vai, forza!
0: Il brutto anatroccolo allora se ne andò via. Poco dopo apparve un altro lago. Questa volta era tutto solo. Non c'era nessuno intorno.
1: Bene, allora se nessuno mi vuole, mi nasconderò qui per sempre. Ecco.
0: Passarono i mesi. Anche se era da solo, era molto felice. Un giorno vide uno stormo di uccelli bianchi e dal collo lungo migrare verso sud. Li guardò con ammirazione.
1: Oh, come sono belli! Vorrei tanto essere come loro, già.
0: Arrivò l'inverno e cadde la prima neve. Il brutto anatroccolo si innamorò alla vista della sua prima neve. Giocava e dappertutto era coperto di neve. A causa dell'aspra nevicata, il brutto anatroccolo aveva difficoltà a trovare del cibo. Così si spostò in cerca di cibo. Era infreddolito e stanco. Nel frattempo, incrociò un fattore. Il fattore fu dispiaciuto per lui e gli diede la sua giacca.
3: Poverino, ma stai morendo di freddo. Tranquillo, ti porterò a casa e mi prenderò cura di te fino a quando non crescerai.
0: Il fattore fece come aveva detto e si prese cura di lui. Quando arrivò la primavera, il brutto anatroccolo era cresciuto in salute. Per potergli dare lo spazio per muoversi, il fattore decise di lasciarlo ad un lago. Ancora una volta da solo, dopo che fu passato un po' di tempo, il brutto anatroccolo vide il suo riflesso nell'acqua. Ma fu meravigliato da ciò che vide. All'inizio non riuscì a riconoscere se stesso. Pensò che ci fosse qualcun altro dietro di lui. Così aprì le sue ali e notò che il riflesso faceva la stessa cosa. Allungò il suo bel collo e ancora una volta il riflesso copiò i suoi movimenti. Così capì che quel meraviglioso uccello era proprio lui.
4: Quanto sono cambiato! Somiglio proprio a quegli uccelli nel cielo che ho visto quella volta. Devo tornare a casa e farmi vedere.
0: E così fece. Mentre nuotava nel lago, incrociò un gruppo di cigni. Visto che era uno di loro adesso, lo presero insieme a lui. Il brutto anatroccolo viaggiava in compagnia e gioia con i cigni. Un ragazzo al rifugio del lago urlò ai suoi amici quando vide i cigni.
1: Ehi, guardate quel giovane cigno dietro a tutti gli altri! È il più bel cigno che abbia mai visto!
0: Eh sì, fin dall'inizio infatti, lui era un cigno. Era solo stato un uovo sfortunato che si era mescolato per caso fra le uova di anatre.

0: In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come!»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante!»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare!»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
2: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto, tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
3: «Sua Altezza è giovane?»
2: «Oh sì, giovane e molto bello!»
3: «Ah, ed è ricco?»
2: «Molto ricco, Vostra Maestà! Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello!»
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. «Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno», disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
2: «Ecco il giorno che stavo aspettando!»
0: Corse subito dal suo proprietario.
2: «Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce!»
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: «Ma perché siamo venuti fino a qui?
2: Per nuotare, signore?
1: Nuotare? Ma io non so nuotare!»
2: «È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore!»
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
2: «Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta affogando!»
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano

0: Il giovane. Il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
1: porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano.

0: onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
1: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carapace, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
0: Sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabassa! Altrimenti lui vi punirà!
1: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
0: Buongiorno, Vostra Altezza.
2: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
1: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
0: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
2: Sì, esatto.
0: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, non è vero?
2: Certo che posso, è molto facile per me.
1: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
0: Ok, è abbastanza.
1: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
0: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
2: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
0: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
1: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
0: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
1: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: Mio caro principe, siete sposato?
3: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
1: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo si sposarono.
0: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
1: Da quel giorno il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici.

0: E questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Sox le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Sox. Le vuole provare?
1: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione?

0: graduata aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie È un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
5: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
4: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
2: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: Amici di motori a 360 gradi di Sky 809, dei 12 emittenti regionali collegate di Video Brescia, ben trovati. Oggi sarà una puntata di cultura nel mondo dell'auto perché Bruno Giacomelli in questi giorni sta presentando il suo libro, un libro che racconta tutta la sua vita partendo proprio da Brescia ed è per arrivare a essere un pilota di Formula 1 con l'Alfa Romeo Ingegner Chitti. Oltre 70 Gran Premi che ha fatto il bresciano. È un racconto veloce che scivola via, si riavvolge il tempo della Formula 1. Pensare che lui è partito da Brescia con una due cavalli e arrivò in Inghilterra e non sapeva la lingua, imparò la lingua e ha imparato tutto. È diventato quello che è diventato, il servizio.
1: Innanzitutto grazie per la partecipazione, volevo ringraziare in primis l'ex pilota di Formula 1 Bruno Giacomelli che ci ha dato la sua disponibilità, l'avvocato Andrea Bononi, presidente di Olympia Team, il professor Sangalli, il sportivo, amante dello sport, insegnante dei giovani, quindi ci racconterà anche tutta la sua esperienza, per ultimo non per ultimo attivo.

0: Fabrizio Tantini, che è il nostro giornalista sportivo, nonché l'anima giornalistica della nostra associazione. Grazie a tutti, direi di dare la parola a loro e iniziamo questo pomeriggio.
1: È un piacere ritrovare Bruno Giacomelli, ve lo ricordavo altro biondo con gli occhi azzurri, pieno di donne, come al solito, e anche il professor Sangalli, con il quale abbiamo condiviso certe volte mi ha battuto, certe volte l'ho battuto nel mondo della pallacanestro, però alla fine quello che ci ha sempre sopportato è stata la passione per lo sport. La passione per lo sport si coniuga in tante sfaccettature. Vorrei che proprio il professor Sangalli volesse dedicare l'apertura a un pilota che è venuto a mancare proprio oggi.
2: È un momento, oggi è un giorno di gioia per i cognati, per quello che si dirà sullo sport, eccetera, eccetera. Purtroppo ieri è stata funestata la giornata dalla notizia della perdita di Alex Zanardi, che è stato veramente un esempio, un pilastro, prima come pilota e poi come persona rappresentante delle persone con disabilità, ottenendo risultati eccezionali.
3: Come hai detto giustamente, era doveroso ricordarlo oggi, anche se è un giorno di festa, però la vita è così. È stato è stato un bravissimo pilota innanzitutto, ma soprattutto ha dimostrato, insomma, che con la volontà si possono raggiungere risultati eccezionali.
1: L'artico sportivo Bruno Giacomelli, noi siamo in qualche modo vincolati alla presentazione del libro perché verrà fatto in maniera ufficiale. In maniera ufficiosa Bruno c'è, è un amico, anche lui tantissimi anni che lo conosco, e abbiamo fatto serate simpatiche, culinarie, non solo culinarie, ho visto correre, ma non ho visto come bresciano quando andò in Inghilterra. È partito tutto a Brescia, da un certo Edo, un consulente di lavoro, che ha creduto in lui, poi tantissime sono state le persone che hanno creduto, fino ad arrivare all'ingegner Ghiti, il tempo dell'Alfa Romeo, ma di questo poi lo troverete prossimamente, non possiamo dirlo, nelle librerie e leggerete quanta passione, quanto amore ha messo per questo sport. E ha raccolto forse meno di quello che lui ha seminato, meno di quello che lui si meritava, perché sicuramente è stato un campione cristallino, dalla classe grandissima, che ha dato onore e spessore a Brescia.
2: E volevo chiedere a Bruno, perché oggi i Sinner, i grandi campioni di Formula 1, i grandi campioni, diciamo, in assoluto, hanno tutti il team, e quindi si parla di preparazioni specifiche, alta tecnologia, intelligenza artificiale, mental coach, eccetera. Volevo capire cosa faceva Bruno prima di salire sulla sua monoposto, perché io quando vado 80 all'ora con la Vespa ho un po' paura. Pensare di essere a 350 all'ora, che preparazione mentale e fisica, se posso usare il termine, a quei tempi.
3: Il mental coach, per esempio, alla nostra epoca non c'era il mental coach, e la diversità la facevi tu col tuo carattere, il tuo percorso di vita, i tuoi genitori che ti hanno creato, dove magari hai ereditato alcune caratteristiche. Il mental coach non esisteva, non sapevamo neanche cosa. Quando tu hai 13-14 anni, andare via da casa, insomma, è una cosa un po', una scelta abbastanza ardita, diciamo, ecco, come quando andai in Inghilterra e non parlavo una parola di inglese, però ho avuto un'occasione fantastica e l'inglese poi l'ho imparato.
1: Prima il professor Sangalli ti ha chiesto cosa pensavi o cosa avresti pensato andando a 300 ore. Da uomo della strada, cosa pensavi prima della partenza della Marcellina?
3: C'era
1: una parte della Formula 1 anche questa.
3: C'erano, ma non le vedevi. Vedevi che eri preso con altre cose. Era occupato la domanda sibillina.
2: No, anche lì.
1: La domanda della lì era conoscendo i piloti. è una parte importante della pista.
3: Dipende dai momenti. Certo. Comunque no, il pilota, non tutti, anche lì siamo diversi, però ci sono dei piloti che ti possono anche raccontare sulla linea di partenza una barzelletta. Poi quando si abbassa la visiera entra in un'altra dimensione e lì cambia tutto.
4: Con noi Bruno Giacomelli, pilota di Formula 1, il primo pilota bresciano che è dato in Formula 1. Tra poco nelle librerie uscirà la tua fatica letteraria, che, dove racconti i tuoi esordi, da dove sei partito, sì, e i sacrifici che hai fatto.
3: Beh, dove racconto, ciao a tutti innanzitutto, dove racconto la mia vita, diciamo, di sportivo, perché non scendo nel privato, racconto la mia storia, è una storia molto particolare, dove tu parlavi di sacrifici, in realtà non mi è costata nessuna fatica.
4: Stavo pensando in Inghilterra quando sei partito, sì, con i due cavalli.
3: Però, c'era tanto entusiasmo e è stato un percorso fantastico che ricordo sempre carinamente, insomma, cioè, voglio dire, ecco, non mi è costato assolutamente fatica.
4: Sempre un bresciano creduto in te fin dall'inizio, amico Edo, che ti ha capito e ti ha in qualche modo aiutato ad affrontare questa grande avventura.
3: Edo sicuramente è stato fondamentale nella mia crescita sportiva, come lo sono stato in primis i miei genitori, che non mi hanno mai spinto, non mi hanno mai ostacolato, però sono stati fantastici, perché senza di loro all'inizio non avrei potuto assolutamente fare niente, perché la mia famiglia era una famiglia di origini modeste, però sono stati fantastici. E poi Edo, senza di lui sicuramente sarebbe stato impossibile.
4: Però tante persone ti hanno aiutato per arrivare poi all'ingegner Chiti, ai tempi dell'Alfa,
3: assolutamente.
4: Però prima di arrivare, altro.
3: Sì, diciamo che durante questo mio percorso tante persone mi hanno aiutato, dovrei fare un lunghissimo elenco, a partire da Sandro Angeleri quando andai alla March, gli sponsor, la Scaini, Max Mosley, Robin Herd e così via, insomma, ecco, diciamo che i risultati mi hanno sicuramente aiutato a far sì che le persone si accorgessero di me e mi aiutassero in qualche modo, perché il nostro è uno sport che costa tanto, sono necessari dei grandi investimenti, è uno sport così, è uno sport tanto affascinante, ma veramente tanto difficile, dove la componente macchina, autovettura è fondamentale, dunque non è il gioco del calcio per intenderci.
4: Assolutamente. Ecco, cioè, come giudichi la Formula 1 di oggi? Ti piace?
3: Ma la Formula 1 di oggi ovviamente non mi piace, mi piacciono le vetture perché sono delle astronavi, tutto sommato. Sono
4: dal la punto macchina vista che comanda l'uomo non è l'uomo che
3: sì, comanda. Dal punto di vista tecnologico sono fantastiche, cioè come, ecco, è l'aspetto tecnologico che mi affascina ed è sempre stata così un po' per me, no? Mi ha sempre affascinato sin da ragazzo l'aspetto tecnico, scientifico, tecnologico di questo sport. La Formula 1 di oggi dal punto di vista sportivo non mi piace nella maniera più assoluta e lì dovremmo spendere troppo tempo per spiegare.
4: Troppe puntate, magari avremo occasione per parlarne.
3: Per spiegare il perché e il per come delle cose, no? Non sono l'unico, ovviamente, piloti della mia generazione la pensano tutti un po' allo stesso modo.
4: In altre nazioni, Francia, Germania, Inghilterra, piloti che hanno fatto la storia vengono in qualche modo presi come punto di riferimento e essere per i giovani. In Italia peccato che la federazione questo non lo faccia, perché chi solo la tua esperienza lo potresti trasmettere ai giovani.
3: Sì, io diciamo che all'inizio, quando vinsi il campionato di Formula Italia nel 1975, la federazione, la CSAI, la Federazione Sportiva Automobilistica Italiana, mi aiutò all'inizio.
5: Adesso non lo so, non è che segua molto, è un percorso difficile, non è come nel calcio dove i giocatori sin da piccoli entrano in questo
4: giovanile.
5: Esatto, qua un pilota tra virgolette si deve arrangiare da solo, no?
4: Uno sport individuale.
5: È uno sport individuale, ma soprattutto non c'è la federazione che segue i giovani dall'inizio, non è appunto come in altri sport, ecco, dove gli atleti sono seguiti sin da piccoli. Qua uno si deve arrangiare e la cosa diventa sempre, è sempre più difficile.
4: Bene, noi ringraziamo l'amico Bruno Giacomelli del suo tempo, speriamo di averlo ancora nostro ospite, non è facile catturarlo davanti alle telecamere, preferisce continuare in maniera silenziosa la sua passione, ma mai dire mai. Grazie Bruno,
5: grazie a voi.
4: A voi la linea.
6: Pubblicità.
7: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.
8: Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte.
9: Ogni anno, sulle strade italiane, muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
2: Secondo servizio della puntata, il nostro amico Roberto Fada è andato a trovare chi ha fatto la Dakar, quali sono stati i momenti più interessanti e vediamo il servizio. L'appuntamento è per la settimana prossima con altre novità. Grazie e buona serata.
3: Amici di Motori a 360 gradi, siamo a Rogno, ospiti di Ciro De Petri alla sua manifestazione. Riusciti quest'anno, per questo anno zero, ad avere qui bellissime moto. Qui alle nostre spalle vedete la rappresentazione di tre moto che hanno fatto Dakar, che fanno parte del Club Leonessa, anche lei partner della manifestazione, e sulla base delle presenze vedrete moto che hanno fatto la storia della Dakar, della vera Dakar, quella che chiamano ormai Parigi-Dakar, ormai la chiamano Dakar ma non è più lo stesso spirito. E siamo qui al Bivacco Dakar, e praticamente questa manifestazione organizzata da Ciro De Petri, che ha richiamato grandi personaggi della Dakar, e facciamoci dire da lui. Allora, grande partecipazione, appena partiti per la passeggiata che gli hai organizzato, direi sta andando alla grande.
4: Sì, innanzitutto sono venuti tanti amici campioni della Dakar dei miei tempi, a partire da Cyril Neveune a 25 dalla Francia, Gilles Picard, Carlos Mas dalla Spagna, poi campioni italiani partendo da Joe Sala, Teruzzi,

0: Andreini, Winkler, Birbes, adesso rischierò di dimenticarmele.
1: La bella manifestazione che sei riuscito a mettere insieme, tanta gente, tanto interesse.
0: Sì, e poi questa vuole essere la prima di l'anno prossimo, la faremo a settembre. Perché settembre? Perché siamo sicuri che al Maniva non c'è la neve e quindi voglio fare un percorso più lungo, facilissimo per tutti, però un evento un po' più lungo per tutti. Questa è stata un po' la prova, diciamo che il fulcro sono stati i protagonisti, il giro è stato un po' condizionato perché i permessi all'ultimo momento del fuoristrada non è facile averli e quindi abbiamo dovuto fare tre gruppi per non rompere le balle.
1: Certo, chiaramente per evitare problematiche. Siamo con un altro grande protagonista, amico di Ciro, ma sicuramente che fa parte del gruppo storico degli italiani che vincevano tutto la Parigi-Dakar. È sempre bello ritrovarsi qua con tutti gli amici ed avere questo spirito dakariano che viene a essere ripreso.
2: Sì, anche perché non ce n'è più praticamente in giro ormai, siamo rimasti in pochi.
1: Gli elefanti che tenete.
2: Sì. E poi non so, c'è gente come Acerbis.
1: Franco Acerbis, che due veramente colonne che sono state e sono ancora, perché che ne dicano loro, sono coloro che portano avanti delle tradizioni. Allora direi che comunque stavamo parlando di passione e passione è un filo che tra di voi non si spezzerà mai.
2: Sì, dicevamo con Neveu prima, con De Petri eccetera, che siamo dei privilegiati noi, perché noi abbiamo fatto una Parigi-Dakar veramente pericolosa, non dico altro, non voglio far paragoni perché non sono carini da fare eccetera, però noi eravamo veramente un po' esposti e un po' a vita persa, no? E quindi siamo ancora qui a raccontarcela, e con Carlos Massa anche, che è stato mio competitor nell'88, ci stavamo dicendo che siamo veramente delle persone fortunate, guarda, possiamo raccontarlo, possiamo ricordarci, siamo dei privilegiati.
1: E in questo momento storico e la fratellanza e lo spirito di unione che vi ha dato Dakar, penso che sarebbe veramente un messaggio da portare.
3: Sì, sì, evidente nella storicità di oggi, la conoscenza dei vari rapporti tra persone è l'unica alternativa ad astio, a negatività, e quando c'è la fatica comune, il sudore comune crea aggregazione.
2: Sai, la nostra più che altro è una specie di amore che abbiamo tra di noi, quindi lo dico senza, no?
1: È una grande famiglia che veramente...
2: Sì, siamo veramente una grande famiglia. Poi è curioso come dopo tantissimi anni, perché comunque io ho fatto la Dakar alla fine degli anni 80 e anche loro, ancora oggi noi siamo considerati un po' il riferimento della Parigi-Dakar. Bruno Birbes, per esempio... Che mi chiamava papà, sì, perché
4: lui,
2: io...
4: Lui è mio papà.
2: Alla fine delle tappe, io ero pilota ufficiale, rubavo dal mio camion della Honda i ricambi, le gomme, e le portavo a lui, che era pilota privato, perché arrivava certe sere che aveva finito le gomme, eccetera, eccetera.
1: Allora, Bruno, direi che la fratellanza, perché mi sembrate i tre moschettieri che si ritrovano.
4: Io ringrazio sempre chi mi ha aiutato, lui per primo. La Dakar che ho finito nell'88, dicono una delle più dure Dakar, e lo ammetto.
2: La più dura.
4: 180 moto partite, 32 arrivate, si dice già da solo che è dura. E grazie a tante persone, grazie al mio amico che mi ha aiutato a arrivare a Dakar, arrivare sul Lago Rosa e a piangere con l'emozione.
1: Siamo con uno dei grandi ospiti qui da Ciro De Petri, Cyril Neveu, plurivincitore, 5 volte vincitore della Parigi-Dakar, a cui chiediamo le impressioni di poter rispolverare e ricordare un po' di grandi avventure fatte. Allora, c'est une grande sensazione ritornare e vivere quelle sono le vostre avventure alla Parigi-Dakar, la Real Parigi-Dakar.
5: felice di rincontrare i vecchi amici che hanno partecipato alla Parigi-Dakar, tra cui Terucci, incontrare anche vecchi amici, tra cui Ciro De Petri. Mi fa piacere di avere dei buoni ricordi che abbiamo potuto avere per questa Dakar e soprattutto è simpatico riscoprire le persone in forma.

0: che ancora vanno sulle loro moto, sono delle palle di fuoco, ecco.
1: Après les 30 records que tu as à la Dakar, qu'est-ce qui est le plus fort que tu vas à recorder?
2: Oh, beh, ça restera,
0: resterà la mia vittoria, perché su 13 partecipazioni ho vinto 5 volte. Evidentemente la prima era

0: che è stata abbastanza torrida.
1: Après,
0: e dopo ho avuto il piacere di correre con moto italiane come Cagiva, è stata la mia ultima corsa e non mi dispiace affatto di aver finito la mia carriera con questa moto.
2: Alberto Porta, allora, belle manifestazioni queste che fanno rivedere grandi campioni che si ritrovano e si raccontano le mattate che hanno fatto negli anni.
3: Sì, ciao, ciao a tutti, è una bellissima manifestazione, ma non penso che sia solo un'operazione nostalgia.
4: No.
3: Visti tutti i motociclisti che sono in giro per le valli qua, sia su asfalto che in fuoristrada a farsi un bel giro, è il segno, la testimonianza diretta del fatto che c'è ancora grandissima passione intorno a queste meravigliose gare che sono i Rally Ride, la Dakar soprattutto.
2: Siamo con uno dei grandi protagonisti delle Dakar e non solo Parigi-Dakar, perché ti abbiamo visto molto attivo nelle Afriche Coreis, quindi ormai riesci a bastonare ancora i ragazzini nonostante loro dicano che è.
5: Oddio, forse bastonare i ragazzini è una parola un po' grossa. Diciamo che sono della generazione precedente, quindi ho fatto le Dakar negli anni 90. Io credo sia sempre vero, perché alla fine è una gara impegnativa con tanti chilometri, molte ore in sella, quindi non credo che sia una gara non vera.
2: Non è una passeggiata. Cioè.
5: Quindi sia prima che dopo sono solo cambiati gli schemi organizzativi, le situazioni che si vivono in gara, comunque è sempre una gara importante.
2: Penso che Aldo Hinkler sia riuscito a fare una delle avventure più dure e dove ci hanno detto che addirittura avevi scritto due righe da lasciare a casa.
6: Sì. Beh sì sì, adesso tutti mi ricordano per quello, io avrei preferito vincere una speciale,
2: esatto.
6: Quello lì ha vinto una speciale, no, quello lì che si è perso, cioè,
2: no, beh, chiaro.
6: Però è stata veramente
2: un'avventura,
6: ecco, devo ricordarla perché è andata bene, è stato bello come situazione.
2: Parlavamo con gli altri tuoi dakariani e la vostra Parigi-Dakar era vera avventura, completa al 100%.
6: Ma io tra l'altro sono uno di quelli che l'ha fatta nei tempi vecchi,
2: esatto, l'hai fatta adesso con tuo figlio,
6: con mio figlio, quindi posso fare veramente un paragoni veramente così.
2: Quali sono state le differenze vere di prima?
6: Prima una volta era una vera avventura, proprio un'avventura pura con la A maiuscola, perché non conoscevi niente, non sapevi niente, è tutto un mistero, tutta una conoscenza. Cioè, quando sono partito dal primo anno da Parigi non sapevo dove andavo, no? Adesso con i mondi di internet che sai tutto di tutto, anche con Google Maps vedi tutto, cioè, e quindi una volta era proprio un'avventura, adesso è veramente una gara molto complessa, cioè nel senso che anche è difficile. C'è adesso il vantaggio della sicurezza che è veramente estrema, perché sanno tutto dove sei, dove come, e c'hai il telefono satellitare sul roadbook, quindi c'è una sicurezza veramente altissima.
7: Pubblicità. Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Luca, vai a guardare di là con la telecamera, guardala in fondo, mira il dito, guarda là, là, là, vedi, vedi là in fondo, vedi là in fondo. Là in fondo c'è il fatidico e meraviglioso Jurassic Park. Il Jurassic Park, anche questo, ma oddio, guardate che arriva, guardate che arriva,
1: Eccola
0: guardate
1: là.
0: che arriva, guardala, guardala, guardala, via che va, via che va. Tutti
1: Tutti felici, porca miseria.
0: felici, esatto. Nasce questo Jurassic Park, ma primo, ma da dove nasce e come mai proprio chiamato, è stato chiamato Jurassic Park?
1: Allora, è vero, siamo un po' matti, hai ragione. Prima per aver pensato a un lago e poi al Jurassic Park.
0: Esatto.
1: Non è tutta colpa mia, nel senso che il Jurassic Park è un progetto meraviglioso che io ho voluto condividere al 100%. È stato creato dall'amico fraterno, collega Luca Baggi dei Pelosi in Gita. Ha voluto inventare un luogo dove poter riportare i cani alle origini, quindi ai tempi giurassici, perché purtroppo nella società di oggi
0: È un po'
1: tendiamo,
0: complicato.
1: diciamo, ad umanizzare.

0: un po' troppo i nostri amici a quattro zampe, che poi magari diventano un po' aggressivi o con qualche comportamento non del tutto corretto e quindi poi non possono venire qui
1: Certo.
0: d'estate per i motivi che dicevamo prima. Quindi col Jurassic Park cerchiamo di riportare i cani alle origini, di farli sentire, diciamo, nella natura, quindi ampi spazi. Elementi della natura, fango, terra, tornano a casa sporchi, non torneranno mai a casa puliti, quindi Federica, poi dovete pensarci voi.
1: Sfiancati, esatto, Fede.
0: Però sicuramente con un bagaglio di conoscenza e di capacità sicuramente maggiore di quando ce li hanno portati.
1: E allora, sapete cosa c'è di bello? Andiamo a vedere il Jurassic Park. Oggi è una giornata meravigliosa perché per questo episodio di Zampe in Acqua andremo a conoscere molto molto da vicino il Jurassic Park, qui all'interno del Green Dog Club. Intanto per raggiungerlo ci vogliono almeno un paio di chilometri dal punto della postazione della piscina. Infatti sto camminando, pian pianino, ma guardate che panorama.

Allora, quello che adesso state vedendo è tutta la parte dove nella stagione estiva si formano tutte le famiglie, le persone che vengono qui con i propri cagnolini a fare il bagno, a prendere il sole, a divertirsi senza problemi. Proprio il sano divertimento tra uomo e cagnolino. Sento già abbaiare questo suono, questa musica che conosco molto molto bene. Continua a camminare, zainetto in spalla. Insomma, è una bella passeggiata, devo dire la verità, una bella passeggiata. Ma guardate cosa ho trovato. Meravigliosi, guardate che belli.

0: Allora Luca, ci troviamo qui al Jurassic Park, questo nome che io ero curiosissimo ovviamente, e qua per zampe in acqua, insomma, dovevamo capire fondamentalmente che cos'è il Jurassic Park.
1: Ottima domanda. Il Jurassic Park a tutti gli effetti è un luogo di socializzazione, di sgambo e di qualunque altra cosa permetta ai cani di relazionarsi fra loro in modo sano.
0: E come nasce?
1: Nasce dall'idea di qualche anno fa, per l'esattezza 5 anni fa, quando è nata l'idea dei pelosi in gita, in sostanza, con il presupposto di portare i cani, chiamiamoli tipicamente milanesi, mettiamola così, in aree verdi, limitrofe alla città, in modo che si riducessero ai minimi termini i tempi di percorrenza sul furgone, nonostante siano climatizzati, caldo, freddo, per qualunque stagione, che si riducessero i tempi per poi beneficiare di più tempo in campo aperto, diciamo così.
0: E l'arrivo qui al Green Dog Club?
1: L'arrivo al Green Dog Club nasce dal concetto della distanza, visto che siamo a 30 minuti in condizioni di non traffico dal centro di Milano, dal Duomo, cronometrato una volta addirittura, e proprio per questa ragione. Alle porte di Milano una location con gli spazi adeguati, confinati, perché trattiamo anche cani fobici potenzialmente fuggitivi, per poter mettere tutti in condizioni di lavorare con i membri del nostro branco che nell'arco di questi 5 anni si sono consolidati tra loro e hanno imparato a insegnare agli altri come gestire gli equilibri o le difficoltà, perché molti cani arrivano con grandi difficoltà.

0: Jurassic Park non è soltanto un momento di svago per i cani, ma è anche un momento di socializzazione e educazione.
1: Assolutamente sì, nell'ottica di unire le sinergie dei pelosi in gita prima e del Jurassic Park dopo, nell'ambito del Green Dog che, come ricorderai, prevede proprietari e cani esatto. liberi, ovviamente, l'idea era quella di aiutare i singoli proprietari nell'immediato nella gestione relazionale del loro cane,

0: e quindi poi di offrirgli continuità, cose che in termini di autoapprendimento nell'ambito del branco il cane tende a portare a casa nell'area cani tipicamente o nei parchi che poi vive quotidianamente con i proprietari.
1: E poi nell'estate vengono qui, fanno il bagno e sono educati.
0: Assolutamente sì, l'obiettivo ovviamente è legato dal punto di vista deontologico e professionale al benessere degli animali, l'idea che poi possano fruire di un'attività a tutti gli effetti come quella del Green Dog è un altro degli scopi, perché ne va a beneficiare la qualità della vita quotidiana dell'animale senz'altro in prima battuta, ma di conseguenza del proprietario che finalmente non avrà più il problema di dover fuggire da un marciapiede o dalle aree cani che diventano di difficile gestione quando il cane è condizionato al, diciamo così, alla parte più nevrile più che aggressiva, perché ovviamente le aggressività, quelle vere, vanno gestite separatamente.
1: Esatto.

0: Sveglia al mattino?
1: Sveglia mattino tendenzialmente per le 6. Il furgone, i furgoni iniziano a muoversi per le 7.30 circa. Le prese avvengono fra le 8 e le 9 del mattino e quindi in quel lasso di tempo c'è poi modo di arrivare attraverso la città, solitamente, al Green Dog nell'arco di un'oretta e un quarto massimo circa, che è quello che ci permette poi di gestirci anche qualunque tipo di imprevisto, certo, e dei proprietari e del traffico, perché con la viabilità urbana anche il traffico può essere gestito cambiando strada di pochi minuti, visto che gli incidenti capitano e il traffico milanese è abbastanza famoso, e quindi ritrovarci in quest'oasi di pace assoluta e di divertimento nel giro di un'ora. I cani sgambano e socializzano per 2 ore circa e poi rientrano a casa.
0: Sderenati.
1: L'unico problema che gli rimane tendenzialmente è mangiare, bere e dormire al pomeriggio.
0: E i proprietari sono felicissimi.
1: Assolutamente sì, o a casa loro, a maggior ragione perché il cane è inutile che rimanga fuori ulteriormente. Se ci sono necessità particolari o di lavoro o di altri tipi di impegni, il cane può rimanere al Green Dog nella formula, diciamo così, pomeridiana, in fase di asilo o chiamiamolo come vogliamo, perché chiamarlo asilo, no, con tutto rispetto, certo, per gli asili, ovviamente viene inteso solitamente come un posto chiuso, anche con locali magari grandi eccetera, ma con spazi abbastanza confinati. I Pelosi in gita hanno scelto il Green Dog per il Jurassic Park proprio perché doveva avere anche le sembianze reali e non solo sulla, esatto, carta come operazione di marketing.
0: È vero, è vero. Allora Luca, sei stato un grande, un'idea fantastica e una location fantastica, e noi rientriamo all'interno proprio dello spazio del Green Dog per ascoltare gli altri consigli di Federica. Fede, tocca a te adesso.
2: Marco, quotidianamente quello che Federica si sente di consigliare a tutti quanti voi è sicuramente la spazzolatura e l'idratazione del mantello, sempre collegandoci al nostro vecchio discorso dell'idratazione, della secchezza, dell'umidità, cosa molto importante. Rimuovere il pelo in eccesso, il pelo morto dal nostro amico a quattro zampe, sicuramente è una cosa molto molto importante, utilizzando ovviamente i prodotti e gli strumenti idonei. Ci sono delle spazzole specifiche, in questo caso ve ne sto mostrando un tipo ed è un cardatore a dente basso. Ci sono vari tipi di mantello, quindi ci saranno quelli con i denti più lunghi, quelli con i denti più stretti, più larghi, dei pettini. Ecco, lo strumento è una cosa molto importante, sulla quale potete appunto chiedere anche sicuramente al vostro negoziante di fiducia, oltre che al toelettatore, sia anche il negoziante che vi potrà suggerire l'alimentazione e gli strumenti per la gestione quotidiana dell'animale. L'idratazione è un'altra cosa sulla quale io proprio premo, perché dal pelo raso al pelo lungo si ha bisogno di idratare, proprio per quello che è la nostra aria che ci circonda, che tende sempre a seccare, come noi stessi. Stessa cosa è su di loro. Quindi uno shampoo che va a pulire, un mantenimento quotidiano di uno shampoo secco liquido, e in più abbiamo dei condizionatori di vari tipi, varie specie, ma sicuramente idonei ad ognuno di voi.
0: Ah, già mi vedo qui quest'estate sotto questa pianta a prendere un po' di ombra, ma anche prendere un po' di sole, a fare il bagno con i pelosetti, in mezzo alla natura, in mezzo a questo posto meraviglioso, alle porte di Milano. Sì, bello, bello. E ci vediamo al prossimo episodio di

0: Presso la scuola cinofila Viridea di Ro siamo andati a conoscere Eugenio Bove, noto addestratore cinofilo responsabile nazionale del progetto PCR Xen, progettato e scritto nel 2011, come esame per quei proprietari che hanno raggiunto un livello di conoscenze cinofile in grado di sviluppare un corretto rapporto con il proprio cane e che sono capaci di rapportarsi come binomio sia in casa sia nella comunità.
1: Fare in modo che il cane non sia provocato. Sei pronta? È un cane correttamente socializzato.

alla tipica situazione che riscontriamo in un parco pubblico quando una persona sta camminando col proprio cane e incrocia due persone che fanno jogging, che corrono tranquillamente. Il cane deve essere sostanzialmente socializzato al punto da ignorare, ci sta bene un medio interesse, però deve ignorare i corridori.

0: programma si suddivide in due fasi, una relativa al proprietario ed una al cane. La prima, il proprietario dimostra di conoscere le regole fondamentali di una sana convivenza con il proprio cane. La seconda è la dimostrazione pratica che il cane conosce le buone maniere ed è tenuto sotto controllo dal proprietario.
1: In questo caso qua il proprietario e il cane devono dimostrare di aver compreso esattamente quello che sono i comandi base. Quindi io chiederò di farmi una posizione di seduto.
2: Me metti il cane seduto. Alto. Ok.
1: Una posizione di terra, una posizione di resta.
2: Metti il cane a terra. Lasci il guinzaglio e vieni dove sono io. Dai il comando resta al cane.
1: Il proprietario si allontanerà per qualche tempo dal cane e poi effettuerà un richiamo.
3: Vieni, dai, vieni.
2: Ok, la rimetti al piede.

0: programma costituisce la base fondamentale di tante altre attività Xen, come l'agility, l'obedience, la dog dance, il this dog.
1: In questo caso la salita e la discesa dell'auto è un momento controllato, proprio per garantire la salita e la discesa in maniera controllata e per dimostrare che il cane effettua questa manovra in completa sicurezza col proprietario.
2: Apri il portellone.
3: Resta.
2: Anche in questo caso qua viene aperto lo sportello, il cane non deve salire finché non viene dato il comando da parte del proprietario. Ok, fai salire pure il cane. Ok, alcuni cani nel momento in cui riconoscono che la macchina viene accesa incominciano a manifestare segni di disagio. Questo danno indice che probabilmente il trasporto causa qualche problema al cane e quindi poi in sede di lavorazione si andranno a correggere questi problemi che hanno. La fase di discesa dall'auto anche in questo caso è una fase controllata. Il cane e il proprietario devono dimostrare di avere la situazione sotto controllo. Adesso aggancerà il cane, il cane deve rimanere fermo, la discesa deve essere fatta su comando ma comunque il cane deve rimanere molto vicino al proprietario perché potrebbe trovarsi in una situazione di bordo strada e quindi essere in pericolo o mettere in pericolo la circolazione. Ok, prova superata.

0: voto di PCR è: un cane non è solo un privilegio, è anche una responsabilità. E un cane educato è anche un cane fortunato. Parola di Eugenio Bovi. Sportivia?
1: Sì.
0: Sportivia, vai. Allora, Max...
1: Mamma che fico, sei più fico di me qua. Ma che bello uomo.
0: Si fa quel che si può.

0: Oggi è una giornata importante per Kazzamp e per la clinica veterinaria del Levante qui a Chiavari. Abbiamo inaugurato una nuova struttura in Liguria, la terza di Kazzamp nel territorio, ma soprattutto soltanto all'inizio siamo, perché contiamo comunque di più che raddoppiare la nostra presenza nel territorio entro la fine dell'anno. Nuova struttura di Kazzampa con un gruppo di professionisti di altissima competenza e soprattutto con delle strutture e dell'attrezzatura medica assolutamente all'avanguardia, e aggiungo una grande attenzione a quella che è la qualità del servizio, perché davvero questo è uno degli aspetti che contraddistingue la clinica veterinaria del Levante di Kazzampa. Per un membro che in molti casi, per il 31% dei casi, viene considerato equiparabile ad un figlio, io ho delle aspettative in termini di servizio che sono molto importanti. Ed è qui che entra in gioco Kazzampa, con l'obiettivo di poter offrire servizi e una qualità di questi servizi che possa sposare questa domanda molto importante del territorio ligure.
1: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao, ciao. Siamo di guerra.

Ciao e bentornati su Curiosità è Gatto, questa rubrica dedicata al favoloso mondo dei gatti. Nella mia esperienza con Ginevra ho notato molti cambiamenti di umore in diverse situazioni e in questo nuovo video di Cani e Gatti TV Channel parleremo delle 9 cose che più stressano e nervosiscono i gatti, dando alcuni consigli per vivere al meglio la vita al fianco del tuo amato peloso. Prima di tutto ti invito a seguirci cliccando su iscriviti e per non perderti nemmeno un video cliccando sulla campanella. Metti un mi piace e ti aspettiamo nei commenti, ne saremo molto molto onorati. Partiamo dalla prima cosa, la visita dal veterinario. Per me è sempre stata un'avventura, dalla partenza dove appena vedeva il trasportino dovevi giocare a nascondino perché non si faceva trovare, al viaggio in auto con un continuo miagolare, al veterinario dove si trasformava in pantera bianca. Ecco, principalmente il trasportino o lo stress che implica arrivare in un posto sconosciuto, l'ideale è abituare il gatto sin da cucciolo. Ma come me, molti di voi hanno adottato un gatto e questo implica molto lavoro da fare. Oppure sapere bene a cosa comporta. Io ho risolto con molta pazienza trovando anche un veterinario molto preparato e attento. 2. Il trasloco. Negli ultimi anni ho fatto circa 6 traslochi e lei poverina ne ha sicuramente sofferto, ma fortunatamente essendo io il suo punto di riferimento non ha impiegato molto ad adattarsi, a tornare a dormire con me e a giocare come al solito. Ricordatevi che i gatti sono animali territoriali che amano tenere tutto sotto controllo e sicuramente avrai notato che il tuo micione si strusciava, va contro i mobili e lo fa per marcare il territorio e impregnare la casa con il suo odore, perché la considera sua. Quando arriva in una casa nuova, un gatto si comporta in maniera diversa e tali comportamenti hanno a che vedere con lo stesso luogo sconosciuto. Numero 3, il cambio della disposizione dei mobili. Lo avete notato? Provate a cambiare la disposizione e noterete che arriva subito a curiosare su tutto ciò che stai facendo, annusando dappertutto e una volta che avrai finito gironzolerà intorno cercando di capire cosa è cambiato e ci vorrà un po' di tempo prima che si abitui di nuovo. Numero 4, un nuovo membro in famiglia. Quando nella sua vita è arrivata la Lola, Ginevra era molto curiosa, ma nello stesso tempo gelosa di questo esserino arrivato a dividere le nostre coccole al 50%, quando prima era tutto per lei, e questo implica anche quando arriva un figlio in casa. Ci è voluta tanta pazienza e calma, li abbiamo lasciati fare sempre sotto il nostro controllo, li facevamo annusare. Lola aveva 4 mesi e vi assicuro che Ginevra aveva compreso perfettamente la tenera età e alla fine sono diventate due sorelline complici l'uno dell'altra. 5. Gridargli e dargli dei castighi. Le grida sono dei rumori forti e sono le cause di stress nei gatti. Inoltre il castigo non è una soluzione efficace per educare un gatto. Usa il rinforzo positivo per fargli capire come si deve comportare e quali sono invece i comportamenti da evitare. Ti accorgerai subito, quando alzerai la voce, come cambieranno le espressioni del tuo gatto. Tipo così, si tira indietro. E se cambierai tono, calmandoti con lui o con lei, apprezzerà moltissimo, anche se a volte non è così semplice, assolutamente. Numero 6. I rumori forti. L'udito del gatto è molto più sviluppato del nostro e di conseguenza più sensibile. Per questo motivo il rumore costante per noi è fastidioso, ma tollerabile, mentre per il gatto è insopportabile, è molto stressante. Evita di urlargli contro, ascoltare musica ad alto volume e mettergli il campanellino. Ricordati, ma so bene che se hai un peloso in casa lo saprai sicuramente, dei botti di Capodanno. Per loro sono un vero e proprio trauma e molto rischiosi per la salute. Numero 7. Il gioco con il laser. Ammettilo, chi possiede un gatto almeno una volta ha giocato con il laser. Ma tuttavia non è un buon gioco da svolgere perché a lungo andare genera frustrazione. Dato che i gatti hanno bisogno di inseguire e alla fine acchiappare la preda per soddisfare il loro istinto, in questo modo loro non lo prenderanno mai e aumenterà la frustrazione. Quindi sì, giocaci pure, ma per poco tempo, e poi premialo, ma mi raccomando. Sarebbe più consigliato un gioco tipo la canna con appeso il giochino, sono molto meno stressanti per l'inizio.
Numero 8. Ospiti in casa o a cena. Se il gatto non è stato ben socializzato con le persone, la presenza di estranei in casa può destabilizzarlo e farlo innervosire. Lo capirai perché non farà altro che nascondersi oppure starà sulle sue pronto ad attaccare al primo avvicinamento, tipo soffiare o fare dei suoni non proprio socievoli. Puoi provare a dare agli ospiti una crocchetta da offrirgli mentre gli rivolgono parole dolci, in modo da averli primo approccio. Ricorda però di non portarlo mai a loro controvoglia, non faresti altro che peggiorare la situazione. Numero 9. Non avere un tiragraffi. Io ne so qualcosa, all'inizio ho snobbato la presenza di un tiragraffi, pensavo fosse una cosa inutile, ma col tempo, crescendo, Ginevra ha iniziato a farsi le unghie sul divano, sulle sedie, lasciando strisce inconfondibili. Beh, alla fine le ho preso un bel tiragraffi di 2 metri e mentre lo montavo le era già prontissima a giocare, era felicissima e in breve tempo il suo sfogo era solo ed esclusivamente quello, per nostra felicità. Ad oggi quei momenti mi mancano molto. Mi mancano i nostri momenti di gioco, i suoi graffi, i suoi miagolì. La vita a volte è ingiusta. È venuta a mancare pochi mesi fa per un'ischemia fulminante, ma va accettata, bisogna essere pronti ad aprire le porte ed il cuore ad altri pelosi. Vabbè, ciao Ginevrina. Condividi nei commenti le esperienze del tuo gatto e non dimenticare di iscriverti al canale lasciando un like e restare sintonizzato per il prossimo video. Ci vediamo presto.

Ciao, sono Massimo Beccati, medico veterinario di Kazampa. Ci troviamo qui con Marley, un bellissimo Amstaff di 8 anni, che ahimè, come tanti suoi amici, è un cane allergico. Un cane allergico vuol dire che purtroppo uno dei sintomi e uno dei motivi anche più frequenti del consulto veterinario è il prurito. Il prurito che può essere sviluppato in tutto il corpo, quindi può iniziare, ahimè, dalle otiti e quindi dal prurito, lo scuotimento della testa, oppure anche lo struccamento del muso sulla ciotola, per terra, sui tappeti. Un altro punto classico di prurito del cane è quello di leccarsi in maniera spasmodica le mani e i piedi. Molto spesso anche il prurito può essere poi generalizzato all'addome, all'ano e in tutte, diciamo, le parti più facili per arrivare col cane. Quindi sia il grattamento con le zampe verso la testa, sia il leccamento con la testa verso tutte le altre parti del corpo fa sempre parte del prurito ed è il primo sintomo dell'allergia, che più specificatamente si potrebbe chiamare dermatite atopica. La dermatite atopica molto frequentemente colpisce questo tipo di razze e molto frequentemente può essere associato ad allergeni ambientali oppure ad allergeni alimentari. Questo sarà poi il medico veterinario o il dermatologo veterinario specialista a individuare la vera causa per poterla allontanare o alquanto almeno gestire tutti i sintomi, che molto spesso sono sintomi a vita, quindi il proprietario, ahimè, si deve abituare a gestire tutta questa patologia che molto spesso può essere frustrante sia per il paziente, ma anche per il proprietario e soprattutto anche per il medico veterinario.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Le commissioni attività produttive e ambiente della Camera hanno respinto la proposta di nomina governativa dell'ingegner Giorgio Graditi come componente della consulta dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione ISIN. Erano necessari 31 voti, ma la maggioranza si è fermata a quota 28. Per la capogruppo del PD alla Camera, Chiara Braga, la bocciatura rappresenta l'ennesima certificazione di una maggioranza che non c'è più, divisa e incapace persino di sostenere le scelte del governo su temi strategici per il paese. La Commissione Affari Costituzionali ha proseguito il ciclo di audizioni informali sulla legge elettorale. La base di lavoro è lo Stabilicum, che introduce un sistema proporzionale corretto da un significativo premio di maggioranza. Annunciare di voler procedere dritti, come fatto da Matteo Salvini, significa ignorare deliberatamente quanto sta emergendo in modo chiaro dalle audizioni in corso, ha affermato Simona Bonafè, capogruppo del PD in commissione. Si insiste invece su una forzatura, accelerando su un impianto che solleva critiche diffuse e motivate, ha stigmatizzato la DEM. All'inizio della prossima settimana è previsto un vertice del centrodestra sul tema. Nel giorno del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, in cui persero la vita 5 operai intossicati all'interno di un impianto fognario, la commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, presieduta da Chiara Gribaudo, ha approvato all'unanimità la relazione sull'incidente. Il documento, frutto di audizioni, sopralluoghi e analisi tecniche approfondite, ricostruisce la tragedia e denuncia diversi elementi, dalla trappola degli appalti e dei subappalti alla carenza di ispettori fino all'insufficienza della formazione. Con questa relazione trasformiamo il monito che proviene da Casteldaccia in un'occasione concreta di cambiamento, ha detto Gribaudo. Il piano carceri da attuare entro il 2027 rimane su un obiettivo di 10.600 nuovi posti. Il commissario con il Ministero dei Trasporti ne copre la realizzazione di circa 6.000. Gli altri sono di competenza del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria. Sia DAP che MIT completano il quadro generale. Lo ha detto Marco Doglio, commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, nel corso dell'audizione in Commissione Giustizia alla Camera. I 10.600 nuovi posti sono una considerevole risposta al problema del sovraffollamento carcerario, ha aggiunto Doglio, spiegando che il programma è ora in fase di piena attuazione operativa.
1: Installazioni luminose, esperienze immersive, interattive e in virtual reality, video arte, DJ set, talk e performance. Torna a Roma per la sua nona edizione Video Città, il festival della visione e della cultura digitale che dal 10 al 12 luglio animerà ancora una volta il Gazzometro di Roma, la più grande area di archeologia industriale urbana d'Europa. Dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Videocittà 2026 sceglie come tema centrale l'acqua. Per la prima volta al festival, che quest'anno prende il nome di Videocittà Water Cult, arriva Hao Yuxi, artista cinese tra le figure più rilevanti della scena contemporanea, che presenta in prima italiana la sua celebre installazione immersiva Nature's Computility. Il Museo di Jesolo presenta la mostra Tra terra e acqua, la laguna di Venezia e le valli di Jesolo, un progetto espositivo a cura di Fernando Spina che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'esposizione riunisce 6 artisti naturalisti del collettivo Ars et Natura, protagonisti di una ricerca che unisce osservazione diretta, rigore scientifico e restituzione artistica. Le opere nascono da esperienze dirette sul campo, taccuini di viaggio, osservazioni dal vero, studi di luce e comportamento animale, e costruiscono un racconto visivo capace di restituire la complessità e la fragilità dei paesaggi lagunari. L'immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma con un progetto artistico diffuso fruibile fino al 2 agosto. L'artista torna

0: donna in Italia per abitare e reinventare gli spazi del complesso monumentale di San Paolo e dell'ospedale vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica. Nel primo sboccerà SID, un'installazione audio site specific creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice turca Ece Demirkuran, che troverà poi una definitiva collocazione presso la Casa del Suono. Gli imponenti spazi della crociera dell'ospedale vecchio saranno sede di My Light Years, la collezione più completa mai realizzata delle installazioni e opere audiovisive di Brian Eno esposte assieme in un unico luogo. Palazzo dei Musei di Reggio Emilia presenta un nuovo percorso espositivo dedicato alla misteriosa parentela tra immagine e musica nell'opera di Luigi Ghirri. Fino al 28 febbraio 2027 la mostra A Series of Dream, paesaggi visivi e paesaggi sonori, racconta questa relazione in un percorso in tre parti. La prima presenta fotografie dedicate ai luoghi della musica, disegni parietali di trombe e percussioni, interni di teatri, chiese con organi, jukebox e pianoforti. Un secondo nucleo racconta la relazione di Ghirri con i musicisti, fra cui Lucio Dalla, Gianni Morandi, Ron, Luca Carboni e i CCCP. Il terzo nucleo, intitolato Oltre quei monti il mare, presenta un intervento artistico del cantautore, produttore discografico e compositore Io sono un cane.
1: Federica
2: Pasquale,
1: giornalista, logorroica,
2: fastidioso,
1: scombussolato,
2: sì, rompiscatole.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di...
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto, perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
2: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: In occasione del 25 aprile è doveroso ricordare l'impegno di chi ha combattuto contro l'oppressione. La Camera del Lavoro di Bergamo festeggia 125 anni, più di un secolo di lotta di un territorio operoso, segnato da fabbriche, crisi e ripartenze. Il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi è stato presentato presso il rettorato dell'Università Roma III. CGIL porta due proposte di legge d'iniziativa popolare in Cassazione. Al centro ci sono la sanità pubblica e il sistema degli appalti.
1: In occasione del 25 aprile, il segretario della CGIL Maurizio Landini ha pronunciato un discorso molto sentito su cosa significa oggi resistenza.
2: La lotta di resistenza, la resistenza, non è stata solo una cosa fatta da chi a un certo punto ha preso in mano le armi. È stato un vero e proprio processo di trasformazione culturale e sociale del paese. E se la lotta è stata vinta, se i fascisti e i nazisti sono stati sconfitti, non è stato solo con le armi, ma è stato grazie alla partecipazione di tante persone, uomini e donne. Dobbiamo sapere che se la Costituzione c'è, con tutto quello che qui è stato raccontato, è grazie a quella lotta. Lo slogan "Oro è sempre resistenza", rendiamo chiaro che la resistenza non vuol dire semplicemente resistere al cambiamento. La resistenza è invece un processo di trasformazione e di cambiamento sociale. Ed è un processo culturale ed un processo sociale. Noi, questa è la cosa che dobbiamo imparare, che prima di noi si sono battute. Loro hanno avuto il coraggio di osare. Non sapevano come andava a finire, ma sapevano che se non l'avessero fatto era finita prima ancora di cominciare. Che la solidarietà, la fratellanza tra uguali, siamo tutti capaci di farla ed è la cosa più semplice del mondo. La vera solidarietà, la vera fratellanza è se quelli che stanno meglio sono pronti a batterci per quelli che stanno peggio per i loro diritti. Allora questo è il nuovo internazionalismo che noi dobbiamo fare andare e penso che siamo sulla strada giusta. Viva il 25 aprile, viva la democrazia, viva la nostra Costituzione e permettetemi, viva la CGIL.
0: Per la prima volta, nel contratto collettivo per chi è in somministrazione, entrano misure dedicate alle donne vittime di molestie e violenza. Pensate per accompagnare l'uscita da situazioni di abuso e sostenere percorsi di autonomia. Il sistema bilaterale mette a disposizione contributi economici mensili, differenziati per chi è occupata e per chi non lo è, accessibili a chi è inserita in percorsi certificati di protezione. A questo si aggiunge un'estensione del congedo retribuito dopo quello previsto dall'INPS, con un ulteriore mese coperto e l'avvio di percorsi di riqualificazione professionale con indennità di frequenza. Le richieste possono essere presentate accedendo all'area riservata MyEbitemp nel sito www.ebitemp.it.

0: C'è un faro che illumina Bergamo da più di un secolo per quanto riguarda il lavoro e i diritti. È la storia della Camera del Lavoro, nata 125 anni fa e cresciuta insieme alle trasformazioni di un territorio operoso segnato da fabbriche, crisi e ripartenze.
1: Il 21 aprile del 1901 è nata la Camera del Lavoro di Bergamo. Ed è nata proprio qui, in queste stanze, quelle della Società del Mutuo Soccorso di Bergamo. Oggi, a 125 anni da quella data, abbiamo deciso di tornare qui, in questo luogo, per festeggiare, per fare una festa e per ricordare lo spirito con cui è nata la nostra Camera del Lavoro.
0: Una storia che non si ferma alle celebrazioni, ma continua a vivere nelle parole e nelle scelte di oggi, tra sfide nuove e diritti da difendere.
2: Lavoro, diritti e pace. L'altro contributo importante che ha avuto anche la CGIL così come oggi è quello di continuare a pensare che abbiamo la necessità di vivere in contesti di pace e dove purtroppo ancora adesso assistiamo invece alla guerra e ai conflitti come se fosse di fatto la soluzione.
1: Mi ha molto colpito una frase che c'è nel primo statuto della nostra Camera del Lavoro che dice che tra gli obiettivi c'è quello di rappresentare i bisogni delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori in tutte le contingenze della loro vita. Questo fa capire come già 125 anni fa uno degli obiettivi di una Camera del Lavoro era quello, sì, assolutamente, di migliorare le condizioni di lavoro, ma in realtà di rispondere a tutti i bisogni della vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

0: È stato tradotto in italiano e presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi.
1: Il 2025 ha registrato molteplici violazioni del diritto internazionale, applicazione selettiva degli standard internazionali e una crescente manifestazione di disprezzo verso queste norme. Questo è stato attuato da pochi stati, quelli che noi chiamiamo gli stati predatori, Russia, Israele e Stati Uniti, ma combinato a questo attacco predatorio c'è dall'altra parte la condiscendenza di molti altri stati, Unione Europea inclusa, che hanno avuto un atteggiamento arrendevole nei confronti di tutto quello che continuava a succedere nel mondo.
0: In una situazione del genere, la posizione italiana non è consolante.
2: Rispetto all'Italia siamo messi male, non da oggi, ma anche e soprattutto oggi. Siamo in una deriva securitaria che produce

0: ciclo continuo norme, provvedimenti, decreti che limitano sempre di più la libertà di protesta pacifica. Insieme a questo segnaliamo provvedimenti ai danni delle persone migranti, richiedenti asilo e rifugiate, la persistenza della tortura. L'Europa dovrebbe essere l'apripista di una nuova stagione dei diritti umani.
1: La società civile ha gli anticorpi, la società civile che resiste rappresenta l'umanità che vogliamo conservare e il futuro che vogliamo costruire.

Il 2 ottobre 1925, tra gli stucchi di Palazzo Vidoni, si consuma l'atto finale di un dramma iniziato nelle piazze. Quando la Confindustria e il sindacato fascista si stringono la mano, riconoscendosi reciprocamente come unici interlocutori, non stanno solo firmando un accordo, stanno dichiarando guerra alla storia stessa del movimento operaio italiano. Quel patto è il sigillo burocratico su un logoramento iniziato anni prima, durante il cosiddetto Biennio Nero. Tutto comincia nell'eco delle lotte del Biennio Rosso. Dal 1921 le squadre d'azione avevano iniziato a colpire sistematicamente le sedi del sindacalismo. Le camere del lavoro venivano assaltate, le case del popolo date alle fiamme e le cooperative saccheggiate. Dietro i manganelli delle squadracce si muovevano gli interessi dei grandi agrari, decisi a recuperare il potere perduto durante gli scioperi. E spesso la mano dei fascisti era guidata o protetta dal silenzio complice di magistrati e forze dell'ordine. Mentre i dirigenti della CGDL venivano perseguitati o uccisi, il fascismo si preparava alla conquista totale dello Stato. È il 3 aprile 1926, quando viene varata la legge che cambia per sempre il volto del lavoro. Per la CGIL e per ogni voce libera, lo spazio si chiude. Il pluralismo viene cancellato in favore del sindacato unico fascista e di un'architettura ambiziosa quanto soffocante, le corporazioni. Sulla carta avrebbero dovuto unire padroni e operai sotto l'egida dello Stato. Nella realtà diventano lo strumento per disarmare i lavoratori, trasformandoli in ingranaggi di una macchina burocratica che nega il conflitto per imporre un'armonia forzata. La produzione cala, la disoccupazione dilaga e i salari vengono tagliati senza pietà. Il padronato, rappresentato da una Confindustria che difende gelosamente i propri privilegi, coglie l'occasione per estromettere il sindacato dai luoghi di produzione. Nel 1927 prende forma la Carta del Lavoro, che affermava che il lavoro non era più terreno di conflitto e di rivendicazione, ma un dovere verso la nazione. La lotta di classe veniva dichiarata superata, sostituita da una collaborazione obbligatoria dentro le corporazioni, strutture che avrebbero dovuto riunire imprenditori e operai sotto la guida dello Stato. Ma il prezzo di quell'armonia era altissimo. Non esistevano più sindacati indipendenti, non esisteva più contrattazione libera, non esisteva più il diritto di sciopero. Negli anni successivi, la realtà smentì presto la propaganda. La crisi del 1929 portò licenziamenti, disoccupazione, salari in calo. Senza libertà sindacale e senza strumenti di lotta, i lavoratori si trovarono più soli e più deboli.

Alla Fenice di Venezia la tensione si scioglie dopo mesi difficili. La revoca della collaborazione con Beatrice Venezzi è per lavoratori e sindacati il risultato di una mobilitazione compatta. In platea tornano gli applausi, mentre dietro le quinte resta il bisogno di fare chiarezza su una vicenda che ha esposto il teatro a fratture interne e a un evidente danno d'immagine. A pesare sono state soprattutto le dichiarazioni pubbliche della direttrice, giudicate offensive e lesive della professionalità di orchestra e coro. Da lì una presa di distanza progressiva fino alla decisione finale del sovraintendente Nicola Colabianchi, sostenuta anche dal ministro della Cultura. Un cambio di rotta che arriva però dopo settimane di contrapposizioni, durante le quali la gestione della nomina è stata contestata nel merito e nel metodo. Per SLC e CGL il punto non è solo l'esito, ma il percorso che ha portato fin qui. La vicenda apre interrogativi sulle responsabilità e sulla gestione delle scelte artistiche, soprattutto in un contesto dove la condivisione è parte integrante del lavoro. Un teatro d'opera vive di equilibri delicati, dove ogni decisione incide sul clima e sulla qualità della produzione. Resta poi un nodo ancora da sciogliere: l'eventuale esistenza di un contratto e le possibili conseguenze economiche per la fondazione. Un aspetto che alimenta ulteriori preoccupazioni mentre si guarda alla necessità di ricostruire relazioni interne solide e trasparenti.

0: All'Istituto Einstein De Lorenzo di Potenza la sicurezza sul lavoro diventa esperienza concreta. Il 28 aprile, nella giornata mondiale dedicata al tema, si è concluso il percorso La sicurezza prima di tutto, promosso da CGIL, FLC e Inca e rivolto agli studenti degli istituti tecnici e professionali. Un lavoro nato dentro i PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, trasformazione sui rischi, diritti e prevenzione, e trasformato poi in podcast e video realizzati dalle classi. Al centro la consapevolezza di chi si affaccia al lavoro, anche durante i tirocini. Tutele e dignità non sono opzionali. In palio, per le scuole vincitrici, un riconoscimento che premia l'impegno e la sensibilità su un tema che riguarda tutti.
1: Fondimpresa e Primo Maggio si incontrano nel segno del futuro. Con il mondo del lavoro che cambia rapidamente, la formazione continua diventa una leva decisiva per diritti, occupazione e crescita. Ne parla il presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina.
2: Il Primo Maggio evoca le radici, le lotte per i diritti dei lavoratori, ma anche si intravede negli occhi e nell'entusiasmo di chi vi partecipa anche un desiderio di futuro, un desiderio di consolidare, come dire, il proprio percorso. In quegli occhi, soprattutto giovani, si capisce lo sforzo che oggi bisogna affrontare in un mondo così complesso, così dinamico, pieno di grandi contraddizioni, perché naturalmente il mondo del lavoro contiene anche tante contraddizioni tra salari non sempre all'altezza delle proprie aspettative e del lavoro che ci è legato. Però proprio in quell'entusiasmo io credo che si può costruire un percorso nuovo, un percorso diverso, in cui grazie anche alla formazione si può immaginare di guadagnare terreno, di saper affrontare con più decisione, con più sicurezza un mondo così complesso. E noi abbiamo un dovere molto importante, lo sentiamo come lavoratori di Fondimpresa, di assicurare un futuro diverso, un futuro che sia più completo e che dia certezze per il benessere, soprattutto, ripeto, dei nostri giovani.

0: Ducati ha avviato un piano di sviluppo con il Comune di Bologna che punta ad ampliare e riqualificare lo storico stabilimento di Borgo Panigale, trasformandolo in un hub sempre più avanzato. Il progetto, inserito nella strategia industriale del gruppo, prevede oltre 300 assunzioni tra produzione, ricerca e funzioni tecniche. Le opportunità riguardano ingegneri, tecnici e profili della logistica, con inserimenti ancora aperti. Per candidarsi basta consultare la sezione Lavora con noi sul sito ducati.com.
1: Il governo ha presentato il documento di finanza pubblica 2026, fotografando un paese chiamato a muoversi tra crescita debole, tensioni internazionali e margini di bilancio sempre più stretti. Il quadro globale, segnato anche dal conflitto in Medio Oriente e dal rincaro delle materie prime energetiche, impone scelte prudenti e una continua capacità di adattamento. Il documento si concentra soprattutto sul percorso già avviato con il piano strutturale di bilancio 2025-2029, rendicontando i risultati del 2025 e tracciando le prospettive per gli anni successivi. La crescita resta contenuta. Il PIL è atteso allo 0,6% nel 2026, leggermente sotto le previsioni precedenti, con un andamento simile anche nel 2027 e un lieve rafforzamento nel biennio successivo. Numeri che raccontano un'economia dove ogni scostamento può incidere sull'intero sistema. Sul fronte dei conti pubblici, il deficit del 2025 si attesta al 3,1%, influenzato ancora dall'impatto dei bonus edilizi, ma comunque in miglioramento rispetto alle stime più pessimistiche. Il percorso resta orientato alla riduzione, dal 2,9% atteso nel 2026 fino al 2,1% del 2029. Anche il debito, dopo un picco nel breve periodo, è previsto in graduale discesa negli anni successivi, ma si parla comunque di previsioni, non di certezze, e che indicano in ogni caso dei livelli elevati. Più che i numeri, sarà decisiva la capacità di trasformare previsioni prudenti in politiche concrete, tenendo insieme stabilità dei conti e tenuta sociale.

0: A fine aprile la Colombia è diventata un punto d'incontro per chi vuole accelerare la transizione energetica. Il 28 e 29 si è tenuta la prima conferenza internazionale, dedicata all'uscita dai combustibili fossili, con il sostegno di oltre 80 paesi. Non un tavolo negoziale, ma un laboratorio operativo. Governi, territori, comunità, lavoratori e imprese si sono confrontati per individuare percorsi concreti verso economie più sostenibili. L'obiettivo è trasformare gli impegni in azioni, offrendo indicazioni utili anche alla roadmap della COP30. Un passaggio importante, anche se resta aperta la necessità di scelte globali più vincolanti.
1: Ritmi serrati, precarietà, pressioni continue, relazioni difficili. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, lo stress lavorativo provoca ogni anno oltre 840.000 morti nel mondo. Dietro questi numeri ci sono malattie cardiovascolari e disturbi mentali che in casi estremi possono far arrivare al suicidio. Un impatto che si traduce anche in quasi 45 milioni di anni di vita persi e in un costo economico pari all'1,37% del PIL globale. Il rapporto dell'OIL mette al centro il cosiddetto ambiente di lavoro psicosociale, non solo le mansioni, ma il modo in cui il lavoro è organizzato, gestito e vissuto. Conta la qualità delle attività, la chiarezza dei ruoli, il carico di lavoro, il livello di autonomia, ma anche le regole che governano orari, valutazioni, sicurezza e relazioni. Quando le richieste superano le risorse o quando mancano tutele adeguate, l'intreccio di questi fili si annoda e si formano i rischi. Le trasformazioni in corso nel mondo del lavoro stanno accelerando queste dinamiche. Digitalizzazione, lavoro da remoto e nuove forme di impiego ridefiniscono tempi e confini, creando opportunità ma anche nuove fragilità. Per questo, la prevenzione deve intervenire sull'organizzazione del lavoro, integrando politiche di salute e sicurezza che rafforzino anche il confronto tra imprese e lavoratori, perché il benessere non è un elemento accessorio, ma una condizione essenziale per poter lavorare bene.

0: A Firenze parte il corso gratuito per tecnico del restauro dei beni culturali, dedicato ai materiali lapidei e musivi e rivolto a disoccupati e inattivi, con un percorso che unisce formazione e tutela del patrimonio. Il triennio alterna teoria, laboratorio e stage in imprese del settore, fino al conseguimento di una qualifica riconosciuta dal Ministero della Cultura e valida per l'inserimento nel settore. I posti disponibili sono 15. Le iscrizioni restano aperte fino al 15 maggio. Basta compilare la scheda pubblicata sul sito Pegaso Network e inviarla via mail.
1: La CGIL ha presentato due proposte di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Temi centrali: la sanità pubblica e il sistema degli appalti, due nodi strutturali che incidono direttamente sui diritti, qualità dei servizi e condizioni di lavoro. La raccolta firme partirà il 15 e 16 maggio con due giornate straordinarie di mobilitazione.
2: Noi lanciamo una raccolta di firme e vogliamo depositare queste nostre proposte nel mese di settembre, prima che venga predisposta e presentata la legge di bilancio. Quindi non è semplicemente un'operazione, diciamo così, di marketing, è un'operazione che chiede che vengano già presi dei provvedimenti, vengano cambiate delle leggi, vengano fatte degli investimenti a partire dalla legge di bilancio che il governo deve presentare quest'anno per il prossimo anno.
1: Per migliorare il sistema sanitario nazionale è necessario tornare ad investire in sanità, un settore che ha subito molti tagli nel recente passato.
2: Uno, che non è il momento di investire in armi, è il momento di investire in salute, in sicurezza, sui diritti fondamentali delle persone. Secondo, c'è un tema che si chiama riforma fiscale. Noi nella proposta di legge indichiamo anche dove si vanno a prendere le risorse che chiediamo vengano investite. Nel nostro paese c'è un'evasione fiscale che non ha precedenti e soprattutto in questi anni è aumentata la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati, mentre è calata la tassazione sui profitti, sulle rendite finanziarie, sulle rendite immobiliari. E noi dentro alla proposta di legge indichiamo anche un'idea di riforma fiscale che nei prossime settimane, per quello che riguarda la CGIL, verrà messa a punto anche un'organica proposta di riforma fiscale da mettere in campo già nei prossimi mesi. E uno dei temi naturalmente è andare a prendere i soldi dove sono e introdurre un principio di progressività, così come oggi esiste sugli stipendi e sulle pensioni, su tutte le altre forme di reddito.
0: Mobilitarsi diventa fondamentale per far sentire la propria voce. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento. Notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it. Non mancate!

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Negli ultimi giorni la Polizia di Stato, con personale della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, ha adottato diverse misure di prevenzione finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità e al rafforzamento della sicurezza urbana sul territorio provinciale. In particolare, il questore della provincia di Salerno ha emesso due provvedimenti di DASP urbano della durata di 12 mesi nei confronti di due persone accusate di aver avuto condotte moleste in locali di pubblico intrattenimento. Il primo provvedimento è stato adottato nei confronti di un soggetto segnalato per ubriachezza molesta nel comune di Casalvelino, con divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali presenti nel territorio comunale. Analoga misura è stata emessa nei confronti di un soggetto allontanato dalla polizia locale nel comune di Capaccio Pestum per ubriachezza molesta e vendita abusiva di merce non alimentare, con divieto di frequentazione delle aree interessate dai locali di pubblico trattenimento per la durata di un anno. Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, inoltre, è stato emesso un divieto di ritorno per 2 anni nel comune di Salerno nei confronti di un soggetto residente ad Agropoli dedito all'attività illecita di parcheggiatore abusivo nei pressi della nuova cittadella giudiziaria. Sempre nell'ambito delle misure di prevenzione personali, su proposta del questore di Salerno, il tribunale competente ha disposto la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno nei confronti di un soggetto dedito all'attività di parcheggiatore abusivo più volte sanzionato e già destinatario di DASP urbano.

0: Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati, ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti. È la procura di Nola a coordinare le indagini sulla morte della neonata di origini cinesi arrivata senza vita all'ospedale di Sarno nella notte tra mercoledì e giovedì. Sul caso stanno lavorando anche i carabinieri della locale stazione, chiamati a ricostruire ogni dettaglio di una vicenda che è ancora avvolta nel mistero. La piccola era stata trasportata in ospedale dalla madre, una ragazza di appena 16 anni, accompagnata dai familiari. Nonostante i tentativi di rianimazione protratti per circa 40 minuti, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Secondo una prima ricostruzione, la neonata sarebbe venuta alla luce poche ore prima nel bagno dell'abitazione di famiglia. La madre avrebbe trovato la figlia insieme alla bambina, ancora con il cordone ombelicale attaccato, e sarebbe stata stessa la minorenne a reciderlo. Gli investigatori stanno cercando di chiarire le cause del decesso e anche la dinamica dei fatti. Sul corpo della piccola è stato disposto l'esame autoptico e la salma è stata sequestrata. Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni di violenza o traumi. Secondo le prime informazioni, la morte potrebbe essere legata alla presenza di aria nei polmoni, ma saranno solo gli esami medico-legali a stabilire con precisione cosa sia accaduto. Tra gli aspetti al vaglio degli inquirenti c'è anche la posizione della giovane madre, che secondo quanto emerso non sarebbe stata consapevole della gravidanza. Inoltre i carabinieri hanno effettuato verifiche per risalire all'identità del padre della neonata. Svolta nelle indagini sulla morte di Nicola Scarascia, il 52enne di Scanzano Ionico, ritrovato senza vita martedì mattina nei pressi del canale di Fossovalle, in una zona impervia alle spalle della ferrovia, 4 giorni dopo la sua scomparsa. La procura di Matera ha iscritto un uomo nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario. Gli investigatori, sin dalle prime ore successive al ritrovamento del cadavere, avevano concentrato l'attenzione sulla pista della morte violenta. A rafforzare queste ipotesi sarebbero stati gli elementi emersi dall'autopsia eseguita dal medico legale Sara Sablone del Policlinico di Bari presso l'obitorio dell'ospedale di Policoro. Secondo quanto trapelato, l'esame medico legale avrebbe evidenziato segni compatibili con un possibile soffocamento. Sarebbero stati inoltre riscontrati segni sui polsi della vittima, mentre sarebbero state escluse ferite da arma da fuoco o da taglio. L'inchiesta, coordinata dal PM Annunziata Cazzette e affidata ai carabinieri della compagnia di Policoro, prosegue con il massimo riservo. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli né sull'identità dell'indagato né sul possibile movente del delitto. Restano ancora numerosi gli interrogativi da chiarire. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se il luogo del ritrovamento coincida con quello dell'omicidio oppure se il corpo sia stato trasportato successivamente nei pressi del canale in un tentativo di occultamento. Sempre più concreta invece l'ipotesi che il decesso risalga alle ore immediatamente successive alla scomparsa. Dell'uomo si erano perse le tracce venerdì 8 maggio. Scarascia era stato visto per l'ultima volta nei pressi di una farmacia nel quartiere Santa Sofia di Scanzano Ionico, dove era domiciliato. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata sotto casa. Subito dopo la denuncia di scomparsa erano scattate le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco del distaccamento di Policoro, con il supporto dei volontari del gruppo lucano di protezione civile, ANPAS e delle unità cinofile K9 di Bernarda. Ricerche che si sono concluse tragicamente. Negli ultimi giorni gli investigatori hanno ascoltato diverse persone per ricostruire nel dettaglio gli ultimi movimenti e incontri della vittima. Scarascia viveva da anni in Germania ed era tornato in Basilicata per aiutare la sorella in lavori di ristrutturazione edilizia. Poco prima di sparire avrebbe prelevato anche una cospicua somma di denaro.
1: Le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza hanno sequestrato 61 banconote false nell'ambito di un'attività a contrasto del fenomeno del falso nummario. I finanzieri potentini, partendo anche dal singolo detentore della banconota contraffatta, hanno ricostruito l'intera filiera del falso per individuare le eventuali ipotesi di reato connesse, quali la truffa e il riciclaggio. Tra le banconote sequestrate, 22 sono da 50 euro per un valore di 1.100 euro e 29 da 20 euro per un valore totale di 580 euro. Figurano anche tagli da 100 euro, con 8 esemplari corrispondenti a 800 euro e 2 banconote da 10 euro. Le banconote sequestrate hanno un valore complessivo di 2.500 euro. Le indagini sono state supportate dal Centro Nazionale Analisi della Banca d'Italia, che rimette periodicamente al comando provinciale del Corpo di Potenza le banconote già riconosciute false e sulle quali vengono esperiti approfondimenti investigativi utili a rilevare potenziali collegamenti con episodi criminosi che hanno interessato la provincia di Potenza. Prosegue così la lotta alla criminalità economico-finanziaria e la tutela alla sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento da parte della Guardia di Finanza, a tutela del corretto funzionamento dei mercati dei capitali e a salvaguardia della fiducia che il pubblico ripone nell'utilizzo della valuta.
2: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se loro spezzammo l'osso con le denunce, non facciamo niente. Queste sono deviate mentali.
3: A Rocca d'Aspide si accende lo scontro politico dopo quanto accaduto durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale. Al centro delle polemiche le dichiarazioni attribuite al vice sindaco Girolamo Auricchio nei confronti del gruppo di opposizione Direzione Futura. Parole che hanno provocato una dura presa di posizione da parte dei consiglieri di minoranza. Secondo quanto denunciato dall'opposizione, Auricchio avrebbe utilizzato espressioni ritenute violente e incompatibili con il ruolo istituzionale, pronunciando la frase: a questi bisogna spezzargli le ossa con le denunce, sono dei deviati mentali. Dichiarazioni che il gruppo consiliare ha definito un attacco diretto alla democrazia e al rispetto delle istituzioni.
2: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se noi spezzammo l'osso con le denunce, non facciamo niente. Queste sono deviate mentali.
3: Nel comunicato Direzione Futura punta il dito anche contro il silenzio dell'aula consiliare, sottolineando come né il Presidente del Consiglio né gli altri consiglieri presenti abbiano preso pubblicamente le distanze dall'accaduto. Una mancanza che, secondo l'opposizione, avrebbe finito per legittimare un linguaggio vergognoso. La vicenda assume ancora maggiore rilevanza politica alla luce della recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno nei confronti dello stesso Auricchio. La prima sezione penale ha infatti condannato il vice sindaco per diffamazione aggravata ai danni dell'ex comandante della stazione dei carabinieri di Rocca d'Aspide, Tommasino Iovino. La querela era stata presentata proprio dall'ex maresciallo. Il tribunale ha disposto per Auricchio una multa da 300 euro, oltre al pagamento delle spese processuali. Il legale di Iovino ha annunciato l'intenzione di avviare un'azione civile per il risarcimento dei danni. Dal canto suo Auricchio ha già annunciato ricorso in appello. Il clima politico a Rocca d'Aspide resta dunque particolarmente teso. L'opposizione ribadisce la volontà di proseguire con dignità, trasparenza e rispetto delle istituzioni, chiedendo una condanna unanime dei toni utilizzati durante il Consiglio Comunale.
0: La Basilicata si conferma tra le regioni italiane simbolo del turismo sostenibile e della qualità ambientale, anche

0: Per il 2026 la Foundation for Environment Education ha assegnato la bandiera blu a 5 comuni lucani. Ottengono il riconoscimento Maratea, Bernalda, Pisticci, Policoro e Nova Siri. Per Maratea sono state premiate le spiagge di Marina di Santa Teresa, Calaficarra, Macarru in Licini Nera, Castro Cucco Secca di Castro Cucchi, Acqua Fredda. Conferme anche per Lido di Metaponto, Marina di Pisticci, Lido Nord e Sud di Policoro e Nova Siri Lido. Riconoscimento confermato anche per Marina di Policoro. La bandiera blu viene assegnata sulla base di rigorosi criteri ambientali. Soddisfatto il presidente della regione Basilicata Vito Bardi, non è un risultato scontato ma la certificazione della maturità raggiunta da amministratori e operatori balneari. In un anno in cui diverse località italiane hanno perso il riconoscimento, la Basilicata conferma la validità di un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione delle risorse naturali. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza dei servizi pubblici e dell'educazione ambientale per garantire spiagge sicure, accessibili e sostenibili. Salerno si è trasformata in una grande festa a cielo aperto per il passaggio del Giro d'Italia 2026. La sesta tappa della Corsa Rosa, la Pestum Napoli di 142 km, ha attraversato l'intero perimetro costiero della città, regalando entusiasmo, colori ed una straordinaria vetrina televisiva al territorio. Migliaia di persone hanno accolto il gruppo lungo le strade cittadine, tra famiglie, studenti appassionati, armati di palloncini rosa e bandiere. Da Pastena a Torrione fino al lungomare Trieste, la città ha accompagnato il passaggio dei corridori con applausi, cori, nonostante il cielo incerto. Il gruppo ha attraversato il centro cittadino passando per via Posidonia, piazza della Concordia, piazza della Libertà e il Borgo Antico, offrendo immagini spettacolari trasmesse in diretta Rai. Le riprese dall'elicottero hanno esaltato il contrasto tra il mare del Golfo di Salerno, il rosa della corsa e il profilo architettonico della città. Grande curiosità anche per la presenza dell'allenatore della Salernitana Serse Cosmi, ospite sul lungomare cittadino. Al tecnico granata è stata donata una maglia speciale del Giro dall'ex ciclista Stefano Allocchio, vincitore della tappa di Salerno nel 1985 ed oggi direttore di corsa. Un omaggio legato anche alla storia del suo nome, ispirato a Serse Coppi, fratello del leggendario Fausto. La corsa ha poi lasciato Salerno attraverso via Benedetto Croce, dirigendosi verso Vietri sul Mare e la costiera amalfitana. Nonostante le restrizioni al traffico e le modifiche alla viabilità, la macchina organizzativa ha retto senza particolari criticità. Sul piano sportivo, la tappa si è conclusa a Napoli con il successo di Davide Ballerini, autore della prima vittoria italiana in questa edizione del Giro. Decisiva, una volata finale condizionata dalla pioggia e da una caduta provocata dal pavé nell'ultima curva. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio, mentre non sono mancati momenti di tensione. Due giovani di 19 e 20 anni hanno tentato di ostacolare il gruppo invadendo la carreggiata. Sono stati poi fermati dalla polizia e denunciati per aver messo in pericolo l'incolumità pubblica durante una manifestazione sportiva e rischiano il DASPO.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ,

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola è inserita in una circolazione depressionaria che determina condizioni di instabilità con precipitazioni sparse anche sulla nostra regione. Nelle prossime 24 ore avremo una complicazione, tra virgolette, a causa della discesa di una saccatura colma di aria fredda con annessa perturbazione che nelle ore centrali di venerdì 15 maggio la ritroveremo in prossimità della Corsica, con il minimo al suolo sul Golfo Ligure, in movimento verso sud-est. Un attimo solo, l'analisi in quota, sempre prevista per domani alle ore 13, per farvi notare l'ampia circolazione depressionaria a carattere freddo che dalla Scandinavia si allunga verso il sud della Francia. Da qui il vortice

Depressionale in quota evolverà lentamente verso est-sud-est nelle successive 24-36 ore. Osservate l'anticiclone di blocco in pieno oceano Atlantico che convoglia correnti di aria relativamente fredda dal nord Europa verso la penisola iberica e poi queste correnti si presenteranno da ovest sulla nostra penisola. Vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni partendo da venerdì 15 maggio. Sulla nostra regione avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sparso segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino. La ventilazione debole o a tratti moderata dapprima da est e da sud-est tenderà poi nel corso della serata e ancor più in nottata a disporsi da libeccio e a rinforzare nel corso della notte. Le temperature inizialmente tenderanno ad aumentare soprattutto nei valori massimi, segnale questo della disposizione delle correnti meridionali con mare da molto mosso localmente agitato dalla serata. Per quanto riguarda il tempo previsto per sabato 16 maggio, questa cartina è centrata per le ore del mattino, avremo condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto sull'intero territorio regionale con precipitazioni diffuse anche temporalesche a carattere anche di forte intensità localmente e non si escludono anche qualche grandinata soprattutto nelle aree centro-meridionali della regione e in modo particolare sul Cilento interno e Vallo di Diano. Nel corso del pomeriggio e ancor più in serata avremo ampie schiarite con quindi cessazione o riduzione dei fenomeni ad iniziare dal settore settentrionale della regione, dunque andremo verso un miglioramento nel corso del pomeriggio sera. La ventilazione tra moderata e forte, soprattutto al mattino, da ovest, tenderà poi nel corso del pomeriggio sera a disporsi da nord-ovest, sempre con intensità tra moderata, con locali raffiche anche di forte intensità. Il mare molto mosso o agitato, soprattutto a largo, e non si escludono anche qualche possibile mareggiata lungo la costa. Le temperature in sensibile diminuzione, soprattutto nel corso del pomeriggio e in serata potremmo avere anche una sensazione di fresco o di freddo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, per la giornata di domenica avremo, dopo il passaggio del fronte perturbato verso est-sud-est, un miglioramento netto, soprattutto lungo le aree costiere, con cessazione dei fenomeni, qualche piovasco limitatamente alle prime ore della giornata potrebbe verificarsi nelle aree interne. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente, soprattutto nei valori massimi, per ventilazione ancora moderata da nord-ovest, ma tendente a diminuire di intensità. Il mare ancora mosso. Bene, questa situazione poi per i primi giorni della prossima settimana rimarrà stazionaria, non avremo un'alta pressione che si insedierà in maniera stabile sulla nostra penisola, dunque ancora qualche incertezza. Probabilmente dopo il 20, quindi dopo la metà della prossima settimana, potremmo essere interessati dall'espansione di un campo di alta pressione proveniente dal Nord Africa, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti

0: in grado di andare ben oltre le tue aspettative? Allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Negli ultimi giorni la Polizia di Stato, con personale della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, ha adottato diverse misure di prevenzione finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità e al rafforzamento della sicurezza urbana sul territorio provinciale. In particolare, il questore della provincia di Salerno ha emesso due provvedimenti di DASPO urbano della durata di 12 mesi nei confronti di due persone accusate di aver avuto condotte moleste in locali di pubblico intrattenimento. Il primo provvedimento è stato adottato nei confronti di un soggetto segnalato per ubriachezza molesta nel comune di Casalvelino, con divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali presenti nel territorio comunale. Analoga misura è stata emessa nei confronti di un soggetto allontanato dalla polizia locale nel comune di Capaccio Pestum, per ubriachezza molesta e vendita abusiva di merce non alimentare, con divieto di frequentazione delle aree interessate dai locali di pubblico trattenimento per la durata di un anno. Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, inoltre, è stato emesso un divieto di ritorno per 2 anni nel comune di Salerno, nei confronti di un soggetto residente ad Agropoli, dedito all'attività illecita di parcheggiatore abusivo nei pressi della nuova cittadella giudiziaria. Sempre nell'ambito delle misure di prevenzione personali, su proposta del questore di Salerno, il tribunale competente ha disposto la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la durata di un anno, nei confronti di un soggetto dedito all'attività di parcheggiatore abusivo, più volte sanzionato e già destinatario di DASPO urbano.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile con il supporto della Polizia Municipale hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione.

0: situazione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della videosorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati, ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti. È la procura di Nola a coordinare le indagini sulla morte della neonata di origini cinesi arrivata senza vita all'ospedale di Sarno nella notte tra mercoledì e giovedì. Sul caso stanno lavorando anche i carabinieri della locale stazione, chiamati a ricostruire ogni dettaglio di una vicenda che è ancora avvolta nel mistero. La piccola era stata trasportata in ospedale dalla madre, una ragazza di appena 16 anni, accompagnata dai familiari. Nonostante i tentativi di rianimazione protratti per circa 40 minuti, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Secondo una prima ricostruzione, la neonata sarebbe venuta alla luce poche ore prima nel bagno dell'abitazione di famiglia. La madre avrebbe trovato la figlia insieme alla bambina, ancora con il cordone ombelicale attaccato, e sarebbe stata stessa la minorenne a reciderlo. Gli investigatori stanno cercando di chiarire le cause del decesso e anche la dinamica dei fatti. Sul corpo della piccola è stato disposto l'esame autoptico e la salma è stata sequestrata. Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni di violenza o traumi. Secondo le prime informazioni, la morte potrebbe essere legata alla presenza di aria nei polmoni, ma saranno solo gli esami medico-legali a stabilire con precisione cosa sia accaduto. Tra gli aspetti al vaglio degli inquirenti c'è anche la posizione della giovane madre, che secondo quanto emerso non sarebbe stata consapevole della gravidanza. Inoltre i carabinieri hanno effettuato verifiche per risalire all'identità del padre della neonata. Svolta nelle indagini sulla morte di Nicola Scarascia, il 52enne di Scanzano Ionico, ritrovato senza vita martedì mattina nei pressi del canale di Fossovalle, in una zona impervia alle spalle della ferrovia, 4 giorni dopo la sua scomparsa. La procura di Matera ha iscritto un uomo nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario. Gli investigatori, sin dalle prime ore successive al ritrovamento del cadavere, avevano concentrato l'attenzione sulla pista della morte violenta. A rafforzare queste ipotesi sarebbero stati gli elementi emersi dall'autopsia eseguita dal medico legale Sara Sablone del Policlinico di Bari presso l'obitorio dell'ospedale di Policoro. Secondo quanto trapelato, l'esame medico legale avrebbe evidenziato segni compatibili con un possibile soffocamento. Sarebbero stati inoltre riscontrati segni sui polsi della vittima, mentre sarebbero state escluse ferite da arma da fuoco o da taglio. L'inchiesta, coordinata dal PM Annunziata Cazzette e affidata ai carabinieri della compagnia di Policoro, prosegue con il massimo riservo. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli né sull'identità dell'indagato né sul possibile movente del delitto. Restano ancora numerosi gli interrogativi da chiarire. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se il luogo del ritrovamento coincida con quello dell'omicidio oppure se il corpo sia stato trasportato successivamente nei pressi del canale in un tentativo di occultamento. Se sempre più concreta invece l'ipotesi che il decesso risalga alle ore immediatamente successive alla scomparsa. Dell'uomo si erano perse le tracce venerdì 8 maggio. Scarasce era stato visto per l'ultima volta nei pressi di una farmacia nel quartiere Santa Sofia di Scanzano Ionico, dove era domiciliato. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata sotto casa. Subito dopo la denuncia di scomparsa erano scattate le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco del distaccamento di Policoro, con il supporto dei volontari del gruppo lucano di protezione civile, ANPAS e delle unità cinofile K9 di Bernarda. Ricerche che si sono concluse tragicamente. Negli ultimi giorni gli investigatori hanno ascoltato diverse persone per ricostruire nel dettaglio gli ultimi movimenti e incontri della vittima. Scarascia viveva da anni in Germania ed era tornato in Basilicata per aiutare la sorella in lavori di ristrutturazione edilizia. Poco prima di sparire avrebbe prelevato anche una cospicua somma di denaro.
1: Le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza hanno sequestrato 61 banconote false nell'ambito di un'attività a contrasto del fenomeno del falso nummario. I finanzieri potentini, partendo anche dal singolo detentore della banconota contraffatta, hanno ricostruito l'intera filiera del falso per individuare le eventuali ipotesi di reato connesse, quali la truffa e il riciclaggio. Tra le banconote sequestrate, 22 sono da 50 euro per un valore di 1.100 euro e 29 da 20 euro per un valore totale di 580 euro. Figurano anche tagli da 100 euro, con 8 esemplari corrispondenti a 800 euro e 2 banconote da 10 euro. Le banconote sequestrate hanno un valore complessivo di 2.500 euro. Le indagini sono state supportate dal Centro Nazionale Analisi della Banca d'Italia, che rimette periodicamente al Comando Provinciale del Corpo di Potenza le banconote già riconosciute false e sulle quali vengono esperiti approfondimenti investigativi utili a rilevare potenziali collegamenti con episodi criminosi che hanno interessato la provincia di Potenza. Prosegue così la lotta alla criminalità economico-finanziaria e la tutela alla sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento da parte della Guardia di Finanza, a tutela del corretto funzionamento dei mercati dei capitali e a salvaguardia della fiducia che il pubblico ripone nell'utilizzo della valuta.
2: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se noi spezziamo l'osso con le denunzie, non facciamo niente. Queste sono deviate mentali.
3: A Rocca d'Aspide si accende lo scontro politico dopo quanto accaduto durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale. Al centro delle polemiche le dichiarazioni attribuite al vice sindaco Girolamo Auricchio nei confronti del gruppo di opposizione Direzione Futura. Parole che hanno provocato una dura presa di posizione da parte dei consiglieri di minoranza. Secondo quanto denunciato dall'opposizione, Auricchio avrebbe utilizzato espressioni ritenute violente e incompatibili con il ruolo istituzionale, pronunciando la frase: a questi bisogna spezzargli le ossa con le denunce, sono dei deviati mentali. Dichiarazioni che il gruppo consiliare ha definito un attacco diretto alla democrazia e al rispetto delle istituzioni.
2: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se noi spezziamo l'osso con le denunce, non facciamo niente. Queste sono deviate mentali.
3: Nel comunicato Direzione Futura punta il dito anche contro il silenzio dell'aula consiliare, sottolineando come né il Presidente del Consiglio né gli altri consiglieri presenti abbiano preso pubblicamente le distanze dall'accaduto. Una mancanza che, secondo l'opposizione, avrebbe finito per legittimare un linguaggio vergognoso. La vicenda assume ancora maggiore rilevanza politica alla luce della recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno nei confronti dello stesso Auricchio. La prima sezione penale ha infatti condannato il vice sindaco per diffamazione aggravata ai danni dell'ex comandante della stazione dei carabinieri di Rocca d'Aspide, Tommasino Iovino. La querela era stata presentata proprio dall'ex maresciallo. Il tribunale ha disposto per Auricchio una multa da 300 euro, oltre al pagamento delle spese processuali. Il legale di Iovino ha annunciato l'intenzione di avviare un'azione civile per il risarcimento dei danni. Dal canto suo, Auricchio ha già annunciato ricorso in appello. Il clima politico a Rocca d'Aspide resta dunque particolarmente teso. L'opposizione ribadisce la volontà di proseguire con dignità, trasparenza e rispetto delle istituzioni, chiedendo una condanna unanime dei

0: toni utilizzati durante il consiglio comunale.
1: La Basilicata si conferma tra le regioni italiane simbolo del turismo sostenibile e della qualità ambientale. Anche per il 2026 la Foundation for Environment Education ha assegnato la bandiera blu a 5 comuni lucani. Ottengono il riconoscimento Maratea, Bernalda, Pisticci, Policoro e Nova Siri. Per Maratea sono state premiate le spiagge di Marina di Santa Teresa, Calaficarra, Macarru e Licini Nera, Castro Cucco Secca di Castro Cucco e Acqua Fredda. Conferme anche per Lido di Metaponto, Marina di Pisticci, Lido Nord e Sud di Policoro e Nova Siri Lido. Riconoscimento confermato anche per Marina di Policoro. La bandiera blu viene assegnata sulla base di rigorosi criteri ambientali. Soddisfatto il presidente della regione Basilicata Vito Bardi, non è un risultato scontato ma la certificazione della maturità raggiunta da amministratori e operatori balneari. In un anno in cui diverse località italiane hanno perso il riconoscimento, la Basilicata conferma la validità di un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione delle risorse naturali. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza dei servizi pubblici e dell'educazione ambientale per garantire spiagge sicure, accessibili e sostenibili. Salerno si è trasformata in una grande festa a cielo aperto per il passaggio del Giro d'Italia 2026. La sesta tappa della Corsa Rosa, la Pestum Napoli di 142 km, ha attraversato l'intero perimetro costiero della città, regalando entusiasmo, colori ed una straordinaria vetrina televisiva al territorio. Migliaia di persone hanno accolto il gruppo lungo le strade cittadine, tra famiglie, studenti e appassionati armati di palloncini rosa e bandiere. Da Pastena a Torrione fino al lungomare Trieste, la città ha accompagnato il passaggio dei corridori con applausi, cori, nonostante il cielo incerto. Il gruppo ha attraversato il centro cittadino passando per via Posidonia, piazza della Concordia, piazza della Libertà e il Borgo Antico, offrendo immagini spettacolari trasmesse in diretta Rai. Le riprese dall'elicottero hanno esaltato il contrasto tra il mare del Golfo di Salerno, il rosa della corsa e il profilo architettonico della città. Grande curiosità anche per la presenza dell'allenatore della Salernitana Serse Cosmi, ospite sul lungomare cittadino. Al tecnico granata è stata donata una maglia speciale del Giro dall'ex ciclista Stefano Allocchio, vincitore della tappa di Salerno nel 1985 ed oggi direttore di corsa. Un omaggio legato anche alla storia del suo nome, ispirato a Serse Coppi, fratello del leggendario Fausto. La corsa ha poi lasciato Salerno attraverso via Benedetto Croce, dirigendosi verso Vietri sul Mare e la costiera amalfitana. Nonostante le restrizioni al traffico e le modifiche alla viabilità, la macchina organizzativa ha retto senza particolari criticità. Sul piano sportivo, la tappa si è conclusa a Napoli con il successo di Davide Ballerini, autore della prima vittoria italiana in questa edizione del Giro. Decisiva, una volata finale condizionata dalla pioggia e da una caduta provocata dal pavé nell'ultima curva. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio, mentre non sono mancati momenti di tensione. Due giovani di 19 e 20 anni hanno tentato di ostacolare il gruppo invadendo la carreggiata. Sono stati poi fermati dalla polizia e denunciati per aver messo in pericolo l'incolumità pubblica durante una manifestazione sportiva e rischiano il DASPO.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola è inserita in una circolazione depressionaria che determina condizioni di instabilità con precipitazioni sparse anche sulla nostra regione. Nelle prossime 24 ore avremo una complicazione, tra virgolette, a causa della discesa di una saccatura colma di aria fredda con annessa perturbazione che nelle ore centrali di venerdì 15 maggio la ritroveremo in prossimità della Corsica, con il minimo al suolo sul Golfo Ligure, in movimento verso sud-est. Un attimo solo, l'analisi in quota, sempre prevista per domani alle ore 13, per farvi notare l'ampia circolazione depressionaria a carattere freddo che dalla Scandinavia si allunga verso il sud della Francia. Da qui il vortice depressionario in quota evolverà lentamente verso est-sud-est nelle successive 24-36 ore. Osservate

Correnti si presenteranno da ovest sulla nostra penisola. Vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da venerdì 15 maggio. Sulla nostra regione avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con qualche piovasco sparso segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino. La ventilazione debole o a tratti moderata, dapprima da est e da sud-est, tenderà poi nel corso della serata e ancor più in nottata a disporsi da libeccio e a rinforzare nel corso della notte. Le temperature inizialmente tenderanno ad aumentare, soprattutto nei valori massimi, segnale questo della disposizione delle correnti meridionali, con mare da molto mosso localmente agitato dalla serata. Per quanto riguarda il tempo previsto per sabato 16 maggio, questa cartina è centrata per le ore del mattino. Avremo condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto sull'intero territorio regionale, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, a carattere anche di forte intensità localmente, e non si escludono anche qualche grandinata, soprattutto nelle aree centro-meridionali della regione e in modo particolare sul Cilento interno e Vallo di Diano. Nel corso del pomeriggio e ancora più in serata avremo ampie schiarite, con quindi cessazione o riduzione dei fenomeni, ad iniziare dal settore settentrionale della regione, dunque andremo verso un miglioramento nel corso del pomeriggio sera. La ventilazione tra moderata e forte, soprattutto al mattino, da ovest, tenderà poi nel corso del pomeriggio sera a disporsi da nord-ovest, sempre con intensità tra moderata, con locali raffiche anche di forte intensità. Il mare molto mosso o agitato, soprattutto a largo, e non si escludono anche qualche possibile mareggiata lungo la costa. Le temperature in sensibile diminuzione, soprattutto nel corso del pomeriggio, e in serata potremmo avere anche una sensazione di fresco o di freddo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, per la giornata di domenica avremo, dopo il passaggio del fronte perturbato verso est-sud-est, un miglioramento netto, soprattutto lungo le aree costiere, con cessazione dei fenomeni. Qualche piovasco, limitatamente alle prime ore della giornata, potrebbe verificarsi nelle aree interne. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente, soprattutto nei valori massimi, per ventilazione ancora moderata da nord-ovest, ma tendente a diminuire di intensità. Il mare ancora mosso. Bene, questa situazione poi per i primi giorni della prossima settimana rimarrà stazionaria. Non avremo un'alta pressione che si insedierà in maniera stabile sulla nostra penisola, dunque ancora qualche incertezza. Probabilmente dopo il 20, quindi dopo la metà della prossima settimana, potremmo essere interessati dall'espansione di un campo di alta pressione proveniente dal Nord Africa, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.

0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
1: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
2: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
1: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
2: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
1: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente, però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
2: Signor leone, che cosa ti succede?
1: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
2: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
1: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
1: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
2: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
1: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone, disperato, corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
2: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
2: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere! Adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
2: Come ti senti adesso?
1: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
2: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
1: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
2: Prego, signor leone.
1: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
1: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
1: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
3: Oh, che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
4: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
5: «I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
4: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarli. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
6: «Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più

0: Saggi della giungla.
1: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
2: Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito!
1: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
2: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
1: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlocks con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi, quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
2: Sono qui, intrappolato nella torre!
1: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
3: Tutto ok, Mowgli?
2: Sì, tutto ok. Ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
1: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
2: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
1: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così. E andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino, che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka le stavano guardando.
3: D'ora in poi starai sempre con loro.
4: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
1: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria, momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare.

0: utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota

0: IVA. Infatti i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%.
1: Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare.

0: condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: territorio ricco di storia, cultura e paesaggi sorprendenti. È il Gall Etna, 11 comuni adagiati sul versante nord-occidentale del vulcano, dove identità e natura si intrecciano. Bronte è una delle tappe più iconiche di questo viaggio, una città conosciuta nel mondo per il suo pistacchio, ma che custodisce anche architetture uniche, memorie antiche e un rapporto viscerale con l'Etna. Una città da percorrere a piedi, lentamente, lasciandosi guidare dalla pietra nera e dai profili eleganti delle sue chiese. Passeggiando tra le strade in salita del centro storico, si incontrano luoghi di culto e palazzi che raccontano secoli di fede e bellezza, come il santuario della Madonna Annunziata, dove è conservata una bellissima statua del Gagini, e la chiesa madre della Santissima Trinità, con il suo stile barocco, custodisce un interno ricco di affreschi e sculture. Da non perdere anche la chiesa del Rosario, con il suo portale in pietra lavica, la chiesa di San Giovanni, caratterizzata da un campanile unico, e la chiesa del Sacro Cuore, posta al centro del prospetto del Collegio Capizzi, fra l'ala antica settecentesca e quella neoclassica.
1: Un altro monumento storico del territorio di Bronte è il Real Collegio Capizzi, che è stato fondato nel 1774 da Ignazio Capizzi. Oltre a essere un edificio imponente, è stato un incubatore di storia e di cultura. All'interno del Collegio Capizzi vi è la Biblioteca Borbonica, dove vengono custoditi dei testi molto importanti che erano di proprietà dei monaci benedettini del Castello Nelson, dove si trovano dei documenti importanti appartenuti a Orazio Nelson. All'interno del Real Collegio Capizzi abbiamo la Chiesa del Sacro Cuore, dove è sepolto il fondatore Ignazio Capizzi.
0: Ma sono tante le opere che si possono ammirare a Bronte, tra cultura e devozione. E parlando di castelli e memoria storica, si arriva a uno dei luoghi più sorprendenti del territorio. La Ducea di Nelson, complesso che si trova a circa 13 km dal centro di Bronte, sulla riva sinistra del torrente Saracena. Un frammento d'Inghilterra nel cuore della Sicilia, dove l'imponente castello, il meraviglioso giardino inglese e un museo multimediale accolgono i visitatori e li immergono nel passato, anche grazie alla tecnologia.
1: La Ducea di Nelson è l'unico pezzo di terra inglese in Sicilia. Dobbiamo ricordare che questa abbazia viene donata da Ferdinando di Borbone a Orazio Nelson, quando lui aiutò Ferdinando a domare la sommossa partenopea. Ricordiamo pure che per vicissitudini che sono susseguiti, che Orazio Nelson non è potuto soggiornare questa bellissima terra.

0: vissuta. L'unica erede che riuscì a venire è stata la nipote Charlotte Nelson, che soggiornò per 4 giorni alla Ducea de Nelson, ma abituata agli sfarzi inglesi tornò di nuovo in Inghilterra.
1: Il complesso della Ducea ha una forma quadrangolare, con edifici allineati lungo il perimetro che si affacciano sulla campagna, sul lussureggiante parco e sui due cortili interni a pianta rettangolare. L'insieme, nella sua semplicità, ha un aspetto maestoso. Lateralmente si accede alla interessante chiesa tardo-normanna di Santa Maria e al cortile quadrato con pozzo in pietra lavica, intorno al quale originariamente erano raccolti i piccoli laboratori, i magazzini, le stalle e il granaio. I leoni di marmo posti a guardia della porta che immette nel giardino inglese sorreggono gli stemmi degli Hood Bridport e dei Parravicini, casato questo cui appartiene la prima moglie dell'ultimo duca Alexander. Un complesso ricco di storia, quello della Ducea di Nelson, che oggi è possibile vivere da protagonisti. I balli in costumi d'epoca che ne animano gli spazi sono capaci di farci viaggiare con l'immaginazione tra memorie nobiliari e racconti antichi. Un'altra tappa imperdibile per i turisti è una visita al Museo del Carretto Siciliano, uno dei simboli più conosciuti e significativi dell'iconografia folcloristica della Sicilia. Come si raccontava una storia prima dei libri illustrati o dei video, a Bronte lo facevano i carretti. Il Museo del Carretto Siciliano Gullotti ne conserva alcuni tra i più preziosi. Ogni ruota, ogni sponda è dipinta con santi, eroi e battaglie. Nato come mezzo di trasporto e usato in tutto il territorio siciliano dal XIX secolo alla seconda metà del XX secolo, si è evoluto fino a diventare veicolo di trasmissione culturale. In esso, infatti, tramite la scultura e la pittura, vengono rappresentati momenti della storia siciliana, epica, testimonianze di religiosità ed altro ancora. Un patrimonio di arte popolare che parla ancora oggi e che possiamo scoprire nella collezione della famiglia Gullotti. Di generazione in generazione si tramanda anche la coltivazione del pistacchio, eccellenza straordinaria della città di Bronte. Un prodotto unico al mondo, che nasce tra le rocce nere dell'Etna e che è simbolo di fatica, orgoglio e tradizione.
0: Il pistacchio di Bronte ha ricevuto il DOP nel 2009, è divenuto un'eccellenza a livello mondiale. Infatti, quando si parla di Bronte, si parla di pistacchio. Il pistacchio di Bronte è il più buono del mondo perché viene coltivato nelle terre laviche e viene anche baciato dal sole della Sicilia. Ricordiamo che viene chiamato oro verde di Bronte per il suo colore verde smeraldo. I piatti caratteristici del nostro territorio sono l'arancina al pistacchio, le pennette al pistacchio, mentre per quanto riguarda il dolce abbiamo la granita, il bellissimo gelato al pistacchio.
1: Questo ingrediente così pregiato viene spesso utilizzato nella preparazione della filletta, dolce tradizionale di Bronte. Probabilmente di origini ebraiche, questa preparazione risale a quasi 1200 anni fa. Si tratta di un particolare disco di pan di Spagna che viene cotto su padelle di rame, posizionate sopra delle braci ardenti. La cottura richiede molta abilità, come la raccolta del pistacchio, ma allo stesso modo ricompensa con un prodotto squisito, nel quale emerge il sapore della tradizione. Dal croccante alle creme, dalle granite alla filetta, dolce tipico locale, questo frutto è protagonista di molte ricette tradizionali e viene celebrato ogni anno a ottobre durante la sagra del pistacchio verde di Bronte D.O.P. Un'eccellenza che nasce dall'Etna. Il clima e il suolo vulcanico sono fattori che rendono il pistacchio di Bronte così speciale. E proprio il vulcano, per chi vive a Bronte, è una presenza costante, una compagna di vita, a volte impetuosa, a volte silenziosa.

0: il rapporto che la nostra comunità vive con la signora, noi la chiamiamo così, la signora, che è il vulcano Etna. La mattina quando ci alziamo la prima cosa che guardiamo è l'Etna, è un paesaggio lunare per noi, bisogna viverlo per capirlo. Ogni volta che noi ci troviamo in questi posti riscopriamo delle bellezze naturali che ai nostri occhi diventano qualcosa di eccezionale.
1: Quello attorno a Bronte è un paesaggio tutto da vivere, un paradiso per chi ama camminare, esplorare, respirare la natura. Dai crinali del Parco dei Nebrodi ai rifugi tra i boschi, dai sentieri immersi nel silenzio alla Grotta della Neve, antica cavità vulcanica usata un tempo come ghiacciaia naturale, sono tanti i luoghi da scoprire.

0: Uno degli itinerari più suggestivi all'interno del Parco dell'Etna nel territorio di Bronte è il sentiero che porta al Monte Ruvolo, dove cresce la ginestra arborea.
1: Si possono fare delle bellissime camminate sia per dilettanti e sia per professionisti. Però dobbiamo parlare di una cosa molto importante, che sono le ginestre che si trovano in questa zona. Sono delle ginestre uniche al mondo, sono delle ginestre arboree che sono state catalogate all'Università di Oxford.
0: Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia, molto suggestiva è quella che conduce alla Grotta della Neve, conosciuta anche come Niviera del Collegio. Si tratta di un'antica cavità vulcanica un tempo usata come ghiacciaia naturale. Arrivati alla grotta, oggi recintata, possiamo ammirarne la profondità e immaginare come una volta la neve venisse conservata in questi luoghi. Nel Parco dei Nebrodi, nella parte più alta e settentrionale della Ducea, svetta una stele solitaria tra le montagne. Eretta nel 1905 in onore di un discendente dell'ammiraglio Horatio Nelson. Un segno nella pietra che unisce natura, storia e memoria. La relazione con l'Etna non si ferma alla contemplazione dei suoi paesaggi. È fatta di gesti quotidiani, ma anche di ritualità collettive che rinnovano il senso di appartenenza. Tra le tradizioni più sentite spicca la Settimana Santa, durante la quale il paese si trasforma in un teatro sacro a cielo aperto. La processione vivente di Pasqua racconta la ricerca del Cristo risorto e della Madonna tra la folla, il loro incontro e infine il momento dello svelamento, in un tripudio di canti, fuochi e commozione. Un rito che fonde devozione e spettacolo, profondamente radicato nella memoria collettiva e nella cultura locale.

Oltre alle celebrazioni pasquali, anche il culto dei due santi patroni, Santa Maria Annunziata e San Biagio, anima la città. San Biagio, santo protettore della gola, dal 1535 viene celebrato ogni anno il 3 febbraio e nel mese di luglio. Dopo i tre colpi di cannone che segnano l'inizio dei festeggiamenti, la sua statua votiva viene trasportata in processione dalla chiesetta di San Sebastiano fino alla Chiesa Madre. Lì il Vescovo impartisce la benedizione ai fedeli, illuminati dal fuoco delle candele sante. A Bronte ogni pietra racconta, ogni pianta resiste, ogni festa lega passato e presente. Nella cornice del Galetna, la città tramanda la propria identità viva, capace di farsi motore di sviluppo per il territorio e la propria comunità.

0: e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: La riforma non smantella la figura del medico di famiglia. Stiamo finalmente liberando tutto il suo potenziale. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo ad una interrogazione durante il question time alla Camera. Mentre i pronto soccorso sono spesso intasati da codici bianchi e verdi, ha proseguito Schillaci, i medici di famiglia sono sempre meno. La professione ha perso attrattività negli anni e chi rimane regge spesso in maniera eroica un modello non più adeguato alla domanda di salute del nostro tempo. Secondo il ministro, quindi, il medico di famiglia deve tornare a essere il garante della salute dei cittadini, non solo il gestore di malattie acute. Ma affinché ciò avvenga ha bisogno di una squadra, di strumenti digitali e di un contesto organizzativo che sostenga il suo lavoro, ha concluso Schillaci. Si è inserita al Ministero della Salute la cabina di regia nazionale per l'attuazione dello spazio europeo dei dati sanitari, regolamento UE entrato in vigore il 26 marzo 2025. Obiettivo: garantire ai cittadini continuità delle cure e pieno controllo sui propri dati sanitari anche all'estero, permettendo al contempo a ricercatori e autorità di accedere a dati aggregati e anonimizzati. La cabina di regia coordinerà le attività nazionali assicurando l'allineamento tra ministeri, regioni ed enti tecnici, monitorando avanzamento e scadenze. L'Italia punta un ruolo di primo piano, il commento del ministro Schillaci, grazie a infrastrutture digitali avanzate e fondi PNRR, valorizzando competenze interistituzionali e promuovendo lo scambio di best practice a livello europeo. L'antivirus non è un virus nuovo, il contagio uomo-uomo è raro ma già documentato nella forma respiratoria, soprattutto in Sud America. Così il professor Massimo Andreoni, direttore scientifico della CIMIT e membro del Consiglio Superiore di Sanità, interpellato dalla Dire in merito al focolaio di antivirus a bordo della nave da crociera polare Ondius. L'infezione, trasmessa dai roditori, si è diffusa tra passeggeri e membri dell'equipaggio. L'ambiente chiuso della nave e dell'aereo ha favorito la diffusione, ha proseguito Andreoni, secondo cui i casi restano limitati e compatibili con le caratteristiche note della malattia. Non ci sono segnali di virus altamente trasmissibile o con caratteristiche pandemiche. Secondo Andreoni, quindi, monitorare è importante, ma non indica un'emergenza sanitaria internazionale. L'AIFA ha approvato la rimborsabilità in Italia di pirtobrutinib, farmaco di Lilly per la leucemia linfatica cronica recidivante o refrattaria. Il trattamento è destinato a pazienti già trattati con inibitori covalenti della tirosina chinasi di Bruton. La leucemia linfatica cronica è il tumore del sangue più comune negli adulti in Occidente, con circa 3.000 nuovi casi stimati ogni anno in Italia. La malattia colpisce prevalentemente gli anziani, il 40% delle diagnosi avviene oltre i 75 anni, l'età media è di circa 70 anni. Si manifesta con proliferazione di linfociti B clonali e aumento di linfonodi e milza. Nonostante i progressi terapeutici, molti pazienti sviluppano recidive o resistenze ai trattamenti. Dal dolore pelvico all'endometriosi, dalla diastasi addominale alla fibromialgia, l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio tende la mano alle donne e agli uomini che soffrono di queste malattie invisibili. Oggi, ha spiegato durante un evento alla Camera la presidente di OFI Lazio, Anna Maria Servadio, il fisioterapista è forse uno dei maggiori esperti nel trattamento del dolore non farmacologico. È un momento importante in Italia per quanto riguarda la fibromialgia perché si sta avviando il riconoscimento della patologia e il suo inserimento all'interno dei LEA, ma bisogna fare di più. Poi un messaggio di vicinanza alle tante donne che combattono contro queste malattie. Quando vi viene detto che è normale sentire dolore, che è normale essere affaticate, non fermatevi al primo parere, ma sentitene un altro.

le parole di Servadio. La riforma della disabilità ha generato un cambio culturale nelle persone e noi dobbiamo intercettarlo. Con queste parole Nazaro Pagano, presidente di ANMIC, ha aperto l'assemblea della rete associativa a Roma, che si è svolta la settimana scorsa all'Hotel Capannelle. Un momento di confronto su temi centrali come la

i 122 delegati presenti a partecipare attivamente. L'obiettivo, secondo il presidente di ANMIC, è prepararsi al congresso di novembre e lanciare le linee guida per i 70 anni dell'associazione nel 2026. Un'occasione per celebrare il passato, ma con lo sguardo fermo verso il futuro, ha concluso Pagano.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?

0: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
0: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
4: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
5: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
6: Daikin Multiplus.
7: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
8: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine e produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
9: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
10: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
11: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale tornando ad occuparci della morte di Nicola Scarascia, l'uomo di 52 anni trovato privo di vita a Scanzano Jonico. Dopo l'autopsia realizzata nei giorni scorsi si affaccia l'ipotesi dell'omicidio. Vediamo.
1: Svolta nelle indagini sulla morte di Nicola Scarascia, il 52enne di Scanzano Jonico ritrovato senza vita martedì mattina nei pressi del canale di Fossovalle, in una zona impervia alle spalle della ferrovia, 4 giorni dopo la sua scomparsa. La procura di Matera ha iscritto un uomo nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario. Gli investigatori, sin dalle prime ore successive al ritrovamento del cadavere, avevano concentrato l'attenzione sulla pista della morte violenta. A rafforzare questa ipotesi sarebbero stati gli elementi emersi dall'autopsia eseguita dal medico legale Sara Sablone del Policlinico di Bari presso l'obitorio dell'ospedale di Policoro. Secondo quanto trapelato, l'esame medico legale avrebbe evidenziato segni compatibili con un possibile soffocamento. Sarebbero stati inoltre riscontrati segni sui polsi della vittima, mentre sarebbero state escluse ferite da arma da fuoco o da taglio. L'inchiesta, coordinata dal PM Annunziata Cazzette e affidata ai carabinieri della compagnia di Policoro, prosegue con il massimo riservo. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli né sull'identità dell'indagato né sul possibile movente del delitto. Restano ancora numerosi gli interrogativi da chiarire. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se il luogo del ritrovamento coincida con quello dell'omicidio oppure se il corpo sia stato trasportato successivamente nei pressi del canale in un tentativo di occultamento. Sempre più concreta invece l'ipotesi che il decesso risalga alle ore immediatamente successive alla scomparsa. Dell'uomo si erano perse le tracce venerdì 8 maggio. Scarascia era stato visto per l'ultima volta nei pressi di una farmacia nel quartiere Santa Sofia di Scanzano Jonico, dove era domiciliato. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata sotto casa. Subito dopo la denuncia di scomparsa erano scattate le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco del distaccamento di Policoro, con il supporto dei volontari del gruppo Lucano di Protezione Civile, ANPAS e delle unità cinofile K9 di Bernarda, ricerche che si sono concluse tragicamente. Negli ultimi giorni gli investigatori hanno ascoltato diverse persone per ricostruire nel dettaglio gli ultimi movimenti e incontri della vittima. Scarascia viveva da anni in Germania ed era tornato in Basilicata per aiutare la sorella in lavori di ristrutturazione edilizia. Poco prima di sparire avrebbe prelevato anche una cospicua somma di denaro.
0: Il TG si ferma per una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, la Questura di Salerno ha dato esecuzione a diversi provvedimenti per contrastare i fenomeni di illegalità nella provincia. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Negli ultimi giorni la Polizia di Stato, con personale della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, ha adottato diverse misure di prevenzione finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità e al rafforzamento della sicurezza urbana sul territorio provinciale. In particolare, il questore della provincia di Salerno ha emesso 2 provvedimenti di DASP urbano, della durata di 12 mesi, nei confronti di 2 persone accusate di aver avuto condotte moleste in locali di pubblico intrattenimento. Il primo provvedimento è stato adottato nei confronti di un soggetto segnalato per ubriachezza molesta nel comune di Casalvelino, con divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali presenti nel territorio comunale. Analoga misura è stata emessa nei confronti

0: confronti di un soggetto allontanato dalla polizia locale nel comune di Capaccio Pestum per ubriachezza, molesta e vendita abusiva di merce non alimentare, con divieto di frequentazione delle aree interessate dai locali di pubblico trattenimento per la durata di un anno. Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, inoltre, è stato emesso un divieto di ritorno per 2 anni nel comune di Salerno nei confronti di un soggetto residente ad Agropoli dedito all'attività illecita di parcheggiatore abusivo nei pressi della nuova cittadella giudiziaria. Sempre nell'ambito delle misure di prevenzione personali, su proposta del questore di Salerno, il tribunale competente ha disposto la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno nei confronti di un soggetto dedito all'attività di parcheggiatore abusivo, più volte sanzionato e già destinatario di DASP urbano. E restiamo in tema con altri provvedimenti scattati nel Salernitano per rapine, droga e aggressioni. Ce ne parla Federica Pistone.
1: Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato 2 cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi 2 indagati ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.
0: È stata aperta un'inchiesta in merito alla morte di una neonata all'ospedale di Sarno. Gli inquirenti ora vogliono chiarire se la bambina sia morta durante il parto o successivamente e chiarire eventuali responsabilità. Sentiamo.
1: È la procura di Nola a coordinare le indagini sulla morte della neonata di origini cinesi arrivata senza vita all'ospedale di Sarno nella notte tra mercoledì e giovedì. Sul caso stanno lavorando anche i carabinieri della locale stazione, chiamati a ricostruire ogni dettaglio di una vicenda che è ancora avvolta nel mistero. La piccola era stata trasportata in ospedale dalla madre, una ragazza di appena 16 anni, accompagnata dai familiari. Nonostante i tentativi di rianimazione protratti per circa 40 minuti, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Secondo una prima ricostruzione, la neonata sarebbe venuta alla luce poche ore prima nel bagno dell'abitazione di famiglia. La madre avrebbe trovato la figlia insieme alla bambina, ancora con il cordone ombelicale attaccato, e sarebbe stata stessa la minorenne a reciderlo. Gli investigatori stanno cercando di chiarire le cause del decesso e anche la dinamica dei fatti. Sul corpo della piccola è stato disposto l'esame autoptico e la salma è stata sequestrata. Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni di violenza o traumi. Secondo le prime informazioni informazioni, la morte potrebbe essere legata alla presenza di aria nei polmoni, ma saranno solo gli esami medico-legali a stabilire con precisione cosa sia accaduto. Tra gli aspetti al vaglio degli inquirenti c'è anche la posizione della giovane madre, che secondo quanto emerso non sarebbe stata consapevole della gravidanza. Inoltre i carabinieri hanno effettuato verifiche per risalire all'identità del padre della neonata.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati a Italia News, proseguiamo con la cronaca ma ci spostiamo in Basilicata dove la Guardia di Finanza ha sequestrato delle banconote false per un valore di 2.500 euro, vediamo. Le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza hanno sequestrato 61 banconote false nell'ambito di un'attività a contrasto del fenomeno del falso nummario. I finanzieri potentini, partendo anche dal singolo detentore della banconota contraffatta, hanno ricostruito l'intera filiera del falso per individuare le eventuali ipotesi di reato connesse, quali la truffa e il riciclaggio. Tra le banconote sequestrate, 22 sono da 50 euro per un valore di 1.100 euro e 29 da 20 euro per un valore totale di 580 euro. Figurano anche tagli da 100 euro, con 8 esemplari corrispondenti a 800 euro e 2 banconote da 10 euro. Le banconote sequestrate hanno un valore complessivo di 2.500 euro. Le indagini sono state supportate dal Centro Nazionale Analisi della Banca d'Italia, che rimette periodicamente al Comando Provinciale del Corpo di Potenza le banconote già riconosciute false e sulle quali vengono esperiti approfondimenti investigativi utili a rilevare potenziali collegamenti con episodi criminosi che hanno interessato la provincia di Potenza. Prosegue così la lotta alla criminalità economico-finanziaria e la tutela alla sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento da parte della Guardia di Finanza, a tutela del corretto funzionamento dei mercati dei capitali e a salvaguardia della fiducia che il pubblico ripone nell'utilizzo della valuta. Polemiche a Rocca d'Aspide durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale dopo alcune frasi shock attribuite al vice sindaco Girolamo Auricchio. Sentiamo.
1: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se noi spezziamo l'osso con le denunce, non facciamo niente. Queste sono deviate mentali.
2: A Rocca d'Aspide si accende lo scontro politico dopo quanto accaduto durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale. Al centro delle polemiche le dichiarazioni attribuite al vice sindaco Girolamo Auricchio nei confronti del gruppo di opposizione Direzione Futura. Parole che hanno provocato una dura presa di posizione da parte dei consiglieri di minoranza. Secondo quanto denunciato dall'opposizione, Auricchio avrebbe utilizzato espressioni ritenute violente e incompatibili con il ruolo istituzionale, pronunciando la frase: a questi bisogna spezzargli le ossa con le denunce, sono dei deviati mentali. Dichiarazioni che il gruppo consiliare ha definito un attacco diretto alla democrazia e al rispetto delle istituzioni.
1: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se noi spezziamo l'osso con le denunce, non facciamo niente. Queste sono deviate mentali.
2: Nel comunicato Direzione Futura punta il dito anche contro il silenzio dell'aula consiliare, sottolineando come né il Presidente del Consiglio né gli altri consiglieri presenti abbiano preso pubblicamente le distanze dall'accaduto. Una mancanza che, secondo l'opposizione, avrebbe finito per legittimare un linguaggio vergognoso. La vicenda assume ancora maggiore rilevanza politica alla luce della recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno nei confronti dello stesso Auricchio. La prima sezione penale ha infatti condannato il vice sindaco per diffamazione aggravata ai danni dell'ex comandante della stazione dei Carabinieri di Rocca d'Aspide, Tommasino Iovino. La querela era stata presentata proprio dall'ex maresciallo. Il tribunale ha disposto per Auricchio una multa da 300 euro, oltre al pagamento delle spese processuali. Il legale di Iovino ha annunciato l'intenzione di avviare un'azione civile per il risarcimento dei danni. Dal canto suo, Auricchio ha già annunciato ricorso in appello. Il clima politico a Rocca d'Aspide resta dunque particolarmente teso. L'opposizione ribadisce la volontà di proseguire con dignità, trasparenza e rispetto delle istituzioni, chiedendo una condanna unanime dei toni utilizzati durante il Consiglio Comunale.
0: Questa mattina la base nautica della Lega Navale di Palinuro è stata intitolata a due sub cilentani che persero la

0: la vita nel 2016 durante un'immersione. Scopriamo tutto nel prossimo servizio.
1: Il porto di Palinur ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi. I due sub di Palinur che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Cala Fetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
2: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinur ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
1: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Cala Fetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
2: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinur che tanto amato, con un amico e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
1: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna A Mare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinur. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinur, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere.

0: migliorarti e stringere nuove amicizie con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentrovati in studio, apriamo quest'ultima parte del nostro telegiornale con il passaggio del Giro d'Italia nel Salernitano in occasione della sesta tappa. Vediamo!
1: Salerno si è trasformata in una grande festa a cielo aperto per il passaggio del Giro d'Italia 2026. La sesta tappa della Corsa Rosa, la Pestum Napoli di 142 km, ha attraversato l'intero perimetro costiero della città, regalando entusiasmo, colori ed una straordinaria vetrina televisiva al territorio. Migliaia di persone hanno accolto il gruppo lungo le strade cittadine, tra famiglie, studenti appassionati, armati di palloncini rosa e bandiere. Da Pastena a Torrione fino al lungomare Trieste, la città ha accompagnato il passaggio dei corridori con applausi, cori, nonostante il cielo incerto. Il gruppo ha attraversato il centro cittadino passando per via Posidonia, piazza della Concordia, piazza della Libertà e il Borgo Antico, offrendo immagini spettacolari.

0: trasmessa in diretta Rai. Le riprese dall'elicottero hanno esaltato il contrasto tra il mare del Golfo di Salerno, il rosa della corsa e il profilo architettonico della città. Grande curiosità anche per la presenza dell'allenatore della Salernitana, Serse Cosmi, ospite sul lungomare cittadino. Al tecnico granata è stata donata una maglia speciale del Giro dall'ex ciclista Stefano Allocchio, vincitore della tappa di Salerno nel 1985 ed oggi direttore di corsa. Un omaggio legato anche alla storia del suo nome, ispirato a Serse Coppi, fratello del leggendario Fausto. La corsa ha poi lasciato Salerno attraverso via Benedetto Croce, dirigendosi verso Vietri sul Mare e la costiera amalfitana. Nonostante le restrizioni al traffico e le modifiche alla viabilità, la macchina organizzativa ha retto senza particolari criticità. Sul piano sportivo, la tappa si è conclusa a Napoli con il successo di Davide Ballerini, autore della prima vittoria italiana in questa edizione del Giro. Decisiva, una volata finale condizionata dalla pioggia e da una caduta provocata dal pavé nell'ultima curva. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio, mentre non sono mancati momenti di tensione. Due giovani di 19 e 20 anni hanno tentato di ostacolare il gruppo invadendo la carreggiata. Sono stati poi fermati dalla polizia e denunciati per aver messo in pericolo l'incolumità pubblica durante una manifestazione sportiva e rischiano il DASPO.
1: Sono 5 le bandiere blu assegnate alla Basilicata per l'estate 2026. Scopriamo quali sono le località scelte nel prossimo servizio.
0: La Basilicata si conferma tra le regioni italiane simbolo del turismo sostenibile e della qualità ambientale. Anche per il 2026 la Foundation for Environment Education ha assegnato la bandiera blu a 5 comuni lucani. Ottengono il riconoscimento Maratea, Bernalda Pisticci, Policoro e Nova Siri. Per Maratea sono state premiate le spiagge di Marina di Santa Teresa, Calaficarra, Macarru in Licini Nera, Castro Cucco Secca di Castro Cucchi e Acqua Fredda. Conferme anche per Lido di Metaponto, Marina di Pisticci, Lido Nord e Sud di Policoro e Nova Siri Lido. Riconoscimento confermato anche per Marina di Policoro. La bandiera blu viene assegnata sulla base di rigorosi criteri ambientali. Soddisfatto il presidente della regione Basilicata Vito Bardi, non è un risultato scontato ma la certificazione della maturità raggiunta da amministratori e operatori balneari. In un anno in cui diverse località italiane hanno perso il riconoscimento, la Basilicata conferma la validità di un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione delle risorse naturali. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza dei servizi pubblici e dell'educazione ambientale per garantire spiagge sicure, accessibili e sostenibili.
1: E adesso tocca alle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola è inserita in una circolazione depressionaria che determina condizioni di instabilità con precipitazioni sparse anche sulla nostra regione. Nelle prossime 24 ore avremo una complicazione, tra virgolette, a causa della discesa di una seccatura colma di aria fredda con annessa perturbazione che nelle ore centrali di venerdì 15 maggio la ritroveremo in prossimità della Corsica, con il minimo al suolo sul Golfo Ligure, in movimento verso sud-est. Un attimo solo, l'analisi in quota, sempre prevista per domani alle ore 13, per farvi notare l'ampia circolazione depressionaria a carattere freddo che dalla Scandinavia si allunga verso il sud della Francia. Da qui il vortice depressionario in quota evolverà lentamente verso est-sud-est nelle successive 24-36 ore. Osservate l'anticiclone di blocco in pieno oceano Atlantico, che convoglia correnti di aria relativamente fredda dal nord Europa verso la penisola iberica, e poi queste correnti si presenteranno da ovest sulla nostra penisola. Vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da venerdì 15 maggio. Sulla nostra regione avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con qualche piovasco sparso segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino. La ventilazione debole o a tratti moderata, dapprima da est e da

0: sud-est tenderà poi nel corso della serata e ancor più in nottata a disporsi da libeccio e a rinforzare nel corso della notte. Le temperature inizialmente tenderanno ad aumentare, soprattutto nei valori massimi, segnale questo della disposizione delle correnti meridionali, con mare da molto mosso, localmente agitato dalla serata. Per quanto riguarda il tempo previsto per sabato 16 maggio, questa cartina è centrata per le ore del mattino, avremo condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto sull'intero territorio regionale, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, a carattere anche di forte intensità localmente, e non si escludono anche qualche grandinata, soprattutto nelle aree centro-meridionali della regione e in modo particolare sul Cilento interno e Vallo di Diano. Nel corso del pomeriggio e ancor più in serata avremo ampie schiarite, con quindi cessazione o riduzione dei fenomeni, ad iniziare dal settore settentrionale della regione. Dunque andremo verso un miglioramento nel corso del pomeriggio sera. La ventilazione tra moderata e forte, soprattutto al mattino, da ovest, tenderà poi nel corso del pomeriggio sera a disporsi da nord-ovest, sempre con intensità tra moderata, con locali raffiche anche di forte intensità. Il mare molto mosso o agitato, soprattutto a largo, e non si escludono anche qualche possibile mareggiata lungo la costa. Le temperature in sensibile diminuzione, soprattutto nel corso del pomeriggio, e in serata potremmo avere anche una sensazione di fresco o di freddo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, per la giornata di domenica avremo, dopo il passaggio del fronte perturbato verso est-sud-est, un miglioramento netto, soprattutto lungo le aree costiere, con cessazione dei fenomeni, qualche piovasco limitatamente alle prime ore della giornata potrebbe verificarsi nelle aree interne. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente, soprattutto nei valori massimi, per ventilazione ancora moderata da nord-ovest, ma tendente a diminuire di intensità. Il mare ancora mosso. Bene, questa situazione poi per i primi giorni della prossima settimana rimarrà stazionaria, non avremo un'alta pressione che si insedierà in maniera stabile sulla nostra penisola, dunque ancora qualche incertezza. Probabilmente dopo il 20, quindi dopo la metà della prossima settimana, potremmo essere interessati dall'espansione di un campo di alta pressione proveniente dal Nord Africa, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo.

0: nuovo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Oggi per Selfie andiamo a scoprire una storia ventennale, un protagonista assoluto di questa storia ventennale, un lavoro del territorio per il territorio, una struttura che fa solo del bene al territorio, lo fa da decenni appunto, e lo fa per le persone, cioè una struttura, stiamo parlando della Bottega dell'Orefice, gestita dalla cooperativa L'Opera di un Altro, che appunto da 20 anni sta lavorando sul territorio per diciamo rendere più forti i fragili.

La struttura è stata costruita proprio nel centro di Sala Quenzlina, un'idea voluta fortemente anche da Don Vincenzo Federico, oltre che da Mimmo D'Amato, che è il presidente della cooperativa L'Opera di un Altro, per poter raggiungere questa vera e propria bottega, questo centro così importante. Basta arrivare a Sala Quenzlina in località Sant'Antonio e scendere per una stradina e arrivare in una struttura che è diventata un punto di riferimento per il territorio non solo del Vallo di Diano, ma per l'intera provincia di Salerno.

0: siamo arrivati, quindi adesso bussiamo e vediamo se ci aprono. Speriamo, perché saremmo attesi. Questo bisogna anche ringraziare l'ufficio stampa, quindi Stefania Marino, che ci ha permesso di poter venire a conoscere questa realtà dall'interno. Adesso andiamo a bussare, vediamo un po' se ci aprono.
1: Chiamata inoltrata, attenta.
0: Giuro che siamo attesi. C'è la telecamera, quindi posso vedere il telefono. Ci hanno aperto di energia e ora andiamo a vedere la bottega dell'orifice e incontrare un po' di persone che davvero ci arricchiranno.

0: Prego, ci stiamo sedendo. Alfonso si è seduto, Stefania si è seduto. Allora. Sì. Aspetta, fammi. Siamo pronti, ci danno prima le indicazioni e poi continuiamo. Alfonso, giusto? Cognome?
1: Alfonso Mara.
0: Da quanto tempo tu stai qua?
1: Io sono
0: 20 anni?
1: 20 anni.
0: Cioè, tu sei il sindaco della bottega dell'orefice?
1: Sì.
0: Ma che cosa fai qua?
1: Io faccio tenere le galline e i vecchi e mo a vulpe si mangia.
0: Ah, a vulpe. Però qua tu sei da 20 anni, tu sei di Sala Consilina?
1: Sì.
0: E questa struttura sei stato diciamo il primo inquilino?
1: Sì.
0: E come ti trovi?
1: Sto bene.
0: Oggi ho saputo che hai mangiato pure bene pasta e fagioli.
1: Sì, sì.
0: Ma è vero quello che mi dicono anche Stefania, che chiunque viene qua tu sei, li accogli tutti, li tratti, li fai sentire a proprio loro casa, a proprio agio?
1: Sì, sì, faccio una tanta vigenza.
0: Ok.
1: Mi vuole bene perché mi trovavo in mezzo alla via, mi fiavo, mi buttavo in città giusta. E cioè io stavo in uno fabbricato, mi buttavo e ci vicino a Carandito,
0: che è una struttura qua, cioè sì. Un signore di qua, quindi ti porto qua e praticamente lo sai che questa struttura è nata attorno a te. Tu sei il pilastro principale della struttura. Stefania annuisce dall'altra parte perché è così. Dopo facciamo anche due battute con Stefania che ci spiega un po' la struttura. Quindi qui hai ritrovato casa.
1: Casa.
0: Questa è casa tua.
1: Questa è la casa.
0: E ti piace? La cosa che ti piace di più di questa casa qual è? Di questa della bottega qual è?
1: È bella.
0: È bella, si mangia bene?
1: Si mangia bene. C'è un cuoco, ce la mangio.
0: Ah.
1: È di Atena.
0: E cucina bene.
1: Cucina bene.
0: E le operatrici e gli operatori come sono?
1: Sono bene.
0: Chi c'è? Chi è? La storica era, credo, Lucia, poi dopo adesso c'è Filomena, c'è Stefania pure. Che cosa ti senti di dire a loro?
1: Sono brave. Nunzia è brava, no?
0: Nunzia è un'altra Nunzia. Operatrice.
1: Dopo c'è Mamadou.
0: Ah, sì, Mamadou è bravissimo.
1: È bravo. Alberto.
0: Sono tutti...
1: Dopo c'è...
0: Li sgridi mai tu? Tu comunque sei quel caso, il capo, il vero capo qua sei tu.
1: Sì.
0: Quindi un po' li devi tenere un po' a bada, cioè puoi farli fare i bravi o no?
1: Sì, sì. Alberto, dopo c'è Nicola,
0: quindi Zabitino. Poi c'è Walter pure, no? Walter pure lo psicologo.
1: Walter
0: lo
1: pure.
0: Psichiatra, che cos'è? Lavora con, vabbè, pure Walter. Ah, giù, non ci interessa, giù, è la doppia diagnosi, c'è giù.
1: Ah, giù, vuoi trovare.
0: Ah, tu vai a trovare, è giustamente.
1: Però uno caffè.
0: Ma lo fai tu il caffè?
1: No, lui.
0: Ah, tu fai il caffè, e lui fa il caffè. E qui il tuo hobby preferito, oltre a stare a governare le galline, che cosa fai più?
1: Io è quella.
0: Oltre a questo.
1: Ma cos'è pollaio?
0: Ma io vedo che ci sono pure olivi, c'è il terreno, c'è... Cioè, fate tante cose, tante iniziative, tanti progetti.
1: Fanno a olivi, dopo faccio a olivi, e cogliamo, e andiamo a macinare.
0: Ma lo sai che tu sei il simbolo di una Sala Consilina che ti vuole... Cioè, tutta Sala Consilina ti vuole tanto bene? Lo senti questa
1: sì,
0: cosa?

0: con me.
1: E lo ha detto ultimamente, eravate compagni di banco. E com'era a scuola il sindaco?
0: È bravo.
1: Ah, è bravo, meno male, perché non sembra poi. E nella vita, sto scherzando ovviamente. Alfonso, qui tu stai 24 ore al giorno, giusto? Nella struttura poi esci.
0: Sì, sì.
1: Ti senti felice?
0: Vado con una vecchia vado a farlo giù.
1: Sei felice qua?
0: Raffomando.
1: No, sei felice?
0: Sì.
1: Cioè, se non c'era questa struttura, tu, la, come, che cosa si succedeva secondo te, per te?
0: Che,
1: se non c'era Don Vincenzo?
0: Io andiamo fuori.
1: E invece sei qui, a casa tua. Questa è casa tua.
0: No.
1: Come no? È casa tua o no?
0: Sì.
1: Ah, ok. Ma tu tifi qualche squadra? Tifi per qualche squadra di calcio? No? Dietro
0: sì,
1: di noi. Aspettate, fai vedere. Dietro di noi c'è Stefania che ringrazio tanto. Stefania, facciamo una domanda a Stefania al volo. L'ho presa al volo. Stefania, quanto è importante questa struttura? Quanto è importante? È così selfie, si fa al volo. È importante. Tu c'hai l'ufficio stampa, ma non solo, sei una raccontatrice, un'ideatrice, una collaboratrice, sei tanta roba di questa struttura, sei una grande amica di Alfonso. Quanto è importante che ci sia in una struttura, in un valoridiano, una struttura come questa?
2: Questo l'abbiamo detto durante appunto il ventennale, l'incontro che abbiamo fatto a marzo scorso. È una struttura appunto che ha compiuto 20 anni ed è diventato un presidio, è un luogo importantissimo quando parliamo di salute mentale.
1: Quindi ben vengano luoghi del genere. Andiamo a vedere questa stanza, andiamo, andiamo, aspetta che...
3: Faccio strada?
1: Vai, fai strada tu, così io mi metto, nella situazione selfie ci mettiamo io e... L'ottima, dove sei? Eccoti qua. Tu sei l'occhio della telecamera, subito vedi che faccio le riprese, Sei avvezzo ormai alle telegrafi, fai tante riprese, fai tante... Allora abbassiamo qua la...
3: Tu sei stato uno dei protagonisti...
1: Del calendario, del video...
3: Guardate i gigli del campo, che abbiamo realizzato
1: costantemente. Allora adesso abbassiamo anche... Ecco qua. Riprendiamo bassi, riprendiamo... Allora, Alfonso ha chiesto il mio numero. Tu mi stai aiutando. Come ti chiami? Dimmi qua, come ti chiami? Vieni qua, non scappare. Perché dovete sapere, aspetta che mi sposto. Ecco di qua, che fa anche lei il servizio civile e fa... Tu sai qua, quando è che ci lavori qua?
4: Quasi un anno. Ma cioè, sono 7-8 mesi, a settembre io finisco, però...
1: Che fai facendo il servizio civile con l'opera di un altro? Cioè, lavorare qua li senti...
4: Sì, comunque loro mi hanno insegnato tanto.
1: Molto. Loro a te. Non ti sto riprendendo, non ti preoccupare. Però hai detto una cosa bella.
4: Quindi, cioè, quando me ne andrò a settembre, secondo me ne soffrirò moltissimo perché cioè, sono comunque molto affezionata a loro.
1: E magari, che ne so, Stefa, troviamo un posto di lavoro qua. Vediamo un po'.
2: Perché poi alla fine, giustamente, insomma, io vengo una volta ogni tanto quando appunto c'è da fare qualcosa, però sono veramente loro quelli che...
1: Allora, vedete, io ora mi rubo questo abbraccio. Perché Alfonso ha detto che Nunzia è cattiva, giusto?
0: No.
1: No, è bravo. Nunzia, com'è lavorare con Alfonso e gli altri amici di... Sì, sì. Aspettate che nel frattempo cerco anche di... Sì, sì, questo, su questo so capso, riesco. E allora, com'è lavorare con Alfonso e con gli altri?
0: Come? Allora, come?
1: Bello.
0: Bene, bene.
1: Si come ti trattano a... Non si, quando lavori qua?
5: 4 anni. 4 anni, il fo.
0: Sì.
5: 4 anni.
1: Lui è il sindaco.
5: Sì, lui è il capo.
1: Il capo. Ed è difficile anche lavorare.
5: Sì.
1: Non so, dico in genere.
5: Pane e pazienza. È vero, il fo.
1: Ma anche soddisfazione.
5: Sì, molto.
1: Grazie, Nunzio. È appena finita l'intervista con Alfonso, un ciclone nel suo mondo, e ancora di più capisco quanto sono importanti queste strutture in zone, in ogni zona del mondo, o in questo caso nel Vallo di Diano, perché la salute mentale è importante da curare, da affrontare, da non lasciare nessuno per ultimo e seguire insieme il cammino. E questo incontro ha arricchito.

più me che Alfonso, devo dire la verità, ed è stata una bellissima esperienza. Tornerò per incontrare Don Vincenzo Federico e mi farò raccontare da lui questo incontro tra Don Vincenzo e Alfonso, che poi del resto ha fatto nascere la bottega dell'orefice.

0: Dopo una settimana sono tornato alla bottega dell'orefice per incontrare e ascoltare Don Vincenzo Federico. Devo però aggiungere anche un particolare. Durante l'intervista ad Alfonso, quella di una settimana fa, ho detto che lui è il sindaco della bottega dell'orefice. E giustamente Alfonso ci tiene a questa carica, tanto che è uscito dalla bottega dell'orefice, è andato ad acquistare la fascia tricolore e la indossa con grande orgoglio. Lo fa perché lui davvero è il sindaco di questo posto, perché accoglie i nuovi arrivati, perché è amato da tutti, perché ha un carisma importante verso tutti coloro i quali vivono in un modo o nell'altro la bottega dell'orefice.
1: Allora, nome?
2: Antonio.
1: Ruolo?
2: Psicologo.
1: Antonio, il cognome, perdonami.
2: Caggiano.
1: Antonio.
3: E
1: caggianese. Caggiano di cognome e di fatto.
2: E di fatto, sì.
1: Però Caggiano, Sala Consilina, la bottega dell'orefice è un punto di riferimento per la comunità, non solo per Sala Consilina.
2: Sì, anche per diciamo tutte le realtà del territorio, perché io non lavoro da tantissimo qui in bottega, sono 3 anni. E mi sono accorto che le realtà sono tantissime, le difficoltà di gestione di questi ragazzi speciali sono tantissime. Ad oggi c'è la fortuna di avere una struttura simile con operatori e persone che si occupano dell'umanità di questi ragazzi.
1: Quanto è importante aver cura della salute mentale?
2: È importantissimo. Come diceva il mio collega di Palma, Walter, c'è questa preoccupazione che anche noi ci possiamo trovare dall'altra parte, e quindi oggi bisogna incentivare, bisogna puntare, bisogna trovare delle nuove strategie che si occupano di questo aspetto.
1: E magari non vergognarsene di chiedere aiuto.
2: Soprattutto, perché poi la vergogna diventa la persona fa un passo indietro perché si vergogna, e quindi
1: rischia di non chiedere aiuto, di andare poi in situazioni complicate. Con noi qui c'è l'ottimo, il sindaco Alfonso. Cosa è per te Alfonso, dal punto di vista sia professionale che umano?
2: Proprio stamattina con Alfonso abbiamo svolto la nostra normale routine quotidiana e dicevo con Alfonso: io sono contento se tu sei contento, io sono sereno se tu sei sereno, e quindi trasmettere questa serenità, questa felicità e tranquillità che si respira nella nostra casa, perché è anche un po' casa mia la bottega, e quindi questo a me importa, che Alfonso è sereno, ecco, come tutti gli altri ospiti della bottega.
1: Com'è il dottore?
4: Il dottore Barabetti.
1: Bravo?
4: Sì.
1: Dove può migliorare? Dove può andare meglio forse? È caggianese, ti piace che sia caggianese?
4: È caggianese.
1: Non è il massimo.
4: Non è il massimo.
1: E il pasticcio lo porta mai? Il pasticcio da mangiare?
4: Sì.
1: Lo porta?
4: Ah,
1: ok. Sì. Che cosa vuoi dire a tutti i dottori, a Walter, agli operatori della bottega dell'orefice, tutti quelli che lavorano insieme a te? Sono bravi?
4: Antonio e un male mio.
1: Sono bravi?
4: Sì.
1: Gli diciamo grazie?
4: Sì, grazie.

0: Don Vincenzo, siamo con il sindaco della bottega dell'orefice. Questa bellissima struttura nasce grazie a lui? Possiamo dire così, grazie a un incontro anzi.
1: Eh sì, tutto nasce da un incontro nella vita. Io ho incontrato Alfonso più di 20 anni fa, nel 2005,

0: ci siamo subito, come dire, legati affettivamente, quindi ci siamo. Lui si è coinvolto dentro questa esperienza della Bottega dell'Orefice ed ne è il punto sorgivo.
1: Come nasce proprio fisicamente la Bottega dell'Orefice? Proprio ripercorriamo 20 anni di storia.
0: Nasce proprio dall'incontro con persone come Alfonso, persone come Francesco, persone come Raffaele, i quali mi interpellarono, la loro vita mi provocò a tal punto da dover necessariamente rispondere alla loro vita, al bisogno della loro vita, al desiderio di vita della loro vita. E quindi nasce da questo incontro, da queste vite nasce questa esperienza che poi gradualmente è cresciuta, gradualmente si è sviluppata e oggi ne ha questo esito.
1: Lei di solito si occupa di anime per proprio deformazione professionale. In
0: No,
1: questo caso qua però si occupa di.
0: mai di anime, sempre di corpi, perché le anime e corpi,
1: È salute mentale.
0: è salute mentale. No, ci occupiamo del benessere.
1: Ecco.
0: La prima cosa è il benessere delle persone, è la loro piena e reale realizzazione e felicità. Questo è ciò che penso debba stare a cuore alla vita di ogni persona, il bene, perché se uno sta bene è un bene per tutti, se uno sta male è una fatica per tutti, crea un disagio a tutti, perciò noi dobbiamo promuovere il benessere fisico, psicologico, spirituale delle persone.
1: 20 anni dopo, qual è il bilancio?
0: Ma il bilancio, ogni cosa è perfettibile. Ogni esperienza umana è affascinante ed arricchente. Questa è un'esperienza molto, molto affascinante che esprime anche la sensibilità di questo nostro territorio che è sempre attento ai bisogni delle persone e quindi è un'esperienza fondamentalmente che ha una grossa incidenza sul benessere e sulla tenuta anche dei legami sociali e relazionali del nostro territorio.
1: Chiamiamo Alfonso, vuoi venire qua da noi? Alfonso Mare è l'emblema di una comunità che può essere unita e vincere?
0: Alfonso è il segno della simpatia umana, cioè che la sua innata simpatia, lui è un uomo che aggrega, attrae, attira a sé perché esprime una grande umanità, una grande attenzione anche verso gli altri, una grande sensibilità che porta nel cuore. Quindi Alfonso è attrattivo per natura.
1: È Alfonso che deve ringraziare noi o noi che dobbiamo ringraziare Alfonso?
0: Noi dobbiamo ringraziare Alfonso perché il protagonista di questa esperienza, come dicevamo il giorno dell'inaugurazione del ventennale, il protagonista di questa esperienza è Alfonso insieme a tutti gli altri ragazzi che abitano la comunità della Bottega dell'Orefice. Noi dobbiamo ringraziare loro perché loro ci hanno provocato con la loro vita e quindi hanno fatto sì che il nostro impegno, la nostra attenzione, il nostro servizio che è rivolto quotidianamente a loro, fa bene a noi.
1: Alfonso, cosa ti dice a Don Vincenzo?
2: Vedete, hai detto una cosa, benino.
1: Si comporta bene, Don Vincenzo?
2: Sì.
1: L'altra volta siamo venuti e abbiamo parlato che tu sei il sindaco qua, adesso c'è questa fascia. Tu ti senti il vero protagonista di questa Bottega dell'Orefice?
2: Sì.
1: Sei felice qua? Sei felice?
2: Felice.

allora ti accompagno. Questo è l'ingresso. L'ultimo saluto. Tanto io e te ci vediamo per strada, perché tu sei in giro, mi saluti. Dici bravo, ciao Pasquale, dici allora ciao sindaco. Grazie mille per quello che fai per loro. Vai, ti faccio la ripresa mentre vai e saluti. Davvero mi sono arricchito io. Ecco, il sindaco saluta. Ed è stata una puntata di selfie meravigliosa.

0: Allora, Alfonso mi chiede denunzia, io facciamo un po' di riprese perché la
1: Lo
0: situazione è così.
1: mandi
0: Sì, che te lo mando,
1: su
0: domanda su
1: WhatsApp.
0: WhatsApp, ma io appena ho pronto il servizio te lo mando, perché tu vai in televisione, vai. Italia 2 l'hai vista, Italia 2 l'hai vista, ci sono io, dici di sì così mi fai contento. Ok, vai in onda su Italia 2 e te lo mando, perché non è che diventi famoso, che tu già sei famoso, diventi ancora più famoso. Tu...
1: Chi è un numero? È un numero.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista. Logorroica,
1: fastidioso.
0: Scombussolato,
1: sì, rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?

0: In occasione del 25 aprile è doveroso ricordare l'impegno di chi ha combattuto contro l'oppressione. La Camera del Lavoro di Bergamo festeggia 125 anni, più di un secolo di lotta di un territorio operoso, segnato da fabbriche, crisi e ripartenze. Il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi è stato presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III. CGIL porta due proposte di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Al centro ci sono la sanità pubblica e il sistema degli appalti.
1: In occasione del 25 aprile, il segretario della CGIL Maurizio Landini ha pronunciato un discorso molto sentito su cosa significa oggi resistenza.
2: La lotta di resistenza, la resistenza, non è stata solo una cosa fatta da chi a un certo punto ha preso in mano le armi. È stato un vero e proprio processo di trasformazione culturale e sociale del paese. E se la lotta è stata vinta, se i fascisti e i nazisti sono stati sconfitti, non è stato solo con le armi, ma è stato grazie alla partecipazione di tante persone, uomini e donne. Dobbiamo sapere che se la Costituzione c'è, con tutto quello che qui è stato raccontato, è grazie a quella lotta. Lo slogan "Oro è sempre resistenza", rendiamo chiaro che la resistenza non vuol dire semplicemente resistere al cambiamento. La resistenza è invece un processo di trasformazione e di cambiamento sociale. Ed è un processo culturale ed un processo sociale. Noi, questa è la cosa che dobbiamo imparare, che prima di noi si sono battute. Loro hanno avuto il coraggio di osare. Non sapevano come andava a finire, ma sapevano che se non l'avessero fatto era finita prima ancora di cominciare, che la solidarietà, la fratellanza tra uguali, siamo tutti capaci di farla ed è la cosa più semplice del mondo. La vera solidarietà, la vera fratellanza è se quelli che stanno meglio sono pronti a batterci per quelli che stanno peggio per i loro diritti. Allora questo è il nuovo internazionalismo che noi dobbiamo fare andare e penso che siamo sulla strada giusta. Viva il 25 aprile, viva la democrazia, viva la nostra Costituzione e permettetemi, viva la CGIL.
0: Per la prima volta, nel contratto collettivo, per chi è in somministrazione, entrano misure dedicate alle donne vittime di molestie e violenza. Pensate per accompagnare l'uscita da situazioni di abuso e sostenere percorsi di autonomia. Il sistema bilaterale mette a disposizione contributi economici mensili, differenziati per chi è occupata e per chi non lo è, accessibili a chi è inserita in percorsi certificati di protezione. A questo si aggiunge un'estensione del congedo retribuito dopo quello previsto dall'INPS, con un ulteriore mese coperto e l'avvio di percorsi di riqualificazione professionale con indennità di frequenza. Le richieste possono essere presentate accedendo all'area riservata My Ebitemp nel sito www.ebitemp.it.

0: C'è un faro che illumina Bergamo da più di un secolo per quanto riguarda il lavoro e i diritti. È la storia della Camera del Lavoro, nata 125 anni fa e cresciuta insieme alle trasformazioni di un territorio operoso segnato da fabbriche, crisi e ripartenze.
1: Il 21 aprile 1901 è nata la Camera del Lavoro di Bergamo. Ed è nata proprio qui, in queste stanze, quelle della Società del Mutuo Soccorso di Bergamo. Oggi, a 125 anni da quella data, abbiamo deciso di tornare qui, in questo luogo, per festeggiare, per fare una festa. E per

0: ricordare lo spirito con cui è nata la nostra Camera del Lavoro.
1: Una storia che non si ferma alle celebrazioni, ma continua a vivere nelle parole e nelle scelte di oggi, tra sfide nuove e diritti da difendere.
2: Lavoro, diritti e pace. L'altro contributo importante che ha avuto anche la CGIL così come oggi è quello di continuare a pensare che abbiamo la necessità di vivere in contesti di pace e dove purtroppo ancora adesso assistiamo invece alla guerra e ai conflitti come se fosse di fatto la soluzione.
0: Mi ha molto colpito una frase che c'è nel primo statuto della nostra Camera del Lavoro che dice che tra gli obiettivi c'è quello di rappresentare i bisogni delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori in tutte le contingenze della loro vita. Questo fa capire come già 125 anni fa uno degli obiettivi di una Camera del Lavoro era quello, sì, assolutamente, di migliorare le condizioni di lavoro, ma in realtà di rispondere a tutti i bisogni della vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

0: È stato tradotto in italiano e presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi.
1: Il 2025 ha registrato molteplici violazioni del diritto internazionale, applicazione selettiva degli standard internazionali e una crescente manifestazione di disprezzo verso queste norme. Questo è stato attuato da pochi stati, quelli che noi chiamiamo gli stati predatori, Russia, Israele e Stati Uniti. Ma combinato a questo attacco predatorio c'è dall'altra parte la condiscendenza di molti altri stati, Unione Europea inclusa, che hanno avuto un atteggiamento arrendevole nei confronti di tutto quello che continuava a succedere nel mondo.
0: In una situazione del genere, la posizione italiana non è consolante.
2: Rispetto all'Italia siamo messi male, non da oggi, ma anche e soprattutto oggi. Siamo in una deriva securitaria che produce a ciclo continuo norme, provvedimenti, decreti che limitano sempre di più la libertà di protesta pacifica. Insieme a questo segnaliamo provvedimenti ai danni delle persone migranti, richiedenti asilo e rifugiate, la persistenza della tortura. L'Europa dovrebbe essere l'apripista di una nuova stagione dei diritti umani.
3: La società civile ha gli anticorpi, la società civile che resiste rappresenta l'umanità che vogliamo conservare e il futuro che vogliamo costruire.

Il 2 ottobre 1925, tra gli stucchi di Palazzo Vidoni, si consuma l'atto finale di un dramma iniziato nelle piazze. Quando la Confindustria e il sindacato fascista si stringono la mano, riconoscendosi reciprocamente come unici interlocutori, non stanno solo firmando un accordo. Stanno dichiarando guerra alla storia stessa del movimento operaio italiano. Quel patto è il sigillo burocratico su un logoramento iniziato anni prima, durante il cosiddetto Biennio Nero. Tutto comincia nell'eco delle lotte del Biennio Rosso. Dal 1921 le squadre d'azione avevano iniziato a colpire sistematicamente le sedi del sindacalismo. Le camere del lavoro venivano assaltate, le case del popolo date alle fiamme e le cooperative saccheggiate. Dietro i manganelli delle squadracce si muovevano gli interessi dei grandi agrari, decisi a recuperare il potere perduto durante gli scioperi. E spesso la mano dei fascisti era guidata o protetta dal silenzio complice di magistrati e forze dell'ordine. Mentre i dirigenti della CGIL venivano perseguitati o uccisi, il fascismo si preparava alla conquista totale dello Stato. È il 3 aprile 1926, quando viene varata la legge che cambia per sempre il volto del lavoro. Per la CGIL e per ogni voce libera, lo spazio si chiude. Il pluralismo viene cancellato in favore del sindacato unico fascista e di un'architettura ambiziosa quanto soffocante, le corporazioni. Sulla carta avrebbero dovuto unire padroni e operai sotto l'egida dello Stato. Nella realtà diventano lo strumento per disarmare i lavoratori, trasformandoli in ingranaggi di una macchina burocratica che nega il conflitto per imporre un'armonia forzata. La produzione cala, la disoccupazione dilaga e i salari vengono tagliati senza pietà. Il padronato, rappresentato da una Confindustria che difende gelosamente i propri privilegi, coglie l'occasione per estromettere il sindacato dai luoghi di produzione. Nel 1927 prende forma la Carta del Lavoro, che affermava che il lavoro non era più terreno di conflitto e di rivendicazione, ma un dovere verso la nazione. La lotta di classe veniva dichiarata superata, sostituita da una collaborazione obbligatoria dentro le corporazioni, strutture che avrebbero dovuto riunire imprenditori e operai sotto la guida dello Stato. Ma il prezzo di quell'armonia era altissimo. Non esistevano più sindacati indipendenti, non esisteva più contrattazione libera, non esisteva più il diritto di sciopero. Negli anni successivi, la realtà smentì presto la propaganda. La crisi del 1929 portò licenziamenti, disoccupazione, salari in calo. Senza libertà sindacale e senza strumenti di lotta, i lavoratori si trovarono più soli e più deboli.

Alla Fenice di Venezia la tensione si scioglie dopo mesi difficili. La revoca della collaborazione con Beatrice Venezzi è per lavoratori e sindacati il risultato di una mobilitazione compatta. In platea tornano gli applausi, mentre dietro le quinte resta il bisogno di fare chiarezza su una vicenda che ha esposto il teatro a fratture interne e a un evidente danno d'immagine. A pesare sono state soprattutto le dichiarazioni pubbliche della direttrice, giudicate offensive e lesive della professionalità di orchestra e coro. Da lì una presa di distanza progressiva fino alla decisione finale del sovrintendente Nicola Colabianchi, sostenuta anche dal ministro della Cultura. Un cambio di rotta che arriva però dopo settimane di contrapposizioni, durante le quali la gestione della nomina è stata contestata nel merito e nel metodo. Per SLC e CGL il punto non è solo l'esito, ma il percorso che ha portato fin qui. La vicenda apre interrogativi sulle responsabilità e sulla gestione delle scelte artistiche, soprattutto in un contesto dove la condivisione è parte integrante del lavoro. Un teatro d'opera vive di equilibri delicati, dove ogni decisione incide sul clima e sulla qualità della produzione. Resta poi un nodo ancora da sciogliere: l'eventuale esistenza di un contratto e le possibili conseguenze economiche per la fondazione. Un aspetto che alimenta ulteriori preoccupazioni mentre si guarda alla necessità di ricostruire relazioni interne solide e trasparenti. Più che una conclusione, è l'inizio di una nuova fase. La vittoria veneziana potrebbe dare una nuova spinta alla difesa del lavoro culturale, che passa anche dal riconoscimento delle professionalità che lo rendono possibile.

0: All'Istituto Einstein De Lorenzo di Potenza la sicurezza sul lavoro diventa esperienza concreta. Il 28 aprile, nella giornata mondiale dedicata al tema, si è concluso il percorso La sicurezza prima di tutto, promosso da CGIL, FLC e Inca e rivolto agli studenti degli istituti tecnici e professionali. Un lavoro nato dentro i PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, tra formazione sui rischi, diritti e prevenzione, e trasformato poi in podcast e video realizzati dalle classi. Al centro la consapevolezza di chi si affaccia al lavoro, anche durante i tirocini. Tutele e dignità non sono opzionali. In palio, per le scuole vincitrici, un riconoscimento che premia l'impegno e la sensibilità su un tema che riguarda tutti.
1: Fondimpresa e 1 maggio si incontrano nel segno del futuro. Con il mondo del lavoro che cambia rapidamente, la formazione continua diventa una leva decisiva per diritti, occupazione e crescita. Ne parla il presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina.
2: Il 1 maggio evoca le radici, le lotte per i diritti dei lavoratori, ma anche si intravede negli occhi e nell'entusiasmo di chi vi partecipa

anche un desiderio di futuro, un desiderio di consolidare, come dire, il proprio percorso. In quegli occhi, soprattutto giovani, si capisce lo sforzo che oggi bisogna affrontare in un mondo così complesso, così dinamico, pieno di grandi contraddizioni, perché naturalmente il mondo del lavoro contiene anche tante contraddizioni tra salari non sempre all'altezza delle proprie aspettative e del lavoro che ci è legato. Però proprio in quell'entusiasmo io credo che si può costruire un percorso nuovo, un percorso diverso, in cui grazie anche alla formazione si può immaginare di guadagnare terreno, di saper affrontare con più decisione, con più sicurezza un mondo così complesso. E noi abbiamo un dovere molto importante, lo sentiamo come lavoratori di fondo impresa, di assicurare un futuro diverso, un futuro che sia più completo e che dia certezze per il benessere soprattutto, ripeto, dei nostri giovani.

0: Toccati ha avviato un piano di sviluppo con il comune di Bologna che punta ad ampliare e riqualificare lo storico stabilimento di Borgo Panigale, trasformandolo in un hub sempre più avanzato. Il progetto, inserito nella strategia industriale del gruppo, prevede oltre 300 assunzioni tra produzione, ricerca e funzioni tecniche. Le opportunità riguardano ingegneri, tecnici e profili della logistica, con inserimenti ancora aperti. Per candidarsi basta consultare la sezione Lavora con noi sul sito ducati.com.
1: Il governo ha presentato il documento di finanza pubblica 2026, fotografando un paese chiamato a muoversi tra crescita debole, tensioni internazionali e margini di bilancio sempre più stretti. Il quadro globale, segnato anche dal conflitto in Medio Oriente e dal rincaro delle materie prime energetiche, impone scelte prudenti e una continua capacità di adattamento. Il documento si concentra soprattutto sul percorso già avviato con il piano strutturale di bilancio 2025-2029, rendicontando i risultati del 2025 e tracciando le prospettive per gli anni successivi. La crescita resta contenuta. Il PIL è atteso allo 0,6% nel 2026, leggermente sotto le previsioni precedenti, con un andamento simile anche nel 2027 e un lieve rafforzamento nel biennio successivo. Numeri che raccontano un'economia dove ogni scostamento può incidere sull'intero sistema. Sul fronte dei conti pubblici, il deficit del 2025 si attesta al 3,1%, influenzato ancora dall'impatto dei bonus edilizi, ma comunque in miglioramento rispetto alle stime più pessimistiche. Il percorso resta orientato alla riduzione, dal 2,9% atteso nel 2026 fino al 2,1% del 2029. Anche il debito, dopo un picco nel breve periodo, è previsto in graduale discesa negli anni successivi, ma si parla comunque di previsioni, non di certezze, e che indicano in ogni caso dei livelli elevati. Più che i numeri, sarà decisiva la capacità di trasformare previsioni prudenti in politiche concrete, tenendo insieme stabilità dei conti e tenuta sociale.

0: A fine aprile la Colombia è diventata un punto d'incontro per chi vuole accelerare la transizione energetica. Il 28 e 29 si è tenuta la prima conferenza internazionale, dedicata all'uscita dai combustibili fossili, con il sostegno di oltre 80 paesi. Non un tavolo negoziale, ma un laboratorio operativo. Governi, territori, comunità, lavoratori e imprese si sono confrontati per individuare percorsi concreti verso economie più sostenibili. L'obiettivo è trasformare gli impegni in azioni, offrendo indicazioni utili anche alla roadmap della COP30. Un passaggio importante, anche se resta aperta la necessità di scelte globali più vincolanti.
1: Ritmi serrati, precarietà, pressioni continue, relazioni difficili. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, lo stress lavorativo provoca ogni anno oltre 840.000 morti nel mondo. Dietro questi numeri ci sono malattie cardiovascolari e disturbi mentali che in casi estremi possono far arrivare al suicidio. Un impatto che si traduce anche in quasi 45 milioni di anni di vita persi e in un costo economico pari all'1,37% del PIL globale. Il rapporto dell'OIL mette al centro il cosiddetto ambiente di lavoro psicosociale, non solo le mansioni, ma il modo in cui il lavoro è organizzato, gestito e vissuto. Conta la qualità delle attività, la chiarezza dei ruoli, il carico di lavoro, il livello di autonomia, ma anche le regole che governano orari, valutazioni, sicurezza e relazioni. Quando le richieste superano le risorse o quando mancano tutele adeguate, l'intreccio di questi fili si annoda e si formano i rischi. Le trasformazioni in corso nel mondo del lavoro stanno accelerando queste dinamiche. Digitalizzazione, lavoro da remoto e nuove forme di impiego ridefiniscono tempi e confini, creando opportunità ma anche nuove fragilità. Per questo, la prevenzione deve intervenire sull'organizzazione del lavoro, integrando politiche di salute e sicurezza che rafforzino anche il confronto tra imprese e lavoratori, perché il benessere non è un elemento accessorio, ma una condizione essenziale per poter lavorare bene.

0: A Firenze parte il corso gratuito per tecnico del restauro dei beni culturali, dedicato ai materiali lapidei e musivi e rivolto a disoccupati e inattivi, con un percorso che unisce formazione e tutela del patrimonio. Il triennio alterna teoria, laboratorio e stage in imprese del settore, fino al conseguimento di una qualifica riconosciuta dal Ministero della Cultura e valida per l'inserimento nel settore. I posti disponibili sono 15. Le iscrizioni restano aperte fino al 15 maggio. Basta compilare la scheda pubblicata sul sito Pegaso Network e inviarla via mail.
1: La CGIL ha presentato due proposte di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Temi centrali: la sanità pubblica e il sistema degli appalti, due nodi strutturali che incidono direttamente sui diritti, qualità dei servizi e condizioni di lavoro. La raccolta firme partirà il 15 e 16 maggio con due giornate straordinarie di mobilitazione.
2: Noi lanciamo una raccolta di firme e vogliamo depositare queste nostre proposte nel mese di settembre, prima che venga predisposta e presentata la legge di bilancio. Quindi non è semplicemente un'operazione, diciamo così, di marketing, è un'operazione che chiede che vengano già presi dei provvedimenti, vengano cambiate delle leggi, vengano fatte degli investimenti a partire dalla legge di bilancio che il governo deve presentare quest'anno per il prossimo anno.
1: Per migliorare il sistema sanitario nazionale è necessario tornare ad investire in sanità, un settore che ha subito molti tagli nel recente passato.
2: Uno, che non è il momento di investire in armi, è il momento di investire in salute, in sicurezza, sui diritti fondamentali delle persone. Secondo, c'è un tema che si chiama riforma fiscale. Noi nella proposta di legge indichiamo anche dove si vanno a prendere le risorse che chiediamo vengano investite. Nel nostro paese c'è un'evasione fiscale che non ha precedenti e soprattutto in questi anni è aumentata la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati, mentre è calata la tassazione sui profitti, sulle rendite finanziarie, sulle rendite immobiliari. E noi dentro alla proposta di legge indichiamo anche un'idea di riforma fiscale che nei prossime settimane, per quello che riguarda la CGIL, verrà messa a punto anche un'organica proposta di riforma fiscale da mettere in campo già nei prossimi mesi. E uno dei temi naturalmente è andare a prendere i soldi dove sono e introdurre un principio di progressività, così come oggi esiste sugli stipendi e sulle pensioni, su tutte le altre forme di reddito.
0: Mobilitarsi diventa fondamentale per far sentire la propria voce. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: Federica.
4: Pasquale.
3: Giornalista.
4: Giornalista.
3: Logorroica.
4: Fastidioso.
3: Scombussolato.
4: Sì. Rompiscatole.
3: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
4: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
3: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
4: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
3: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa.

0: Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50% solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: Luca, vai a guardare di là con la telecamera, guardala in fondo, mira il dito, guarda là, là, là, vedi, vedi là in fondo, vedi là in fondo. Là in fondo c'è il fatidico e meraviglioso Jurassic Park. Il Jurassic Park, anche questo, ma oddio, guardate che arriva, guardate che arriva,
1: Eccola
0: guardate che
1: qua.
0: arriva, guardala, guardala, guardala, via che va, via che va.
1: Tutti felici
0: Tutti
1: quasi veniva.
0: felici, esatto. Nasce questo Jurassic Park, ma primo, ma da dove nasce e come mai proprio chiamato, è stato chiamato Jurassic Park?
2: Allora, è vero, siamo un po' matti, hai ragione. Prima per aver pensato a un lago e poi al Jurassic Park.
0: Esatto.
2: Non è tutta colpa mia, nel senso che il Jurassic Park è un progetto meraviglioso che io ho voluto condividere al 100%. È stato creato dall'amico fraterno, collega Luca Baggi dei Pelosi in Gita. Ha voluto inventare un luogo dove poter riportare i cani alle origini, quindi ai tempi giurassici, perché purtroppo nella società di oggi
0: Sì, è un po'
2: tendiamo,
0: complicato.
2: diciamo, ad umanizzare un po' troppo i nostri amici a quattro zampe, che poi magari diventano un po' aggressivi o con qualche comportamento non del tutto corretto e quindi poi non possono venire qui d'estate
0: Certo.
2: per i motivi che dicevamo prima. Quindi col Jurassic Park cerchiamo di riportare i cani alle origini, di farli sentire, diciamo, nella natura, quindi ampi spazi. Elementi della natura, fango, terra, tornano a casa sporchi, non torneranno mai a casa puliti, quindi Federica, poi dovete pensarci voi.
0: Rossiancati, esatto,
2: Però
0: Fede.
2: sicuramente con un bagaglio di conoscenza e di capacità sicuramente maggiori di quando ce li hanno portati.
0: E allora, sapete cosa c'è di bello? Andiamo a vedere il Jurassic Park. Oggi è una giornata meravigliosa perché per questo episodio di Zampe in Acqua andremo a conoscere molto molto da vicino il Jurassic Park qui all'interno del Green Dog Club. Intanto per raggiungerlo ci vogliono almeno un paio di chilometri dal punto della postazione della piscina. Infatti sto camminando, pian pianino, ma guardate che panorama.

Allora, quello che adesso state vedendo è tutta la parte dove nella stagione estiva si formano tutte le famiglie, le persone che vengono qui con i propri cagnolini a fare il bagno, a prendere il sole, a divertirsi senza problemi. Proprio il sano divertimento tra uomo e cagnolino. Sento già abbaiare, sento già questo suono, questa musica che conosco molto molto bene. Continuo a camminare, zainetto in spalla. Insomma, è una bella passeggiata, devo dire la verità, una bella passeggiata. Ma guardate cosa ho trovato, guardate cosa ho trovato. Meravigliosi, guardate che belli.

0: Allora Luca, ci troviamo qui al Jurassic Park, questo nome che io ero curiosissimo ovviamente, e qua per zampe in acqua, insomma, dovevamo capire fondamentalmente che cos'è il Jurassic Park.
1: Ottima domanda, il Jurassic Park a tutti gli effetti è un luogo di socializzazione, di sgambo e di qualunque altra cosa permetta ai cani di relazionarsi fra loro in modo sano.
0: E come nasce?
1: Nasce dall'idea di qualche anno fa, per l'esattezza 5 anni fa, quando è nata l'idea dei pelosi in gita, in sostanza, con il presupposto di portare i cani, chiamiamoli tipicamente milanesi, mettiamola così, in aree verdi, limitrofe alla città, in modo che si riducessero ai minimi termini i tempi di percorrenza sul furgone, nonostante siano climatizzati, caldo.

0: freddo per qualunque stagione, che si riducessero i tempi per poi beneficiare di più tempo in campo aperto, diciamo così.
1: E l'arrivo qui al Green Dog Club?
0: L'arrivo al Green Dog Club nasce dal concetto della distanza, visto che siamo a 30 minuti in condizioni di non traffico dal centro di Milano, dal Duomo, cronometrato una volta addirittura, e proprio per questa ragione, alle porte di Milano una location con gli spazi adeguati, confinati, perché trattiamo anche cani fobici potenzialmente fuggitivi, per poter mettere tutti in condizioni di lavorare con i membri del nostro branco che nell'arco di questi 5 anni si sono consolidati tra loro e hanno imparato a insegnare agli altri come gestire gli equilibri o le difficoltà, perché molti cani arrivano con grandi difficoltà.

0: Jurassic Park non è soltanto un momento di svago per i cani, ma è anche un momento di socializzazione e educazione.
1: Assolutamente sì, nell'ottica di unire le sinergie dei pelosi in gita prima e del Jurassic Park dopo, nell'ambito del Green Dog che, come ricorderai, prevede proprietari e cani liberi, ovviamente, l'idea era quella di aiutare i singoli proprietari nell'immediato nella gestione relazionale del loro cane e quindi poi di offrirgli continuità. Cose che in termini di autoapprendimento nell'ambito del branco il cane tende a portare a casa nell'area cani tipicamente o nei parchi che poi vive quotidianamente con i proprietari.
0: E poi nell'estate vengono qui, fanno il bagno e sono educati.
1: Assolutamente sì, l'obiettivo ovviamente è legato dal punto di vista deontologico e professionale al benessere degli animali, l'idea che poi possano fruire di un'attività a tutti gli effetti come quella del Green Dog è un altro degli scopi perché ne va a beneficiare la qualità della vita quotidiana dell'animale senz'altro in prima battuta, ma di conseguenza del proprietario che finalmente non avrà più il problema di dover fuggire da un marciapiede o dalle aree cani che diventano di difficile gestione quando il cane è condizionato al, diciamo così, alla parte più nevrile più che aggressiva, perché ovviamente le aggressività, quelle vere, vanno gestite separatamente.
0: Esatto.

0: Sveglia al mattino?
1: Sveglia al mattino tendenzialmente per le 6. Il furgone, i furgoni iniziano a muoversi per le 7.30 circa. Le prese avvengono fra le 8 e le 9 del mattino e quindi in quel lasso di tempo c'è poi modo di arrivare attraverso la città, solitamente, al Green Dog nell'arco di un'oretta e un quarto massimo circa, che è quello che ci permette poi di gestirci anche qualunque tipo di imprevisto, certo, e dei proprietari e del traffico, perché con la viabilità urbana anche il traffico può essere gestito cambiando strada di pochi minuti, visto che gli incidenti capitano e il traffico milanese è abbastanza famoso, e quindi ritrovarci in quest'oasi di pace assoluta e di divertimento nel giro di un'ora. I cani sgambano e socializzano per 2 ore circa e poi rientrano a casa.
0: Sderenati.
1: L'unico problema che gli rimane tendenzialmente è mangiare, bere e dormire al pomeriggio.
0: Esatto. E i proprietari sono felicissimi.
1: Assolutamente sì, o a casa loro, a maggior ragione perché il cane è inutile che rimanga fuori ulteriormente. Se ci sono necessità particolari o di lavoro o di altri tipi di impegni, il cane può rimanere al Green Dog nella formula, diciamo così, pomeridiana, in fase di asilo o chiamiamolo come vogliamo, perché chiamarlo asilo, no, con tutto rispetto, certo, per gli asili, ovviamente viene inteso solitamente come un posto chiuso, anche con locali magari grandi eccetera, ma con spazi abbastanza confinati. I Pelosi in gita hanno scelto il Green Dog per il Jurassic Park proprio perché doveva avere anche le sembianze reali e non solo sulla, esatto, carta come operazione di marketing.
0: È vero. Allora Luca, sei stato un grande, un'idea fantastica e una location fantastica, e noi rientriamo all'interno proprio dello spazio del Green Dog per ascoltare gli altri consigli di Federica. Fede, tocca a te adesso.
2: Marco, quotidianamente quello che Federica si sente di consigliare a tutti quanti voi è sicuramente la spazzolatura e l'idratazione del mantello, sempre collegandoci al nostro vecchio discorso dell'idratazione, della secchezza, dell'umidità, cosa molto importante. Rimuovere il pelo in eccesso, il pelo morto dal nostro amico a quattro zampe, sicuramente è una cosa molto molto importante, utilizzando ovviamente i prodotti e gli strumenti idonei. Ci sono delle spazzole specifiche

0: In questo caso ve ne sto mostrando un tipo ed è un cardatore a dente basso. Ci sono vari tipi di mantello, quindi ci saranno quelli con i denti più lunghi, quelli con i denti più stretti, più larghi, dei pettini. Ecco, lo strumento è una cosa molto importante sulla quale potete appunto chiedere anche sicuramente al vostro negoziante di fiducia, oltre che al toelettatore, sia anche il negoziante che vi potrà suggerire l'alimentazione e gli strumenti per la gestione quotidiana dell'animale. L'idratazione è un'altra cosa sulla quale io proprio premo, perché dal pelo raso al pelo lungo si ha bisogno di idratare proprio per quello che è la nostra aria che ci circonda, che tende sempre a seccare come noi stessi. Stessa cosa è su di loro, quindi uno shampoo che va a pulire, un mantenimento quotidiano di uno shampoo secco liquido e in più abbiamo dei condizionatori di vari tipi, varie specie, ma sicuramente idonei ad ognuno di voi.
1: Ah, già mi vedo qui quest'estate sotto questa pianta a prendere un po' di ombra, ma anche prendere un po' di sole, a fare il bagno con i peliosetti, in mezzo alla natura, in mezzo a questo posto meraviglioso, alle porte di Milano. Sì, bello, bello. E ci vediamo al prossimo episodio di Zampe in Acqua.

0: presso la scuola cinofila Viridea di Rho siamo andati a conoscere Eugenio Bove, noto addestratore cinofilo responsabile nazionale del progetto PCR Xen, progettato e scritto nel 2011, come esame per quei proprietari che hanno raggiunto un livello di conoscenze cinofile in grado di sviluppare un corretto rapporto con il proprio cane e che sono capaci di rapportarsi come binomio sia in casa sia nella comunità.
1: Fare in modo che il cane non sia provocato. Sei pronta? È un cane correttamente socializzato.

la tipica situazione che riscontriamo in un parco pubblico quando una persona sta camminando col proprio cane e incrocia due persone che fanno jogging, che corrono tranquillamente. Il cane deve essere sostanzialmente socializzato al punto da ignorare, ci sta bene un medio interesse, però deve ignorare i corridori.

0: programma si suddivide in due fasi, una relativa al proprietario ed una al cane. La prima, il proprietario dimostra di conoscere le regole fondamentali di una sana convivenza con il proprio cane. La seconda è la dimostrazione pratica che il cane conosce le buone maniere ed è tenuto sotto controllo dal proprietario.
1: In questo caso qua il proprietario e il cane devono dimostrare di aver compreso esattamente quello che sono i comandi base. Quindi io chiederò di farmi una posizione di seduto.
2: Verso di me metti il cane seduto. Alto.
3: Seduto.
2: Ok.
1: Una posizione di terra, una posizione di resta.
2: Metti il cane a terra. Lasci il guinzaglio e vieni dove sono io, dai il comando resta al cane.
1: Il proprietario si allontanerà per qualche tempo dal cane e poi effettuerà un richiamo.
3: Vieni, dai, vieni.
2: Ok, la rimetti al piede.

0: caso la salita e la discesa dell'auto è un momento controllato, proprio per garantire la salita e la discesa in maniera controllata e per dimostrare che il cane effettua questa manovra in completa sicurezza col proprietario.
1: Apri il portellone.
2: Resta.
1: Anche in questo resta. Caso qua viene aperto lo sportello, il cane non deve salire finché non viene dato il comando da parte del proprietario. Ok, fai salire pure il cane. Ok, alcuni cani nel momento in cui riconoscono che la macchina viene accesa incominciano a manifestare segni di disagio. Questo danno indice che probabilmente il trasporto causa qualche problema al cane e quindi poi in sede di lavorazione si andranno a correggere questi problemi che hanno. La fase di discesa dall'auto anche in questo caso è una fase controllata. Il cane e il proprietario devono dimostrare di avere la situazione sotto controllo. Adesso aggancerà il cane. Il cane deve rimanere fermo. La discesa deve essere fatta su comando, ma comunque il cane deve rimanere molto vicino al proprietario perché potrebbe trovarsi in una situazione di bordo strada e quindi essere in pericolo o mettere in pericolo la circolazione. Ok, prova superata.

0: voto di PCR è: un cane non è solo un privilegio, è anche una responsabilità. E un cane educato è anche un cane fortunato. Parola di Eugenio Bovi. Porti via?
1: Sì.
0: Porti via, vai. Allora, Max...
1: Mamma che fico, sei più fico di me qua. Ma che bello, ma che bell'uomo.
0: Si fa quel che si può.

0: Oggi è una giornata importante per Kazzamp e per la clinica veterinaria del Levante qui a Chiavari. Abbiamo inaugurato una nuova struttura in Liguria, la terza di Kazzamp nel territorio, ma soprattutto soltanto all'inizio siamo, perché contiamo comunque di più che raddoppiare la nostra presenza nel territorio entro la fine dell'anno. Nuova struttura di Kazzampa con un gruppo di professionisti di altissima competenza e soprattutto con delle strutture e dell'attrezzatura medica assolutamente all'avanguardia, e aggiungo una grande attenzione a quella che è la qualità del servizio, perché davvero questo è uno degli aspetti che contraddistingue la clinica veterinaria del Levante di Kazzampa. Per un membro che in molti casi, per il 31% dei casi, viene considerato equiparabile ad un figlio, io ho delle aspettative in termini di servizio che sono molto importanti. Ed è qui che entra in gioco Kazzampa, con l'obiettivo di poter offrire servizi e una qualità di questi servizi che possa sposare questa domanda molto importante del territorio ligure.
1: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao, ciao. Siamo di guerra.

Ciao e bentornati su Curiosità e Gatto, questa rubrica dedicata al favoloso mondo dei gatti. Nella mia esperienza con Ginevra ho notato molti cambiamenti di umore in diverse situazioni e in questo nuovo video di Cani e Gatti TV Channel parleremo delle 9 cose che più stressano e nervosiscono i gatti, dando alcuni consigli per vivere al meglio la vita al fianco del tuo amato peloso. Prima di tutto ti invito a seguirci cliccando su iscriviti e per non perderti nemmeno un video cliccando sulla campanella. Metti un mi piace e ti aspettiamo nei commenti, ne saremo molto molto onorati. Partiamo dalla prima cosa, la visita dal veterinario. Per me è sempre stata un'avventura, dalla partenza dove appena vedeva il trasportino dovevi giocare a nascondino perché non si faceva trovare, al viaggio in auto con un continuo miagolare, al veterinario dove si trasformava in pantera bianca. Ecco, principalmente il trasportino o lo stress che implica arrivare in un posto sconosciuto, l'ideale è abituare il gatto sin da cucciolo. Ma come me, molti di voi hanno adottato un gatto e questo implica molto lavoro da fare. Oppure sapere bene a cosa comporta. Io ho risolto con molta pazienza trovando anche un veterinario molto preparato e attento. 2. Il trasloco. Negli ultimi anni ho fatto circa 6 traslochi e lei poverina ne ha sicuramente sofferto, ma fortunatamente essendo io il suo punto di riferimento non ha impiegato molto ad adattarsi, a tornare a dormire con me e a giocare come al solito. Ricordatevi che i gatti sono animali territoriali che amano tenere tutto sotto controllo e sicuramente avrai notato che il tuo micione si strusciava, va contro i mobili e lo fa per marcare il territorio e impregnare la casa con il suo odore, perché la considera sua. Quando arriva in una casa nuova, un gatto si comporta in maniera diversa e tali comportamenti hanno a che vedere con lo stesso luogo sconosciuto. Numero 3, il cambio della disposizione dei mobili. Lo avete notato? Provate a cambiare la disposizione e noterete che arriva subito a curiosare su tutto ciò che stai facendo, annusando dappertutto e una volta che avrai finito gironzolerà intorno cercando di capire cosa è cambiato e ci vorrà un po' di tempo prima che si abitui di nuovo. Numero 4, un nuovo membro in famiglia. Quando nella sua vita è arrivata la Lola, Ginevra era molto curiosa, ma nello stesso tempo gelosa di questo esserino arrivato a dividere le nostre coccole al 50%, quando prima era tutto per lei e questo implica anche quando arriva un figlio in casa. Ci è voluta tanta pazienza e calma, li abbiamo lasciati fare sempre sotto il nostro controllo, li facevamo annusare. Lola aveva 4 mesi e vi assicuro che Ginevra aveva compreso perfettamente la tenera età e alla fine sono diventate due sorelline complici l'uno dell'altra. 5. Gridargli e dargli dei castighi. Le grida sono dei rumori forti e sono le cause di stress nei gatti. Inoltre il castigo non è una soluzione efficace per educare un gatto. Usa il rinforzo positivo per fargli capire come si deve comportare e quali sono invece i comportamenti da evitare. Ti accorgerai subito, quando alzerai la voce, come cambieranno le espressioni del tuo gatto. Tipo così, si tira indietro. E se cambierai tono, calmandoti con lui o con lei, apprezzerà moltissimo, anche se a volte non è così semplice, assolutamente. Numero 6. I rumori forti. L'udito del gatto è molto più sviluppato del nostro e di conseguenza più sensibile. Per questo motivo il rumore costante per noi è fastidioso, ma tollerabile, mentre per il gatto è insopportabile, è molto stressante. Evita di urlargli contro, ascoltare musica ad alto volume e mettergli il campanellino. Ricordati, ma so bene che se hai un peloso in casa lo saprai sicuramente, dei botti di Capodanno. Per loro sono un vero e proprio trauma e molto rischiosi per la salute. Numero 7. Il gioco con il laser. Ammettilo, chi possiede un gatto almeno una volta ha giocato con il laser. Ma tuttavia non è un buon gioco da svolgere perché a lungo andare genera frustrazione. Dato che i gatti hanno bisogno di inseguire e alla fine acchiappare la preda per soddisfare il loro istinto, in questo modo loro non lo prenderanno mai e aumenterà la frustrazione. Quindi sì, giocaci pure, ma per poco tempo, e poi premialo, ma mi raccomando. Sarebbe più consigliato un gioco tipo la canna con appeso il giochino, sono molto meno stressanti per l'inizio. Numero 8. Ospiti in casa o a cena. Se il gatto non è stato ben socializzato con le persone, la presenza di estranei in casa può destabilizzarlo e farlo innervosire. Lo capirai perché non

farà altro che nascondersi, oppure starà sulle sue, pronto ad attaccare al primo avvicinamento, tipo soffiare o fare dei suoni non proprio socievoli. Puoi provare a dare agli ospiti una crocchetta da offrirgli mentre gli rivolgono parole dolci, in modo da averli il primo approccio. Ricorda però di non portarlo mai a loro controvoglia, non faresti altro che peggiorare la situazione. Numero 9. Non avere un tiragraffi. Io ne so qualcosa, all'inizio ho snobbato la presenza di un tiragraffi, pensavo fosse una cosa inutile, ma col tempo, crescendo, Ginevra ha iniziato a farsi le unghie sul divano, sulle sedie, lasciando strisce inconfondibili. Beh, alla fine le ho preso un bel tiragraffi di 2 metri e mentre lo montavo le era già prontissima a giocare, era felicissima e in breve tempo il suo sfogo era solo ed esclusivamente quello, per nostra felicità. Ad oggi quei momenti mi mancano molto. Mi mancano i nostri momenti di gioco, i suoi graffi, i suoi miagolii. La vita a volte è ingiusta. È venuta a mancare pochi mesi fa per un'ischemia fulminante, ma va accettata, bisogna essere pronti ad aprire le porte ed il cuore ad altri pelosi. Vabbè, ciao Ginevrina. Condividi nei commenti le esperienze del tuo gatto e non dimenticare di iscriverti al canale lasciando un like e restare sintonizzato per il prossimo video. Ci vediamo presto!

Ciao, sono Massimo Beccati, medico veterinario di Kazampa. Ci troviamo qui con Marley, un bellissimo Amstaff di 8 anni che, ahimè, come tanti suoi amici, è un cane allergico. Un cane allergico vuol dire che purtroppo uno dei sintomi e uno dei motivi anche più frequenti del consulto veterinario è il prurito. Il prurito che può essere sviluppato in tutto il corpo, quindi può iniziare, ahimè, dalle otiti e quindi dal prurito, lo scuotimento della testa, oppure anche lo struccamento del muso sulla ciotola, per terra, sui tappeti. Un altro punto classico di prurito del cane è quello di leccarsi in maniera spasmodica le mani e i piedi. Molto spesso anche il prurito può essere poi generalizzato all'addome, all'ano e in tutte, diciamo, le parti più facili per arrivare col cane. Quindi sia il grattamento con le zampe verso la testa, sia il leccamento con la testa verso tutte le altre parti del corpo fa sempre parte del prurito ed è il primo sintomo dell'allergia, che più specificatamente si potrebbe chiamare dermatite atopica. La dermatite atopica molto frequentemente colpisce questo tipo di razze e molto frequentemente può essere associato ad allergeni ambientali oppure ad allergeni alimentari. Questo sarà poi il medico veterinario o il dermatologo veterinario specialista a individuare la vera causa per poterla allontanare o alquanto almeno gestire tutti i sintomi, che molto spesso sono sintomi a vita. Quindi il proprietario, ahimè, si deve abituare a gestire tutta questa patologia che molto spesso può essere frustrante sia per il paziente, ma anche per il proprietario e soprattutto anche per il medico veterinario.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisione.

0: televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Federica
2: Pasquale,
1: giornalista, logorroica,
2: fastidioso,
1: scombussolato,
2: sì, rompiscatole.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
2: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
3: Installazioni luminose, esperienze immersive, interattive e in virtual reality, video arte, DJ set, talk e performance. Torna a Roma per la sua nona edizione Videocittà, il festival della visione e della cultura digitale che dal 10 al 12 luglio animerà ancora una volta il Gazzometro di Roma, la più grande area di archeologia industriale urbana d'Europa. Dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Videocittà 2026 sceglie come tema centrale l'acqua. Per la prima volta al festival, che quest'anno prende il nome di Videocittà Watercult, arriva Hao Yuxi, artista cinese tra le figure più rilevanti della scena contemporanea, che presenta in prima italiana la sua celebre installazione immersiva Nature's Computility. Il Museo di Jesolo presenta la mostra Tra terra e acqua, la laguna di Venezia e le valli di Jesolo, un progetto espositivo a cura di Fernando Spina che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'esposizione riunisce 6 artisti naturalisti del collettivo Ars et Natura, protagonisti di una ricerca che unisce osservazione diretta, rigore scientifico e restituzione artistica. Le opere nascono da esperienze dirette sul campo, taccuini di viaggio, osservazioni dal vero, studi di luce e comportamento animale, e costruiscono un racconto visivo capace di restituire la complessità e la fragilità dei paesaggi lagunari. L'immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma con un progetto artistico diffuso fruibile fino al 2 agosto. L'artista torna in Italia per abitare e reinventare gli spazi del complesso monumentale di San Paolo e dell'Ospedale Vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica. Nel primo sboccerà SID, un'installazione audio site specific creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice turca Ece Demelkuran, che troverà poi una definitiva collocazione presso la Casa del Suono. Gli imponenti spazi della crociera dell'Ospedale Vecchio saranno sede di My Light Years, la collezione più completa mai realizzata delle installazioni e opere audiovisive di Brian Eno esposte assieme in un unico luogo. Palazzo dei Musei di Reggio Emilia presenta un nuovo percorso espositivo dedicato alla misteriosa parentela tra immagine e musica nell'opera di Luigi Ghirri. Fino al 28 febbraio 2027 la mostra

A Series of Dreams, paesaggi visivi e paesaggi sonori, racconta questa relazione in un percorso in tre parti. La prima presenta fotografie dedicate ai luoghi della musica, disegni parietali di trombe e percussioni, interni di teatri, chiese con organi, jukebox e pianoforti. Un secondo nucleo racconta la relazione di Ghirri con i musicisti, fra cui Lucio Dalla, Gianni Morandi, Ron, Luca Carboni e i CCCP. Il terzo nucleo, intitolato Oltre quei monti il mare, presenta un intervento artistico del cantautore, produttore discografico e compositore Io sono un cane.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta.

0: Posta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale tornando ad occuparci della morte di Nicola Scarascia, l'uomo di 52 anni trovato privo di vita a Scanzano Jonico. Dopo l'autopsia realizzata nei giorni scorsi si affaccia l'ipotesi dell'omicidio, vediamo.
1: Svolta nelle indagini sulla morte di Nicola Scarascia, il 52enne di Scanzano Jonico ritrovato senza vita martedì mattina nei pressi del canale di Fossovalle, in una zona impervia alle spalle della ferrovia, 4 giorni dopo la sua scomparsa. La procura di Matera ha iscritto un uomo nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario. Gli investigatori, sin dalle prime ore successive al ritrovamento del cadavere, avevano concentrato l'attenzione sulla pista della morte violenta. A rafforzare questa ipotesi sarebbero stati gli elementi emersi dall'autopsia eseguita dal medico legale Sara Sablone del Policlinico di Bari presso l'obitorio dell'ospedale di Policoro. Secondo quanto trapelato, l'esame medico legale avrebbe evidenziato segni compatibili con un possibile soffocamento. Sarebbero stati inoltre riscontrati segni sui polsi della vittima, mentre sarebbero state escluse ferite da arma da fuoco o da taglio. L'inchiesta, coordinata dal PM Annunziata Cazzette e affidata ai carabinieri della compagnia di Policoro, prosegue con il massimo riserbo. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli né sull'identità dell'indagato né sul possibile movente del delitto. Restano ancora numerosi gli interrogativi da chiarire. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se il luogo del ritrovamento coincida con quello dell'omicidio oppure se il corpo sia stato trasportato successivamente nei pressi del canale in un tentativo di occultamento. Sempre più concreta invece l'ipotesi che il decesso risalga alle ore immediatamente successive alla scomparsa. Dell'uomo si erano perse le tracce venerdì 8 maggio. Scarascia era stato visto per l'ultima volta nei pressi di una farmacia nel quartiere Santa Sofia di Scanzano Jonico, dove era domiciliato. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata sotto casa. Subito dopo la denuncia di scomparsa erano scattate le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco del distaccamento di Policoro, con il supporto dei volontari del gruppo Lucano di Protezione Civile, ANPAS e delle unità cinofile K9 di Bernarda. Ricerche che si sono concluse tragicamente. Negli ultimi giorni gli investigatori hanno ascoltato diverse persone per ricostruire nel dettaglio gli ultimi movimenti e incontri della vittima. Scarascia viveva da anni in Germania ed era tornato in Basilicata per aiutare la sorella in lavori di ristrutturazione edilizia. Poco prima di sparire avrebbe prelevato anche una cospicua somma di denaro.
0: Il TG si ferma per una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, la Questura di Salerno ha dato esecuzione a diversi provvedimenti per contrastare i fenomeni di illegalità nella provincia. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Negli ultimi giorni la Polizia di Stato, con personale della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, ha adottato diverse misure di prevenzione finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità e al rafforzamento della sicurezza urbana sul territorio provinciale. In particolare, il questore della provincia di Salerno ha emesso 2 provvedimenti di DASP urbano, della durata di 12 mesi, nei confronti di 2 persone accusate di aver avuto condotte moleste in locali di pubblico intrattenimento. Il primo provvedimento è stato adottato nei confronti di un soggetto segnalato per ubriachezza molesta nel comune di Casalvelino, con divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali presenti nel territorio comunale. Analoga misura è stata emessa nei confronti di un soggetto allontanato dalla polizia locale nel comune di Capaccio Pestum, per ubriachezza molesta e vendita abusiva di merce non alimentare, con divieto di frequentazione delle aree interessate dai locali di pubblico trattenimento per la durata di 1 anno. Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, inoltre, è stato emesso un divieto di ritorno per 2 anni nel comune di Salerno, nei confronti di un soggetto residente ad Agropoli, dedito all'attività illecita di parcheggiatore abusivo nei pressi della nuova cittadella giudiziaria. Sempre nell'ambito delle misure di prevenzione personali, su proposta del questore di Salerno, il tribunale competente ha disposto la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la durata di 1 anno, nei confronti di un soggetto dedito all'attività di parcheggiatore abusivo, più volte sanzionato e già destinatario di DASP urbano. E restiamo in tema con altri provvedimenti scattati nel Salernitano per rapine, droga e aggressioni. Ce ne parla Federica Pistone.

0: Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati, ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.
1: È stata aperta un'inchiesta in merito alla morte di una neonata all'ospedale di Sarno. Gli inquirenti ora vogliono chiarire se la bambina sia morta durante il parto o successivamente e chiarire eventuali responsabilità. Sentiamo.
0: È la procura di Nola a coordinare le indagini sulla morte della neonata di origini cinesi arrivata senza vita all'ospedale di Sarno nella notte tra mercoledì e giovedì. Sul caso stanno lavorando anche i carabinieri della locale stazione, chiamati a ricostruire ogni dettaglio di una vicenda che è ancora avvolta nel mistero. La piccola era stata trasportata in ospedale dalla madre, una ragazza di appena 16 anni, accompagnata dai familiari. Nonostante i tentativi di rianimazione protratti per circa 40 minuti, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Secondo una prima ricostruzione, la neonata sarebbe venuta alla luce poche ore prima nel bagno dell'abitazione di famiglia. La madre avrebbe trovato la figlia insieme alla bambina, ancora con il cordone ombelicale attaccato, e sarebbe stata stessa la minorenne a reciderlo. Gli investigatori stanno cercando di chiarire le cause del decesso e anche la dinamica dei fatti. Sul corpo della piccola è stato disposto l'esame autoptico e la salma è stata sequestrata. Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni di violenza o traumi. Secondo le prime informazioni, la morte potrebbe essere legata alla presenza di aria nei polmoni, ma saranno solo gli esami medico-legali a stabilire con precisione cosa sia accaduto. Tra gli aspetti al vaglio degli inquirenti c'è anche la posizione della giovane madre, che secondo quanto emerso non sarebbe stata consapevole della gravidanza. Inoltre i carabinieri hanno effettuato verifiche per risalire all'identità del padre della neonata.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche.

0: e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99€. Colonna portapiante libreria a 75€. Letto contenitore a 459,99€. Scaffale portapiante libreria a 55€. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99€. Sedia a 35€. Fioriera a 45€. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99€. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.

Bentrovati a Italia News, proseguiamo con la cronaca ma ci spostiamo in Basilicata dove la Guardia di Finanza ha sequestrato delle banconote false per un valore di 2.500 euro, vediamo. Le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza hanno

Hanno sequestrato 61 banconote false nell'ambito di un'attività a contrasto del fenomeno del falso nummario. I finanzieri potentini, partendo anche dal singolo detentore della banconota contraffatta, hanno ricostruito l'intera filiera del falso per individuare le eventuali ipotesi di reato connesse, quali la truffa e il riciclaggio. Tra le banconote sequestrate, 22 sono da 50 euro per un valore di 1.100 euro e 29 da 20 euro per un valore totale di 580 euro. Figurano anche tagli da 100 euro.

0: Centro Nazionale Analisi della Banca d'Italia, che rimette periodicamente al comando provinciale del Corpo di Potenza le banconote già riconosciute false e sulle quali vengono esperiti approfondimenti investigativi utili a rilevare potenziali collegamenti con episodi criminosi che hanno interessato la provincia di Potenza. Prosegue così la lotta alla criminalità economico-finanziaria e la tutela alla sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento da parte della Guardia di Finanza, a tutela del corretto funzionamento dei mercati dei capitali e a salvaguardia della fiducia che il pubblico ripone nell'utilizzo della valuta. Polemiche a Rocca d'Aspide durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale dopo alcune frasi shock attribuite al vice sindaco Girolamo Auricchio. Sentiamo.
1: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se loro spezzammo l'osso con le denunce, non facciamo niente. Queste sono deviate mentali.
2: A Rocca d'Aspide si accende lo scontro politico dopo quanto accaduto durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale. Al centro delle polemiche le dichiarazioni attribuite al vice sindaco Girolamo Auricchio nei confronti del gruppo di opposizione Direzione Futura. Parole che hanno provocato una dura presa di posizione da parte dei consiglieri di minoranza. Secondo quanto denunciato dall'opposizione, Auricchio avrebbe utilizzato espressioni ritenute violente e incompatibili con il ruolo istituzionale, pronunciando la frase: a questi bisogna spezzargli le ossa con le denunce, sono dei deviati mentali. Dichiarazioni che il gruppo consiliare ha definito un attacco diretto alla democrazia e al rispetto delle istituzioni.
1: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se noi spezziamo l'osso con le denunce, non facciamo niente. Queste sono deviate mentali.
2: Nel comunicato Direzione Futura punta il dito anche contro il silenzio dell'aula consiliare, sottolineando come né il Presidente del Consiglio né gli altri consiglieri presenti abbiano preso pubblicamente le distanze dall'accaduto. Una mancanza che, secondo l'opposizione, avrebbe finito per legittimare un linguaggio vergognoso. La vicenda assume ancora maggiore rilevanza politica alla luce della recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno nei confronti dello stesso Auricchio. La prima sezione penale ha infatti condannato il vice sindaco per diffamazione aggravata ai danni dell'ex comandante della stazione dei Carabinieri di Rocca d'Aspide, Tommasino Iovino. La querela era stata presentata proprio dall'ex maresciallo. Il tribunale ha disposto per Auricchio una multa da 300 euro, oltre al pagamento delle spese processuali. Il legale di Iovino ha annunciato l'intenzione di avviare un'azione civile per il risarcimento dei danni. Dal canto suo, Auricchio ha già annunciato ricorso in appello. Il clima politico a Rocca d'Aspide resta dunque particolarmente teso. L'opposizione ribadisce la volontà di proseguire con dignità, trasparenza e rispetto delle istituzioni, chiedendo una condanna unanime dei toni utilizzati durante il Consiglio Comunale.
0: Questa mattina la base nautica della Lega Navale di Palinuro è stata intitolata a due sub cilentani che persero la vita nel 2016 durante un'immersione. Scopriamo tutto nel prossimo servizio.
2: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi. I due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Cala Fetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
3: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
2: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Cala Fetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
3: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata.

0: uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto amato, con un'amica e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
1: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna Amare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.
2: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
0: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio, apriamo quest'ultima parte del nostro telegiornale con il passaggio del Giro d'Italia nel Salernitano in occasione della sesta tappa. Vediamo!
1: Salerno si è trasformata in una grande festa a cielo aperto per il passaggio del Giro d'Italia 2026. La sesta tappa della Corsa Rosa, la Pestum Napoli di 142 km, ha attraversato l'intero perimetro costiero della città, regalando entusiasmo, colori ed una straordinaria vetrina televisiva al territorio. Migliaia di persone hanno accolto il gruppo lungo le strade cittadine, tra famiglie, studenti e appassionati armati di palloncini rosa e bandiere. Da Pastena a Torrione fino al lungomare Trieste, la città ha accompagnato il passaggio dei corridori con applausi, cori, nonostante il cielo incerto. Il gruppo ha attraversato il centro cittadino passando per via Posidonia, piazza della Concordia, piazza della Libertà e il Borgo Antico, offrendo immagini spettacolari trasmesse in diretta Rai. Le riprese dall'elicottero hanno esaltato il contrasto tra il mare del Golfo di Salerno, il rosa della corsa e il profilo architettonico della città. Grande curiosità anche per la presenza dell'allenatore della Salernitana Serse Cosmi, ospite sul lungomare cittadino. Al tecnico granata è stata donata una maglia speciale del Giro dall'ex ciclista Stefano Allocchio, vincitore della tappa di Salerno nel 1985 ed oggi direttore di corsa. Un omaggio legato anche alla storia del suo nome, ispirato a Serse Coppi, fratello del leggendario Fausto. La corsa ha poi lasciato Salerno attraverso via Benedetto Croce, dirigendosi verso Vietri sul Mare e la costiera amalfitana. Nonostante le restrizioni al traffico e le modifiche alla viabilità, la macchina organizzativa ha retto senza particolari criticità. Sul piano sportivo, la tappa si è conclusa a Napoli con il successo di Davide Ballerini, autore della prima vittoria italiana in questa edizione del Giro. Decisiva, una volata finale condizionata dalla pioggia e da una caduta provocata dal pavé nell'ultima curva. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio, mentre non sono mancati momenti di tensione. Due giovani di 19 e 20 anni hanno tentato di ostacolare il gruppo invadendo la carreggiata. Sono stati poi fermati dalla polizia e denunciati per aver messo in pericolo l'incolumità pubblica durante una manifestazione sportiva e rischiano il DASPO.
0: Sono 5 le bandiere blu assegnate alla Basilicata per l'estate 2026. Scopriamo quali sono le località scelte nel prossimo servizio.
1: La Basilicata si conferma tra le regioni italiane simbolo del turismo sostenibile e della qualità ambientale. Anche per il 2026 la Foundation for Environment Education ha assegnato la bandiera blu a 5 comuni lucani. Ottengono il riconoscimento Maratea, Bernalda, Pisticci, Policoro e Nova Siri. Per Maratea sono state premiate le spiagge di Marina di Santa Teresa, Calaficarra, Macarru in Licini Nera, Castro Cucco Secca di Castro Cucchi e Acqua Fredda. Conferme anche per Lido di Metaponto, Marina di Pisticci, Lido Nord e Sud di Policoro e Nova Siri Lido. Riconoscimento confermato anche per Marina di Policoro. La bandiera blu viene assegnata sulla base di rigorosi criteri ambientali. Soddisfatto il presidente della regione Basilicata Vito Bardi, non è un risultato scontato ma la certificazione della maturità raggiunta da amministratori e operatori balneari. In un anno in cui diverse località italiane hanno perso il riconoscimento, la Basilicata conferma la validità di un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione delle risorse naturali. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza dei servizi pubblici e dell'educazione ambientale per garantire spiagge sicure, accessibili e sostenibili.
0: E adesso tocca alle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola è inserita in una circolazione depressionaria che determina condizioni di instabilità con precipitazioni sparse anche sulla nostra regione. Nelle prossime 24 ore avremo una complicazione, tra virgolette, a causa della discesa di una saccatura colma di aria fredda con annessa perturbazione che nelle ore centrali di venerdì 15 maggio la ritroveremo in prossimità della Corsica, con il minimo al suolo sul Golfo Ligure, in movimento verso sud-est. Un attimo solo, l'analisi in quota, sempre prevista per domani alle ore 13, per farvi notare l'ampia circolazione depressionaria a carattere freddo che dalla Scandinavia si allunga verso il sud della Francia. Da qui il vortice depressionario in quota evolverà lentamente verso est-sud-est nelle successive 24-36 ore. Osservate l'anticiclone di blocco in pieno oceano Atlantico, che convoglia correnti di aria relativamente fredda dal nord Europa verso la penisola iberica, e poi queste correnti si presenteranno da ovest sulla nostra penisola. Vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da venerdì 15 maggio. Sulla nostra regione avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con qualche piovasco sparso segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino. La ventilazione debole o a tratti moderata, dapprima da est e da sud-est, tenderà poi nel corso della serata e ancor più in nottata a disporsi da libeccio e a rinforzare nel corso della notte. Le temperature inizialmente tenderanno ad aumentare, soprattutto nei valori massimi, segnale questo della disposizione delle correnti meridionali, con mare da molto mosso, localmente agitato dalla serata. Per quanto riguarda il tempo previsto per sabato 16 maggio, questa cartina è centrata per le ore del mattino, avremo condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto sull'intero territorio regionale, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, a carattere anche di forte intensità localmente, e non si escludono anche qualche grandinata, soprattutto nelle aree centro-meridionali della regione e in modo particolare sul Cilento interno e Vallo di Diano. Nel corso del pomeriggio e ancor più in serata avremo ampie schiarite, con quindi cessazione o riduzione dei fenomeni, ad iniziare dal settore settentrionale della regione, dunque andremo verso un miglioramento nel corso del pomeriggio sera. La ventilazione tra moderata e forte, soprattutto al mattino, da ovest, tenderà poi nel corso del pomeriggio sera a disporsi da nord-ovest, sempre con intensità tra moderata, con locali raffiche anche di forte intensità. Il mare molto mosso o agitato, soprattutto a largo, e non si escludono anche qualche possibile mareggiata lungo la costa. Le temperature in sensibile diminuzione, soprattutto nel corso del pomeriggio, e in serata potremmo avere anche una sensazione di fresco o di freddo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, per la giornata di domenica avremo, dopo il passaggio del fronte perturbato verso est-sud-est, un miglioramento netto, soprattutto lungo le aree costiere, con cessazione dei fenomeni. Qualche piovasco, limitatamente alle prime ore della giornata, potrebbe verificarsi nelle aree interne. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente, soprattutto nei valori massimi, per ventilazione ancora moderata da nord-ovest, ma tendente a diminuire di intensità. Il mare ancora mosso. Bene, questa situazione poi per i primi giorni della prossima settimana.

0: settimana rimarrà stazionaria, non avremo un'alta pressione che si insedierà in maniera stabile sulla nostra penisola, dunque ancora qualche incertezza. Probabilmente dopo il 20, quindi dopo la metà della prossima settimana, potremmo essere interessati dall'espansione di un campo di alta pressione proveniente dal Nord Africa, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadoenews.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: campionato nazionale di pallavolo girone di prima giornata. Vedranno Fabiano Morley. Ecco l'applauso del Palatino.
1: Numero 22,

come si chiama il loro allenatore? Amici sportivi, appassionati di pallavolo, bentrovati al Palasport Giuseppe Zingaro di Sala Consilina. Ultima giornata di campionato, il Valdiano che ospita la BCC Leverano, formazione salentina, la terza contro la decima. Last match, il fischio di Esposito, coadiuvato da Costa, iniziano i padroni di casa. Vediamo Rizzo al servizio, la palla che tocca il nastro, poi c'è la buona ricezione da parte di Leverano, il pallone che termina in out con il primo punto a favore della squadra padrone di casa, che quest'oggi si schiera con Cantarella, Canuto, Buongiorno, Marco Ionni, Rizzo, Calitri, Strianese. La formazione è schierata da coach Monopoli, che quest'oggi non vedete in panchina, è indisponibile. Al suo posto coach Sorrentino. E seguiamo ora questo tocco a muro che conquista Leverano, che vi ricordo si schiera con Brai, Olimpio, Ingrosso, Morciano, Rossetti e Serra. Questi i roster iniziali in questo primo set con il Valdiano e Leverano, come vedete anche dalle immagini offerte per voi dalla sapiente regia di Michele Vitolo. Attacca Valdiano, attacco che viene respinto da Leverano, poi arriva questa schiacciata da parte del numero 4 Bruno Canuto e siamo sul 2-1. Ora vediamo Marco Ionni, il suo servizio, poi la controffensiva di Leverano, ci arriva lo stesso Marco Ionni che tenta di mantenere in gioco questo pallone beffardo che poi termina fuori e siamo sul 2-2. Formazioni che arrivano a questo appuntamento con due umori diversi, perché nonostante la sconfitta contro Pag Volley settimana scorsa, Valdiano spera ancora in un eventuale ripescaggio. Ovviamente si saprà tutto dopo i playoff della prossima settimana. Intanto Buongiorno non riesce a valicare il muro, 3-2 per gli ospiti. Dicevamo, Valdiano che spera ancora in una possibilità nel ripescaggio post playoff, mentre Leverano, salvezza conquistata, quindi vuol fare bella figura la formazione salentina quest'oggi qui a Sala Consilina. Ancora Canuto che tenta questa diagonale ma non riesce a mantenere dentro il pallone. Calitri, buona la sua ricezione, poi c'è un palleggio comodo comodo di Cantarella per Rizzo, prima linea, palla non tanto forte ma precisa, quel tanto che basta per guadagnare il terzo punto, ma siamo ancora con Leverano in vantaggio di un punto. Cantarella dai 9 metri, vediamo anche il numero 7 del Valdiano in maglia nera con bordi giallo-verdi, c'è questo tentativo di sorprendere il muro da parte del numero 14 Brai, poi c'è la controffensiva proprio della formazione salentina ma c'è la rete che respinge il tentativo della formazione pugliese con il numero 6 Riccardo Morciano che sbaglia e quindi regala il quarto punto, come avete visto anche dalle immagini offerte da Michele Vitolo con il tifo da parte del Palasport Giuseppe Zingaro, che quest'oggi ospita l'ultima partita di campionato, di questo campionato di Serie B, girone G

un campionato interregionale che ha visto Valdiano alternare alti e bassi, ma sicuramente il terzo posto è un buon risultato, poteva essere di più. Ma ovviamente attendiamo, come già abbiamo detto, anche l'esito dei playoff con Pacvolley e Molfetta che hanno raggiunto questo obiettivo. Intanto c'è il numero 29 Rizzo insieme a Bruno Canuto che con questo muro si porta su 6-4, bella azione. Cresce il tifo di Sala Corsilina, va a Cantarella con il numero 7, la palla debole però viaggia ancora nella metà campo del Valdiano. E ancora Rizzo ispirato in queste prime battute, il numero 29 del Valdiano Volley che ha consentito alla sua squadra di portarsi sul 7-4. Parte Cantarella e c'è l'ace direttamente dal servizio da parte del numero 784. Il sorpasso, Mora Leverano chiede il time out tecnico in questa primissima parte di match con le due squadre che sono scese in campo con l'obiettivo di fare bella figura, quindi di salutare il campionato in modo onorevole, soprattutto la squadra di casa davanti al proprio pubblico dopo la sconfitta contro la Pacvolley che ha dominato questo campionato. Cresce il tifo, l'attesa dopo questo timeout tecnico chiesto dalla Pacvolley, da Leverano. Attacco di Leverano, c'è il muro, money out e punto per la squadra ospite. Parte il numero 6 di Leverano e c'è quest'altro punto di Rizzo, 9-5. Buon attacco centrale da parte del numero 29 valdianese che consente a Bruno Canuto di andare al servizio. Seguiamo questa azione, ancora Rizzo che sorprende tutti, soprattutto il numero 22 Michele Olimpio che aveva cercato uno spazio per poter portare il pallone dall'altra parte. Rizzo è saltato bene, 10-5. Ancora Canuto sbaglia, questa volta centra la rete e quindi può rifiatare Leverano su questo forcing da parte del Valdiano che si è portato sul 10-6, diciamo Gabriele Rizzo sugli scudi in queste prime battute. Cantarella per Strianese, salta bene da posto 4, è andato a mettere il pallone nella metà campo di Leverano e ha conquistato l'undicesimo punto. Barrizzo, attenzione, pallone che scivola ancora nella metà campo pugliese e siamo sul 12-6. Un Valdiano che si sta dimostrando ora spensierato e poi c'è il numero 8 Alessio Rossetti che conquista il settimo punto. C'è stata questa azione sui 3 metri in prima linea. Ora c'è Olimpio, sbaglia

0: e siamo sul 13-7 a favore della formazione in maglia nera con bordi giallo-verdi che agisce in questo primo set dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi contro Leverano in completo blu con bordi gialli. Parte Buongiorno al servizio dai 9 metri sul 13-7, la sua palla è tesa, buona la ricezione da parte di Leverano che contrattacca e con il numero 7 Matteo Ingrosso riesce a mantenere il pallone in campo e quindi a conquistare l'ottavo punto. Siamo sul 13-8 come segnalato anche dal tabellone luminoso del Palasport Giuseppe Zingaro di Sala Consilina, che vi ricordo, per chi si fosse messo soltanto in ascolto in questo momento, ospita l'ultima giornata di campionato. Calitri, buona la sua ricezione per cantare il palleggio per Buongiorno che ci arriva con la mano di richiamo, poi Marco Ionni sorprende tutti anche in prima linea sul nastro, mette giù il 14° punto.
1: Mattia Strianese al servizio.
0: 14-8 con Mattia Strianese. Il fischio da parte del signor Esposito, primo arbitro di questa gara, con Costa. La palla che tocca il nastro, beffarda per Leverano che riesce a mantenere la sfera in gioco. Cantarella deve appoggiare per il numero 4 Canuto, che riesce a battere questo pallone nella metà campo e a approfittare di una deviazione. 15-8. Strianese. Sbaglia Strianese, anche un buon motivo per rifiatare, per risistemarsi. Vediamo il roster valdianese che sistema la retroguardia, chiama anche lo schema Leverano su questa battuta. C'è Strianese, palleggio poi per Marco Ionni, 1-2 punto, 16-9, semplice giocata base ma anche ovviamente studiata questa del Valdiano, che è stato molto veloce a sorprendere anche gli avversari. Va Marco Ionni, seguiamo questa azione, muro con Cantarella e Rizzo, 17-9. Si sbraccia anche l'allenatore di Leverano, mentre Sorrentino è seduto in panchina insieme alla dirigenza e ai ragazzi che siedono insieme a lui. Seguiamo Buongiorno, seconda linea per Strianese, che giocata! Ha chiamato letteralmente questo pallone. Strianese aveva la mano calda e abbiamo visto pallone con il money out avversario. 18-9, cresce il tifo, c'è Marco Ionni con il numero 18 sulla schiena, pallone ancora buono, deve ripiegare in qualche modo Leverano, ma c'è ancora un altro muro da parte di Bruno Canuto. 19-9, è un punteggio ovviamente molto largo, soprattutto considerando che siamo al primo set. C'è ora il time out tecnico per Leverano, considerando anche il punteggio sicuramente l'allenatore Salentino vuole richiamare i suoi ragazzi su un punteggio davvero netto a favore della squadra in maglia nera. Si rientra in campo dopo questo minuto scarso di time out

va Marco Ionni, pallone nella metà campo salentina, parte il numero 22 Michele Olimpio che mette giù il decimo punto. Valiamo in questo frangente il Valdiano troppo attendista su questo scambio, non ha avuto la freddezza ma anche la lucidità di contrattaccare, e anche in questo momento c'è stata un'indecisione in fase di cessione sempre con Michele Olimpio, che è riuscito a mettere giù l'undicesimo punto, ha ottenuto un ace come avete visto anche dalle immagini, quindi si ricomincia ora dal servizio a favore della formazione in maglia blu che è qui per giocarsi l'ultima giornata di campionato. Canuto, Cantarella, palleggio per Rizzo, mette giù il ventesimo punto dalla prima linea, 20-11, e diciamo che Rizzo ha ricominciato a mettere giù un pallone importante come è successo anche all'inizio del set. Pallone in prima linea, attenzione, Lederano, Olimpio, ci arriva Calitri, palleggio su Canuto, può schiacciare ma c'è il muro da parte del numero 15 Marco Serra che si interpone. Sulla rete, sulla posizione che gli consente di conquistare il dodicesimo punto. Attenzione Canuto, buca il muro, Ingrosso non riesce a trattenere questa palla da posto 2 da parte di Canuto, e siamo sul 21-12 nel frattempo, quindi ha rosicchiato qualche punticino Leverano. Canuto, attenzione al servizio, poi si chiama questa azione la controffensiva con la mano di richiamo strianese, ma c'è un'invasione ovviamente segnalata da Esposito da parte della squadra di Leverano, e siamo sul 22-12 come avete visto su questo scambio a favore, quindi questa irregolarità a favore del Valdiano, dicevamo, con il numero 4 ora Bruno Canuto, va a lui il pallone nella metà campo avversario di Leverano che può ora contrattaccare con il money out di Buongiorno su questo attacco da parte di Matteo Ingrosso, quindi siamo sul 22-13. Seguiamo Calitri, ricezione comoda, Cantarella, palleggio per Strianese, deve alleggerire Leverano che non può evitare il quarto tocco, e quindi siamo sul 23-13, più 10 Valdiano.

Muro di Marco Ionni, che legge questa giocata in anticipo, salta bene, salta nel momento giusto, perché un attimo fa la differenza. 24-13, saltare con un attimo di anticipo o di ritardo significa bucare il muro e quindi consentire agli avversari di andare a punto. Attenzione, siamo sul 24-13, la controffensiva da parte di Leverano con Matteo Ingrosso che conquista il 14° punto. 24-14, ora proprio il numero 14, Michele Brai, che va al servizio con il fischio da parte del signor Esposito. Parte Brai, Sianese, attenzione Cantarella, devi alleggerire Canuto. Punto assegnato alla formazione di Leverano, segnalato il quarto tocco da parte di Esposito, un fraintendimento all'interno della metà campo valdianese con questo pallone che ovviamente è stato alleggerito, non è stato ovviamente, è stato fatto anche il quarto tocco come avete visto. Si ricomincia. Marco Ionni, 18, il numero 18.

8 del Valdiano mette giù il 25-15 per i padroni di casa che si portano sul computo dei set sull'1-0 in questa prima frazione di gioco, in questa ultima giornata di campionato, ma campionato che ancora non è terminato perché mancano gli altri set a completare questo match valevole per il campionato di Serie B, Girone G, pallavolo maschile. Ma prima linea alla regia per qualche istante di pubblicità. A tra poco.

Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

Amici sportivi, bentornati in collegamento con il Palasport Giuseppe Zingaro di Sala Consilina. Seconda frazione di gioco tra Leverano e Valdiano, ultima giornata di campionato, palla per il Leverano che conquista il primo punto in questa seconda frazione di gioco. Vi ricordo, primo set a favore dei padroni di casa che si sono imposti con il 25-15 e che in questo secondo set, come vedete anche dalle immagini girate per noi da Michele Vitolo, si schierano dalla destra alla sinistra ai vostri teleschermi. Infatti ora va Marco Ioni al servizio, vediamo ora la ricezione da parte di Leverano con questo pallone prolungato nella metà campo valdianese, salta Buongiorno, money out ed è 1-1. Vi ricordo, per dovere di cronaca, si affrontano la terza in classifica, Valdiano contro la decima, Leverano che ha conquistato matematicamente la salvezza per la permanenza in questa Serie B, mentre Valdiano che ancora spera in un eventuale ripescaggio. Ovviamente i calcoli si faranno dopo i playoff che si giocheranno nei prossimi giorni. Valdiano reduce dalla sconfitta contro la Pack Volley, la prima in classifica che ha dominato questo campionato dall'inizio alla fine. Ora però ci concentriamo con il racconto di questo match. La palla a Leverano, siamo sul 2-1 nel frattempo a favore dei padroni di casa che purtroppo non riescono a conquistare il terzo punto e quindi concedono il secondo punto agli ospiti sul 2-2. La situazione in questo momento con la Pack Volley, ora con Alessio Rossetti al servizio per la formazione salentina in maglia blu. La palla arriva nei pressi di Calitri, poi il palleggio per Canuto, attenzione, c'è però la segnalazione di un'invasione con il signor Esposito, che subito ha segnalato questa irregolarità della squadra leccese. Siamo sul 3-2, andrà Canuto ora dai 9 metri, vediamo cosa succederà con il tifo di Sala Consilina, sempre più forte, però purtroppo Cantarella era al servizio e non Canuto, Cantarella che sbaglia, quindi 3-2, inizia sotto il segno dell'equilibrio questo secondo set. Vi ricordo, primo set 25-15 a favore della formazione valdianese. C'è ora la buona ricezione da parte di Canuto che lo scambia con Cantarella, il suo palleggiatore, e attenzione, Esposito va a decretare il quarto punto a favore del Leverano. Cantarella che aveva segnalato una potenziale deviazione, però la palla è terminata direttamente fuori, quindi siamo sul 4-3. Rizzo, Buongiorno, devi alleggerire, fa bene. Ora si attende la controffensiva di Leverano, salta il muro, pallone che scotta e fa bene il Valdiano a reagire in questo modo. Quando non si deve attaccare

subito così, basta attendere quel tanto che basta, e infatti è stato un pallone beffardo per Leverano, fortunato per il Valdiano, che ora ricomincia con il numero 4 dai 9 metri, Canuto, attenzione il pallone nell'altra metà campo, ci arriva Olimpio, buona ricezione da parte di Canuto, c'è Cantarella, arriva Strianese, il muro da parte di Leverano, ancora Cantarella che può palleggiare per Strianese, lo scambio non si conclude con Leverano che prova a contrattaccare e poi con un pallone non proprio bello esteticamente il numero 8 Alessio Rossetti mette giù il quinto punto, quindi sorpasso da parte della formazione pugliese, siamo sul 5-4 con questa giocata, questo scambio come avete visto di un pallone beffardo per la formazione valdianese, quindi ora si ricomincia con il fischio da parte del signor Esposito, la palla nella metà campo del Valdiano, Cantarella attenzione per Buongiorno, buona ricezione da parte del libero di Leverano, il contrattacco ma c'è il muro da parte del numero 29 Gabriele Rizzo e punto, siamo sul 5 pari. Si ricomincia, Olimpio, Cantarella per Strianese, può saltare, no, c'era il muro, con il numero 14 Michele Brai che mette giù il sesto punto e questa volta il Valdiano è stato un po' troppo precipitoso in questo attacco con invece Leverano che ha atteso che arrivasse il pallone, sbaglia già in partenza il numero 15 Marco Serra. Questo servizio 6 pari, rifiata ora il Valdiano che con Buongiorno il numero 6 della formazione valdianese può ricominciare con il servizio, quindi batte Valdiano, riceve il Leverano, seguiamo l'azione, siamo sul 6 pari, parte lui, Calitri, buona la sua iniziativa, Buongiorno, punto. Prova la deviazione, Buongiorno che da posto 2 salta bene, va a prendersi il settimo punto, un po' in ombra Buongiorno in queste prime battute, vediamo se in questo secondo set il numero 6 della formazione valdianese potrà fare la differenza. Pallone, attenzione in prima linea, la tocca Calitri, ci arriva addirittura con un piede ma non può farci nulla perché la palla è stata deviata dal numero 14 Michele Brai, siamo sull'8-6, quindi Buongiorno al servizio. Ci arriva bene il numero 19 Cagnazzo e poi c'è il punto di Marco Ionni. Parte Buongiorno. Olimpi e poi c'è Marco Ionni ancora dal muro 10-6. C'è il time out ora chiesto da Leverano quando siamo sul 10-6 a favore della formazione valdianese che chiude qui al Palasport Giuseppe Zingaro l'ultima giornata di campionato di questa Serie B, di questo girone G maschile, terzo posto consolidato già da diverse giornate per la formazione in maglia giallonera, salvezza aritmetica invece per la formazione pugliese. Siamo sul 10-6, ora si rientra in campo dopo questo timeout tecnico con la formazione del Valdiano in vantaggio anche nel computo dei set, vi ricordo primo set a favore della squadra allenata da coach Monopoli che quest'oggi non siede in panchina, sostituito da coach Sorrentino, 10-6, ora il 6, Buongiorno.

dei 9 metri. Parte lui, pallone veloce. Poi c'è Olimpio per questo servizio, batti e ribatti, doppio tocco, segnalazione di Esposito. E quindi c'è 11-6. L'11-6 a favore della formazione valdianese. È stato segnalato il quarto tocco, come avete visto anche dalle immagini.

seconda linea, poi ripiega in qualche modo Olimpio. E poi c'è l'errore sotto rete, ne approfitta il numero 14 Michele Brai, che va a prendersi ora il pallone al servizio e siamo sull'11-7. Parte Brai. Marco Ionni. Attenzione ora. Pallone buono, si gioca, muro fuori con il punto assegnato a Leverano, 11-8. Ancora punto a Leverano. Pallout 11-9. C'è ora Michele Brai. Parte lui. Buono Rizzo. Poi Buongiorno che da posto 2 mette giù il 12° punto. Buona la sua iniziativa. Sul 12-9 ora va il numero 30 Strianese. Parte lui, pallone veloce. Punto da parte del numero 8 Alessio Rossetti. Strianese, attenzione, prolunga questo pallone. Cantarella aveva cercato insomma una volée, un tocco di fantasia, però ha consentito alla formazione leccese di prendersi l'11° punto. Ma poi il numero 4 Canuto ci pensa a mettere giù il 13° punto. Siamo sul 13-11 e vi stiamo raccontando questa ultima giornata di campionato. C'è il cambio. Esce Rizzo, entra Pepe con il numero 41, va a posizionarsi sulla prima linea. Vediamo ora questo scambio con Marco Ionni, pallone nella metà campo, Rossetti, il palleggio da parte del numero 14 Brai, poi deve ricominciare Leverano in qualche modo con Olimpio. Il pallone viene respinto, money out, 13-12 per la formazione valdianese. Seguiamo Rossetti, Calitri, Cantarella per Canuto, le mani del muro, attenzione, Leverano, Brai e il numero 21 non riescono a mantenere vivo il pallone, ciò significa 14-12 a favore della formazione in maglia nera. Il fischio da parte di Esposito, più adovato dal signor Costa. Attenzione, mani del muro, Buongiorno salta in solitaria e va a respingere l'attacco da parte dell'altro numero 6 Riccardo Morciano. Attacco out da parte del numero 22 Michele Olimpio, siamo sul 16-12, ancora avanti il Valdiano che ora può andare a servizio con Cantarella, quindi batte Valdiano, riceve Leverano, il tifo da parte dei supporter di Sala Consilina. Cantarella, pallone su Cagnazzo, poi c'è Olimpio che non...

riesce a prendersi, a spostare questo pallone. 17-12, c'è il time out per Leverano con l'allenatore dei Salentini che, come vediamo anche dalle immagini, sta mimando dei gesti tecnici che sicuramente i suoi ragazzi durante questo inizio di secondo set non hanno elaborato in modo giusto. 17-12, si ricomincia. Time out, c'è Cantarella.

Il fischio di Esposito e di Costa. Pallone per Leverano, Muro, pallone ancora nella metà campo salentina. C'è Olimpio, poi dall'altra parte Canuto che scavalca il muro, ma fa buona guardia Olimpio. Poi c'è ancora il muro del Valdiano, alleggerisce Cagnazzo, Canuto, attenzione, ancora Cagnazzo, scambio che non si conclude, può saltare Brai, Calitri, Pepe alleggerisce, seguiamo e c'è il punto ora da parte del numero 15 Marco Serra che va a concludere questo scambio 17-13. Sbaglia il numero 22 Michele Olimpio, troppo corta e bassa la sua battuta, siamo sul 18-13. C'è il numero 4 Bruno Canuto al servizio, seguiamo l'azione, pallone teso per questione di centimetri, il pallone non è caduto nei pressi della linea di demarcazione. Intanto ovazione per Emilio Carpentieri che tocca la sua prima palla. Pallone ora per Leverano e c'è il muro da parte di Buongiorno. Abbiamo detto l'ingresso di Emilio Carpentieri che è entrato al posto del numero 4 Bruno Canuto. Carpentieri protagonista anche della passata stagione per il Valdiano, una presenza costante che ovviamente ha fatto sentire la sua presenza e il suo carisma anche in panchina, e quest'oggi gioca qui a Sala Consilina e il suo ingresso è stato propiziatorio perché Valdiano che si fa avanti sul 20-14 sicuramente su questi scambi forse un po' più di demerito da parte di Leverano che meriti da parte del Valdiano, con qualche errore tecnico di base di troppo per quanto riguarda i pugliesi che ora contrattaccano e questa volta riescono a mantenere su questa parallela il punto con Michele Brai che conquista il punto. Anche qui forse questione di millimetri, non abbiamo visto bene, il pallone era molto veloce. 20-15, comunque punto assegnato alla formazione leccese e ora il Valdiano viene sorpreso da questa palla veloce da parte di Michele Brai. 20-16.

0: Palla fermata dal nastro, alleato prezioso del Valdiano in questo frangente. Buongiorno, 21-16 al servizio. Parte Buongiorno, pallone teso, Brai, palleggio per il numero 8 Rossetti, 21-17. C'è ora Michele Brai. Carpentieri, in qualche modo Strianese fa gli straordinari, riesce a tenere in campo questo pallone molto difficile. Cantarella, il palleggio per l'alleggerimento da parte di Buongiorno, poi c'è Brai che può palleggiare per Rossetti che mette giù sui 3 metri il 18° punto, 21-18. Un po' leggera ora Valdiano in questo scambio, con un pallone che è diventato complicato da gestire. C'è il time out ora per il Valdiano. Sorrentino richiama a sé i suoi ragazzi sul 21-18. Vi ricordo, state assistendo alla seconda frazione di gioco dell'ultima giornata di campionato, girone G Serie B maschile, di fronte Valdiano contro Leverano, la terza contro la decima in classifica. Un campionato segnato dal dominio della Pag Volley, altra pugliese, in questo girone interregionale, che ora ovviamente per quanto riguarda la Pag Volley Molfetta non terminerà, perché ci saranno i playoff. C'è una timida speranza per il Valdiano di essere ripescata in Serie A3 per la prossima stagione. Dobbiamo soltanto attendere, ma vi raccontiamo ora il proseguo del match con il fischio da parte di Esposito. Il pallone nella metà campo del Valdiano, con Strianese che, come avete visto, ha ribattuto questo pallone. C'è Buongiorno che con questa palla veloce piega le mani a Federico Cagnazzo su questa parallela, 22-18. Carpentieri che abbandona il campo, rientra il numero 4 Canuto in questa rotazione. Ora c'è Strianese sul 22-18, parte lui, pallone teso, attenzione, c'è Brai che può palleggiare per il numero 8 Rossetti, poi ancora Brai, il palleggio per l'altro suo compagno, il numero 21, attenzione, Rossetti ci riprova, ma c'è il muro da parte di Marco Ionni, che si era posizionato molto bene su quest'azione, è saltato nell'attimo giusto e ha messo giù il 23° punto. E abbiamo visto come la squadra del Valdiano, nonostante magari qualche errorino, riesce in ogni caso a mantenere la calma, la freddezza, la lucidità per ovviamente fare anche delle giocate molto belle anche dal punto di vista stilistico. Ora vediamo con Cagnazzo, poi c'è il numero 18, ancora Marco Ionni, e lo abbiamo sottolineato, 24-18, sottolineiamo ancora una volta che i valori tecnici ora, soprattutto nel secondo set, sono emersi ulteriormente, e si vede la differenza di classifica proprio in queste giocate, con la formazione pugliese che ora attende il servizio da parte del numero 30 Strianese. Siamo sul 24-18 in questo secondo set, il pallone nella metà campo pugliese, ancora c'è Rossetti, ancora il punto da parte di Marco Ionni, 25-18 per il Valdiano, con questo muro che mette giù il punto esclamativo su questa seconda frazione di gioco. Quindi siamo sul 2-0 a favore del Valdiano, 25-18 è stato il parziale, però la partita ancora non è finita, ci risentiamo per la terza frazione di gioco. Linea alla regia.
1: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
2: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
1: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
2: Ogni lunedì sera, subito dopo...

si ricomincia, terza frazione di gioco, ci sono stati due cambi, Parisi e Cannilla in campo. Punto per Strianese al servizio e questa prima palla del terzo set. Strianese. Parte lui, attenzione Marco Ionni, pallone che scotta, alleggerisce Buongiorno, vediamo, ci arriva Cagnazzo, ottimo recupero, muro ancora del Valdiano, c'è Rossetti, alleggerisce ancora lui per evitare il quarto tocco, Parisi, palleggio, seconda linea, Sianese fuori, out, uno pari. Bello comunque lo scambio, purtroppo per il Valdiano il pallone è uscito fuori, però è stato uno scambio avvincente quello che avete visto grazie alle immagini di Michele Vitolo di Italia 2 TV, che ringraziamo per aver seguito questo campionato approfondimenti durante la prossima settimana, durante i notiziari. E durante i notiziari potrete vedere anche le immagini più belle, come avete visto anche questa azione, questo scambio con il numero 4 Canuto, che è andato a prendersi il secondo punto, e nel frattempo il Valdiano si è portato 2-1. Ora c'è Marco Ionni al servizio, vediamo ora Rossetti, pallone fuori, tocca il soffitto, Strianese la tocca ma non riesce ad evitare di assegnare il punto alla squadra ospite di Leverano, che in questo terzo set, come vedete anche dalle immagini, gioca dalla destra alla sinistra dei nostri teleschermi e ora ha effettuato il servizio. Luca il muro, Pepe, 3-2 per la formazione valdianese, che ora può andare al servizio con il capitano Parisi. Alleggerisce Rossetti, Cannilla bene, poi Canuto, c'è la deviazione del muro, ma c'è il 4-2. Capitan Parisi, parte lui, seguiamo ora l'attacco da parte di Brai, Buongiorno, ancora Brai, sbaglia la formazione del Leverano, che consente al Valdiano di portarsi sul 5-2. 5-2 è il parziale in questa terza frazione di gioco, valevole per l'ultima giornata di campionato di volley maschile Serie B, girone G. Gioco fermo ora perché c'è il secondo arbitro Costa che si sta consultando con le assistenti di campo dell'Antares, che hanno offerto un servizio di assistenza esemplare durante questa stagione.

loro va anche il ringraziamento. Strianese, attenzione, c'è Costa che va a ravvisare l'invasione da parte di Canuto, ci è sembrato dalla nostra postazione. 5-3 quindi il parziale. Cannilla, serve su un piatto d'argento questo pallone al numero 8 Rossetti, siamo 5-4, sempre in vantaggio il Valdiano, la squadra locale che ora deve ricevere questo pallone da parte di Olimpio, sbaglia, 6-4. C'è Bruno Canuto dei 9 metri. Parte lui. Parisi, il palleggio per Strianese, palla respinta dal muro. E ancora vivo il pallone. Parisi, buongiorno, può saltare. Punto, la palla è fuori. È Roberto Buongiorno che è andato a schiacciare questo pallone non tanto forte, c'è stata l'eccezione da parte di Cagnazzo che ha spinto il pallone al soffitto e quindi siamo sul 7-4. Ora c'è Bruno Canuto, ancora Cagnazzo, giocata strana con lo scambio ora che si conclude con Strianese, ci è arrivato Cagnazzo. Ma Strianese aveva già letto tutto, ci è sembrato ovviamente che Strianese avesse già immaginato la giocata che si poteva profilare, è andato a saltare, non ha cercato di spingere questo pallone ma lo ha soltanto appoggiato centralmente sui 3 metri, siamo sull'8-4, cresce il tifo di Sala Consilina, va Canuto dai 9 metri, c'è l'ace, ace, 9-4. C'è l'Eissa, time out inevitabile per Leverano sul 9-4, vi ricordo nel computo dei set 25-15, 25-18, quindi siamo sul 2-0 a favore del Valdiano che agisce dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi in questo racconto di questa ultima giornata di campionato di Serie B, valevole per il girone G, un Valdiano che anche in questo terzo set e avanti non ha mai sofferto le iniziative del Leverano che è arrivata qui a Sala Consilina. Per Leverano forse la trasferta più lunga di questa stagione, ma è arrivata qui Leverano già con in tasca la salvezza acquisita, quindi in decimo posto ampiamente conquistato, terzo posto per il Valdiano. Canuto al servizio sul 9-4 al termine di questo timeout chiesto da Leverano, c'è questo muro che viene coperto bene dal Valdiano e poi Buongiorno quindi va a capitalizzare la buona difesa dietro al muro valdianese, il pallone che ha bucato il muro valdianese, poi c'è stata una buona guardia da parte della difesa e c'è stata anche la controffensiva da parte di Buongiorno, siamo sul 10-4, siamo con Canuto al servizio, poi il pallone nella metà campo del Leverano, alleggerimento con il fallo ravvisato dal signor Esposito sul numero 22 Michele Olimpio, c'è stata la trattenuta come ovviamente anche viene ricordato e segnalato dallo speaker del Palasport Nicola Daralla che ci ha accompagnato in questa stagione che ancora non è finita. Bruno Canuto, ace, c'è 12-4, c'è stato davvero un secondo di suspense qui al Palasport su questo pallone, su questo ace da parte di Bruno Canuto, la palla si è accomodata sulla linea di demarcazione della metà campo pugliese, siamo sul 12-4, cresce il tifo perché

siamo a sostegno, almeno il Palasport è a sostegno di questa squadra. Ora c'è il money out da parte di Buongiorno che mette fuori questo pallone, 12-5, ovviamente il numero 6 del Valdiano è andato a posizionarsi bene su questo pallone, poi la palla che è stata capitalizzata dalla squadra del Leverano, Cannilla, poi il palleggio, attenzione, Buongiorno, pallone dentro, sulla linea anche questo pallone, su posto 6, Buongiorno da posto 4, salta da posto 2, scusate, salta bene, va a mettere il pallone a fondo campo in zona 6, siamo sul 13-5, ora c'è Alfonso Pepe con il numero 41 incitato dai suoi supporter, attenzione, vediamo ora il palleggio sulla parallela da parte del numero 22 Michele Olimpio, c'è stato Michele Brai che ha servito il pallone al suo compagno e la parallela, però questo pallone che in parallela è uscito, siamo sul 14-5 sempre a favore della squadra locale, Brai per il suo compagno, il numero 5, anzi il numero 6 Morciano, pallone che termina nella metà campo valdianese con una deviazione da parte di un giocatore in maglia nera e siamo ora sul 14-6 con il numero 22 Michele Olimpio con la mancina, pallone buono, miracolo di Canuto, Buongiorno deve alleggerire per evitare il quarto tocco, ancora Brai con Cannilla che respinge bene, Parisi palleggio ancora per Buongiorno, Cagnazzo tocca la palla ma la accompagna fuori e siamo sul 15-6 per il Valdiano. Vediamo ora. Roberto Buongiorno, incitato dai tifosi. Parte Buongiorno. Attenzione. Canuto deve palleggiare. Buongiorno alleggerisce. Alleggerimento anche dall'altra parte. Buongiorno ci arriva. Bravo Parisi ora a riportare in campo questo pallone, Cagnazzo, Cannilla ci arriva, miracolo, Parisi, Buongiorno, sbaglia, Buongiorno, questo pallone viene perdonato anche dal pubblico perché lo scambio è stato abbastanza lungo e sicuramente i giocatori hanno avuto un gran dispendio di energie soprattutto in questo momento del match, in questo scambio molto veloce. Ora seguiamo l'azione, Buongiorno, seconda linea e si riscatta, 16-7, si riscatta Buongiorno dall'errore precedente perdonato dal pubblico e siamo sul 16-7. Ora c'è il numero 30 al servizio che può ricominciare, Bastianese, parte lui di pochissimo, il pallone out, 16-8, ora c'è Matteo Ingrosso, Parisi, Buongiorno, seconda linea, fuori. Vabbè, aveva cercato il colpo della partita, Buongiorno, che da posto 2 è andato a mirare l'angolino opposto, ma non è riuscito a mantenere il pallone in campo. Siamo su 16-9, attenzione Parisi, errore sul nastro, su quella parte di campo dove ogni pallone scotta, 17-9, errore di Leverano nella valutazione di questo pallone, Marco Ionni, pallone preciso su Cagnazzo, attenzione, money out, fuori, fuori.

Fuori. 18-9. Il Valdiano approfitta ora anche degli errori sotto misura da parte di Leverano, che come avete visto ha regalato ben due punti sotto rete. Marco Ionni, ancora lui, pallone debole. Rossetti, Brai, ancora Rossetti, Marco Ionni, palleggio di Parisi per la seconda linea di Strianese. Ancora Brai, palleggio su Rossetti. Buongiorno, punto assegnato al Valdiano con il fallo decretato dal signor Esposito. 19-9. C'è Marco Ionni ora. Seguiamo ora il punto da parte di Leverano con il quarta, 19-10. Quindi va Brai, Canuto, Parisi, palleggio per la mano di richiamo di Alfonso Pepe. Cagnazzo, ancora Canuto, ci arriva, buona. Parisi può respirare, buongiorno, mani out, punto, 20-10. Bella giocata da parte del Valdiano, ognuno al suo posto nella sua zona di competenza. Buongiorno, non ha forzato la giocata, però da quella parte era difficile anche indovinare la deviazione, diciamo così. C'è Parisi, Canuto! E il suo punto da posto 4, 21-10. Potenza e precisione da parte di Bruno Canuto, 21-10. Una potenza e una precisione che hanno spinto anche Canuto all'indietro, infatti ha fatto una capriola. E si immola anche Cannella su questo attacco veloce da parte di Rossetti, 21-11. Dicevamo, Canuto talmente che è stato bravo, potente e preciso, che ha fatto anche un gesto atletico a favore del pubblico su questa battuta che ha consentito il 21-11. Intanto buongiorno da posto 4, la diagonale ad accompagnare 22-11. Ora Canuto sbaglia Canuto, seguiamo queste battute sulla 22-12, punto da parte di Strianese. Siamo sul 23-12, ora c'è Alfonso Pepe con il numero 41, pallone che tocca il nastro, arriva nella metà campo leccese e poi Marco Ionni che alza le mani, le mantiene ferme perché sa di dover esultare, 24-12, Alfonso Pepe al servizio, siamo sul 24-12, il fischio da parte di Esposito. La Pepe, buongiorno, Parisi, palleggio, buongiorno, attenzione, Canuto, Parisi, ancora buongiorno, Cagnazzo, Brai, Parisi, seconda linea, Canuto, punto, 25-12,
e termina qui.

questa giocata, su questa schiacciata che non lascia scampo proprio a nessuno, né tantomeno alla difesa e alla formazione del Leverano, che perde 3-0. Il Valdiano vince ancora una volta qui a Sala Consilina e saluta con una roboante vittoria il suo pubblico per l'ultima giornata di campionato. Valdiano che termina così al cospetto dei suoi tifosi qui al Palasport Giuseppe Zingaro con un netto 3-0 nei confronti del Leverano, che comunque termina il campionato salvo. Valdiano che ovviamente dovrà attendere l'evolversi anche dei playoff per sperare, come abbiamo detto anche in apertura di telecronaca, in un eventuale ripescaggio, ma questo ovviamente non dipende dei ragazzi del Valdiano, ma come detto anche dai risultati dei playoff che si terranno nei prossimi giorni rispetto al quando vi stiamo facendo la telecronaca. Detto questo, quindi termina qui il nostro racconto. Un ringraziamento particolare va alla regia, all'assistenza tecnica da parte di Michele Vitolo, che grazie alla sua competenza e al suo lavoro ha permesso a tutti voi di vedere anche in differita le immagini del campionato del Valdiano con le partite casalinghe. Il ringraziamento ovviamente va a tutta la squadra, allo staff tecnico e ai giocatori del Valdiano Volley che ci hanno accompagnato durante questo campionato, alla dirigenza, al presidente Ammaccapane, ad Antonella Ammaccapane, a mister Monopoli e Sante Sorrentino, insomma tutto lo staff del Valdiano che hanno mantenuto questa squadra quest'anno in un campionato davvero molto avvincente. Non era facile terminare il campionato al terzo posto, dietro comunque a due squadre come Pagbolle e Indico Molfetta che hanno dominato dall'inizio alla fine, squadre ben più attrezzate per poter sicuramente, che avevano già come obiettivo quello di salire in Serie A3, mentre il Valdiano contro ogni aspettativa e si siede, va a posizionarsi sul podio. E quindi ora c'è il saluto, il commiato da parte della squadra al pubblico. Era davvero tutto, il ringraziamento da parte di Michele Ficetola per averci seguito e sperando di rivederci e di risentirci per la prossima stagione. Era davvero tutto per la Pallavolo Valdianese. Linea alla regia.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di

0: soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: Mi consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale tornando ad occuparci della morte di Nicola Scarascia, l'uomo di 52 anni trovato privo di vita a Scanzano Jonico. Dopo l'autopsia realizzata nei giorni scorsi si affaccia l'ipotesi dell'omicidio. Vediamo.
1: Svolta nelle indagini sulla morte di Nicola Scarascia, il 52enne di Scanzano Jonico ritrovato senza vita martedì mattina nei pressi del canale di Fossovalle, in una zona impervia alle spalle della ferrovia, 4 giorni dopo la sua scomparsa. La procura di Matera ha iscritto un uomo nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario. Gli investigatori, sin dalle prime ore successive al ritrovamento del cadavere, avevano concentrato l'attenzione sulla pista della morte violenta. A rafforzare questa ipotesi sarebbero stati gli elementi emersi dall'autopsia eseguita dal medico legale Sara Sablone del Policlinico di Bari presso l'obitorio dell'ospedale di Policoro. Secondo quanto trapelato, l'esame medico legale avrebbe evidenziato segni compatibili con un possibile soffocamento. Sarebbero stati inoltre riscontrati segni sui polsi della vittima, mentre sarebbero state escluse ferite da arma da fuoco o da taglio. L'inchiesta, coordinata dal PM Annunziata Cazzette e affidata ai carabinieri della compagnia di Policoro, prosegue con il massimo riservo. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli né sull'identità dell'indagato né sul possibile movente del delitto. Restano ancora numerosi gli interrogativi da chiarire. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se il luogo del ritrovamento coincida con quello dell'omicidio oppure se il corpo sia stato trasportato successivamente nei pressi del canale in un tentativo di occultamento. Sempre più concreta invece l'ipotesi che il decesso risalga alle ore immediatamente successive alla scomparsa. Dell'uomo si erano perse le tracce venerdì 8 maggio. Scarascia era stato visto per l'ultima volta nei pressi di una farmacia nel quartiere Santa Sofia di Scanzano Jonico, dove era domiciliato. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata sotto casa. Subito dopo la denuncia di scomparsa erano scattate le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco del distaccamento di Policoro, con il supporto dei volontari del gruppo lucano di protezione civile, ANPAS e delle unità

0: cinofile K9 di Bernarda, ricerche che si sono concluse tragicamente. Negli ultimi giorni gli investigatori hanno ascoltato diverse persone per ricostruire nel dettaglio gli ultimi movimenti e incontri della vittima. Scarascia viveva da anni in Germania ed era tornato in Basilicata per aiutare la sorella in lavori di ristrutturazione edilizia. Poco prima di sparire avrebbe prelevato anche una cospicua somma di denaro.
1: Il TG si ferma per una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. La Questura di Salerno ha dato esecuzione a diversi provvedimenti per contrastare i fenomeni di illegalità nella provincia. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Negli ultimi giorni la Polizia di Stato, con personale della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, ha adottato diverse misure di prevenzione finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità e al rafforzamento della sicurezza urbana sul territorio provinciale. In particolare, il questore della provincia di Salerno ha emesso due provvedimenti di DASPO urbano della durata di 12 mesi nei confronti di due persone accusate di aver avuto condotte moleste in locali di pubblico intrattenimento. Il primo provvedimento è stato adottato nei confronti di un soggetto segnalato per ubriachezza molesta nel comune di Casalvelino, con divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali presenti nel territorio comunale. Analoga misura è stata emessa nei confronti di un soggetto allontanato dalla polizia locale nel comune di Capaccio Pestum per ubriachezza molesta e vendita abusiva di merce non alimentare, con divieto di frequentazione delle aree interessate dai locali di pubblico trattenimento per la durata di un anno. Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, inoltre, è stato emesso un divieto di ritorno per 2 anni nel comune di Salerno nei confronti di un soggetto residente ad Agropoli dedito all'attività illecita di parcheggiatore abusivo nei pressi della nuova cittadella giudiziaria. Sempre nell'ambito delle misure di prevenzione personali, su proposta del questore di Salerno, il tribunale competente ha disposto la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno nei confronti di un soggetto dedito all'attività di parcheggiatore abusivo, più volte sanzionato e già destinatario di DASPO urbano. E restiamo in tema con altri provvedimenti scattati nel Salernitano per rapine, droga e aggressioni. Ce ne parla Federica Pistone.
0: Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato 2 cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi 2 indagati ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune

0: vita all'ospedale di Sarno nella notte tra mercoledì e giovedì. Sul caso stanno lavorando anche i carabinieri della locale stazione, chiamati a ricostruire ogni dettaglio di una vicenda che è ancora avvolta nel mistero. La piccola era stata trasportata in ospedale dalla madre, una ragazza di appena 16 anni, accompagnata dai familiari. Nonostante i tentativi di rianimazione protratti per circa 40 minuti, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Secondo una prima ricostruzione, la neonata sarebbe venuta alla luce poche ore prima nel bagno dell'abitazione di famiglia. La madre avrebbe trovato la figlia insieme alla bambina, ancora con il cordone ombelicale attaccato, e sarebbe stata stessa la minorenne a reciderlo. Gli investigatori stanno cercando di chiarire le cause del decesso e anche la dinamica dei fatti. Sul corpo della piccola è stato disposto l'esame autoptico e la salma è stata sequestrata. Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni di violenza o traumi. Secondo le prime informazioni, la morte potrebbe essere legata alla presenza di aria nei polmoni, ma saranno solo gli esami medico-legali a stabilire con precisione cosa sia accaduto. Tra gli aspetti al vaglio degli inquirenti c'è anche la posizione della giovane madre, che secondo quanto emerso non sarebbe stata consapevole della gravidanza. Inoltre, i carabinieri hanno effettuato verifiche per risalire all'identità del padre della neonata.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Basilicata, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato delle banconote false per un valore di 2.500 euro. Vediamo. Le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza hanno sequestrato 61 banconote false nell'ambito di un'attività a contrasto del fenomeno del falso nummario. I finanzieri potentini, partendo anche dal singolo detentore della banconota contraffatta, hanno ricostruito l'intera filiera del falso per individuare le eventuali ipotesi di reato connesse, quali la truffa e il riciclaggio. Tra le banconote sequestrate, 22 sono da 50 euro per un valore di 1.100 euro e 29 da 20 euro per un valore totale di 580 euro. Figurano anche tagli da 100 euro, con 8 esemplari corrispondenti a 800 euro e 2 banconote da 10 euro. Le banconote sequestrate hanno un valore complessivo di 2.500 euro. Le indagini sono state supportate dal Centro Nazionale Analisi della Banca d'Italia, che rimette periodicamente al comando provinciale del Corpo di Potenza le banconote già riconosciute false e sulle quali vengono esperiti approfondimenti investigativi utili a rilevare potenziali collegamenti con episodi criminosi che hanno interessato la provincia di Potenza. Prosegue così la lotta alla criminalità economico-finanziaria e la tutela alla sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento da parte della Guardia di Finanza, a tutela del corretto funzionamento dei mercati dei capitali e a salvaguardia della fiducia che il pubblico ripone nell'utilizzo della valuta. Polemiche a Rocca d'Aspide durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale dopo alcune frasi shock attribuite al vice sindaco Girolamo Auricchio. Sentiamo.
1: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se noi spezziamo l'osso con le denunce, non facciamo niente. Queste sono deviate mentali.
2: A Rocca d'Aspide si accende lo scontro politico dopo quanto accaduto durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale. Al centro delle polemiche le dichiarazioni attribuite al vice sindaco Girolamo Auricchio nei confronti del gruppo di opposizione Direzione Futura. Parole che hanno provocato una dura presa di posizione da parte dei consiglieri di minoranza. Secondo quanto denunciato dall'opposizione, Auricchio avrebbe utilizzato espressioni ritenute violente e incompatibili con il ruolo istituzionale, pronunciando la frase: a questi bisogna spezzargli le ossa con le denunce, sono dei deviati mentali. Dichiarazioni che il gruppo consiliare ha definito un attacco diretto alla democrazia e al rispetto delle istituzioni.
1: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se noi spezziamo l'osso con le denunce, non facciamo niente. Queste sono deviate mentali.
2: Nel comunicato Direzione Futura punta il dito anche contro il silenzio dell'aula consiliare, sottolineando come né il Presidente del Consiglio né gli altri consiglieri presenti abbiano preso pubblicamente le distanze dall'accaduto. Una mancanza che, secondo l'opposizione, avrebbe finito per legittimare un linguaggio vergognoso. La vicenda assume ancora maggiore rilevanza politica alla luce della recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno nei confronti dello stesso Auricchio. La prima sezione penale ha infatti condannato il vice sindaco per diffamazione aggravata ai danni dell'ex comandante della stazione dei Carabinieri di Rocca d'Aspide, Tommasino Iovino. La querela era stata presentata proprio dall'ex maresciallo. Il tribunale ha disposto per Auricchio una multa da 300 euro, oltre al pagamento delle spese processuali. Il legale di Iovino ha annunciato l'intenzione di avviare un'azione civile per il risarcimento dei danni. Dal canto suo, Auricchio ha già annunciato ricorso in appello. Il clima politico a Rocca d'Aspide resta dunque particolarmente teso. L'opposizione ribadisce la volontà di proseguire con dignità, trasparenza e rispetto delle istituzioni, chiedendo una condanna unanime dei toni utilizzati durante il Consiglio Comunale.
0: Questa mattina la base nautica della Lega Navale di Palinuro è stata intitolata a due sub cilentani che persero la vita nel 2016 durante un'immersione. Scopriamo tutto nel prossimo servizio.
2: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi. I due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Calafetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza.

0: e passione.
1: A Mauro Cammaldella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammaldella, Mauro Tangredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Cala Fetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tangredi, anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto ha amato, con un'amica e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna Amare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.
2: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale,

0: Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati in studio, apriamo quest'ultima parte del nostro telegiornale con il passaggio del Giro d'Italia nel Salernitano in occasione della sesta tappa. Vediamo!
1: Salerno si è trasformata in una grande festa a cielo aperto per il passaggio del Giro d'Italia 2026. La sesta tappa della Corsa Rosa, la Pestum Napoli di 142 km, ha attraversato l'intero perimetro costiero della città, regalando entusiasmo, colori ed una straordinaria vetrina televisiva al territorio. Migliaia di persone hanno accolto il gruppo lungo le strade cittadine, tra famiglie, studenti e appassionati armati di palloncini rosa e bandiere. Da Pastena a Torrione fino al lungomare Trieste, la città ha accompagnato il passaggio dei corridori con applausi, cori, nonostante il cielo incerto. Il gruppo ha attraversato il centro cittadino passando per via Posidonia, piazza della Concordia, piazza della Libertà e il Borgo Antico, offrendo immagini spettacolari trasmesse in diretta Rai. Le riprese dall'elicottero hanno esaltato il contrasto tra il mare del Golfo di Salerno, il rosa della corsa e il profilo architettonico della città. Grande curiosità anche per la presenza dell'allenatore della Salernitana Serse Cosmi, ospite sul lungomare cittadino. Al tecnico granata è stata donata una maglia speciale del Giro dall'ex ciclista Stefano Allocchio, vincitore della tappa di Salerno nel 1985 ed oggi direttore di corsa. Un omaggio legato anche alla storia del suo nome, ispirato a Serse Coppi, fratello del leggendario Fausto. La corsa ha poi lasciato Salerno attraverso via Benedetto Croce, dirigendosi verso Vietri sul Mare e la costiera amalfitana. Nonostante le restrizioni al traffico e le modifiche alla viabilità, la macchina organizzativa ha retto senza particolari criticità. Sul piano sportivo, la tappa si è conclusa a Napoli con il successo di Davide Ballerini, autore della prima vittoria italiana in questa edizione del Giro. Decisiva, una volata finale condizionata dalla pioggia e da una caduta provocata dal pavé nell'ultima curva. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio, mentre non sono mancati momenti di tensione. Due giovani di 19 e 20 anni hanno tentato di ostacolare il gruppo invadendo la carreggiata. Sono stati poi fermati dalla polizia e denunciati per aver messo in pericolo l'incolumità pubblica durante una manifestazione sportiva e rischiano il DASPO.
0: Sono 5 le bandiere blu assegnate alla Basilicata per l'estate 2026. Scopriamo quali sono le località scelte nel prossimo servizio.
1: La Basilicata si conferma tra le regioni italiane simbolo del turismo sostenibile e della qualità ambientale. Anche per il 2026 la Foundation for Environment Education ha assegnato la bandiera blu a 5 comuni lucani. Ottengono il riconoscimento Maratea, Bernalda, Pisticci, Policoro e Nova Siri. Per Maratea sono state premiate le spiagge di Marina di Santa Teresa, Calaficarra, Macarru e Licini Nera, Castro Cucco, Secca di Castro Cucchi e Acqua Fredda. Conferme anche per Lido di Metaponto, Marina di Pisticci, Lido Nord e Sud di Policoro e Nova Siri Lido. Riconoscimento confermato anche per Marina di Policoro. La bandiera blu viene assegnata sulla base di rigorosi criteri ambientali. Soddisfatto il presidente della regione Basilicata Vito Bardi, non è un risultato scontato ma la certificazione della maturità raggiunta da amministratori e operatori balneari. In un anno in cui diverse località italiane hanno perso il riconoscimento, la Basilicata conferma la validità di un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione delle risorse naturali. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza dei servizi pubblici e dell'educazione ambientale per garantire spiagge sicure, accessibili e sostenibili.
0: E adesso tocca alle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.

Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

0: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola è inserita in una circolazione depressionaria che determina condizioni di instabilità con precipitazioni sparse anche sulla nostra regione. Nelle prossime 24 ore avremo una complicazione, tra virgolette, a causa della discesa di una saccatura colma di aria fredda con annessa perturbazione che nelle ore centrali di venerdì 15 maggio la ritroveremo in prossimità della Corsica, con il minimo al suolo sul Golfo Ligure, in movimento verso sud-est. Un attimo solo, l'analisi in quota, sempre prevista per domani alle ore 13, per farvi notare l'ampia circolazione depressionaria a carattere freddo che dalla Scandinavia si allunga verso il sud della Francia. Da qui il vortice depressionario in quota evolverà lentamente verso est-sud-est nelle successive 24-36 ore. Osservate l'anticiclone di blocco in pieno oceano Atlantico, che convoglia correnti di aria relativamente fredda dal nord Europa verso la penisola iberica, e poi queste correnti si presenteranno da ovest sulla nostra penisola. Vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da venerdì 15 maggio. Sulla nostra regione avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con qualche piovasco sparso segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino. La ventilazione debole o a tratti moderata, dapprima da est e da sud-est, tenderà poi nel corso della serata e ancor più in nottata a disporsi da libeccio e a rinforzare nel corso della notte. Le temperature inizialmente tenderanno ad aumentare, soprattutto nei valori massimi, segnale questo della disposizione delle correnti meridionali, con mare da molto mosso, localmente agitato dalla serata. Per quanto riguarda il tempo previsto per sabato 16 maggio, questa cartina è centrata per le ore del mattino. Avremo condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto sull'intero territorio regionale, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, a carattere anche di forte intensità localmente, e non si escludono anche qualche grandinata, soprattutto nelle aree centro-meridionali della regione e in modo particolare sul Cilento interno e Vallo di Diano. Nel corso del pomeriggio e ancor più in serata avremo ampie schiarite, con quindi cessazione o riduzione dei fenomeni ad iniziare dal settore settentrionale della regione, dunque andremo verso un miglioramento nel corso del pomeriggio sera. La ventilazione tra moderata e forte, soprattutto al mattino, da ovest, tenderà poi nel corso del pomeriggio sera a disporsi da nord-ovest, sempre con intensità tra moderata, con locali raffiche anche di forte intensità. Il mare molto mosso o agitato, soprattutto a largo, e non si escludono anche qualche possibile mareggiata lungo la costa. Le temperature in sensibile diminuzione, soprattutto nel corso del pomeriggio, e in serata potremmo avere anche una sensazione di fresco o di freddo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, per la giornata di domenica avremo, dopo il passaggio del fronte perturbato verso est-sud-est, un miglioramento netto, soprattutto lungo le aree costiere, con cessazione dei fenomeni. Qualche piovasco, limitatamente alle prime ore della giornata, potrebbe verificarsi nelle aree interne. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente, soprattutto nei valori massimi, per ventilazione ancora moderata da nord-ovest, ma tendente a diminuire di intensità. Il mare ancora mosso. Bene, questa situazione poi per i primi giorni della prossima settimana rimarrà stazionaria. Non avremo un'alta pressione che si insedierà in maniera stabile sulla nostra penisola, dunque ancora qualche incertezza. Probabilmente dopo il 20, quindi dopo la metà della prossima settimana, potremmo essere interessati dall'espansione di un campo di alta pressione proveniente dal Nord Africa, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadonews.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Diventa legge il DDL contro la violenza di genere. Il provvedimento, già approvato ad ottobre dalla Camera, oggi ha ricevuto il sì del Senato. Il DDL contiene un pacchetto di misure che punta a rafforzare il codice rosso grazie al potenziamento di strumenti come l'ammonimento, il braccialetto elettronico, la distanza minima di avvicinamento e la loro applicazione ai cosiddetti reati spia. L'interlocuzione tra Premier Giorgia Meloni e segretaria del PD Elly Schlein per contrastare il dilagare della violenza alle donne ha portato i suoi frutti. Le forze politiche si sono dimostrate compatte nel votare il DDL e oggi la segretaria del PD ha chiamato la Premier Meloni per trovare un terreno comune e per fare un passo avanti sulla prevenzione della violenza di genere. Secondo i primi risultati dell'indagine Istat su stereotipi, ruoli di genere e immagine sociale della violenza, il 48,7% del campione è portatore di almeno uno stereotipo sulla violenza sessuale. Il 39,3% degli uomini ritiene che una donna possa sottrarsi ad un rapporto sessuale non voluto, quasi il 20% che la violenza sia dovuta al modo di vestire delle donne. C'è meno tolleranza sulla violenza nella coppia, ma il 16,1% dei 18-29enni ritiene normale il controllo del telefono di moglie e compagne. Oggi il ministro dell'Istruzione Valditara ha presentato al Senato il progetto Educare alle relazioni.
1: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi, come abbiamo visto dal video di apertura, parleremo del codice rosso, questa nuova normativa nata ufficialmente per frenare i femminicidi e la violenza di

0: genere, ma molto discussa, perché ci sono alcuni punti di questa normativa che molti giuristi hanno messo in discussione. Parleremo in studio con i miei ospiti, partendo da Marco Strano, ben tornato Marco, criminologo, Alessandro Cecci, docente universitario e criminologo. Bentornato anche a te Alessandro, come ospite fisso, e naturalmente l'avvocato Mario Capalonga. Buonasera avvocato, bentornato anche a lei. Collegati poi dai loro studi abbiamo il giudice Angelo Matteo Socci. Bentornato dottor Socci.
1: Buonasera a tutti.
0: Oggi parliamo di un argomento tanto discusso e dibattuto in queste ultime settimane, molto spesso da più parti messo anche in discussione. Poi abbiamo collegato dalla Calabria l'avvocato Alfredo Bruno. Ciao Alfredo.
2: Buonasera,
0: ciao Alfredo, bentornato, ciao, ciao. Grazie. E io direi di partire subito, abbiamo visto il video d'apertura, questo è il nuovo decreto legge, dove si parla di questo codice rosso, no? Che mette di fronte maschi e femmine questa violenza di genere, nato per combattere la violenza di genere, però con numerosi rischi. Abbiamo visto alcuni punti prima di iniziare la registrazione, sui quali veramente c'è da discutere, avvocato Capalonga.
3: Direi proprio di sì, al di là della valenza che può avere il codice rosso, se non nella misura in cui accelera determinati procedimenti di violenza contro le donne, l'ultima normativa entrata in vigore il 9 aprile di quest'anno, secondo me, contiene delle norme che sono disallineate con la Costituzione. E mi riferisco in particolare, presa dalla Gazzetta Ufficiale, l'articolo 3.1, laddove è demandata al prefetto competente per territorio, che il prefetto, non dimentichiamoci, rappresenta lo Stato sul territorio, la possibilità di sottoporre a misura di controllo dinamico, di prevenzione dinamica, il soggetto passivo della vittima, cioè solitamente la donna. Ma quel che mi lascia perplesso è il fatto che al prefetto è demandato una prognosi sulla reiterazione della condotta da parte dell'aggressore, ossia il prefetto deve, in base a sommarie valutazioni fatte dalla polizia giudiziaria che riceve la denuncia querela, valutare se il soggetto aggredito debba o meno essere sottoposto a questa tutela dinamica, che può essere fra l'altro procrastinata nel tempo. Ma il punto che per me è oscuro, questa prognosi sulla reiterazione del delitto, che fine fa? Cioè entra nel fascicolo delle indagini preliminari? Rimane fuori dalle indagini preliminari? Perché qui abbiamo che a un organo non giurisdizionale è demandata un'autorità giurisdizionale, cioè di prognosi di eventuale reiterazione di una condotta criminosa. Questo mi lascia decisamente perplesso.
0: Dottor Socci.
1: Eccoci.
0: Io girerei la domanda. Ha sentito l'avvocato Capalonga? Insomma, questo articolo 3.1 è stato piuttosto discusso anche nelle ultime settimane. Molti giuristi l'hanno definito come anticostituzionale. Ci spieghi lei il suo pensiero? Ma, lei che è un giurista, insomma, tra i primi nel nostro paese.
1: La ringrazio, no? sono un umile artigiano del diritto, io mi sono sempre definito così.
0: Lei è sempre umile.
1: No, ma mi sono sempre definito così, per carità, ce ne stanno di giuristi superiori a me e più capaci, insomma, indubbiamente. Allora, il problema del codice rosso è che noi abbiamo una proliferazione di norme e sostanzialmente pochi fatti. Che succede? Noi, se prendiamo punto di riferimento l'ultimo caso che ha sostanzialmente impegnato l'opinione pubblica, Giulia, l'omicidio di Giulia, lì dobbiamo dare atto di una cosa: era stata chiamata la polizia giudiziaria e la polizia giudiziaria non è intervenuta.

0: venuta perché quando era stata vista da un passante degli atti di violenza nei confronti della ragazza per strada vicino alla macchina, e la polizia giudiziaria non è intervenuta dicendo siamo impegnati in altre attività. Ecco, questo non deve succedere, perché vi è una priorità assoluta, ma non solo nei confronti delle donne. Quando si usa la violenza, la polizia giudiziaria deve arrivare subito. Non deve dire sono impegnati in altre attività, non abbiamo le macchine, non abbiamo gli uomini. Gli uomini ci stanno le macchine, e si deve intervenire subito. La priorità degli interventi, ecco, questa è una cosa che dovrebbe essere. Allora, per quanto concerne poi la questione dei provvedimenti amministrativi, i provvedimenti amministrativi ben vengano, i divieti di avvicinamento, i divieti di frequentazione, gli ammonimenti, c'era l'ammonimento, c'era anche prima. È logico che, secondo me, la scelta di far intervenire prima il prefetto con questi provvedimenti è una scelta dettata dalla possibilità che ha una possibilità di azione più immediata, meno farraginosa della vincolatività dell'azione giudiziaria. Perché mentre una notizia di reato non viene presa in carico dal PM, il PM piglia in carico il fascicolo, guarda quello che ha scritto la polizia giudiziaria, passano giorni, poi chiede al GIP una misura, ed ecco allora che un intervento di un divieto di avvicinamento, una posizione di un braccialetto di controllo elettronico che deve essere sempre più usato, perché noi dobbiamo prevenire, ecco, l'azione amministrativa serve per prevenire i fatti. Noi non dobbiamo agire solo dopo che sono successi, e la norma va in quella direzione, con tutti i profili naturalmente di dubbi che ci sono sulla norma, ma io non ritengo che sia una norma così oscena o comunque da aggredire. È una norma che cerca nel suo piccolo di rimediare ai ritardi degli interventi. Soprattutto la norma piglia in considerazione questo: anche quando ci sono dei reati di allarme, di preallarme, lesioni, percosse, maltrattamenti, si può già intervenire. Sono i cosiddetti reati che iniziano a conformare un'azione violenta nei confronti di una coppia, che può essere uomo o donna. Questo non è un problema di uomo o di donna, perché di violenza, come abbiamo detto in altre trasmissioni, ce ne stanno anche nei confronti di uomini, purtroppo. È logico che un intervento preventivo è un po' come il DASPO. Il DASPO, noi abbiamo il DASPO, che è praticamente per evitare violenze sportive negli stadi, o anche il DASPO urbano incerte eccetera, vi è un provvedimento amministrativo che cerca di prevenire. L'autorità penale interviene dopo che c'è il reato. Ecco, noi, una società avanzata cerca di mettere in campo delle azioni preventive. Magari ci fossero azioni preventive mirate, e noi non sappiamo quanti delitti sono stati evitati con le azioni preventive anche amministrative. Noi non lo possiamo sapere questo, perché se è vero che noi poniamo l'accento sui delitti commessi, noi non possiamo sapere quanti delitti non sono stati commessi per l'intervento efficace preventivo delle forze dell'ordine. Il richiamo, che può sembrare una stupidaggine, ma sai, un richiamo, un ammonimento, poi c'è la violazione dell'ammonimento. La violazione dell'ammonimento è un reato, e quindi, ecco, noi spostiamo l'indirizzo penal repressivo a un indirizzo penal preventivo. Cerchiamo di, secondo me la norma con tutte le sue diciamo così, contraddizioni, debolezze, potrebbe andare in questo indirizzo penal preventivo che è sempre delle società avanzate.
1: Marco, sì. Il giudice dice bene, però insomma a me sembra che sia una condanna preventiva più che una misura di prevenzione verso la violenza, perché il fatto che le forze dell'ordine non arrivino perché sono impegnate da altre parti non è che autorizza poi a mettere il braccialetto a uno magari accusato anche ingiustamente, come spesso accade. Poi vedremo anche nella seconda parte un video dove raccontiamo per esempio di un caso di un giovane, di un marito arrestato e poi insomma scarcerato.

0: dichiarato arrestata la moglie perché ha mentito spudoratamente.
1: Ma io parlo rispetto alla mia professionalità, no? Il ruolo fondamentale, uno dei ruoli fondamentali.
0: Io voglio ricordare, tu sei stato nella Polizia di Stato fino a qualche anno fa, per cui insomma hai partecipato attivamente in prima persona ad azioni di questo tipo.
1: Quello sì. Ma io preferisco parlare da criminologo, no? Allora, una delle funzioni specifiche della criminologia, del criminologo, è proprio quello di prevedere, per esempio, se una persona commetterà o no nuovamente un reato, no? Quindi uno dei ruoli importanti della criminologia clinica è quella di dire al magistrato di sorveglianza, per esempio, se una persona è il caso, no, di dargli misure alternative alle detenzioni in quanto pericoloso oppure no. Quindi rientra proprio nell'attività della criminologia. Ebbene, la scienza criminologica ha grandi difficoltà a prevedere il comportamento di una persona. Quindi ha grandi difficoltà, per esempio, a prevedere se una persona potrebbe o no essere recidivo, no? E nella maggior parte dei casi i criminologi usano dei metodi statistici, cioè dicono più o meno le persone con quelle caratteristiche statisticamente sono pericolose. Questo è proprio per come dire, fare questa valutazione. Riuscire a sapere prima, immaginare prima se una persona commetterà un reato per la prima volta o nuovamente è un qualcosa che la scienza contemporanea non ha nelle sue corde. Ed è proprio per questo che il diritto in tutto il mondo si concentra sui reati commessi, non sui reati che potrebbero essere commessi. Chiaramente ci sono delle situazioni in cui un'attività di prevenzione, vale a dire anche se tu non hai commesso un reato, io comunque faccio delle cose per evitare che tu lo possa fare, questo è presente in parecchi ordinamenti, ma fino adesso, cioè fino a qualche anno fa, era previsto per criminalità organizzata, per persone realmente pericolose o che avevano commesso tutta una serie di reati nella loro vita, i famosi delinquenti abituali, per cui io preventivamente ti davo delle indicazioni per evitare che tu facessi quello che fai abitualmente, cioè il crimine. Applicare delle misure di prevenzione verso una persona che non è un delinquente abituale comporta dei rischi, su questo io non ne sono convinto. Quindi che la prevenzione del crimine, quindi delle misure di tipo amministrativo, quindi senza le garanzie classiche, vale a dire di un magistrato e ma anche di un avvocato difensore che in qualche modo possa seguire un percorso, ecco, in alcune situazioni ci sono e sono anche ragionevoli. Mi riferisco al delinquente abituale, mafioso piuttosto che il terrorista, eccetera. Su altre figure, come in questo caso sulla tutto quello che ha a che fare con la violenza in famiglia, secondo me bisogna fare molta attenzione. Primo perché i rischi di strumentalizzazione sono elevati, no? Quindi attenzione vuol dire parallelamente a delle strategie di prevenzione, su cui io non entro nel merito, nel senso che se hanno deciso di trovare questa soluzione evidentemente qualcuno avrà i suoi motivi, ma credo che sia necessario anche parallelamente mettere delle garanzie per evitare che ci sia una distorsione di questo sistema e che diventi poi un sistema per gestire i propri interessi, soprattutto per esempio all'interno delle separazioni conflittuali. Quindi questo, secondo me, parallelamente a questa strategia di prevenzione, forse è il caso di trovare anche delle garanzie per evitare che se ne faccia un uso distorto.
0: E questo purtroppo è il rischio che sicuramente si correrà e sicuramente si verificheranno questi casi, perché purtroppo accade sempre così. Adesso mi fermerei un attimo per la pubblicità, riprendiamo fra circa 2-3 minuti, partendo da Alessandro Ceci, perché mi interessa conoscere anche la tua opinione naturalmente su questa cosa che ha detto Marco, sulla quale io concordo assolutamente.

0: Ecco, Alessandro, insomma, la posizione di Marco, che leggermente, non tanto leggermente in contrasto con quella del giudice Socci, ma io concordo pienamente, cioè non puoi tu arrestare uno per prevenire un reato, se questo il reato non l'ha commesso. Che...
1: Io sono d'accordo con Marco, anzi ho una posizione un po' più radicale della sua, perché io credo francamente che il reato preventivo, la prevenzione di reato non esista.
0: Insomma, si arrestano le intenzioni.
1: No, il reato esiste quando viene commesso. Già lo stalking, la minaccia, una serie di atti che vengono considerati inappropriatamente preventivi sono già di per sé reati e quindi vanno perseguiti in quanto reati. Ma se noi cerchiamo di costruire un diritto sulla presunzione di reato, costruiamo una società, la Minority Report, non so se ricordate il film, in cui la gente veniva arrestata per una dichiarazione, soltanto per l'intenzione di commettere un reato. L'intenzione di commettere un reato non è un reato. E questo è un punto fondamentale di civiltà. Su questo punto bisognerebbe discutere moltissimo, perché tutto il diritto, gran parte del diritto penale italiano, poi torneremo su questo punto, è un diritto basato sulla presunzione di reato. E questo, secondo me, in dimensioni estreme, tipo il caso dell'arresto preventivo, addirittura, poi il braccialetto è una forma di arresto preventivo, parliamoci chiaro, in queste forme di reato sono, questa struttura secondo me è una struttura da barbarie democratica, lo dico con molta chiarezza, secondo me una civiltà vera è una civiltà che garantisce la libertà di comportamento delle persone e che vengano perseguite quando oggettivamente commettono un reato, che se no noi abbiamo, come succede in Italia, infinite persone in attesa di giudizio incarcerate o emarginate o imprigionate. Esistono una serie di disponibilità giuridiche anche che sono già interventi. Io farei un'azione diversa dal mio punto di vista. Interverrei a tutela della vittima piuttosto che a perseguire il possibile criminale. Il punto delicato è intervenire a tutela della vittima. Tra l'altro la legge commette un grande errore, secondo me, che nella sociologia della sicurezza non c'è. Parla di rischio, il rischio che una persona venga in qualche modo coinvolta. Nella sociologia della sicurezza esiste una grande distinzione, la fece un teorico tantissimi anni fa, si chiama Niklas Luhmann, sulla sicurezza appunto, fra rischio e minaccia. Luhmann diceva così: il rischio che piova diventa una minaccia con me se non mi porto l'ombrello, ma se ho l'ombrello il rischio che piove non è più una minaccia. Intervenire sul caso della minaccia è un conto, intervenire per il semplice rischio è tutt'altro conto. E quindi è una cosa, bisogna andarci cauti, perché noi rischiamo di minacciare le libertà delle persone.

0: Sì, sono assolutamente d'accordo. Io ho. Alfredo, mi senti? Ci sei, Alfredo?
1: Mi sento perfettamente. Sì, sì, ci sono.
0: Ecco, io giro la stessa domanda anche a te, naturalmente. Hai sentito l'intervento del giudice Socci, ma presumo abbia seguito anche quello di Marco Strano e di Alessandro Ceci. Io vorrei sentire la tua opinione. Io mi trovo molto d'accordo sia con Marco che con Alessandro, che non si può mettere in atto un'azione giudiziaria nei confronti di una persona che ancora non ha commesso nessun reato.
1: Sì, allora, ovviamente da avvocato e da giurista non posso che essere d'accordo con quanto state dicendo, quindi non possiamo arrivare alla punizione dell'intenzione o della semplice intenzione. Insomma, la norma penale punisce un fatto quando questo si compie o perlomeno viene tentato. Ma qui stiamo parlando di alcuni, in particolare, come diceva il consigliere Socci, lo strumento dell'ammonimento era presente anche prima dell'introduzione del codice rosso, nel senso che non è che l'ammonimento veniva dato sulla base di una semplice preliminare campanello d'allarme. L'ammonimento doveva essere richiesto perlomeno da una persona che riteneva di essere stata in qualche modo vittima di comportamenti di violenza di genere o di maltrattamenti in famiglia o di dei reati tipici di questi particolari delitti contro la persona. L'ammonimento è un provvedimento di tipo amministrativo che poi successivamente, nel caso in cui venga violato dalla persona che si macchia poi di questo comportamento, allora in quel caso costituisce un aggravante. Qui effettivamente con la nuova riforma vengono dati degli elementi sicuramente più stringenti, visto che si parla dell'applicazione di vere e proprie misure di prevenzione, ed è ovvio che effettivamente, come diceva il collega che è intervenuto che ha introdotto questo punto assolutamente interessante, dei problemi, dei profili di incostituzionalità su comunque un'applicazione di questo tipo di misure al di fuori dell'ambito strettamente giudiziario sicuramente sarà prima o poi oggetto anche di una valutazione da parte della nostra Corte Costituzionale, io immagino. Però effettivamente l'ammonimento da parte del questore, del prefetto, era uno strumento che, a mio avviso, perlomeno prima di queste nuove riforme, era uno strumento che poteva in qualche modo, almeno nei casi forse più lievi, interrompere o perlomeno dare alla persona che stava per mettere in atto questo tipo di comportamenti anche un segnale, e effettivamente un minimo di tutela la offriva, poi costituiva, come dicevo, un aggravante. Io per parlare invece della riforma attuale, qui il discorso è che in Italia, perlomeno questa è una mia opinione, molto spesso abbiamo il costume, la consuetudine di approvare dei pacchetti di emergenza sull'onda normativa, quindi da parte del legislatore, sull'onda emotiva e dell'allarme sociale che un determinato delitto, un determinato reato provoca nell'opinione pubblica. E a mio avviso che poi questi pacchetti cosa fanno? Questi pacchetti di norme vanno a inasprire delle norme che già c'erano quasi sempre, non è che che stiamo parlando di reati che non venivano puniti prima, sono reati che venivano puniti prima, che avevano già una legislazione e una normativa ben delineata, vengono inaspriti come se questo inasprimento fosse in grado di appunto prevenire questi fatti, cosa che a mio avviso non succede mai. Cioè, alla fine l'obiettivo di ridurre il numero di femminicidi o di maltrattamenti in famiglia o di stalking, di atti persecutori,

0: predatore dalla vittima, è questo, cioè il fatto che si debbano approvare con fretta e furia delle norme per velocizzare delle cose che dovrebbero essere già veloci per principio, già fa capire che forse il problema del nostro ordinamento è che a volte ha una certa un problema di lentezza dovuto non solo alla normativa che può essere a volte in qualche modo confusionaria, ma anche dei difetti e delle mancanze di strumenti di personale e di operatori del settore, che ovviamente c'è anche una scarsità da questo punto di vista. Quindi io, come mia impostazione, per concludere, diffido sempre dai pacchetti di leggi che vanno ad inasprire le sanzioni penali promossi e approvati sull'ambito dell'onda emotiva e mediatica, anche perché poi, e concludo, l'Italia, almeno tra i paesi occidentali, è uno di quelli dove il numero statistico di violenze è inferiore a molti altri, però quelle violenze che avvengono e che devono essere effettivamente punite creano da qualche anno a questa parte ovviamente un grande allarme sociale che poi costringe il legislatore a volte a approvare delle normative e delle norme, secondo me, un po' come posso dire, improvvisate, ecco, e mi fermo qui.
1: Alfredo, ti volevo chiedere una cosa. Tu gran parte della tua attività di avvocato la svolgi in Spagna. Che differenza c'è tra la Spagna e l'Italia sotto questo specifico tema?
0: Ma in realtà, dunque, in Spagna recentemente, insomma, nel 2022, hanno approvato una nuova legge molto simile anche alla nostra, anzi possiamo dire che più o meno i punti fondamentali sono gli stessi, quindi c'è un inasprimento delle pene detentive nell'ambito dei reati appunto tipici della violenza di genere o della violenza comunque familiare. C'è la legge si chiama, l'hanno denominata solo sì è sì, quindi solo il sì è sì, quindi c'è un'attenzione particolare per quanto riguarda il delitto di violenza sessuale sul consenso della persona, e quindi viene considerato per esempio una violenza sessuale anche diciamo l'approfittarsi, ora ve lo riassumo così rapidamente, l'approfittarsi di un momento di debolezza della vittima, che debolezza può essere per esempio il fatto che possa aver bevuto, possa essere in uno stato un po' alterato, ecco, di lucidità, e quindi è stato introdotto perlomeno in Spagna questo tipo di attenzione volto anche processualmente a dover stabilire nei casi di violenza sessuale se la vittima fosse stata o meno consenziente e qual era lo stato della sua capacità al momento dell'atto.
1: Cosa quindi, peraltro non facile da provare.
0: Qui ci sono diversi problemi ovviamente, perché poi
1: Alfredo, cioè, io passerei la parola scusami un secondo solo a Alessandro, che vuole interrogare.
2: No, volevo dire due cose. La prima, vedi Alfredo quanto è tutto discrezionale, no? Sì. Come si fa a individuare una dimensione oggettiva di fronte a queste cose?
1: È tutto lasciato all'immaginazione.
2: A una forma di discrezionalità che la norma, specialmente nel diritto formale italiano, ma anche in quello spagnolo, che è diritto formale come quello italiano, dovrebbe invece garantire, la norma dovrebbe garantire un riconoscimento di oggettivazione del comportamento.

0: E invece in questo caso abbiamo delle norme che sono tutte costruite su una discrezionalità interpretativa. Ed è un dramma dal punto di vista democratico questo elemento. L'altra cosa che ti volevo dire, guarda il paradosso, Alfredo. Noi facciamo le leggi rispetto a reati che sono decrescenti. Facciamo leggi, diciamo, immediate rispetto a reati che in termini statistici, come diceva Marco Strano prima, sono decrescenti. Quindi non è nemmeno l'urgenza, è proprio il valore ponderale della società della comunicazione che pone al centro del dibattito politico come un peso alcuni casi molto particolari e che poi determinano l'intervento giuridico. Ma l'intervento del legislatore dovrebbe essere freddo rispetto a queste emozioni collettive, perché altrimenti, allora torni al discorso di prima, la norma non è più oggettiva se la decisione del legislatore non è fredda, diventa emozionale e quindi discrezionale.
1: Ecco, avvocato Capalonga, Alfredo ha detto una cosa giustissima, che questo paese poi è consuetudine approvare questi pacchetti di legge sulla scia emotiva, che poi è nata in questo caso dall'omicidio di quella ragazzina di Giulia, no? Senza poi, come diceva Alessandro, esserci questa urgenza, che poi i femminicidi sono in netto calo, siamo i più bassi in Europa, i diritti contro la violenza di genere sono nettamente inferiori rispetto agli altri anni, cioè tutta questa urgenza, poi lasciando tutto alla discrezionalità interpretativa di chi poi ha in mano questi casi. In due minuti, perché andiamo in pubblicità.
2: Noi ormai stiamo vivendo in uno stato di emergenza legislativa dal 2016, con l'introduzione di una serie di reati voluti successivamente ai fatti del Bataclan a Parigi. Tant'è che si parlò di diritto penale europeo d'urgenza. Siamo passati da quello, norme molto a fattispecie molto larghe, difficilmente interpretabili, parlo dei fatti successivi al Bataclan. Siamo passati poi alla cosiddetta emergenza Covid, dove abbiamo assistito a normative sempre più restrittive della libertà individuale. Siamo arrivati ad oggi, dove non c'era assoluta urgenza di una norma così, perché, come diceva il collega e il consigliere, tutti questi sono reati già previsti. Nel reato di stalking, la violenza e la minaccia erano già previste, però ne è stato fatto un purpurì che ha generato il reato di atti persecutori, dove addirittura è lasciata la discrezionalità del giudice verificare se vi sia stata un'alterazione nei comportamenti della vittima tali che abbiano modificato il suo stato di vita. Cioè, è un'interpretazione lasciata al giudice senza riscontri oggettivi.
1: Adesso chiedo scusa, avvocato, dobbiamo fermarci per la pubblicità, ci vediamo fra tre minuti con la terza e ultima parte della puntata.

Siamo nuovamente in studio per la terza e ultima parte della puntata. Io volevo ricordare per esempio alcuni dati, no? Proprio per i rischi che poi si vanno a correre in questi casi, che l'85% delle denunce presentate per violenza sulle donne sono delle denunce che vengono archiviate perché prive di fondamento, il 5% sono assoluzioni e solo il 5% condanna. Ecco, io inviterei la regia, proprio per collegarmi a questi dati, a mandare in onda il secondo contributo filmato, che poi passo la parola a te, Marco.

questa sede, però, proprio perché abbiamo a che fare con una vicenda che definire triste è poco, e che se noi continuiamo, noi, o meglio, voi come classe giornalistica, non voi come persone fisiche, voi come sistema della comunicazione, a vendere la pubblicità approfittando del male che c'è nella società, dovete rendervi conto che finite col vendere il male, e prima o poi il male qualcuno se lo compra. Ecco il motivo del mio intervento dell'altro giorno, quando invitavo alla massima cautela, ed è invito che io reitero oggi in questa sede. Se è stata fatta una legge a garanzia dell'indagato per cercare di frenare questo modo di fare informazione, questo è un caso che devo dire dà ragione al legislatore, perché come avete visto, e siamo ancora nella fase delle indagini preliminari, già nella fase delle indagini preliminari l'apparenza iniziale è stata capovolta. Dovete tenere conto che l'accertamento dei fatti quando accadono è un'attività complessa che prevede più attori e che l'accertamento processuale prevederà il contraddittorio, e quindi quello che alla fine ne risulterà è qualcosa che va trattato comunque con prudenza, perché lo scopo dell'indagine penale è accertare i fatti nella loro materiale realtà, non nella narrazione che di questi fatti viene fatta per vendere gli spot pubblicitari, o per cercare di creare un'opinione, o perché semplicemente una settimana prima è accaduto un altro fatto tragico. La cronaca è un dovere, bisogna comunicare il fatto, ma costruire realtà diverse non è compito degli organi di stampa. Bisogna aspettare e avere la pazienza di aspettare. La svolta comunque non è che c'è stato un momento, la situazione, come ho detto nel precedente comunicato stampa, appariva poco chiara sin dal principio, perché io non ho mai visto una donna aggredita con l'acido che ha lesioni tutto sommato limitate e superficiali e l'aggressore viceversa fisicamente distrutto. E questa era la prima enorme anomalia nella prima narrazione resa dalla signora in ospedale davanti alla dottoressa Cifarinò, che ha condotto le indagini nella prima fase. Preso atto di questo, ovviamente noi abbiamo deciso di agire con la massima prudenza facendo tutti gli accertamenti. Io stesso sono andato a fare un sopralluogo sul luogo del delitto, chiamiamolo, sulla scena del crimine, assieme al gabinetto di polizia scientifica, quando abbiamo avuto la disponibilità del

0: personale del gabinetto di polizia scientifica che per quello che accade in Sicilia dovrebbe avere 150 persone per poter essere presente dovunque in tempo reale come la cronaca televisiva e giornalistica vorrebbe, ma non è così e quindi abbiamo dovuto aspettare, anzi che li abbiamo avuti e lì ci siamo fatti un'altra idea. Poi la polizia giudiziaria ha svolto ulteriori indagini al riscontro, abbiamo verificato che alcune cose che c'erano state dette nell'immediatezza non rispondevano a verità, ulteriori contraddizioni. È chiaro che in questo modo uno si fa poi un'idea diversa, che poi deve compendiare, confortare, riscontrare, verificare e alla fine si traggono le conclusioni. Abbiamo ancora degli accertamenti tecnici in corso, la signora deve essere interrogata, dovranno essere risentiti i figli della signora, dovremo svolgere ulteriori attività di riscontro su tutta una serie di vicende sia pregresse che attuali. Detto questo, poi tireremo le fila di questa vicenda che ormai però a me sembra nella sua dinamica materiale abbastanza chiara.
1: Ecco Marco, tu volevi dire qualcosa sull'ammonimento?
2: Sì, allora intanto l'ammonimento...
1: Poi commentiamo anche il video. Perché poi i rischi sono questi.
2: Sì. Allora, diciamo che io ho seguito il video e questo dimostra che comunque esiste una garanzia anche in ambito investigativo, nel senso che il ruolo degli investigatori è quello poi di cercare di capire se esistono dei falsi, no? delle false accuse a tutela di chi viene accusato ingiustamente, perché tutto questo sta all'interno di un sistema che è abbastanza collaudato.
1: Però Marco, scusami se ti interrompo, sono state fatte dopo, intanto è stato arrestato.
2: Ovviamente, però voglio dire, c'è anche gente che magari sta in galera e c'è rimasta perché è stato anche condannato, per cui, come dire, in terra di ciechi, no? Tutto sommato a questo è andato relativamente bene, fermo restando che comunque è rimasto anche sfregiato dall'acido. Ma volevo tornare un attimo al discorso dell'ammonimento. Secondo me l'ammonimento è stata una soluzione, diciamo, di attività preventiva molto funzionale, questa è la mia opinione, perché parliamo dei reati di stalking, quindi di persecutori, no? L'ammonimento nasce come idea per quei autori di reato che però hanno iniziato dei comportamenti assillanti, persecutori, ma che lo fanno perché sono immersi in una cultura in cui in qualche modo la donna è considerata un possesso, no? E quindi è un atteggiamento che non è ancora andato nella parte, diciamo, anche se fastidioso, non è travalicato nel reato, per cui l'ammonimento ha questa funzione. È indirizzato non a quello che commette il crimine e lo fa in maniera deliberata, ma a quelli che iniziano ad avere dei comportamenti, diciamo, pericolosi senza però rendersi conto del danno che stanno provocando. Per cui l'ammonimento ha questa filosofia. Io, autorità di pubblica sicurezza, ti chiamo, non ti faccio entrare subito in un, diciamo, in un percorso giudiziario, ma prima ti do la possibilità di smettere di fare quello che stai facendo e quindi intanto io mi evito che tu, entrato poi in un ambito di un processo penale, possa a quel punto avere un tracollo. Ti do la possibilità di interrompere immediatamente quello che stai facendo e se lo fai in qualche modo il problema è risolto. Quindi l'ammonimento secondo me è una cosa molto intelligente e che garantisce tutte e due le parti, cioè garantisce la vittima perché ovviamente fa sì che il comportamento si interrompe, ma garantisce pure chi stava cominciando con quegli atteggiamenti persecutori, perché se si rende conto che stava sbagliando smette di farlo. Questa è la filosofia. Poi se non se ne rende conto e continua, entra in un nel percorso giudiziario. Quindi secondo me la legge attuale, io non parlo del nuovo pacchetto, con l'ammonimento e poi il discorso penale era abbastanza bilanciata, perché prevedeva pure la possibilità di provocare un insight nella persona che stava avendo dei comportamenti persecutori, facendogli capire che aveva preso una strada sbagliata. Quindi secondo me era un approccio molto civile. Questa è la mia opinione sul discorso dell'ammonimento. Quindi c'è una bella differenza tra l'ammonimento soluzione secondo me estremamente

0: efficace e quello che viene prospettato in questo pacchetto, che secondo me è un po' più pericoloso, un po' più rischioso rispetto alle libertà civili.
1: Alessandro, poi passiamo direttamente al dottor Socci.
2: L'esempio di Marco è perfetto, no? Però e ci fa capire perfettamente dove è il vuoto dell'intervento dello Stato. Cioè tu prendi una persona, l'ammonisci per bloccare il suo comportamento e tutelare la vittima. A quel punto lo Stato dovrebbe indurlo, diciamo così, ad un percorso terapeutico. E invece questo vuoto manca. Cioè questa possibilità di dare a quella persona, e dunque anche alla vittima, un sostegno per recuperare il comportamento deviante, diciamo così. Questo è quello che io, quando dico che bisogna sostituire il rischio con la prevenzione, intendo proprio questo. Se lo Stato a quel punto costringesse, diciamo tra virgolette, termine forte, l'autore di comportamenti persecutori ad una terapia, ad un'attività terapeutica, quello forse risolverebbe meglio il suo problema.
1: Dottor Socci.
3: Eccoci.
1: Ha sentito gli ultimi interventi di Marco Strano e di Alessandro Cecci? Insomma, c'è una sorta di vuoto.
3: Allora, ho sentito tutto.
1: E poi il video che abbiamo visto, non c'è il rischio che poi accadano queste cose? Lì è stato arrestato il marito, che poi il marito era la vittima, non era il carnefice, ma solo perché è stato accusato dalla moglie, è stato arrestato. Poi si è scoperto strada facendo, grazie a degli investigatori che hanno saputo fare intanto il loro lavoro, e a un magistrato che è coscienzioso, ha capito subito dove stava andando a parare questa donna, se l'è scampata bene, perché poi abbiamo visto in altre puntate che c'è gente che si è scontata anche 30 anni di carcere senza aver commesso nessun reato.
3: Ho visto tutto, qui bisogna riportare un po' di ordine, secondo me. Io quando nel lontano 1990 ero giudice delle indagini preliminari a Terni, inserì in alcuni provvedimenti di sequestro il principio di proporzionalità. La procura salfò, ma come la proporzionalità? Il sequestro c'è o non c'è? La stretta applicazione della legge. Noi dobbiamo dire, è proporzionata questa misura amministrativa o no? Guardate bene, l'errore sta in questo. Le misure amministrative non è che arrestano la persona. Quando si parla di braccialetto elettronico, si parla solo di braccialetto elettronico funzionale al divieto di avvicinamento alla vittima. Non è che col braccialetto elettronico noi intendiamo gli arresti domiciliari. Ecco, questo è l'inghippo. Sono proporzionali queste misure per la prevenzione? Certo che sono proporzionali. Nel senso che le misure amministrative sono l'ammonimento, ti ammonisco perché se lo farai un'altra volta prenderò provvedimenti più gravi, è una misura blanda, proporzionata a quello che si è fatto. Braccialetto elettronico per divieto di avvicinamento, è proporzionale, se noi dobbiamo tutelare una vittima, dobbiamo dire guarda, la prima cosa da fare, questi due non si devono incontrare, è una misura proporzionale. Il soggetto poi può andare a Milano, a Genova, a Messina, dove vuole lui. L'interessante è che non violi coscientemente, volontariamente, 500 metri dalla vittima. Perché? Perché se si avvicina si può stare il fatto più grave. Poi mi piace ricordare questo, consentitemelo per un po' di situazione personale. Questa norma, poi questa riforma, il secondo codice rosso del 2023, contiene una cosa su cui io ho sempre battuto, l'informazione costante alla vittima delle istanze e delle modifiche delle misure cautelari. Io mi ricordo che nel 2020, chiunque può leggerla, basta digitare sul Google numero 31191-2020, lo statuto della vittima, in cui come Cassazione alla Terza Penale, io ero relatore, sostanzialmente il collegio decise così, ma io feci una sentenza in cui fece lo statuto della vittima, la vittima deve essere informata per ogni modifica o istanza di modifica della custodia cautelare. Ma certo, se io so che chi mi ha violentato, ha tentato di uccidermi, domani esce, io quantomeno mi organizzo. Poi si andò alle sezioni unite, le sezioni unite fecero una sentenza un po' diversa che io non condivido, dicendo che solo se aveva eletto domicilio aveva nominato difensore. No, la vittima va informata. E questa norma sostanzialmente...